stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

0: se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star, di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso là.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidare di me.

0: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio tutta italiana.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: bello vivere, anche se si sta male. Volevo dirtelo, perché ce l'ho nel cuore, son sicurissimo, amore.
1: Rai Radio, tutta italiana. Le nostre note.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione l'ultimo treno prenderà. Faccio ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà. E dalla

Così la donna cannone, quell'enorme mistero volò, tutta sola verso un cielo nero, nero si incamminò. Tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono.

Venite pure avanti, voi con il naso corto. Signori imbellettati, io più non vi sopporto. Infilerò la penna ben dentro al vostro orgoglio, perché con questa spada vi uccido quando voglio.

0: Mi ritorni in mente, un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
1: Eccomi, ritorni in mente, il nostro appuntamento per ricordare un anno con le canzoni più suonate dalla radio e più vendute, rigorosamente italiane. Vediamo un pochino cosa accadeva nel 1998, che è l'anno del quale ci interessiamo oggi. Il 6 di gennaio la navetta spaziale Lunar Prospector viene lanciata in orbita attorno alla Luna, dove in seguito troverà tracce di acqua ghiacciata sulla superficie. Il 21 gennaio Papa Giovanni Paolo II si reca in visita apostolica a Cuba. Il 3 febbraio, nella Val di Fiemme, un aereo militare statunitense, partito dalla base di Eviano, al comando c'è il capitano Richard Hasby, trancia con il timone di coda il cavo della funivia del Cermis, provocando 20 morti. E il 17 dicembre in Italia diventa obbligatoria la composizione del prefisso telefonico anche per le chiamate urbane. Film tra i più noti e famosi usciti nel 1998. Salvate il soldato Ryan, Così è la vita, Armageddon, giudizio finale, C'è posta per te, The Truman Show e anche Il gallo cedrone usciva nel 98. Il 14 maggio moriva Frank Sinatra, il grande cantante e attore statunitense, e il 9 settembre del 98 ci lasciava Lucio Battisti. Chiudiamo con Sanremo. Il Festival di Sanremo del 98 lo vinceva Annalisa Minetti, Senza te o con te. Amore lontanissimo per Antonella Ruggero, Senza e Mattia Bazar al secondo posto, e al terzo posto la giovane cantante calabrese Lisa con Sempre. Mi ritorni in mente torna molto presto qui su Radio Tutta Italiana, mentre adesso, per un'ora, le canzoni del 1998.

Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

0: La musica del GR Parlamento, la radio delle istituzioni, è Rai Radio tutta italiana.
1: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
2: Perché ti sei fermato?
1: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
2: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
1: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
2: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
1: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
2: Rai Radio. Con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
1: Vai su tvsat.tv.

0: stando veramente bene.
1: Me
0: e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però
1: me e te.
0: È quasi una negazione.

dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos non sciopera mai. Ovunque prende forma.

Buongiorno, buongiorno amici, buon giovedì a tutti. Io sono Chiara Cacioppoli e voi siete sintonizzati su Rai Radio tutta italiana. Con Mattina tutta italiana estate. Cominciamo il nostro tempo di oggi, cominciamo il nostro tempo insieme. Infatti vi terrò compagnia da adesso, che sono le 8:36 fino alle ore 10. Il nostro poi è un appuntamento quotidiano, io ve lo ricordo sempre, vi aspetto tutti i giorni, tutte le mattine, da lunedì al venerdì, sempre allo stesso orario, con tante notizie, tante curiosità e soprattutto la nostra buona musica italiana per un risveglio tutto italiano. La puntata di questa mattina, giovedì 27 agosto, sarà come sempre ricchissima. Parleremo di tante cose, tante notizie molto interessanti ed eventi ai quali partecipare, poter prendere parte. Mentre nella seconda ora entreremo nel vivo della puntata di oggi con l'argomento centrale, che però ancora adesso non vi posso spoilerare, ma ne parleremo a breve, ne parleremo tra pochissimo. Inoltre vi ricordo che potete seguirci su tutti i nostri account social, lì potete trovare tanti contenuti inediti, condividiamo tutta la nostra quotidianità in radio e vi raccontiamo anche gli eventi ai quali partecipiamo, e non solo, perché proprio attraverso i nostri account social che lì potete scoprire in anticipo chi saranno i prossimi ospiti che verranno qui in trasmissione. E uno spoiler che vi faccio qui in diretta solo per voi, solo perché ci sta ascoltando in questo momento: domani avremo un influencer in studio da me. Bene, basta spoiler, sennò mi licenziano. Poi vi ricordo inoltre che potete ascoltarci tramite DAB, quindi comodamente dalla vostra auto, o tramite la nostra fantastica applicazione di Rai Play Sound, che è completamente gratuita, dove potete trovare tantissimi contenuti, podcast molto interessanti, e poi ovviamente trovate noi, la vostra radio preferita, Rai Radio tutta italiana. E proprio attraverso questa applicazione di Rai Play Sound potete portarci ovunque, ovunque sarete, ovunque andrete, dappertutto, in palestra, al lavoro, al supermercato, in spiaggia, in riva al mare, se fate una passeggiata, insomma veramente ovunque. Cominciate a scrivermi dove siete, che fate in questo giovedì mattina, se siete in macchina, andate verso il lavoro, magari stai andando verso il mare, siete ancora in vacanza, insomma raccontiamoci un po'. 334 60 45 640. Nel frattempo però la buona musica comincia qui su Rai Radio tutta italiana e sta arrivando Irama con Cabana.

Che potenza, che vibes, è Mischilla a Maracanã qui su Rai Radio tutta italiana. Sono le 8:47 e io direi di cominciare ufficialmente il nostro tempo insieme. Come state amici? Come è iniziato il vostro risveglio questo giovedì mattina, no? Com'è partito? È partito bene? È partito male? Insomma, raccontiamoci un po'. 334 60 45 640 è sempre il nostro numero di telefono se volete interagire live con me, anche perché io il telefono e la radio sta proprio qui, è proprio accanto è accanto a me, quindi vi leggo subito, vi leggo i live e come sempre poi vi racconto anche la mia di mattinata, no? C'è questo scambio, così siamo alla pari e direi che la mia è cominciata bene, no? Anzi, sta procedendo bene e dopo aver parcheggiato, ragazzi, vicinissimo alla sede Rai, mi stavo addirittura preoccupando, perché anche quando le cose vanno troppo bene c'è qualcosa che non va. Comunque, oggi doppia razione di caffeina e quindi sono super carica per darvi un pazzesco risveglio tutto italiano. Nel mentre che poi aspetto i vostri messaggi, cominciamo con le notizie più curiose. Infatti oggi, giovedì 27 agosto, pensate che è la giornata mondiale dei laghi. Un appuntamento che invita a fermarsi e a riflettere sul valore di questi ecosistemi straordinari. I laghi infatti non sono soltanto paesaggi suggestivi, ma rappresentano una risorsa vitale per la sopravvivenza umana, per la tutela della biodiversità e la lotta anche ai cambiamenti climatici. Con oltre 117 milioni di bacini sparsi sul pianeta, essi occupano circa il 4% delle terre emerse. Anche se la gran parte dell'acqua dolce si trova nei ghiacciai o nel sottosuolo, i laghi custodiscono quasi il 90% dell'acqua dolce che è immediatamente accessibile. Nonostante la loro importanza strategica, però, purtroppo appunto questi ecosistemi stanno attraversando una fase critica senza precedenti. Infatti la giornata di oggi è stata proprio istituita ufficialmente dalle Nazioni Unite con un obiettivo molto chiaro: aumentare la consapevolezza collettiva, promuovere l'educazione ambientale e incoraggiare azioni concrete per la salvaguardia dei laghi. Anche perché poi questi specchi d'acqua sono vere e proprie sentinelle ambientali, regolano i microclimi locali, assorbono le eccedenze idriche durante ad esempio le alluvioni, immagazzinano carbonio e contribuiscono anche a stabilizzare le temperature. Inoltre i laghi poi ospitano una biodiversità ricchissima, pensate pesci, piante acquatiche e molto molto altro. Poi in Italia abbiamo dei laghi splendidi, tra i più estesi e iconici d'Europa. Il primato ovviamente spetta al lago di Garda, che con i suoi pensate 370 km quadrati si estende tra tre regioni e rappresenta un polo di richiamo turistico internazionale. Subito dopo troviamo il Lago Maggiore, che è condiviso con la Svizzera, e poi troviamo ovviamente il famosissimo Lago di Como. Chi non conosce il Lago di Como, chi non c'è stato almeno una volta nella vita, no? È apprezzato in tutto il mondo per i suoi paesaggi eleganti e i borghi affacciati appunto sulle sue sponde. Fatemi sapere se avete mai visto, visitato uno di questi laghi, se magari non avete ancora fatto e vorreste farlo, o magari altri che non abbiamo menzionato adesso qui in diretta. Vi anticipo la prossima notizia di cui parleremo a breve sempre qui sulle radio tutta italiana, perché parleremo di ripartenze. Purtroppo o per fortuna agosto sta per terminare, mancano pochi giorni e quindi settembre sta arrivando, ragazzi, è proprio dietro la porta, ci sta bussando e noi ne parleremo per affrontarlo proprio al meglio. Ma nel frattempo la buona musica qui su Rai Radio tutta italiana non si ferma mai.

Siamo sempre in diretta qui su Rai Radio Tutta Italiana, sono le 9:03, abbiamo iniziato tra l'altro la puntata di questa mattina, giovedì 27 agosto, con la prima notizia relativa ai laghi. E proprio oggi infatti è la ricorrenza mondiale dei laghi, una giornata volta alla consapevolezza e a tutela di questi posti. E poi ovviamente vi avevo chiesto anche la vostra opinione per capire cosa ne pensate, e sono davvero tanti i messaggi che mi avete mandato su questo argomento, quindi andiamoli subito a leggere. Allora, un nostro ascoltatore si chiama Luca e ci scrive: ciao Chiara, buongiorno, eccomi sempre pronto sulle frequenze di Rai Radio Tutta Italiana e finalmente si parla dei laghi, secondo me troppo sottovalutati, invece sono dei posti bellissimi con storie interessanti, gli andrebbe data molta più fiducia e visibilità. Un saluto Chiara. Ciao Luca, grazie mille per il messaggio, e penso insomma che quello che hai scritto è giustissimo, no? Dobbiamo parlarne di più di questi laghi. Per esempio, sono stata qualche anno fa al lago di Castel Gandolfo, che si trova in provincia di Roma, zona Castelli Romani, non so se magari così è più chiaro, ed è stato molto bello vederlo dal vivo, quindi hai ragione Luca, hai completamente ragione. Leggiamo un altro messaggio che invece ci arriva da un'altra ascoltatrice, lei si chiama Federica e ci ha scritto: ciao Chiara, buongiorno, per me il lago è meglio del mare, c'è più tranquillità, c'è più pace, e poi mi sono innamorata di uno stabilimento sul lago nelle mie zone del nord e vado ormai solo lì per prendere il sole e rinfrescarmi durante l'estate. Un grande abbraccio. Ciao Federica, bravissima, infatti devo rimanere anch'io, ne dovrei visitare molti di più di laghi, purtroppo ho visto soltanto questo che è vicino Roma, mannaggia, vabbè, cercherò di rimediare. Un altro messaggio ci arriva da Angelo che ci dice: buongiorno Chiara, sono ancora in vacanza ma ti ascolto sempre, ho fatto delle escursioni in laghi diversi ma forse credo di preferire il mare, mi mette molto più pace come posto. Grazie Angelo sempre per il tuo messaggio, e devo dire che hai ragione, per me d'estate purtroppo il mare vince su tutto, cioè non lo so, ad esempio la montagna durante l'estate, no, capito? Io non ce la faccio, devo andare al mare, è molto più bello, però è la mia modestissima opinione. Poi insomma ci sono tantissime persone che vanno in montagna e si trovano benissimo, la mia amica Silvia, lei va sempre in estate in montagna, si trova bene, insomma si diverte, fa un sacco di escursioni, quindi sono poi alla fine gusti personali. Un altro messaggio: buongiorno Chiara, ben trovata, ti auguro insieme al mio gruppo di lavoro una buona giornata da Roberto. Un altro messaggio per concludere insomma questa parentesi: ciao a tutti, buongiorno, oggi è il mio primo giorno di lavoro dopo la pausa ma sono già esaurita. Lorena, ciao Lorena, però pensa, il tuo messaggio proprio arriva al momento giusto, perché uno dei tanti argomenti di cui insomma parleremo, tratteremo in puntata, è proprio il tema delle ripartenze di settembre. Intanto continuate a mandarmi tanti altri messaggi, 334 60 45 640 è sempre il nostro numero di telefono per interagire live insieme a me, potete mandarci anche messaggi sui nostri social, insomma siamo molto attivi, quindi vi leggo sempre live, e se volete, se vi va, anche un messaggio vocale, così ascoltiamo la vostra voce, la facciamo ascoltare anche in diretta, così è molto molto bello. E quindi niente ragazzi, le vacanze estive sono quasi finite, settembre purtroppo è il momento di rientrare, però allo stesso tempo è anche il momento giusto per rimettere ordine, per fissare nuovi obiettivi e per ritrovare entusiasmo. Ma come possiamo fare per affrontare la ripresa quotidiana con motivazione e senza ansia, senza stress? Beh, se siete curiosi dovete rimanere sulle nostre frequenze, perché ne parleremo tra pochissimo. Nel frattempo la buona musica non si ferma mai. Chiello, ho sbagliato ancora, qui su Rai Radio Tutta Italiana.

discoteca, con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, ma guardato, e mi sono scatenato.

0: L'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi, e poi...

Comuni Immortali, Achille Lauro qui su Rai Radio tutta italiana, sono le 9:16, ragazzi, io non sto scherzando quando vi dico che Achille Lauro è proprio la mia crush, per lui potrei fare qualsiasi cosa. No, beh, adesso sto scherzando, però insomma è molto bravo con queste canzoni, proprio ci fa sognare, e non scherzo quando però dico che io spero tanto che Achille Lauro faccia parte dei big a Sanremo nel 2027, insomma ci spero tanto, in caso ti farò Achille Lauro sicuramente. Comunque, torniamo all'argomento di oggi, della puntata di oggi, giovedì 27 agosto, che riguarda le ripartenze. Infatti dopo settembre è ormai dietro l'angolo, siamo al 27 di agosto, quindi ragazzi, purtroppo l'ultimo mese, diciamo, estivo, o comunque percepito come estivo, perché poi settembre già si ricomincia la scuola, il lavoro, eccetera eccetera, quindi si ricomincia la nostra routine, no, di tutti i giorni, non è più percepita, non è più un mese, no, di divertimento, ma purtroppo dobbiamo riprenderci le nostre responsabilità. Infatti settembre è da sempre un mese di transizione, finiscono appunto le vacanze, il mare lascia spazio a un'agenda di impegni e la sensazione di libertà tipica dell'estate sembra già essere molto lontana. Eppure è anche un'occasione per ricominciare. Fin da bambini infatti il nostro cervello si è abituato a scandire la vita secondo il calendario scolastico, no? Il quaderno nuovo, gli astucci intonsi e l'odore dei libri di scuola hanno impresso in noi l'idea che la vita ricominci proprio a settembre. Per tantissime persone questo mese viene percepito come un secondo capodanno, un'occasione per ridefinire obiettivi e abitudini personali. Trasformare infatti la nostalgia in slancio è quindi possibile, basta cambiare semplicemente prospettiva. Con piccoli accorgimenti la ripresa delle attività quotidiane può trasformarsi realmente in un momento positivo, un'occasione per bilanciare l'estate con la voglia però di migliorare, di migliorarsi. E proprio il mese di settembre sembra essere il momento ideale per fissare questi nuovi obiettivi. E da qui torniamo alla domanda iniziale, no? Ma come possiamo affrontare questo periodo di cambiamento e di ritorno alla nostra quotidianità? Ebbene, c'è uno studio che ci offre, pensate, 5 consigli semplici ma molto efficaci per gestire settembre con positività ed energia. Il primo fra tutti è ritrovare il proprio ritmo della routine, ma con pazienza. Dopo infatti settimane di orari più flessibili, tornare alla normalità può sembrare faticoso e può suscitare molta ansia e molto stress. Qui infatti la chiave è di non forzare nulla. Non lanciamoci immediatamente in un'agenda piena di impegni, ma dobbiamo riadattarci in maniera molto graduale, anche concedendosi un periodo di transizione. Magari se facciamo dai 10 impegni che dobbiamo fare, ne facciamo 5, quello è già un miglioramento secondo me. Ad esempio dobbiamo rimpostare un ritmo del sonno più regolare, andare a dormire, svegliarsi più o meno sempre alla stessa ora, o anche riportare i passi ad una regolarità aiuta molto la mente a tornare, ecco, alla nostra routine solita. Insomma, dobbiamo fare tutto con molta gratuità. Noi Gen Z useremo questo termine, no, in chill, ecco, dobbiamo riadattarci con estremo chill, rispettiamo soprattutto i ritmi del nostro corpo, questo però è importante, a parte gli scherzi. Tra poco continuiamo con gli altri consigli, nel frattempo la buona musica su Rai Radio tutta italiana non si ferma mai, continuiamo con dei giornalisti, la nostra stupida canzone d'amore.

0: Controtempo Calcutta qui su Rai Radio tutta italiana, sono le 9:32, siamo sempre in diretta e nella puntata di oggi, tra l'altro giovedì 27 agosto, stiamo parlando di un mese proprio in particolare, quello di settembre, che può far paura perché è proprio il mese delle ripartenze vere e proprie, cioè chi ricomincia il lavoro, chi ricomincia la scuola, l'università ragazzi, grandissimo tema che io non voglio affrontare per non mettermi l'ansia da sola. Infatti adesso, prima di continuare questo argomento, andiamo ad ascoltare un messaggio vocale che ci è arrivato dalla nostra affezionatissima ascoltatrice, lei si chiama Teresa, andiamo a sentire cosa ha da dirci.
1: Buongiorno Chiara, buongiorno mattina a tutta italiana.
0: Buongiorno.
1: Come va? Allora, per quanto riguarda le ripartenze, sebbene io sia lontana dal lavoro ormai da 5 anni, ho le mie ripartenze, un tantinello più pesantucce del lavoro, però si va avanti. Buon vento a tutti, anche a me.
0: Grazie, grazie Teresa. Buona giornata a te. E poi io avevo capito che tu fossi anche nonna, quello secondo me è proprio un lavoro a tutti gli effetti H24. Non è semplice, no? Gestire i nipotini. Quindi secondo me quello è proprio il tuo lavoro adesso, visto che sei andata anche in pensione, sei nonna a tempo pieno, non è facile. Non è facile. E dunque, quindi settembre è un mese sicuramente difficile, che porta con sé tanti cambiamenti e tante novità, segnando nuovi inizi, ed è forse proprio per questo che viene percepito da numerose persone come il vero capodanno, il vero inizio dell'anno. Vero o meno, quello che è sicuro è che tornare alla nostra solita routine può sembrare appunto non solo molto faticoso, ma può causare davvero tanto stress e tanta ansia. E infatti ci è venuto in soccorso uno studio che ha pubblicato 5 buoni consigli per affrontare tale mese nel miglior modo possibile. Il primo tra tutti, l'abbiamo già detto, quello di ripartire e rispettando però i nostri tempi. Non fare tutto e subito, ma gradualmente ricominciare dalle piccole cose per poi insomma riappropriarsi della propria routine, quella vera e propria, insomma quella proprio vera che abbiamo durante tutto l'anno. Andiamo a vedere però il secondo consiglio, che consiste nel portare l'estate nella quotidianità. Che significa? Molto spesso la fine delle vacanze non deve segnare per forza la fine del buon umore, no? Spesso si associa quindi l'estate a sensazioni di leggerezza, di libertà e di gioia. Bene, perché non provare a conservarle anche durante tutto l'anno? Continuare durante l'anno con piccoli gesti che però fanno la differenza, ad esempio come organizzare un aperitivo con gli amici, programmare delle escursioni le fine settimana, potrebbe essere molto d'aiuto, diciamo, per anche conservare il nostro benessere. Alla fine bastano veramente delle piccole cose, ma che appunto fanno la differenza. Andiamo a vedere il terzo di consiglio, che invece riguarda proprio questi famosi obiettivi che dobbiamo darci. Settembre, infatti abbiamo detto più volte, è un po' il secondo capodanno, è il momento perfetto per stilare questa lista di obiettivi, senza però la pressione dei buoni propositi di gennaio e con la spinta in più, con la spinta positiva delle energie che abbiamo accumulato durante l'estate. Che si tratti di imparare quindi una nuova lingua, che dobbiamo magari tagliarci del tempo per un hobby ad esempio, l'importante è porsi traguardi realistici e che possano essere misurabili. Scrivere nero su bianco i propri obiettivi aiuta tantissimo poi a renderli anche più tangibili, e spesso ogni progresso diventa una motivazione in più per andare avanti. Una cosa, ecco, che mi è stata molto utile è quella di scrivermi degli obiettivi che possono essere però realizzabili, cioè ad esempio se il mio buono proposito, il mio obiettivo per settembre è quello di andare in palestra tutti i giorni, ma io parto da una base zero, cioè 0 giorni vado in palestra, non penso andarci 5 giorni, magari penso andarci, non so, 3 volte a settimana. Questo è già un obiettivo che, se poi lo riesco a portare avanti in maniera proprio costante e concreta, è già un grandissimo miglioramento. Quindi piccoli obiettivi che possono essere realistici e realizzabili. Fatemi sapere sempre la vostra. Nel frattempo qui la buona musica su Rai Radio tutta italiana non si ferma mai, infatti sta per arrivare una grandissima, e io però aspetto i vostri messaggi.

Ho la notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco d'andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.

0: neanche con l'alta marea.
1: Frequentale Coez, alta marea qui su Rai Radio tutta italiana, sono le 9:48, quindi purtroppo o per fortuna, dipende dalle prospettive, siamo quasi per finire anche la nostra ultima mezz'ora insieme, però nel frattempo andiamoci a leggere un po' di messaggi che ci sono arrivati al 334 60 45 640. Una nostra ascoltatrice si chiama Marina, ci ha scritto: ciao Chiara, è sempre un piacere ascoltare Rai Radio tutta italiana, mi fate molta compagnia. Grazie Marina, grazie infinite. E un altro messaggio invece ci arriva da Samuele, ci scrive: ciao Chiara, sono ormai a fine ferie e il solo pensiero di tornare al lavoro non fa dormire, meno male che ci sei te che mi aiuti ad affrontare queste mattine. Ma grazie, grazie mille, un bel messaggio. E poi un'altra nostra ascoltatrice si chiama Giulia, ci ha scritto: è verissimo che settembre lo si percepisce come l'inizio dell'anno, molto di più rispetto a gennaio stesso. Comunque la mia lista degli obiettivi è già stata fatta e spero di riuscire a portarli a termine. Uno tra questi è laurearmi entro aprile 2027. Beh, è un bellissimo obiettivo, io ti auguro niente di poterli raggiungere, di portarli a termine, ma sono sicura che insomma ci riuscirai. Un altro messaggio, Silvia ci scrive: ciao Chiara, buongiorno, ti ascolto mentre faccio colazione oggi. Silvia, allora buona colazione, la vorrei anch'io, vorrei un altro cappuccino, sono a quota stamattina, 3 caffè e un cappuccino, però ne prenderei un altro molto volentieri. Ecco perché oggi sono proprio carica a palla. Comunque sono ancora in vacanza, quindi per fortuna del rientro e delle responsabilità che mi stanno aspettando a casa ho ancora tempo per pensarci, però sì, settembre mi piace molto come mese e mi mette veramente tanta energia. Silvia, sì, effettivamente sta cominciando a piacere anche a me come mese, prima non molto perché comunque significava tornare a scuola, tornare all'università eccetera eccetera, ma adesso mi piace tantissimo settembre, non vedo l'ora tra l'altro che arrivi anche l'autunno, non ne posso più di questo caldo, basta. Un altro messaggio, Vincenzo ci scrive: ciao Chiara, buongiorno, per me settembre non è così elettrizzante alla fine come mese, per me l'inizio dell'anno, quello vero è a gennaio, basta, un abbraccio. Va bene, un abbraccio anche a te Vincenzo. Si è capito insomma che sei più team a gennaio, quindi va bene. E finiamo questi 5 consigli perché appunto erano rimasti al terzo, vediamo invece il quarto in cosa consiste e riguarda il riordinare gli spazi, perché così ci aiuta anche a schiarire la mente. Non è un caso che molti scelgano a settembre per rinnovare casa o magari anche riorganizzare la scrivania. L'ordine esterno si riflette sul benessere interiore, spazi puliti, armoniosi, stimolano la concentrazione e alleggeriscono lo stress. Basta poco a eliminare magari ciò che non serve più, il famoso decluttering, no? Riordinare documenti, materiali di lavoro o anche solo scegliere magari una nuova agenda per pianificare le giornate. Ecco, l'agenda mi piace tantissimo, poi io la coloro, cioè, faccio tutte le cose, dei disegni, è stupendo. Secondo me scrivere e avere un'agenda, ragazzi, è la svolta. E in generale comunque avere un ambiente accogliente aiuta a sentirsi più padroni della propria vita, anche quando magari gli impegni si possono moltiplicare. Infine, il quinto consiglio è non dimenticare di prendersi cura di sé. Ripartire con energia non significa riempire ogni minuto della propria vita con attività,

anzi è fondamentale ritagliarsi momenti dedicati al proprio benessere personale. Ognuno ha il suo, diciamo, modo, ecco, per ricaricarsi. C'è, cioè, che magari chi preferisce lo sport, chi preferisce una serata in relax. Ciò che conta è ricordarsi che la produttività cresca quando mente e corpo sono in perfetto equilibrio, e non si tratta di un lusso ma proprio di necessità. Dedicare tempo a se stessi è il segreto per affrontare le sfide con serenità e motivazione, anche perché quando questo succede, ragazzi, noi poi i problemi, le sfide le affrontiamo molto meglio, fidatevi. Dicono che queste cose poi l'altro non le fa troppo, però sta per arrivare un duetto pazzesco qui su Rai Radio Tutta Italiana.

0: Gli sbagli che fai, Vasco Rossi, qui su Rai Radio tutta italiana. E ragazzi, purtroppo è arrivata la fine della puntata di oggi, di giovedì 27 agosto, infatti dobbiamo...
1: Rai GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
2: Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi. Buon ascolto.

0: L'edicola di GR Parlamento.
1: 10.02, buongiorno e bentrovati da Alessandro Adriani in regia e da me, Chiara Paolini, al microfono per l'edicola di oggi, 27 agosto. Innanzitutto vi aggiorno con le ultime agenzie e dei dati di quanto è successo al confine tra Nepal e Tibet. Aumenta il numero dei dispersi, sono 571 solamente i turisti stranieri su un totale che al momento è di 1380 persone, 207 i morti. Lo sapete, non sembra che ci siano turisti italiani coinvolti. La valanga di fango ha colpito essenzialmente turisti e pellegrini, vedremo, ne parleranno tutti i quotidiani. E invece, per quello che riguarda più strettamente il formato della nostra edicola, il tema principale è quello dello sconto fino al 5 settembre deciso ieri in CDM sul gasolio, uno sconto che varrà per tutti. Diciamo che questi sono i temi più attuali e prima in quasi tutti i quotidiani. Noi partiamo come al solito dal Corriere della Sera, ovviamente la fotonotizia che occupa lo spazio centrale della prima pagina è la visione della vallata tra Nepal e Tibet, e all'interno delle montagne, della parte verde della vallata, c'è un territorio immenso di fango e le onde erano alte 6 metri, mi sono stati travolti ponti e villaggi. La didascalia ci dice: un'apocalisse di fango, strage tra Nepal e Tibet, i turisti dispersi. Su questo poi numerosi commenti, le testimonianze, quello del bresciano Giovanni Fassini: sono vivo ma bloccato sul lembo di terra. E poi per quello che riguarda le cause della catastrofe, è sempre più probabile che siano connessa ai cambiamenti climatici e al crollo di un ghiacciaio che ha innescato la frana. Dicevamo poi il titolo di taglio alto è sconti sul gasolio fino al 5 settembre, fondi dall'acconto sugli utili dei petrolieri, sconti ancora per tutti, poi misure mirate, Tajani, extra profitti, tasse da URSS. Ira leghista, via libera del governo ai tagli, la proroga fino al 5 settembre, extra profitti, tassarli è da URSS. Questo ha detto Tajani e lo ha detto ieri nella giornata conclusiva del meeting di Comunione e Liberazione. L'editoriale è affittato a Paolo Mieli, il titolo è Un voto per capire e il riferimento è alle suppletive che si svolgeranno l'ultimo fine settimana di settembre a Reggio Calabria, con l'incognita del candidato Vannacciano. Infatti Mieli esordisce dicendo: dobbiamo aspettare un mese e la sera del 28 settembre per sapere quanto conta davvero Roberto Vannacci. Ancora e sempre dalla prima del Corriere della Sera, il conflitto russo-ucraino, escalation dello zar, Londra, l'attacco di Putin è inevitabile, i raid di Russia e Ucraina scatenano la crisi del grano. Questo scrive Federico Fubini, lo andremo a vedere. Poi ancora, sempre in prima, Meta si piega, dovrà versare 18 miliardi, anche questa notizia è commentata un po' su tutti i giornali, un accordo per chiudere il processo per i danni ai minori, social saranno modificati, vedremo come. Poi il primo caso di suicidio volontario assistito in una struttura pubblica c'è stato in Lombardia per un uomo affetto da sclerosi multipla, ne parla Sara Bettoni a pagina 22. E poi altro, diciamo, un po' tormentone di queste giornate è le primarie nel campo largo. Qui ne parla Cesare Zapperi. Bonaccini frena sulle primarie, prima i contenuti. Il riferimento è all'intervento del presidente del Partito Democratico, sempre ieri, al meeting di Rimini. Allora, noi a questo punto partiamo con il Consiglio dei Ministri, che appunto prende le prime pagine del Corriere della Sera. Se ne occupa Marco Cremonesi. Lo sconto di 17 centesimi sul gasolio prorogato fino al 5 settembre, extra profitti, scontro Lega Forza Italia. Il Carroccia, tassare di più le banche, Tajani, misura sovietica, sia un acconto sui dividendi. 10 minuti, il tempo di un caffè, abbastanza per licenziare in Consiglio dei Ministri due provvedimenti attesi su benzinai e altoforni: la proroga fino al 5 settembre dello sconto sui carburanti e le misure urgenti per assicurare la continuità operativa di impianti di interesse strategico nazionale, cioè l'ex Ilva di Taranto, i cui forni sono stati sospesi con una sentenza a partire dal 28 ottobre. Lo sconto dal benzinaio è identico a quello che è scaduto ieri sera, 17 centesimi al litro soltanto sul gasolio e non sulla benzina. Costo per le casse pubbliche 130 milioni. In teoria dovrebbe essere l'ultimo degli sconti per tutti, perché il prossimo decreto dovrebbe essere strutturale fino al termine della crisi energetica, ma è riservato a una platea molto più limitata, i più esposti ai rincari, come gli autotrasportatori, e gli sconti che saranno selettivi sulla base del reddito, ma questo secondo punto è ancora poco definito. I 130 milioni del decreto di ieri verranno invece coperti dalle maggiori entrate derivanti dalla modifica delle modalità di versamento delle ritenute sugli utili dei gruppi di maggiori dimensioni operanti nel settore energetico. Una modalità inedita, spiegano da Palazzo Chigi, definita in accordo con i gruppi coinvolti. In sostanza si tratta di un acconto fiscale per i gruppi energetici i cui ricavi nel 2025 hanno superato i 20 miliardi. Ben più animata la scena, e opposizioni fiammeggianti, ma anche scambi di fucileria e maggioranza tra Lega e Forza Italia. A Rimini Tajani si è detto contrarissimo a qualsiasi tipo di extra profitto, risponde Borghi della Lega. Ricordo al ministro che anche le accise sono imposte. La scelta è se le devono pagare i cittadini o un settore che grazie a quei cittadini ha fatto 200 miliardi di utili in pochissimi anni, e propone un'alternativa: stracciare il patto di stabilità della compagna di partito di Tajani, la signora von der Leyen, e fare più deficit. Anche questo ci va bene dal PD. Elly Schlein parla di ennesimo atto di teatro dell'assurdo. Noi avevamo fatto una proposta che partiva dal tassare chi si è arricchito con la crisi per aiutare famiglie e imprese, ma niente. Meloni anche stavolta ha dimostrato scarso coraggio e si è preoccupata più di non scontentare Tajani che della stangata dai benzinai. Conte parla di sconticino impercettibile per un'altra manciata di giorni, un'altra beffa, un'altra dimostrazione di pavidità, mentre Bonelli, AVS, accusa la Premier di difendere gli extra profitti delle grandi compagnie petrolifere. Il governo Meloni ha scelto da tempo di stare dalla parte dei potenti e dei super ricchi, mentre gli italiani diventano sempre più poveri. Questo per quello che riguarda il CDM e le scelte di ieri, ma alla crisi economica e globale, in cui rientrano aspetti climatici, il blocco di Hormuz e i 4 anni di guerra tra Russia e Ucraina, si collega anche l'articolo di Federico Fubini. Lo troviamo nelle pagine interne, pagina 10, grano, boom dei prezzi, Mosca torna a bloccare la rotta sul Mar Nero. Il blocco è tornato e stavolta la comunità internazionale non sta reagendo. Lo fanno solo i mercati delle materie prime alimentari. Il prezzo internazionale del grano è ai massimi da oltre 3 anni, dopo un aumento del 45% negli ultimi 12 mesi e del 10% negli ultimi 30 giorni. Anche la quotazione del mais è ai massimi da oltre 3 anni. Sui paesi a basso reddito si allunga l'ombra di una nuova crisi alimentare che aleggiava già dall'inizio della guerra all'Iran. Su quelli avanzati il rischio di un'inflazione in crescita sui consumi obbligati, gli stessi che assorbono buona parte di milioni di buste paga in Italia. Lo sapete, le spese obbligate, sulle quali ieri Confcommercio ha lanciato un allarme, assorbono il 42% delle entrate: sono la casa, le bollette, l'energia, i trasporti, l'alimentare, la sanità, cioè quelle necessarie. La differenza, continua Fubini, scusate la mia parentesi, è proprio nella risposta di quella che un tempo si definiva la comunità internazionale. Oggi non c'è, nel 2022 sì. Allora, i prezzi delle principali derrate alimentari esplosero dopo l'invasione dell'Ucraina a causa del blocco imposto fisicamente dai vascelli della Marina Russa davanti a Odessa e al Mar Nero. Allora si negoziò per mesi, finché nel luglio del 2022 Mosca accettò la mediazione delle Nazioni Unite e permise l'export di cereali ucraini. Ora invece Sirko, la vicepresidente della Commissione dei Trasporti al Parlamento di Kiev, dice che quella fase è finita e da 35 giorni non un solo carico di cereali ha potuto uscire dai porti di Kiev sul Mar Nero. Nessuna compagnia internazionale affronta quella rotta, più nessuna assicurazione la copre. Questo blocco non assomiglia a quello del 2022, ma i risultati sono gli stessi, perché i prezzi delle derrate per ora non siano ai livelli visti nei primi mesi dell'aggressione totale all'Ucraina. Sono gli stessi obiettivi, continua a dire la Sirko: creare i presupposti per nuove ondate migratorie delle aree più vulnerabili della crisi alimentare, ma anche i cereali russi faticano come non mai a raggiungere i mercati internazionali. Dicevamo del campo largo. Oltre appunto l'intervento ieri di Bonaccini, la frenata di Bonaccini, il programma e poi vedremo, sulla Corriere della Sera anche l'intervista all'esponente pentastellato Riccardo Ricciardi, che dice gazebo, che invece è favorevole, gazebo aperti a chiunque anche online e senza tessere, più gente vota e meglio è. Questo per quello che riguarda un po' una sintesi del Corriere della Sera. Ora Repubblica sceglie di mettere come titolo principale quello di esteri: Russia pronta ad alzare il tiro della guerra. Dopo aver detto no all'ultimo piano di pace, Putin prepara un'escalation e la propaganda di Mosca torna a evocare l'uso del nucleare. Vladimir Putin si prepara un'escalation degli attacchi contro l'Ucraina dopo aver concluso che le trattative per un accordo di pace sono giunte a un punto morto e potrebbe decidere di utilizzare armi nucleari tattiche. Lo riporta Bloomberg citando voci vicine al Cremlino. Questo potrebbe spiegare il viaggio del direttore della CIA Ratcliffe a Mosca. È stata una visita di semi-routine, minimizza Trump. Può venirne fuori qualcosa di buono. Stiamo lavorando per porre fine a questa guerra. E così dice ancora una volta Trump. Di spalla il commento di Tommaso Ciriaco e Gianluca Di Feo: i timori del governo per le armi a Kiev, lo vedremo. Poi titolo sul Consiglio dei Ministri: buoni, benzina ai bisognosi, petrolieri, tasse anticipate. La fotonotizia, anche quella di Repubblica, è sul disastro in Nepal: ghiacci collassati, catastrofe in Nepal, centinaia di morti e dispersi nel fango. Poi sempre sulle primarie il campo largo, tre i temi: Schlein, Conte e il dibattito sul terzo nome, è l'intervento di Stefano Menichini. Poi Boeri, che dice servono primarie di proposte e non di volti. E poi un altro tema è affrontato in alcuni giornali che, insomma, possiamo dire abbastanza vicini a campo largo, è quello del woke. Ne parla questa volta Maurizio Maggiani, meglio un insulto che diventare un acronimo woke. Per quello che riguarda il Nepal, è molte le pagine, e crolla su Repubblica, crolla il tetto del Mondo, la strage dei turisti nell'alluvione in Nepal, si attiva la solidarietà internazionale, il racconto degli italiani in fuga e poi l'intervento del geologo Giovanni Crosta. Una bomba di ghiaccio che a causa del caldo è caduta di 1400 metri. Noi torniamo al governo e a quello che vi avevo accennato, e cioè l'ennesimo pacchetto di aiuti all'Ucraina. Scrive Concetto Vecchio: scontro sulle armi a Kiev, il governo conferma presto decreto al Copasir, polemica sul nuovo pacchetto. Crosetto avanti con il solito iter, lite con la Lega sui fondi safe. Vannacci in pressing, dite la verità. La difesa sta elaborando un altro pacchetto e naturalmente prima dell'invio si passerà attraverso il Copasir, come è sempre accaduto. I tempi saranno abbastanza rapidi. Così il ministro degli esteri Tajani ha confermato che a breve arriverà il 13° decreto di aiuti per Kiev, che conterrà batterie contraeree SAMP-T nella versione NG, non so cosa sia, però vi leggo queste sigle, in grado di abbattere missili balistici, intercettori Aster e a radar, sistemi protettivi di produzione italo-francese. Il tema degli aiuti divide da sempre la maggioranza e l'irruzione di Vannacci ha ulteriormente scosso gli equilibri. Le armi le mandano, agli italiani non lo dicono. Ha subito acceso la miccia della polemica il leader di Futuro Nazionale. L'accusa del generale sul decreto secretato nasce dal fatto che ufficialmente il governo in questi mesi ha insistito sull'invio di generatori elettrici. Da Palazzo Chigi dicono che in realtà non c'è alcun segreto in questo caso, come in quelli passati. Il contenuto infatti viene inserito in un decreto che passa al Copasir. Il ministro della difesa Crosetto ha replicato al generale: questo è stato sempre il percorso definito e seguito da ogni governo fino ad oggi. La presa di posizione però non ha convinto le forze di opposizione. La richiesta principale che arriva a 5 Stelle, AVS più Europa è che Palazzo Chigi chiarisca pubblicamente contenuti e finalità degli aiuti a Kiev. Il ministro Crosetto dice da mesi che l'Italia è scoperta in caso di eventuali attacchi, ma a quanto pare il suo governo è intenzionato a fornire armamenti all'Ucraina, dice Silvestri del Movimento 5 Stelle. E poi c'è il nodo dei fondi safe. Tajani ha anche confermato che l'Italia chiederà il prestito di 8,9 miliardi, la dotazione dell'Unione Europea per finanziare investimenti nel settore della difesa, ma ha assicurato che saranno utilizzati pure nella sanità e nel sociale. La Lega, da sempre contraria, storce il naso, glielo sconsiglia, ha polemizzato il senatore Borghi. Contrario Giuseppe Conte, come per incanto il coraggio al governo solo quando si parla di soldi per le armi. A chiedere quasi 9 miliardi ci hanno messo un attimo, senza farsi troppi problemi, in barba alle vere necessità di famiglie e imprese. Su questo anche l'intervista di Matteo Pucciarelli a Lia Quartapelle della PD. Un altro intervento per quello che riguarda invece la decisione del CDM e il caro carburanti lo troviamo con un'intervista a Marco Snato, che è responsabile economico dei Fratelli d'Italia. Giusto dialogare con i grandi petrolieri, un contributo è doveroso, ci dice. E poi invece l'articolo di Giuseppe Colombo: la crisi sarà lunga, ipotesi buoni benzina e aiuti a tir e furgoni. Il governo si prepara a gestire la fine dei tagli e punta soprattutto a voucher per i redditi più bassi. Questo è uno schema che è stato accennato da Giorgetti. ancora sulla Repubblica, vi vorrei segnalare un tema completamente diverso ma che interessa molti italiani. Siamo nelle pagine della cronaca, anche se in realtà è un tema economico. Scuola, via agli aumenti, ogni famiglia spenderà 545 euro solo per i libri. Dossier di Federconsumatori e CGIL, bisogna ripensare il modello, così studiare al liceo, all'istituto tecnico è diventato un lusso. La spesa media per il biennio al liceo scientifico 429 euro, il triennio 473. Al classico, comprare libri, test e dizionari, tra cui quello di greco antico, costa in media a Roma 400 euro, mentre il corredo scolastico per il triennio si attesta sui 489,50 euro. L'Osservatorio Nazionale di Federconsumi, associazione che fa parte del sindacato CGIL, ha monitorato i costi del materiale scolastico e ha registrato un incaro medio del 2,3% rispetto all'anno scorso. Il nuovo corredo scolastico costerà in media 673,60 euro per alunno. Tra le voci più care, lo zaino con il power bank integrato, ma il tasso più dolente rimangono i libri di testo. Per ogni studente Federconsumatori prevede una spesa di 545,66 euro, incluso l'acquisto di due dizionari. Il dossier dell'associazione ha preso in considerazione numerose città in tutto il paese, ma il dato più interessante riguarda la capitale. A Roma, scuole medie o superiori di primo grado costano di meno rispetto alla media nazionale e anzi la spesa media di libri e materiale scolastico è calata, ma al contrario è aumentata la spesa per le scuole superiori di secondo grado, compresi i licei. Roma è in cima alla classifica nazionale, persino più di Milano, dove gli stipendi medi superano i 2.600 euro al mese, a differenza della capitale dove oscillano tra i 1.600 e i 1.800. Sono dati allarmanti, secondo il sindacato. È una stangata insostenibile per le famiglie. Tra biennio e triennio si superano i 1.200 euro a studente, con picchi di quasi 1.500 per le prime superiori, ha spiegato Natale Dicola. E poi c'è un'intervista al coordinatore della rete degli studenti medi del Lazio che si dice: qui si tira avanti con il baratto e testi con il 50% di sconto. Protestiamo contro un sistema che mette in crisi anche il ceto medio. Vanno abbassati i prezzi delle copie digitali, e dice che appunto è tra i giovani, tra la rete degli studenti, è stato organizzato uno scambio di libri scolastici proprio per affrontare le grosse spese per i libri di testo. La Stampa, salviamo il mondo dalla AI, perché non vi ho accennato a un tema, vi ho letto solamente un titolo, e cioè il patteggiamento di Meta nel processo sulla dipendenza dai social, ma soprattutto l'allarme di Bill Gates. E questo, il salviamo il lavoro dall'intelligenza artificiale, è proprio l'allarme di Bill Gates. Ora lo vedremo all'interno, con senza richiami in prima, sulla Stampa c'è un'intervista sempre a proposito del campo largo alla presidente dell'Emilia Romagna, Michele De Pascale. Poi ancora vado con i titoli in prima della Stampa: bancarotta fraudolenta, i pubblici ministeri indagano sull'ex Ilva, sotto inchiesta Morselli, già amministratore delegato di ArcelorMittal. E poi anche qui il caro carburanti, diesel c'è lo sconto, anticipate le tasse ai big dell'energia. E poi c'è invece un'intervista al ministro Zangrillo: il piano taglia burocrazia, meno commissari. Allora partiamo da questo allarme di Bill Gates. Ecco qui, il fondatore di Microsoft vuole incontrare il leader cinese Xi Jinping, milioni di lavoratori a rischio, il 40% degli impieghi sia per le persone. Il fondatore di Microsoft, scrive Semprini da New York, pone la domanda che finora era rimasta sullo sfondo, quasi a ergersi a padre nobile della galassia tecnologica, ovvero come impedire che sia la macchina a decidere quanto spazio lasciare all'uomo. Nel suo manifesto sulle AI, Gates chiede regole internazionali, posti di lavoro da riservare alle persone e una tassa sull'automazione. Non mi piace dare cattive notizie o dire che l'innovazione può avere conseguenze globalmente negative, ma siamo arrivati a questo punto, ha detto Gates al New York Times. Il punto di partenza sono i rischi emersi dagli stessi sistemi. Nei test citati da Gates, modelli avanzati sono riusciti a individuare vulnerabilità informatiche e a sfruttarle senza istruzioni specifiche. A questo si aggiunge la possibilità che l'intelligenza artificiale venga utilizzata per progettare armi biologiche o sviluppare forme di dipendenza psicologica. Questi rischi, che minano la sicurezza, sono scioccanti, dovrebbero sconvolgere le persone. La proposta è creare un organismo internazionale sul modello dell'Agenzia Internazionale per l'Atomica o dell'Organizzazione Aviazione Civile Internazionale. L'ente dovrebbe monitorare i modelli più potenti, fissare standard di sicurezza e potenzialmente verificare i laboratori che lavorano sull'intelligenza artificiale di frontiera. Per Gates nessuna architettura internazionale può funzionare senza Stati Uniti e Cina. La partita non riguarda solo la sicurezza, ma anche il lavoro. Gates teme che l'automazione possa ridurre drasticamente il numero degli impieghi disponibili e propone di riservare agli esseri umani una parte dei posti di lavoro, fino al 40% nelle ipotesi da lui indicate. L'obiettivo è creare delle quote persona per proteggere le professioni nelle quali il rapporto umano è parte essenziale del lavoro. L'esempio scelto per spiegare il concetto è quello del padre assistito durante la malattia di Alzheimer. Quelle cure, ha scritto Gates, erano insostituibilmente umane. Su questo c'è il commento sull'intelligenza artificiale. E sulle dichiarazioni di Bill Gates c'è il commento di Vito Mancuso, parte da una scena che forse in molti ricorderete, è l'apprendista stregone dal film Fantasia di Walt Disney, con le scope impazzite. Topolino che finché non arriva lo stregone non può fermare la danza delle scope, e Mancuso dice il topolino siamo noi, e per avere una gestione politica rinasce, scrive testualmente, nel modo più cristallino la necessità imprescindibile del diritto internazionale e quindi dell'ONU. Questo su La Stampa. Prima però di proseguire con la lettura del nostro giornale, un breve stacco musicale.

10:33, breve spazio musicale, si è concluso. Noi torniamo sulla stampa perché c'è un'intervista al ministro della pubblica amministrazione Paolo Zangrillo, l'andiamo a vedere, è intervistato da Luca Monticelli e dice: meno commissari per battere la burocrazia, bisogna togliere i blocchi alle rinnovabili. La lotta alla burocrazia non ha mai fine, ma ora abbiamo creato un percorso stabile per affrontarla, garantisce il ministro della pubblica amministrazione Zangrillo, che ricorda di aver realizzato in 4 anni di governo oltre 460 interventi di semplificazione in settori che vanno dall'energia alle attività produttive fino alla cittadinanza digitale. Domanda Monticelli: uno dei settori più critici resta quello delle rinnovabili. È un tema molto complesso, risponde il ministro, perché coinvolge amministrazioni diverse, dal Ministero dell'Ambiente a quello della Cultura. E non sempre le criticità nascono da questioni amministrative, ci sono blocchi tipo politico, come vediamo nelle regioni del centro-sinistra, che respingono gli impianti perché deturpano il paesaggio. In questi anni siamo intervenuti con norme che hanno semplificato le procedure e ridotto i tempi autorizzativi. Le imprese, continua a chiedere il giornalista della Stampa, chiedono ulteriori accelerazioni perché sono pronte a investire 50 miliardi nelle rinnovabili, ma chiedono certezza. Il governo si è impegnato con Confindustria con un altro decreto di semplificazioni. Risponde il ministro Zangrillo: stiamo continuando a lavorare in questa direzione. Un contributo importante arriva anche dal progetto dei 1000 esperti del PNRR che abbiamo affiancato a regioni e enti locali per rafforzare competenze tecniche sulle procedure più complesse. Sempre più spesso, continua a domandare Monticelli a Zangrillo, si ricorre ai commissari. Ormai la soluzione straordinaria è diventata la regola. Non è la resa della politica? Io considero il commissario, risponde Zangrillo, uno strumento emergenziale che ha senso di fronte a situazioni eccezionali. Infine, sempre in questa sintesi di questa intervista che vi sto leggendo dalla Stampa, Luca Monticelli chiede, guardando ai prossimi mesi, qual è la priorità. Risponde Zangrillo: il 28 luglio abbiamo firmato con il ministro Urso il decreto che disciplina lo scambio telematico dei dati tra lo sportello unico per le attività produttive, quello dell'edilizia e le altre amministrazioni. È un passaggio fondamentale per arrivare a un sistema nazionale integrato. Che cosa cambierà concretamente? Verrà applicato davvero il principio del one solely. Nessuna impresa dovrà più fornire alla pubblica amministrazione dati e documenti che sono già in possesso di un altro ufficio pubblico. Ancora una sintesi sempre dalla Stampa riguarda il commento a quanto ha proposto il ministro dell'istruzione Valditara, che vorrebbe l'obbligo di lezioni di italiano per i genitori dei ragazzi e figli di immigrati. Ne parla Flavia Amabile, ha contattato e intervistato diversi giovani che bocciano tutti la proposta di Valditara, dicendo che la scarsa conoscenza della lingua non influenza il rendimento dei figli. Le seconde generazioni dicono no, è un errore accusare le famiglie, è un annuncio da campagna elettorale. Molti di noi sono stati degli ottimi studenti, anche se per motivi di lavoro, di timidezza eccetera, i nostri genitori non hanno imparato bene l'italiano. E questa era la Stampa, al Sole 24 Ore. Assunzioni, contratti, tredicesime, lavoro e sanità, pacchetto da 8 miliardi. Questo è il titolo di Taglio Centrale. Il cantiere manovra parte da lavoro e sanità. I due ministeri hanno proposto un pacchetto di 8 miliardi, risorse permettendo. Il capitolo lavoro contiene nuovi incentivi alle assunzioni di giovani donne nella ZES e per stabilizzare rapporti a termine. Prevista anche la conferma della detassazione al 5% di rinnovi contrattuali, lavoro notturno e straordinari. Per la sanità la richiesta è di 5 miliardi, di cui uno per le nuove assunzioni di medici e infermieri
da destinare alle case di comunità. Questo ovviamente sono le anticipazioni di quelli che saranno gli interventi del governo da mettere nella legge di bilancio. Poi, caro Carbonanti, Consiglio dei Ministri, imposte anticipate ai big dell'energia per finanziare il nuovo sconto sul diesel. E poi anche il Sole 24 Ore riporta il pagamento da parte di Meta, cioè che, cosa che però è successa, vale solo per gli Stati Uniti per ora, perché la causa lì era stata aperta. Appunto, Meta ha chiuso la causa per evitare danni maggiori. E c'è una foto di Mark Zuckerberg. E dipendenza dei minori dai social, Meta paga 18 miliardi, una sorta di patteggiamento. Il Sole 24 Ore, come spesso fa, mette in taglio alto invece il Medio Oriente. Lo fa partendo dall'intervento del patriarca di Gerusalemme, Pizzaballa, al meeting di Rimini. Cisgiordania è diventata terra di nessuno senza legge. Questo però lo vedremo in maniera più approfondita su Avvenimenti, che è il quotidiano cattolico che apre proprio su questo. E poi invece con un'intervista a un rabbino che dice: mai vista così tanta connivenza tra esercito israeliano, IDF e coloni in Cisgiordania. E poi invece il Sole 24 Ore riporta con Roberto Bongiorni una notizia che ieri era stata lanciata da alcune agenzie e non molto ripresa. Si tratta di un'inchiesta di Arez. Ve la accenno rapidamente. L'articolo di Roberto Bongiorni: milizie palestinesi, braccio operativo dell'esercito israeliano e dei servizi israeliani. Le abbiamo viste arrivare con due o tre pick up, correvano e sparavano contro la gente, entravano negli edifici, saccheggiavano e poi incendiavano le case. Il racconto già allarmante fatto da un ufficiale dell'aeronautica israeliana ad Arez, mentre seguiva l'operazione con un drone, assume poco dopo contorni ancora più inquietanti. Vedi, lo Stato di Israele, l'esercito, lo Shin Bet, mandare milizie armate addestrate a combattere e a combattere i crimini di guerra sono io che devo proteggere durante le operazioni perché non vengano colpite. Con un'inchiesta condotta per mesi, Arez ha messo in luce le strette relazioni tra esercito israeliano, intelligence, e almeno 5 gruppi armati palestinesi rivali di Hamas. I gruppi sono dislocati nella parte di Gaza controllata dall'esercito israeliano, oltre il 60%, nel restante 40% i stipati, i 2 milioni di palestinesi. Queste milizie partecipano alle attività dell'IDF e vengono mandate in zone difficilmente accessibili. E nel giugno 2025 il premier Netanyahu ammise, su consiglio del responsabile della sicurezza, abbiamo attivato clan di Gaza che si oppongono ad Hamas. E questo è il Sole 24 Ore, che poi riporta anche la notizia che gli Stati Uniti sospendono le richieste di visto in tutto il mondo. Ambasciate e consolati americani rinviano gli appuntamenti già fissati. Il Dipartimento di Stato controlli per evitare che chi arriva diventi un peso. Avvenire, dicevamo, che Avvenire apre con l'intervento del patriarca di Gerusalemme. Il titolo di taglio alto è La terra di nessuno. Il patriarca, prima o poi il papa verrà in Terra Santa. Tajani apre una nuova missione UNIFIL. Ieri c'è stato un tavolo dedicato anche al Libano, sempre al meeting di Rimini. Pizzaballa chiude il meeting con un appello per la Cisgiordania senza legge.
tra i 4.000 di Al-Mughajir, il villaggio vicino a Ramallah, ostaggio di coloni e militari. La Cisgiordania è diventata una terra di nessuno, o meglio una terra senza legge, dove tutto quello che accade resta, ahimè, senza alcun argine dal punto di vista della sicurezza e della legalità. Il meeting di Rimini si è chiuso con un appello del patriarca di Gerusalemme, Pizzaballa, secondo cui prima o poi il Papa verrà in Terra Santa. Poi anche il reportage di Avvenire su Al-Mughajir, il villaggio vicino a Ramallah, sottoposto al doppio assedio di coloni ed esercito israeliano. Poi anche qui la fotonotizia è sul Nepal, la notizia dell'accordo di Meta, e poi appunto il suicidio assistito in Lombardia a carico della regione, e poi una intervista al ministro delle imprese Urso, e poi un altro caso di cui in prima non abbiamo letto particolari richiami, e cioè quanto è accaduto a Palermo per la bimba morta di difterite per i genitori Novax, e Avvenire ci dice adesso a Palermo c'è la fila per ottenere il vaccino. Dicevamo però che l'apertura di Avvenire è dedicata all'ultima giornata del meeting di Rimini e all'intervento del patriarca latino di Gerusalemme. Innanzitutto bisogna fermare il conflitto, avviare percorsi non solo politici ma anche culturali, sociali e religiosi inclusivi, ma ci vorrà molto tempo, così Pizzaballa. Le istituzioni politiche e diplomatiche sono deboli. Io l'ho detto tante volte, ma la diplomazia è l'unico modo per cercare di risolvere il conflitto. La proposta di un premio Nobel per i bambini di Gaza come simbolo delle vittime innocenti di ogni conflitto può aiutare? È importante, risponde Pizzaballa, tenere vivi i riflettori su Gaza, la Cisgiordania, Israele, come tante altre parti del mondo. Tutto ciò che può aiutare e favorire è benvenuto. Qualunque iniziativa è importante che porti un contributo e non favorisca invece lo scontro ancora di più. Ci sono circa 690.000 bambini a Gaza, poche migliaia vanno ancora a scuola, e in Cisgiordania, terra di nessuno, la tensione è in aumento con l'aggressione continua dei coloni. La popolazione palestinese non riesce più a sopportarlo. L'unica soluzione possibile resta quella indicata dal Papa dei due stati, per riconoscere agli israeliani e palestinesi il diritto ad avere una casa nella loro terra. Prima o poi verrà in Terra Santa il Papa, è questione di tempo. E poi appunto c'è questa notizia che riporta l'intervento di Tajani a questo tavolo sul Libano. Tajani dice una missione europea al posto di UNIFIL per garantire la transizione. E nel frattempo Israele sta bombardando quotidianamente il sud del Libano anche oggi. Questo ha ricordato, nell'ambito sempre di questo incontro al meeting di Rimini, Carla Shazar, aggiungendo che le vittime sono più di 4.000 dall'inizio dell'offensiva israeliana, potremmo dire dell'invasione israeliana. E poi appunto questo reportage che va sotto il titolo Le ferite medio orientali degli abitanti di questa cittadina vicinissima a Ramallah, completamente vessati da parte delle forze israeliane che vogliono a tutti i costi cacciarli dalla loro terra. C'è poi un intervento di padre Faltas intitolato Sui divieti assurdi. A Gaza si taglia il filo degli aquiloni ma non la speranza. Lo sapete che Israele ha proibito il gioco degli aquiloni fatti con rimasugli di plastica e di carta da parte dei bambini di Gaza, perché alcuni aquiloni sono arrivati nei territori palestinesi occupati da Israele e potrebbero rappresentare un pericolo, e quindi sono considerate armi e quindi

uno dei più grossi artisti palestinesi e appunto titola A Gaza si taglia il filo degli aquiloni, ma non la speranza. Dicevo, nelle pagine interne viene intervistato il ministro Urso, che dice energia, ora un vero mercato dell'Unione Europea, 1 milione di auto è ancora possibile. Lo intervista Gianluca Carini, in CDM, il CDM ha rinnovato il taglio delle accise, contenendo così il costo del carburante, eccetera. Poi valuteremo come intervenire. Premette a sera Urso, ministro delle imprese del Made in Italy, domanda il giornalista Urso, restano però i nodi energetici. Confindustria ha definito insoddisfacente la revisione degli ETS proposta alla Commissione UE. Ci sono margini per superare questo sistema. Noi chiediamo con forza alla Commissione europea di rivedere questo meccanismo infernale degli ETS e che per le sue distorsioni grava in modo particolare sul nostro paese e penalizza la competitività delle nostre imprese. La transizione ambientale non può tradursi nella industrializzazione dell'Europa. Ha annunciato per ottobre un decreto per accelerare l'intelligenza artificiale e lo sviluppo dei robot nell'industria, cosa prevederà? Credo sia necessario affrontare questa sfida con una visione culturale e politica che preservi il sistema sociale che si è sviluppato nel nostro continente. Non possiamo far finta che il problema non esista, in attesa che la Cina ci sommerga di umanoidi. Poi, capitolo Ilva, al meeting ha rivelato la presenza di un quarto grande operatore europeo in gara. Ci può dare qualche dettaglio? Il tavolo a Chigi, coordinato dal sottosegretario Mantovano, sarà convocato nei prossimi giorni. Sappiamo che è una grande sfida che va affrontata con piena unità di intenti con sindacati, imprese ed enti locali. Vabbè, non si parla di questo nuovo operatore. Poi questo 1 milione di veicoli nel 2030, Urso di auto, dice che è ancora raggiungibile se l'Europa ci darà finalmente ascolto, completando il processo di revisione che abbiamo indicato. Questa intervista al ministro dell'Industria del Made in Italy ve l'ho letta da Avvenire. Ora il giornale. Il taglio centrale è dedicato al CDM, benzina prorogati gli sconti, pagano i big dell'energia, in realtà abbiamo visto che si tratta di tasse anticipate, cioè non le pagheranno poi. Ieri il governo, scrive il giornale, è nuovamente intervenuto contro il caro carburanti, prorogando fino al 5 settembre il taglio dei 17 centesimi delle accise sul diesel, una misura che costa 130 milioni di euro che verranno coperti usando il 39% delle tasse anticipate sui dividendi delle grandi società energetiche. Nel prossimo CDN, che si terrà il 3 settembre, si decideranno nuove misure da adottare. E poi la vicenda Ranucci. Rai, Ranucci pronto alle carte bollate. La Rai sta cercando di percorrere la via diplomatica, ma Ranucci potrebbe rifiutare le proposte alternative pur di rimanere imbullonato alla poltrona di report. Sarebbe pronto a fare ricorso e andrebbe per carte bollate. In taglio alto il Tibet, la strage dei turisti in Tibet, alluvione shock, 600 vittime, collassato un ghiacciaio. Poi un intervento su Casarini e le ONG. Maria Del Vigo dice: Casarini in avanti tutta così, ma adesso porta quei clandestini in Germania. E poi invece un tema: gli islamisti sciopero, vogliamo la moschea. Ve ne parlerò fra un attimo. Questo è quanto sta succedendo ora. Venezia e Mestre, il controcorrente, scusatemi, di Cerno è titolato invece Un patto d'onore con le aziende, extra profitti, pronunciatela questa parola nel salotto buono della destra, la clava della tassazione populismo sovietico, serve un patto, un sacrificio che non sia un furto al merito ma un prestito d'onore al sistema, non una tassa ma un passo verso il bene comune da restituire a crisi finita. È in quest'ottica che va letta la soluzione varata dal Consiglio dei Ministri per coprire i

imposte del taglio di accise, ovvero l'anticipo fiscale chiesto alle aziende energetiche. Vi dicevo di questa cosa di Venezia e c'è molto spazio, viene dato dal Giornale, anche con un'intervista a un europarlamentare leghista che dice: vogliono conquistarci, questo è il loro volto, cosa succede? E il precedente sindaco di Venezia, Brugnaro, si era accordato con la comunità islamica per la costruzione di una moschea. Il nuovo sindaco Venturini invece ha messo moltissimi ostacoli e a questo punto la comunità bengalese di Venezia vuole entrare in sciopero se non viene fatta la moschea per il Giornale questa comunità che essenzialmente lavora a Mestre e a Marghera, quindi a Fincantieri, cioè sono impiegati nella cantieristica e negli alberghi e tra cucine e ristoranti. Questa comunità essenzialmente bangladese ha invaso la laguna. E questo appunto è la linea del Giornale. E curiosamente la stessa notizia è l'apertura del Manifesto, che invece titola "Di rito di sciopero", giocando appunto con la parola diritto e con la moschea. C'è la foto di una comunità islamica, la didascalia dice: gli avevano promesso una moschea dove pregare, che si pagherebbero da soli, ma ora il sindaco di Venezia dice no e la comunità bangladese, che ha una leadership di destra, minaccia di incrociare le braccia per il tradimento, fermerebbe industria e turismo. Questa l'apertura del Manifesto, che poi mette in taglio centrale dipendenza da social, Meta patteggia. Interessante sul Manifesto è l'ampio spazio dedicato alle donne di Gaza davanti al genocidio. È il reportage di una giornalista Gazawa, Aisha Al-Baz. Il Fatto Quotidiano fa un'altra scelta, si occupa delle armi, dell'ennesimo decreto. Il governo ci indebita sul riarmo, Tajani o armi o sociale, F-35 e antimissili 9 miliardi, caro benzina 0 euro. Meloni cede sui prestiti, Safe e la Lega protesta anche sulle armi a Kiev. Un'intervista a Bettini sulle primarie, basta tarantelle, serve un team di garanti. Poi l'opinione di Sachs è che Kiev sta perdendo, Unione Europea e USA parlano ancora di armi. Poi report, cronisti divisi, Movimento 5 Stelle, Meloni in aula, linciato Ranucci da Fratelli d'Italia e deriso da Salvini. La lettera degli inviati alla RAI per il dopo Sigfrido spacca la redazione, ma una parte solidarizza con lui. Intanto l'azienda si incarta sul ricollocamento del conduttore e le destre continuano a chiederne l'epurazione. Stiamo parlando delle armi. L'articolo è di Giarelli e Salvini, 9 miliardi per gli F-35 antimissili. Dopo mesi di melina, l'Italia ha chiesto all'Unione Europea circa 9 miliardi di prestiti, cosiddetti safe, per investire in armi. Il tema in maggioranza è un nervo scoperto per molti, soprattutto nella Lega. Ma l'impopolarità della mossa è nota anche dentro Forza Italia. Non sfugge però la dichiarazione con cui il ministro degli esteri Tajani annuncia l'adesione al SAFE. È arrivata con una lettera a Bruxelles specificando che dei 15 miliardi prenotati all'Unione Europea ne prenderemo un po' meno. Abbiamo deciso di utilizzare meno risorse del fondo perché in questo momento serve
investire di più in sanità e politiche sociali. La crisi che è nata dalla guerra in Iran ha portato dei cambiamenti, come dire. Con la responsabilità il governo toglie soldi alle armi per dargli al welfare. In realtà Tajani finisce così per sconfessare Meloni, che da sempre si sgola per non mettere in correlazione le spese per la difesa con quelle destinate al sociale, assicurando che il riarmo non incide sulle risorse a disposizione in altri settori. E allora quello di Tajani si rivela un boomerang, perché invece di tranquillizzare gli elettori, che tutti i sondaggi danno contrari al riarmo, induce a credere che senza questi 8,9 miliardi di safe le spese sul sociale potrebbero essere superiori. E poi vabbè, mini sconto sul diesel per 10 giorni, poi sussidi mirati e ora gli aumenti bolletta senza aiuti. La vignetta di Franzaroli, un signore di una certa età che legge il giornale e dice: caro carburanti, previsti interventi mirati sui redditi bassi, accanimento terapeutico o colpo di grazia? Così il Fatto Quotidiano. Il tempo per leggere un altro po' di titoli almeno: benzina, i micro sconti di Meloni, nel governo lite sugli extra profitti. Questa è l'apertura, il taglio alto di domani. Una tassa che colpisca solo le aziende petrolifere può essere incostituzionale. Poi una bomba di fango travolge il Nepal, centinaia di vittime e dispersi. Il dubbio: Mosca non può vincere, il contrario di quello che ci dicevano invece sul Fatto Quotidiano. Il dossier che gela Putin: si tratta di un rapporto segreto che dice ci sono solo il 7% di possibilità per una vittoria russa. Poi c'è una notizia importante, pochissimi secondi almeno per sintetizzarla: il Partito Radicale diffida il capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, 30 giorni per intervenire sul sovraffollamento. E caro benzina, spunta il bonus, così il Messaggero. E invece vi segnalo, non riesco ovviamente a leggerla, sul Foglio un'intervista alla ministra della famiglia Roccella sul contestato programma del partito di Vannacci. È tutto per la rassegna stampa di oggi, buona prosecuzione d'ascolto.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: La nostra programmazione prosegue proponendovi l'ascolto dell'evento che si è svolto il 9 luglio nella sala della Mappamondo a Montecitorio. Si tratta della presentazione dell'iniziativa Vin Italy and the City. Buon ascolto.
2: Vi ringrazio. Buonasera a tutti. So che tra un po' dovrebbe arrivare anche il ministro del turismo. Beh, saluto e ringrazio ovviamente l'onorevole Battistoni, il presidente della regione Calabria, l'assessore all'agricoltura della stessa regione, i sindaci di Cassano Aglionio e Reggio Calabria, il direttore del parco archeologico di Sibari e chiaramente saluto l'amico Federico Bricolo, nonché presidente di Verona Fiere. È per me un grande piacere presentare e partecipare a questa presentazione oggi di questo evento, che è stato reso possibile grazie alla collaborazione fra la Regione Calabria e Verona Fiere. Da anni Verona Fiere dimostra la capacità di sviluppare progetti che vanno ben oltre i confini di Verona e del Veneto. L'obiettivo è stato quello di valorizzare una componente essenziale del nostro tessuto economico e sociale. Il settore vitivinicolo genera un fatturato di 14 miliardi di euro al netto dell'indotto. Impegna 530.000 imprese e dà lavoro a circa 870.000 addetti. Il vino è inoltre un eccezionale ambasciatore dell'italianità all'estero. In tutto il mondo questo prodotto è sinonimo di gusto, ricercatezza e qualità. Non a caso costituisce uno dei motori trainanti delle nostre esportazioni. Secondo i più recenti dati dell'Unione Italiana Vini, nel 2025 il valore del nostro export ha superato i 7,78 miliardi di euro, per un totale di 21 milioni di ettolitri. A tutto questo si aggiunge un inestimabile valore identitario e culturale. Le nostre produzioni enologiche sono espressione di un sapere antico, tramandato. Ci devono essere degli hacker. Stamattina ho proprio incontrato quelli della cybersicurezza, quindi siamo a posto. Tramandato di generazione in generazione dalla straordinaria biodiversità del nostro paese. Ogni bottiglia è il racconto di una comunità e delle sue radici più autentiche. Investire in questo settore significa dunque tutelare e favorire la crescita di tante realtà. Penso soprattutto a quelle più piccole, a vocazione rurale, che vanno preservate dal rischio di spopolamento anche attraverso la promozione dell'enoturismo. Oltre al ricambio generazionale, oggi il comparto sta affrontando altre complesse sfide come l'innovazione tecnologica e l'impatto di una concorrenza crescente e non sempre leale. I protagonisti della filiera hanno comunque saputo adattarsi e rinnovarsi, dando prova di notevole capacità. Lungo questo percorso devono essere accompagnati con misure in grado di guidarli attraverso i cambiamenti del nostro tempo. Occorre continuare a sostenere questo ecosistema come testimonia l'impegno di Verona Fiere. In questa direzione, Vin Italy and the City, Sibari e Reggio Calabria, intende promuovere e rendere omaggio a un segmento importante della nostra rinomata cultura enologica. Per questo desidero rivolgere un sentito ringraziamento al presidente Bricolo, agli organizzatori e ai produttori calabresi che sono un punto di forza e un motivo di orgoglio per l'Italia intera. Il vostro contributo è indispensabile per dare sostegno alla nostra storia, alla nostra economia e alla nostra identità. Vi ringrazio.
3: Grazie Presidente per l'ospitalità. Io chiedo un saluto anche all'onorevole Francesco Battistoni, segretario di Presidenza della Camera dei Deputati.
4: Sì, grazie Presidente per aver sposato subito questa iniziativa e per averci dato l'onore di essere qui con noi questo pomeriggio. Voglio salutare la Regione Calabria, il Presidente Occhiuto, l'Assessore Gallo, i Sindaci, il Presidente di Verona Fiere, Bricolo, naturalmente un saluto fra i Sindaci al mio amico Ciccio Cannizzaro, da poco eletto Sindaco di Reggio, e un saluto anche al Direttore dell'ARSAC, Fulvia Caligiuri, mia collega nella passata legislatura. Io credo che già ha fatto una fotografia molto ben precisa e calibrata sul territorio il Presidente Fontana. E voglio soltanto aggiungere poche cose. Voglio fare i complimenti al Presidente Occhiuto per aver scelto un assessore come Gianluca Gallo, che in tutti questi ultimi anni è riuscito a far emergere quella che è l'agricoltura calabrese, e soprattutto grazie a questa collaborazione con la fiera di Verona, Vinita di Calabria ormai è una manifestazione non solo a livello italiano ma va anche oltre i nostri confini. Questo sta a significare che quando si lavora con passione, con dedizione e determinazione, poi i nostri prodotti, la qualità dei nostri prodotti riesce a emergere. Ha fatto bene il Presidente a puntare anche l'attenzione sull'export, grazie al lavoro dei nostri ministri Tajani, Lollobrigida, e i nostri prodotti sono apprezzatissimi in tutto il mondo e l'export è in continua crescita. Quindi questo ci sta a indicare che siamo sulla buona strada e dobbiamo proseguire in questa direzione. Quindi io vi ringrazio, vi faccio un enorme in bocca al lupo per questa terza edizione e che sia sempre meglio. Grazie e buon lavoro.
3: Presidente Roberto Occhiuto, siamo alla terza edizione e ogni anno si rilancia sempre. Quest'anno addirittura un doppio appuntamento in due weekend. Cosa c'è da aspettarsi?
5: Sì, perché siamo ambiziosi, finalmente c'è una Calabria ambiziosa a cui non basta mai aver raggiunto degli obiettivi che in passato sembravano impossibili. Io sono particolarmente contento oggi di presentare insieme all'assessore Gallo, al sindaco della città di Reggio, al presidente dell'ente fiera di Verona questa iniziativa qui alla Camera dei Deputati. Ringrazio il Presidente Fontana per averla ospitata. Sono particolarmente fiero perché credo che da qualche anno iniziative del genere abbiano il merito di raccontare un'altra Calabria rispetto a quella che era stata conosciuta dalla comunità nazionale nei decenni passati, una Calabria che crea delle sinergie con centri di eccellenza come Verona Fiere e dimostra però che quando si mette ad organizzare sul proprio territorio delle iniziative lo fa con grande efficienza e dimostra insomma di avere le carte in regola per poter rappresentarsi come una regione moderna. Siamo contenti di aver investito così tanto sulla promozione dei settori di cui si occupa l'assessore Gallo, che per inciso, dico a Battistoni, è il migliore assessore all'agricoltura d'Italia, non perché lo dica io, ma perché lo dice più autorevolmente di me il ministro dell'agricoltura del governo. Siamo contenti perché quando partecipiamo ad iniziative come questa, con l'assessore e anche col sindaco Cannizzaro, ci stupiamo del fatto che, anzi ora ci stupiamo sempre un po' di meno, che ci siano tanti giovani, Presidente Fontana, che si sentono di nuovo orgogliosi di essere calabresi. A volte si tratta di giovani che hanno preso in mano le aziende dei padri e pur preservando la tradizione hanno saputo innovare, hanno saputo rendere più moderne queste aziende. E poi abbiamo la possibilità, quando mostriamo le eccellenze calabresi nelle fiere più importanti, di leggere lo stesso orgoglio anche fra quelli che non espongono nelle fiere, che però passando al padiglione della Calabria dicono: ecco, finalmente una Calabria che ha la possibilità di rendere orgogliosi i calabresi, anche quelli che stanno fuori dalla Calabria. E quindi sono molto felice di questo. Sono investimenti che hanno avuto poi un riverbero sui dati macroeconomici della regione, perché l'onorevole Battistoni citava, si riferiva alle percentuali importanti di export, di incremento dell'export che la Calabria ha fatto. La Calabria, secondo il rapporto di Banca Italia, è la regione che ha incrementato di più l'export, no? di oltre il 10%. E gran parte di questo 10% è dovuto proprio al settore che governa l'assessore Gallo, quindi alle nostre produzioni enogastronomiche, alle nostre cantine. Non siamo grandi produttori di vino in termini di quantità di bottiglie, non siamo come dire paragonabili, presidente, al suo Veneto, al Veneto di Bricolo, ma non siamo nemmeno paragonabili a tante regioni che fanno numeri ben più importanti della Calabria. Perché abbiamo investito così tanto però sulle nostre cantine? Perché le cantine raccontano il territorio, perché le cantine sono uno straordinario veicolo di marketing territoriale, perché ci sono posti in Italia che sono conosciuti per i loro vini, e noi abbiamo posti straordinari nella nostra regione e crediamo che il vino possa essere uno straordinario veicolo di promozione territoriale. Vi dicevo, questi investimenti hanno avuto un riverbero sull'export, ma hanno avuto un riverbero sui dati macroeconomici della Calabria, perché Banca Italia non dice soltanto che la Calabria ha accelerato sull'esportazione più di tutte le altre regioni d'Italia, ma dice anche che la Calabria è cresciuta più di tutte le altre regioni d'Italia, perché ha avuto un incremento del PIL dell'1,1%, e per noi, per il nostro prodotto interno lordo, l'agricoltura rappresenta un pezzo molto molto importante. Ha avuto un incremento dell'occupazione a tempo indeterminato del 3,8%, a livello nazionale siamo allo 0,8%, quindi anche questo un record assoluto. Certo, abbiamo coscienza, e concludo, che la Calabria sia una regione molto complessa. Presidente Fontana, c'è qui la mia assistente che è veneta come lei, però è di Vicenza, io non so se è di Vicenza, no, di Verona. È veneta come lei, e io e la mia assistente veneta da anni condividiamo un hashtag, no? Che è hashtag che ne sa Zaia, no? Nel senso che quando in Calabria succedono cose inenarrabili, no? Allora ci scriviamo sul telefonino un messaggino e dice che ne sa Zaia, presidente emerito della sua regione, per cui sappiamo bene che è una regione complicata, che è una regione complessa, e abbiamo scelto di governarla perché vorremmo occuparci dei problemi di questa regione, però lo facciamo, e stavolta concludo davvero, con l'approccio di tanti imprenditori che producono vino o che lavorano in agricoltura e che magari hanno nelle loro aziende dei problemi, cercano di affrontarli i problemi, cercano di risolverli, però quando si presentano al mercato, nel nostro caso quando si presentano alla comunità nazionale, non si presentano raccontando i problemi li affrontano, cercano di risolverli, ma si presentano raccontando le straordinarie eccellenze che una regione meravigliosa come la Calabria ha. Lo vedrete, lo vedranno quelli che verranno in Calabria sia dal 17 al 18, 19 luglio al Parco Archeologico di Sibari, sia dall'8 al 9 agosto sul lungomare di Reggio Calabria, che D'Annunzio definì il chilometro più bello d'Italia. Vi invitiamo a venire, perché la Calabria è una regione che può davvero stupire per le sue bellezze. In entrambi i casi vedrete una regione bellissima con tanta cultura che emerge dal mare, magari la racconterà il bravissimo direttore dei nostri musei che partecipa insieme alla regione a organizzare questi eventi, ma sia a Sibari che a Reggio Calabria noi mostreremo le eccellenze calabresi nel settore del vino, ma mostreremo anche le eccellenze calabresi dal punto di vista della cultura e del paesaggio di questa bellissima regione. Quindi il mio intervento, un po' da direttore commerciale della Calabria, non da venditore della Calabria, quello deve servire anche a stimolare ciascuno di voi ad aggiungersi a quanti numerosi stanno scegliendo la Calabria sempre di più come una meta da visitare, da abitare nelle proprie vacanze e da amare dopo averla visitata. Quindi grazie davvero a tutti voi, siete tutti quanti invitati a Sibari e a Reggio Calabria.
3: Grazie. Presidente Bricolo, Vinitaly in the City nasce per aprire Vinitaly da fiera alla città, ai wine lovers eccetera, ma lei si immaginava che questa apertura andasse oltre Verona e arrivasse fino in Calabria per il terzo anno?
6: Grazie per la domanda. Anche io voglio ringraziare ovviamente il Presidente Fontana per la grande ospitalità anche in questo evento. Credo che davvero meriti anche l'attenzione da parte delle istituzioni, in questo caso della Camera dei Deputati, perché stiamo parlando di un grande lavoro di squadra fatto da una fiera che cerca di promuovere al meglio il Made in Italy e allo stesso tempo da una regione italiana che sta investendo molto in tutto quello che è promozione del territorio, eccellenza di Made in Italy, dunque davvero credo che sia anche il luogo corretto dove presentare questo tipo di manifestazioni che possono essere e sono diventate anche, magari lo spiegherò più avanti, un esempio da questo punto di vista. Dall'edizione dell'anno scorso, quest'anno ha ricordato il Presidente Occhiuto, raddoppiamo e dunque non solo Sibari ma anche Reggio Calabria, due iniziative in due settimane diverse, ma che riusciranno davvero a coinvolgere un po' tutta la regione, no? Da questo punto di vista, come Verona Fiere, quando abbiamo iniziato questa esperienza con l'assessore Gallo, avevamo alcune preoccupazioni dovute al fatto che Sibari comunque è un'area stupenda, però non aveva mai ospitato un evento di queste dimensioni, dunque diventava un po' una scommessa come riuscire a portare migliaia e migliaia di visitatori all'interno, diciamo, di quest'area circoscritta. Devo dire che questo, si è riusciti a fare questo solo attraverso un'organizzazione perfetta portata avanti dalla Regione Calabria con tutta la sua struttura, che ha dato davvero il meglio di sé, è riuscita a organizzare nei dettagli l'afflusso dei visitatori che ha permesso una riuscita incredibile di questo evento. Ricordo che Vinitaly in the City e Sibari è un villaggio del vino che riesce a ospitare migliaia e migliaia di persone, dove il vino viene rappresentato davvero 360 gradi, dunque c'è tutta la parte espositiva dove i produttori di vino sono presenti in persona per offrire in assaggio i propri vini in degustazione, ma poi abbiamo tutta la parte formativa con le masterclass guidate dai grandi sommelier, dai grandi esperti dei vini italiani, e queste rivolte ai wine lover, chi vuole entrare più nel profondo di quello che sono le eccellenze dei vini calabresi. Poi abbiamo, si parla spesso nella difficoltà di coinvolgere i giovani, no, col vino, e invece lì l'anno scorso ricordo quest'area sulla musica, un teatro bellissimo dove i giovani, tantissimi giovani, ballavano col bicchiere di vino in mano invece che con il solito drink. E poi tutta l'area collegata anche nel mondo del food, e dunque un'iniziativa che serve attraverso i suoi vini vini, ma anche ai prodotti tipici locali, all'olio d'oliva extravergine, serve al visitatore per venire in contatto davvero con tutto il territorio, senza poi dimenticare un'altra parte molto importante, dunque la parte B2B, la parte business, che viene comunque portata avanti grazie anche all'aiuto di Italia Trade Agency, di Matteo Zoppas, dunque dell'Istituto per il Commercio Estero, dove buyer selezionati in arrivo dall'Europa, dagli Stati Uniti d'America, in quest'anno anche dal Brasile, un mercato che si sta aprendo molto, soprattutto dopo gli accordi col Mercosur, e anche questo vuol dire poi buyer che hanno possibilità non solo di essere presenti nelle serate, ma anche di andare a visitare direttamente le cantine, dunque a venire a contatto proprio con le zone di produzione vitivinicola del territorio calabrese, che sono bellissime e incredibili. Dunque, un'iniziativa che non è una semplice, diciamo, è un luogo di degustazione, è una cosa molto ma molto più complessa, che però grazie all'attività dell'assessore Gallo e di tutto il suo staff si riesce a organizzare in maniera perfetta, e questo è stato il grande successo, no? la competenza e la capacità operativa di Verona Fiere di organizzare, come abbiamo fatto a Verona, fuori dalla manifestazione sceneristica, un villaggio del vino all'interno della nostra città, però dal centro di Verona a portarlo a Sibari non era una cosa scontata, l'abbiamo fatto nel migliore dei modi, tant'è che quest'anno andremo a raddoppiare. Colgo l'occasione anche per ringraziare tutto lo staff di Vinitaly, vedo Torre Savalea qui presente, perché comunque è un grande lavoro fatto anche da Vinitaly, perché è una scommessa che abbiamo fatto, e devo dire che è diventato un esempio, mi ricollego a quello che prima avevo accennato, perché altre regioni hanno chiesto appunto di fare questo intervento. L'ultimo Vinitaly, la regione Marche, ha annunciato l'intenzione proprio di voler fare un Vinitaly Investiti anche nella regione Marche, e così ci stiamo organizzando per fare. Però ecco, tutto è partito dalla Calabria, da questa voglia di fare conoscere i propri vini. Ecco, questo ci tengo anche a rimarcare questo, e cioè i vini calabresi sono vini che stanno crescendo sempre di più come reputazione, sono delle eccellenze assolute dei vini italiani. Qualcosa che mancava ai vini calabresi era sicuramente un'attività di promozione importante, perché ci sono denominazioni in Italia molto conosciute da anni, soprattutto all'estero, nel mondo. I vini calabresi avevano bisogno, questa è stata anche l'intuizione lungimirante di chi ha pensato a iniziative come queste, e Regione Calabria la vedo davvero in tutte le manifestazioni fieristiche più importanti al mondo, presente, con staff competente, pronta a promuovere nei migliori dei modi le proprie eccellenze, che siano del vino ma anche del food e di tutto quello che riesce a produrre al meglio la Regione Calabria. Ecco, questa amministrazione, mi sento di dire, ha capito quanto fosse importante, visto l'eccellenza di quello che si produceva in questa regione, e riuscirono anche a promuovere. E questo certo serve uno sforzo organizzativo, uno sforzo anche copertura di risorse, eccetera, che però alla fine dà un ritorno d'immagine incredibile, perché stiamo parlando appunto di un'eccellenza del nostro Made in Italy che viene riconosciuta in tutto il mondo. Dunque chiudo, però mi sembrava corretto, diciamo, riflettere su questo, cioè dare questo spunto. Quando l'Italia si presenta unita, riesce a mettere insieme la capacità di Verona Fiere, che attraverso Vinitaly rappresenta quella che è la fiera più importante al mondo nella promozione del vino italiano, l'ultima edizione abbiamo avuto due numeri velocissimi, più di 90.000 visitatori, quasi 30% provenienti dall'estero, più di 2.000 crediti stampa, dunque è una fiera che non solo riesce a presentarsi al meglio, ma che poi si fa raccontare in tutto il mondo grazie ai tanti giornalisti e agli addetti ai lavori presenti. Ecco, tutto questo riesce poi ad arrivare anche direttamente sui territori e dai territori andare nel mondo. Dunque grazie davvero Presidente, grazie Assessore Gallo per quello che avete fatto, per la fiducia anche che avete avuto in Verona Fiere, e insomma noi siamo solo che contenti di questa collaborazione, convinti anche che tanti altri passi riusciremo a fare assieme, sempre con lo stesso obiettivo, promuovere le nostre eccellenze.
3: Grazie. Allora, Assessore Gallo, tutto questo impegno, queste intuizioni, di portare il vino, non è stata solo un'operazione lo è stata d'immagine, ma ha portato anche a risultati concreti, nel senso che i produttori vendono di più, sono fatti conoscere di più. Ricordiamoci di una cosa, lo diceva prima il presidente Bricolo: se non ci fosse una grande qualità di questi vini, cadrebbe tutto. E invece c'è una qualità sempre più riconosciuta che porta a dei risultati. Assessore Gallo.
7: Sì, grazie Paolo, grazie a te, ma soprattutto grazie al presidente Fontana e all'onorevole Battistoni che ci hanno consentito oggi di essere qui e presentare quello che per un verso sembrava un sogno un paio d'anni fa, organizzare per la prima volta un Vinitaly in the City al di fuori dei confini della città di Verona, e che invece oggi è un sogno concreto che continua con la terza edizione di Vinitaly in the City Sibari, con la prima edizione di Vinitaly Reggio Calabria, anche per onorare il nuovo sindaco di Reggio Calabria, onorevole Francesco Cannizzaro, e ancora con la presentazione di questa manifestazione proprio all'interno della Camera dei Deputati. In questi anni noi abbiamo sostenuto fortemente il sistema agricolo calabrese, lo abbiamo fatto spendendo fino all'ultimo centesimo i fondi comunitari messi a nostra disposizione, lo abbiamo fatto attraverso un'azione improntata alla qualità, lo abbiamo fatto spingendo all'innovazione i nostri produttori, e naturalmente un pezzo importante anche quello della comunicazione e della promozione. C'è quindi un'azione strutturale, ma c'è anche una migliore comunicazione grazie anche a un lavoro di squadra, soprattutto una grande intuizione del presidente Occhiuto, che ha fortemente voluto che ci fosse una spinta sul marketing della nostra regione attraverso un brand, quello di Calabria Straordinaria, e attraverso queste intese con partner come Verona Fiere, che ci hanno consentito di costruire una serie di manifestazioni sul territorio che hanno costruito anche un pezzo di incoming. Certo, la qualità delle nostre aziende è una qualità cresciuta, rinnovata, perché l'ambizione della qualità ormai fa parte dello spirito di iniziativa del settore agricolo e agroalimentare calabrese. Certo, c'è una spinta anche notevole verso l'evoluzione di queste aziende e verso l'azione di comunicazione, e tutto questo combina due elementi che altre regioni hanno combinato prima di noi: il prodotto territorio con il prodotto del territorio, in questo caso il vino. Non a caso, attorno ai nostri vini, attorno alle nostre 150 cantine, attorno ai nostri spiriti e ai nostri amari, noi siamo leader nazionali nella produzione di amari perché deteniamo oltre il 50% del mercato, noi riusciamo a costruire il trionfo dell'agricoltura come settore primario, dell'agroalimentare, dell'enogastronomia e, perché no, del prodotto territorio. Lo facciamo attraverso queste manifestazioni con un impegno corale di tutti, con un'indicazione naturalmente da parte del Presidente della Regione, con un gioco di squadra. Ne approfitto per salutare anche il collega Minenna, che fa parte della nostra squadra, e attraverso un'azione che vede impegnati pezzi di regione come ARSAC in prima linea, per fare in modo che questa azione di promozione raggiunga gli obiettivi. E mi avvio a chiudere: la Calabria dei record non è più terra reietta, non è più terra di ultimi, non è più terra da maglietta nera, è terra di record nella crescita del PIL, come ricordava il Presidente, nella crescita dell'export, e sono felice che il settore agricolo e agroalimentare abbiano trascinato questa crescita, e la regione sorpresa 2025 sul turismo enogastronomico, e grazie all'impegno del Presidente sull'incremento dei voli, anche regione che nel primo semestre 2026 ha incrementato di più il numero di turisti italiani, ma soprattutto stranieri, e quindi una terra da scoprire anche attraverso i suoi vini e i suoi prodotti. Per questo ringrazio ancora una volta il presidente Bricolo e Verona Fiere per aver creduto in questa intesa, in questa partnership, per fare in modo che questa nostra regione possa, attraverso le sue potenzialità, con orgoglio e consapevolezza, costruire un pezzo di futuro.
3: Grazie. Beh, certo fa piacere, di fronte ai De Profundis che si leggono sui giornali rispetto al vino, vedere che quando si lavora si ottengono dei risultati per i propri produttori.
7: Siamo piccoli.
3: Però si lavora.
7: Siamo nicchie, quindi.
3: E abbiamo parlato tanto di risultati dell'export. Io credo che si colleghi con noi adesso il presidente dell'ICE, Matteo Zoppas, per un suo contributo.
8: Buongiorno, mi sentite?
3: Sì, presidente.
8: Sì, eccoci, buonasera a tutti. Un caro saluto al presidente Fontana, non so se sia ancora in sala. Un caro saluto a Roberto Chiuto, presidente, all'onorevole Gallo, al presidente Bricolo, un complimento anche al neosindaco Cannizzaro, non so se sia arrivato il ministro Mazzi, ma lo saluto anche con un impegno anche a portare avanti quei progetti di cui stiamo parlando per unire diciamo il vino, in questo caso l'enoturismo, quindi l'enologia e la parte turistica che il nostro bellissimo territorio può offrire. Ho poco tempo, quindi faccio un'estrema sintesi. Per una fiera stiamo facendo un lavoro eccezionale, con Vinitaly stiamo facendo un lavoro eccezionale, quindi ringrazio e mi complimento per le capacità del presidente Bricolo di saper valorizzare lo strumento che lui ha a disposizione come il Vinitaly, ma faccio anche un altro complimento, uno diretto e uno indiretto. Uno al presidente Occhiuto per aver scelto un assessore come l'onorevole Gallo e per dare una direzione veramente importante verso le esportazioni, perché non c'è una fiera dell'agroalimentare dove non si vede un'identità forte, importante della Calabria, costruita sicuramente con una progettualità che dà un grande senso di professionalità soprattutto. Mi piace dire una cosa, che quest'anno stiamo lavorando anche su un piano export sud che avevamo approfondito già, avevamo avuto già a disposizione delle risorse in passato, adesso siamo spero in chiusura e spero che andrà in fondo questa cosa, ma a prescindere dal piano Export Sud che dà all'ICE delle risorse per poter valorizzare il sud, noi abbiamo comunque delle risorse da poter mettere a sistema anche con le regioni e qui naturalmente con sia il presidente Occhiuto che con l'onorevole Gallo abbiamo bisogno di trovarci per approfondire quello che possiamo fare anche a Siberi per il prossimo anno, per dare un momento importante a un vino che merita di essere ancora più valorizzato nel mondo. Ricordo che il vino italiano 7 miliardi e 8 quest'anno è in calo, ci sono tutte le difficoltà, stiamo veramente accelerando in modo particolare con il ministro Lollobrigida, con il ministro Antonio Tajani, con un sistema paese che sta spingendo tantissimo per compensare i pensieri che ci sono, ma per quanto riguarda il vino calabrese, se noi parliamo di 7 miliardi e 8, il vino calabrese ha una quantità ancora abbastanza bassa, merita di essere spinto moltissimo e quindi di impegnarci assessore Gallo, a portare ancora di più nel mondo e valorizzarlo ancora di più durante le attività che facciamo all'estero. Ne dico solo alcune: c'è Wine to Asia, Wine to South America, che adesso lo porteremo avanti anche con l'accordo di libero scambio con il Mercosur, Vinitaly USA, importantissimo, voi ci siete anche già stati, Open Balkan, siamo riusciti ad aumentare del 40% la quantità di vino esportato dall'Italia ai Balcani attraverso questo strumento, per farvi capire la potenza, la potenzialità del Vinitaly e anche di mettere un vino calabrese all'interno di i vini calabresi all'interno di uno strumento come questo. Adesso andremo anche, siamo appena tornati dal Canada, ma anche in India, che è anche un altro momento dove i dazi passeranno dal 150 al 20%, quindi una potenzialità enorme. Come ICE, vado a chiudere, facciamo 60 iniziative sul vino, in 24 mercati, quest'anno aumenteranno. Portiamo circa 1000 operatori, poco meno di 1000 operatori in Italia, che sono clienti che vengono anche a visitare i distretti produttivi, le filiere produttive, e portiamo più di 1000 aziende all'estero. In queste ci devono essere anche sempre di più le aziende calabresi, con un'identità che viene già spinta in modo importante, viene valorizzata dalla vostra regione, dal lavoro del presidente Occhiuto, dal lavoro dell'assessore Gallo, dal lavoro del Vinitaly, e quindi noi siamo a disposizione anche per aiutare su Sibari per l'anno prossimo, ma da qui all'anno prossimo ci saranno tante occasioni per dare ancora più valore al vino calabrese, che a mio avviso merita di prendere molto più spazio sulle esportazioni. Grazie.
3: Grazie, grazie Presidente Zoppo. Allora, Giampaolo Jacobini, sindaco di Cassano lo Ionio, ma la prima edizione che si considerava un numero zero è stata un'esplosione, no, di arrivi che non ci si aspettava. E per voi, per la sua cittadinanza, che cos'è ormai Vinitaly in the City? Evento consolidato? È una rottura o un momento di grande entusiasmo?
9: Ringrazio per il quesito. Mi sia consentito però innanzitutto salutare, oltre a tutti gli intervenuti presenti, le autorità che accompagnano questa serata e naturalmente in primis il Presidente della Camera, al quale porgo un saluto deferente a nome della mia comunità. Con l'orgoglio di figlio di una famiglia umile che però, entrando in questo tempio delle istituzioni, ricorda quanto importante fosse anche per quella famiglia il senso delle istituzioni. Quindi entrare in questo tempio, in questo momento, per me per la prima volta nella mia vita, è anche un motivo di soddisfazione e al tempo stesso di emozione. Con questa emozione io vengo qui a rappresentare anche l'orgoglio di questa comunità che il Vinitaly ha ospitato per la prima volta 3 anni fa, quando nessuno scommetteva sulla riuscita di questa iniziativa, fino a farne diventare un modello. Un modello che oggi io le dico in tutta sincerità, non sentiamo più soltanto nostro. Mentre parlavamo, io soffermavo la mia immagine sul toro cozzante e su uno dei bronzi di Riace e ricordavo, guardando poi l'amico direttore del Parco di Sibari, Filippo Demma, come recenti studi abbiano dimostrato che quei bronzi di Riace, almeno uno di essi, sia stato probabilmente riparato con sabbie silicee provenienti dal fiume Crati, dalla foce del fiume Crati e quindi da quella terra che è a pochi metri, poche centinaia di metri dal parco archeologico che ci ospiterà. Quindi un Vinitaly che non è più soltanto il Vinitaly di Sibari, ma con questo abbraccio tra le nostre realtà diventa in realtà qualcosa di più importante, il Vinitaly della Magna Grecia, che è già un abbraccio con un marcatore identitario importante, che è il radicamento con il territorio, con la sua storia. Noi abbiamo piantato un seme probabilmente qualche anno fa, il territorio adesso ha questo orgoglio ed è un orgoglio ancora più grande per un territorio che 4 mesi fa a quest'ora lottava con le acque del fiume Crati dopo essere stato alluvionato da quel fango per ben 2 volte in meno di una settimana. Per cui a me non resta altro che davvero invitare tutti ad essere a Sibari, a Reggio Calabria, ma soprattutto a ritrovare questo orgoglio che io oggi qui spero di riuscire non solo a incarnare ma anche a trasmettere, quello di essere calabresi, calabresi che sanno fare, che sono capaci e che di questo sono anche vogliono rappresentare questa loro qualità, questa virtù anche nel resto del mondo, come questo tavolo ha dimostrato grazie all'impegno della regione, del presidente Occhiuto e dell'assessore Gallo, nella sinergia anche con Verona Fiere, un modello che non è per una volta fatto soltanto di numeri, di cifre e di soldi, ma è un modello che si basa anche su tante risorse umane, su tanta intelligenza e anche sulle capacità dei calabresi.
3: Grazie. Allora, rispetto a Francesco Cannizzaro, sindaco di Reggio Calabria, io devo fare il mio mestiere di giornalista e annunciare che Cannizzaro è ancora onorevole deputato, ma caro Presidente Fontana, lascerà questa carica per amore alla sua città. Quindi abbiamo un altro cannone, no? Che giocherà nella squadra, un altro bomber, e lo dimostra con questo evento l'8-9 agosto, venite in The City a Catanzaro, nel lungomare più bello d'Italia. A lei, sindaco.
10: Ma guardi, ha anticipato di fatto quello che è il mio sentimento arrivando in questa sala, che assieme a tantissimi colleghi e al presidente della mia commissione, che poi di fatto è quella a bilancio, abbiamo trascorso tantissime ore, tantissime nottate, soprattutto durante la finanziaria. E non nascondo un po' anche la stranezza nel intervenire dinanzi chiaramente a questa autorevole e qualificata platea, che saluto con cordialità, vedo gli operatori della stampa, tanti colleghi, tante autorità. Ma il primo saluto necessariamente va rivolto con rispetto al presidente, al nostro presidente della Camera Lorenzo Fontana, e lo ringrazio ovviamente per la sua presenza a certificare uno degli eventi più straordinari che evidentemente la Calabria ospita. Grazie presidente, con cordialità saluto il tavolo dei relatori di questa conferenza, il collega sindaco di Cassano, il presidente Occhiuto, Luca Gallo, Federico Bricolo e tutti coloro i quali a vario titolo contribuiscono a realizzare questo straordinario evento che oggi è fierezza e orgoglio tutto calabrese. Però esco subito dall'imbarazzo, perché a questo punto io mi limiterò a fare ciò che un sindaco dovrebbe fare, manifestare subito e sin da subito la propria soddisfazione a nome mio personale e dell'intera comunità reggina nell'accogliere questo evento che certamente darà lustro alla città di Reggio, darà visibilità, darà la possibilità di manifestare, esaltare, ove ce ne fosse ancora bisogno, ritengo che ce ne sia, quella che è l'identità, si parlava di Magna Grecia, quella che è la cultura, quella che è il senso di appartenenza di una città straordinaria che è al centro del Mediterraneo, che è crocevia di tanti popoli che attraversano anche i nostri mari e che evidentemente si candida ad essere una città internazionale. Io da qualche minuto sono sindaco di Reggio Calabria e ho già puntato, presidente, a normalizzare la città, perché purtroppo la mia città in questi anni è stata anche priva di alcuni servizi essenziali, ma durante la mia campagna elettorale ho sempre detto che punterò sin da subito a valorizzarne le potenzialità e proiettandola chiaramente a quella proiezione nazionale e soprattutto internazionale che merita, sapendo chiaramente di poter contare sul totale appoggio del Presidente della Regione, che voglio anche qui ringraziare per la sinergia, per la felice intuizione, per aver portato il Vinitaly in Calabria. Ma dobbiamo anche dire che senza l'assessore, è stato ricordato, lo voglio ribadire anch'io, il miglior assessore dell'agricoltura d'Italia, forse oggi non saremmo qui a parlare di Vinitaly in Calabria. Quindi ringrazio Gianluca Gallo, perché con il suo coordinamento, con la sua straordinaria squadra e struttura, vedo Fulvia Caligiuri che è direttore dell'ARSAC, riescono a fare, ha fatto bene Federico Bricolo a ricordarlo, a garantire quella che è chiaramente un'organizzazione perfetta, perché noi ci candidiamo ad ospitare questi eventi, ma dobbiamo anche garantire quella che è la perfezione che di fatto il Vinitaly, il vostro marchio oggi internazionale, merita. Quindi grazie a Gianluca, grazie al Presidente. Io da sindaco manifesto veramente la mia totale soddisfazione nell'accogliere questo evento, sapendo che non è un episodio, perché caro Assessore, caro Presidente Occhiuto, io sono certo, mi permetto di essere un po' presuntuoso, del successo, del successone che andremo a riscontrare sia il 17 al 19 a Sibari, ma anche quello dell'8 e del 9 agosto sul chilometro, presidente, più bello d'Italia, e come disse qualcuno nel passato, Reggio vanta anche il chilometro più lungo d'Italia, perché è ricco di contenuti, perché è ricco chiaramente di cultura, un chilometro che parla evidentemente di storia, che è quella della Magna Grecia, a cui faceva riferimento il mio collega sindaco. Formalmente, presidente, ti invito a partecipare, chiaramente io mi permetto di invitarti a Reggio Calabria, ma qualora volessi trascorrere i due weekend in una delle terre più belle del mondo, che è la Calabria, io mi auguro che tu possa evidentemente venire a trascorrere un weekend bellissimo, straordinario, riscontrando anche quella che è oggi una Calabria che fuori, grazie all'azione del governo della Regione, a questa sinergia istituzionale, stiamo riuscendo a narrare in maniera diversa, sfatando anche quei luoghi comuni che evidentemente nel passato l'hanno mortificata e accompagnata, dandone un'immagine che è assolutamente priva di senso e di realtà. La realtà è quella che oggi noi, grazie a Verona fiere, grazie al Vinitaly, rappresentiamo e che sicuramente al cospetto della stampa e del mondo narreremo nei nostri due, mi permetto di dire, caro collega, weekend, dove metteremo al meglio, insomma, le nostre possibilità e le nostre potenzialità al cospetto del mondo. Il Comune ovviamente ha già avviato per la parte che compete alla mia amministrazione la macchina organizzativa, ci faremo trovare pronti e ci candidiamo già l'anno prossimo ad ospitare la seconda edizione. Grazie a tutti.
3: Grazie, grazie sindaco. Allora, Filippo Demma, che è direttore del Parco Archeologico di Sibari, è ultimo, ma non a caso, perché il Parco Archeologico di Sibari è la ragione vera di Vinitaly in the City, perché il vino è cultura, è arte, è storia, e viverlo lì, Vinitaly in the City, è tutto, tutto è cominciato, esatto, è il vostro club, cioè lì tutto è, ed è un'altra dimensione vivere il vino in quella, in quel contesto. Poi possiamo dirlo che Filippo Demma è anche sommelier. Cioè, quindi è una figura completa. Prego.
11: Grazie. Sì, in realtà qui dove tutto è cominciato è il claim che con Gianluca Gallo scegliemmo quando per la prima volta appunto accompagnammo la regione a Verona con i nostri reperti, con i nostri pannelli, con i racconti del vino in Enotria. Enotria, la terra del vino, o Enotriai sono i pali della vigna, quelli che i residenti indigeni all'arrivo dei greci già conoscevano e quindi già sapevano i segreti della coltivazione che i greci stessi probabilmente gli avevano insegnato qualche secolo prima nell'età del bronzo e che però come dire non erano stati dimenticati. Sibari in particolare raccoglie le testimonianze archeologiche più antiche dell'uso della vite per fare il vino sulla penisola italiana. Se ce la battiamo con la Sicilia, siamo al 1350 avanti Cristo grosso modo come attestazioni archeologiche. Quindi sostanzialmente perché un Vinitaly in una manifestazione enologica in un parco archeologico va da sé, ma anche perché tutto questo, perché è lì che tutto è cominciato, ma anche perché oggi per fortuna i musei non sono più un luogo in cui sostanzialmente si conserva e si espone il passato, ma sono diventati un presidio culturale attivo capace di interpretare il territorio, sono uno stimolo allo sviluppo territoriale su base culturale e noi condiamo il Vinitaly non solo con l'accoglienza, la fiera, la manifestazione si svolge nel parco, non nell'area archeologica, ma insomma a poche decine di metri dall'area archeologica, ma anche con una serie di manifestazioni che accompagnano visite guidate dedicate ai wine lovers, aperture straordinarie, il museo è aperto fino a mezzanotte nelle giornate del Vinitaly, dalla prima edizione 18, 20, 30 mila persone lo hanno visitato nei tre giorni del Vinitaly, ma abbiamo aggiunto, a cominciare dall'anno scorso, una serie di manifestazioni culturali che allargano l'offerta culturale. L'anno scorso abbiamo raccontato l'olio degli antichi, quest'anno raccontiamo il grano degli antichi, le idee del grano, Orgia in realtà la mostra che accompagnerà il Vinitaly e che sarà aperta per due mesi dopo la fine del Vinitaly, che affronta i temi del grano, della fertilità della terra, della rigenerazione della vita, ovviamente visti attraverso la lente anche culturale, anche del vino. Antico e moderno si illuminano reciprocamente, la conoscenza delle società antiche

0: ne viene illuminata. Oggi capiamo in un contesto del genere i gesti che facciamo ancora in maniera irriflessa oggi e che facevano i nostri predecessori migliaia di anni fa. Quest'anno in particolare siamo particolarmente onorati di interpretare il piano strategico culturale del Ministero della cultura, il piano Olivetti, ai cui indirizzi la manifestazione si ispira, le mostre e la manifestazione interpretano pienamente la visione del piano Olivetti, che il patrimonio culturale diventa una leva di sviluppo, di inclusione, di partecipazione e coesione sociale. Quindi ringrazio anche Stefano Lanna, il direttore generale del piano Olivetti, che è qui in sala con noi. Insomma, la collaborazione con Vinitaly and the City, con la Regione Calabria, naturalmente traduce tutti questi principi in un programma concreto che speriamo, insomma, vi possa interessare e che siamo sicuri che troverà continuità.
1: Grazie direttore. Ma allora io guardo il mio amico Ronny. Abbiamo visite? Bene. Allora, no, mentre prendiamo un po' di tempo, io chiedo, come in ogni conferenza stampa, che si rispetti se i colleghi giornalisti hanno delle domande da fare a chi è con me dietro al tavolo. Prego. Prego. Grazie. Bellissimo. Allora, il presidente Fontana ci deve salutare salutiamo e lo ringraziamo. Bene, prego. Dov'è la domanda?
2: Volevo fare io una domanda.
1: Prego, prego.
2: Cristina Armeni della DN Kronos. Volevo sapere qualcosa, se si possono avere qualche numero dei produttori presenti sia all'edizione alla manifestazione di Sibari che a quella di Reggio Calabria, e anche sui buyers, se si hanno notizie anche da dove provengono. Sì, l'avete accennato, però se può sapere qualcosa in più, e se non chiedo troppo, qualcosa anche sui vini che saranno in degustazione, quali sono, insomma, i vitigni, eccetera.
1: Gianluca Gallo.
3: Sì, allora, noi abbiamo 47 aziende sugli spiriti e sugli amari, 98 sul vino, quindi in totale 145 aziende calabresi con 7 consorsi presenti, e poi abbiamo delle collettive con circa in totale 2000 etichette che saranno al Vinitaly. Sui buyer credo che abbia già detto il presidente Bricolo, ma credo che eventualmente diciamo anche a lui.
4: I buyer selezionati da noi sono quelli internazionali, vengono da Stati Uniti, Brasile e poi da altri paesi europei. Allo stesso tempo poi c'è tutta la parte buyer selezionata dal Lice e da Ita, che sono in arrivo di numeri. Io non li ho ancora con me, ma sicuramente ci sarà tutta la delegazione che il presidente Zoppas prima nella sua attività di presidente dell'Istituto per il Commercio Estero sta portando avanti ha annunciato. Dunque sicuramente numeri che superano anche quelli dell'anno scorso, ma che troveremo presenti sia nella manifestazione di Sibari, ma anche poi diciamo saranno invitati anche a quella di Reggio Calabria.
1: Per quanto riguarda i vini che chiedeva lei, la Calabria è una regione che ha conservato tutti i passaggi della storia, per cui assaggeremo dei vini da vitigni che sono solo in Calabria: pecorello, magliocco, gaglioppo, e poi tutta una teoria di vitigni rari che ci sono solamente lì, non nelle regioni limitrofe. Quindi questo è veramente molto interessante per capire la forza della conservazione di questo popolo. domanda altra? Prego.

0: Santo Strati, direttore di Calabria Live. Presidente Occhiuto, lei ha detto che le cantine raccontano il territorio. Quanto mai verissima questa cosa. Non so se ha presente o ha già in mente di fare quello che hanno fatto gli americani nella Napa Valley, dove intorno alle cantine sono nate vere e proprie aziende di natura turistica con un'attrattiva straordinaria. E questo è un modello che in Calabria potrebbe essere replicato veramente centinaia di volte, perché il territorio si presta. Che ne pensa?
1: Sì, che anche qui dobbiamo essere un po' più ambiziosi, no? Persino più ambiziosi degli americani, perché là l'hanno costruito da zero, cioè in qualche modo artificiale, quindi voglio dire, racconta un territorio che ha il vino, ma non avrebbe moltissimo altro da raccontare. Invece in Calabria abbiamo da raccontare appunto la Magna Grecia, abbiamo da raccontare straordinari borghi, e quindi sì, è un modello che possiamo tentare di replicare, ma migliorandolo, cioè facendo in modo sostanzialmente che possano raccontare questi vini anche parti straordinarie del nostro territorio. Intanto saluto il ministro Lollobrigida e lo ringrazio perché...
2: Posso collegarmi a quanto detto dal presidente Occhiuto su questa domanda? Perché adesso il ministro Mazzi non è riuscito a venire oggi, mi ha scritto un messaggio a un incontro importante, ha avuto è andato lunga questa riunione e non riesce probabilmente ad arrivare in tempo per la conferenza stampa, però stiamo facendo un grande lavoro collegato sia con l'attività del Ministero dell'Agricoltura ma anche col Ministro del Turismo sull'enoturismo. E l'enoturismo sarà un argomento sicuramente fra i più importanti che porteremo avanti anche proprio a Sibari. Di questo che si parla, no? L'edizione di Sibari serve a far venire in contatto anche a tutti i turisti che sono presenti in Calabria in quel momento, a questa manifestazione dei vini, a venire a conoscere direttamente quelli che sono i vini della Calabria, i prodotti tipici calabresi e anche poi ad essere diciamo presentati all'interno di quelle che sono le cantine che fanno accoglienza della regione Calabria. Dunque è un'attività di promozione che stiamo sviluppando sempre di più sia Vinitaly quest'anno con un'edizione che abbiamo fatto proprio di Vinitaly Tourism, ma anche sulle attività territoriali, e Sibari sarà proprio motivo anche di iniziative volte a favorire l'accoglienza turistica sul vino, che è un trend che sta crescendo sempre di più, con fasce turistiche di alto livello che vengono a entrare in contatto diretto con i nostri territori, e la Calabria da questo punto di vista ha un biglietto da visita incredibile, perché ha dei posti fantastici, tutti da scoprire e tutti da promuovere.
1: Con tutto il rispetto per il ministro del turismo, che avremmo voluto fosse qui presente, anche per raccontargli che siamo la regione che cresce di più per turisti, lo dice il Viminale, io volevo rivolgere un sentito ringraziamento al governo tutto, quindi anche al ministro del turismo, ma soprattutto al ministro Lollobrigida, perché in questi anni il ministro Lollobrigida è stato sempre vicino alla Calabria, è sempre stato prodigo di consigli, di attenzione, e quindi noi abbiamo avvertito la prossimità di tutto il governo, a cominciare dal presidente Meloni, però devo dire che Lollobrigida l'abbiamo sentito un po' come un ministro calabrese, insomma, per l'attenzione che ha avuto nei confronti della Calabria, quindi siamo particolarmente felici che abbia fatto in tempo a passare. Lo ringraziamo per questo gesto che riteniamo significativo, ma ancora di più per l'attenzione e la prossimità che ci ha dimostrato in questi ultimi 4 anni.
3: Ministro, se vuole portare un saluto, sappiamo che sarà a Sibari comunque.
4: Allora, grazie al presidente Occhiuto, grazie all'assessore Gallo, complimenti al sindaco Canizzaro per il suo grande consenso ottenuto, e ovviamente è una giornata particolarmente importante perché qui alla Camera si presenta un nuovo evento che si svolgerà a Reggio Calabria, un evento che è diventato ormai tradizione, quello di Sibari, legato a un evento di straordinaria importanza per la nostra nazione, che è Vinitaly, che in Italia rappresenta la nostra cultura, la nostra identità, la nostra tradizione, la nostra protezione del territorio, tutto quello che è legato al vino. Ogni tanto qualcuno tenta di criminalizzarlo, era una fase che fino a 3 anni fa era diventata una consuetudine. Parlare bene del vino sembrava quasi un crimine. Noi, da questo punto di vista, abbiamo scelto un'altra strada, abbiamo organizzato campagne di promozione, abbiamo raccontato nel mondo il legame solido che c'è tra il vino e la nostra storia, il nostro territorio, già l'ho dette tutte, ma anche quanto questo può rappresentare un'opportunità in termini economici. È evidente, siamo il primo paese produttore al mondo in termini quantitativi, abbiamo recuperato, anche rispetto ai nostri competitor ed amici europei come i francesi, dal punto di vista del valore del prodotto, valore aggiunto che è quello che contraddistingue il nostro modello di produzione. L'Italia non è una nazione che può giocare grandi sfide sul piano della quantità, certo sul vino potremmo anche giocare quella, ma sul piano della qualità, del valore dei nostri prodotti non siamo secondi a nessuno, dovevamo solo saperlo raccontare. E allora, accanto a un rafforzamento della produzione, rendere più forti le nostre aziende, garantire sostegni, innovazione, ricerca, c'è la protezione dei nostri prodotti, il legame anche sul vino con il nostro Made in Italy, con l'Istituto Poligrafico dello Stato abbiamo cambiato le fascette rendendole più riconoscibili e legando all'interno delle fascette al codice QR la storia del prodotto e aggiungendo una cosa che nel mondo è immediatamente identificante dell'Italia, che è il nostro tricolore. E poi abbiamo voluto ragionare sulla promozione, e qui si innesta una promozione che ha due caratteristiche. La prima promuove il vino in controtendenza, dicevo, rispetto a questo clima innaturale, lo fa in Italia attraverso la più grande regione italiana per dimensioni, non geografiche ma di popolazione, non credo ci sia un posto nel mondo dove non ci sia un calabrese, e quindi la possibilità di far evolvere questa capacità di attecchire sul territorio del pianeta anche attraverso l'amore per le proprie radici è oltretutto un dato aggiuntivo. E poi lo si fa riportando in Enotria, nome di quella area quando venne definita così, richiamando terra e vitigni straordinari, e quindi a Sibari a Reggio rinasce anche una cultura che permette di utilizzare il vino come attrattore turistico, come descrittivo del territorio. Quest'anno a Vinitaly, ricorderà il presidente Bricolo, che ringrazio, abbiamo presentato una bottiglia, la più grande bottiglia al mondo tendenzialmente, nella quale tu passavi e trovavi monumenti, storia, territori, perché dentro ogni bottiglia di vino c'è un pezzo d'Italia, ed è questa la ragione per la quale le capacità di promozione, devo dire che la Calabria in questi anni ha dimostrato, forse più di ogni altro, lo dico sempre, anche perché così mi ripagano ospitandomi nello stand della Calabria ogni volta vado in fiera, l'unico problema al limite è l'indigestione, ma non c'è problemi in termini di quantità e di qualità dei prodotti, con una presenza qualitativamente elevata che ha messo in condizione la Calabria di recuperare in termini di crescita velocemente un gap che aveva, perché i prodotti intrinsecamente buoni in Calabria ci sono sempre stati, forse non c'era chi li sapeva raccontare e li sapeva vendere. Oggi c'è anche un'aggiunta che ha avuto capacità di dimostrarlo, quindi valorizzando il lavoro degli imprenditori, creando ricchezza, dimostrando che anche in questo il merito, che più volte il presidente Occhiuto ha richiamato, è un valore aggiunto. Con il mio collega Battistoni, con il ministro Tajani abbiamo lavorato sulle ambasciate per trasformarli luoghi di confronto e di incontro. Mai è mancata la Calabria, così insomma continuerà ad essere. Quindi grazie a voi per aver organizzato questo evento, mi scuso del ritardo, siamo una grande nazione, sappiamo fare tutto, anche in agricoltura, quindi ogni volta che c'è un vantaggio, il silenzio, nessuno ti viene a cercare, ma ogni volta c'è un problema, c'è sempre qualcuno che ti ricorda che puoi fare qualcosa, ma questo mi riempie di gioia perché altrimenti non avrebbe senso l'attività che svolgiamo. Ci vediamo ovviamente a Sibari.
3: Grazie. Bene. Allora possiamo dare per conclusa questa conferenza stampa clamorosa, no? Che segna la crescita di Vinitaly in the City, e ci vediamo a Sibari. Però sotto c'è un momento. Sta arrivando il ministro Mazzi. Lo incontriamo sotto.
5: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: E allora trasmettiamo l'evento Salute Orale che si è svolto nelle settimane scorse. Buon ascolto.
2: Buongiorno a tutti, benvenuti a questa seconda giornata, alla cerimonia conclusiva del Congresso Internazionale della Salute Orale. Benvenuti. Mi presento, sono Susanna Lemma, sono una giornalista del TG1, sarò con voi per moderare questa mattinata, ma soprattutto sarò tra di voi come uditrice, perché considero una giornata, una mattinata come questa, una grande occasione di aggiornamento professionale. Questo perché, come si è già detto ieri, la salute orale non solo, diciamo, può avere uno sguardo tecnico, quindi medico-scientifico, ma anche uno sguardo sociale, economico e quindi politico. E credo che quindi attragga da diversi punti di vista una giornata, due giorni come questa. Allora benvenuti, non rubo altro tempo e, come dire, in linea con il mio mestiere, cioè quello di giornalista televisiva, facciamo subito delle piccole variazioni di scaletta e diamo il benvenuto e la parola all'onorevole Patriarca, che non può essere con noi per un imprevisto, insomma per un imprevisto personale, ma ci teneva comunque a fare un saluto ed è in collegamento con noi. Quindi onorevole, benvenuta a Narita Patriarca per i nostri saluti istituzionali, segretario dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati. Onorevole, a lei la parola.
3: Grazie mille. Saluto tutti gli ospiti presenti. Mi dispiace non essere stata oggi in presenza con voi, ma un lutto ad una persona cara mi ha impedito di essere in giornata a Roma. Ma ci tenevo a dare la mia testimonianza per una serie di ragioni. Intanto consentitemi di salutare Luciano Ciocchetti, il mio collega, e ringraziare il presidente di CuraSep per questo graditissimo invito. È importante oggi per noi istituzioni essere presenti a questa cerimonia conclusiva del Congresso Internazionale sulla Salute Orale, perché non soltanto oggi stiamo ragionando di eccellenze e di sistemi che funzionano nel nostro territorio, perché questo tipo di incontro e la riflessione che è stata fatta in questi giorni si inseriscono nel dibattito politico e sociale sul futuro della nostra sanità. Il manifesto sulla salute orale viene sottoscritto, in questo senso segna la direzione giusta, perché ci ricorda, in una visione della sanità che non deve essere più soltanto assistenziale, ma una visione di One Health multidisciplinare, evolutiva, ci ricorda che la salute orale, nello specifico, non è un elemento isolato o secondario, ma un pilastro fondamentale del benessere complessivo della persona. C'è un indissolubile legame tra la salute orale, la salute sistemica e il benessere stesso della persona. Oggi investire in questa direzione, essere consapevoli di questo, investire in questa direzione puntando sulla prevenzione, sulla diagnosi precoce, significa prima di tutto non soltanto fare una scelta di lungimiranza politica, ma significa alleggerire il carico del nostro sistema sanitario nazionale. Ogni volta che noi investiamo oggi in prevenzione abbiamo un ritorno moltiplicato per 3 per il prossimo futuro. I dati e le riflessioni condivise in queste due giornate, grazie anche al confronto con una serie di istituzioni, ci aiutano e confermano un'idea basilare e fondamentale, che è necessario nel mondo della sanità una stretta cooperazione, dialogo e cooperazione tra istituzioni, università, imprese di eccellenza, società scientifiche. È l'unica via per riuscire a individuare le migliori soluzioni politiche per la salute pubblica. La Camera dei Deputati, che ho l'onore di rappresentare, guarda a queste sinergie, a questo confronto, a questo dialogo con particolare attenzione e profondo rispetto. Il nostro impegno deve essere quello di trasformare le evidenze scientifiche e le istanze nate da questo congresso in azioni concrete in grado di migliorare la qualità e la vita dei nostri cittadini. Rinnovo i miei complimenti a CuraSep per questo importante evento, per aver promosso una piattaforma di così alto valore scientifico ed istituzionale. Auguro a tutti voi il proseguimento di un proficuo lavoro, certa E i frutti di questo incontro lasceranno un segno tangibile per quello che riguarda il discorso globale della medicina preventiva nel nostro paese. Grazie mille.
2: Grazie, grazie all'onorevole Patriarca per essere innanzitutto voluta essere qui con noi nonostante appunto questo lutto che l'ha colpita, evidente quindi il segnale che ha voluto dare nell'esserci e nel mandarci un suo messaggio di saluto. L'onorevole ci ha fornito già delle parole chiave importanti che ci porteremo dietro questa nostra mattinata insieme, cioè la necessità di un confronto tra i diversi attori di queste tematiche, la necessità di una visione, quindi non solo assistenza, non solo emergenza, ma sviluppo per, parola chiave più importante tra tutte, per lo sviluppo e il benessere della persona. Questa attenzione alla persona, al suo benessere, diciamo, è ricorrente, è stata già diciamo, presa e ripresa nella giornata di ieri, la riprenderemo anche noi insieme in questa mattinata. Allora chiamo qui per un saluto, per inaugurare insomma questa nostra giornata insieme, proprio la persona che ha voluto organizzato, diciamo, questo evento, il presidente di Cura, il presidente Giovannardi.
4: Grazie. Sì, certo che ho voluto anch'io questo evento, però in realtà non sono stato l'unico che ha progettato una manifestazione simile, ma è tutto il gruppo, perché al di là del ruolo, ecco, meglio, quello che compete a un ruolo di presidente e amministratore delegato di un'azienda è quello di fare gruppo, cercare di far sì che tutti concorrano al raggiungimento degli obiettivi, però dando delega e possibilità a tutti i manager di esprimere le loro idee, eccetera. E questa è un'idea che è nata dal dottor Andrea Lemma e da tutto il suo gruppo. Devo fare un ringraziamento particolare a lui proprio perché è stato il promotore di questa iniziativa, che poi spiegherò, ha degli obiettivi specifici. Allora, innanzitutto inizio con i saluti. È doveroso salutare prima le signore, poi i signori, le autorità. Abbiamo il rappresentante delle istituzioni, della comunità scientifica, delle professioni sanitarie, rappresentanti dell'università e dell'impresa. È con grande piacere che vi rivolgo il mio benvenuto a questa cerimonia conclusiva del Congresso Internazionale della Salute Orale. Ritrovarci qui, in questa sala, che è detta la sala della regina, lì all'interno di Palazzo Montecitorio, che ospita la Camera dei Deputati, conferisce a questo momento un grande valore che non può che non emozionarmi profondamente. In primo luogo desidero rivolgere un ringraziamento al Ministro della Salute, professor Orario Schillaci, per il messaggio che poi la Susanna Lemma ci leggerà, ma soprattutto anche per il grande contributo che ogni giorno lui offre al nostro paese. Rivolgo poi un sentito e sincero ringraziamento all'onorevole Luciano Ciocchetti, che ci raggiungerà dopo, che è il vicepresidente della 12ª Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati, perché lui fin dall'inizio ha sostenuto questo percorso e lo ringrazio per avere davvero reso possibile lo svolgimento di questa cerimonia conclusiva in una sede così importante per le istituzioni della nostra Repubblica. Poi desidero ringraziare tutti quanti voi per la vostra presenza e per il contributo che avete portato al congresso con l'obiettivo comune, e lo ribadisco, di promuovere la salute delle persone. Allora, nel 2026 la CURSAT ha compiuto i suoi primi 25 anni. Stiamo già pensando ai prossimi 25, quindi noi ci diamo appuntamento qui, magari a settembre, ottobre, per un pochino più fresco, cosa dice il professore, è sempre in questa sede, magari in una sede ancora più grande. Chiederemo all'onorevole, chiederemo di fare un ulteriore sforzo, quindi appuntamento a settembre-ottobre, perché voi sapete che i due mesi più spettacolari che ci sono a Roma sono aprile e ottobre. Le ottobrate romane sono eccezionali, per cui noi verremo volentieri a Roma in ottobre a festeggiare il 50°. Come vi ho detto ieri, abbiamo già un programma per i prossimi 25 anni che vi vedrà coinvolti tutti. E appunto vi ringrazio davvero tutti per il contributo, perché tutti quanti noi dobbiamo impegnarci, ci stiamo impegnando per promuovere la salute delle persone. Allora, quindi noi abbiamo scelto, e convintamente fin da quando abbiamo pensato ai festeggiamenti di questi 25 anni, di vivere questo anniversario promuovendo un'occasione, perché queste due giornate vogliono essere un'occasione di confronto sulla salute della persona, perché crediamo, ecco perché abbiamo voluto essere tutti quanti insieme, che traguardi più importanti abbiano valore quando diventano un'opportunità di crescita condivisa. E questa è l'idea intorno alla quale si è concretizzato appunto l'organizzazione del Congresso Internazionale della Salute Orale. Roma ha accolto all'incirca 200 partecipanti, il professor Billari mi direbbe, sempre più preciso, 187, provenienti dall'Italia, dall'Europa e da tanti paesi del mondo. Mi hanno scritto 48, però se fossero anche 46, è sempre un risultato importantissimo. E in queste due giornate, e anche oggi, si incontreranno, ieri sono incontrate, oggi si incontreranno delle competenze, le competenze, esperienze e sensibilità diverse, però tutte accomunate dalla volontà di contribuire alla diffusione della prevenzione e di una cultura della salute sempre più consapevole. Quale, secondo noi, che sarà il risultato, riteniamo che possa essere il risultato più importante di questo incontro, quello di fare sistema rafforzando il dialogo tra realtà che operano in ambiti differenti ma che condividono la stessa responsabilità verso le persone. Ci sono medici di medicina generale, odontoiatri, la parodontologia, l'igiene dentale, la farmacia, che è molto ben rappresentata, la ricerca, l'università e l'industria. Tutte queste entità, noi sappiamo che seguono percorsi diversi, ma convergono tutte verso un obiettivo comune: migliorare la qualità della vita attraverso la conoscenza, la prevenzione e la cura. Negli ultimi anni, diciamo in particolare dal 21 gennaio 2021, giorno in cui l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato la correlazione tra salute orale, che esiste una forte correlazione tra salute orale e salute generale, quindi da quel momento in poi la consapevolezza si è sempre fatta più solida quanto la salute orale è parte integrante della salute generale. Parlare di salute orale quindi significa parlare di benessere e di educazione, di qualità della vita e di attenzione alla persona nella sua completezza. Questo lo sapevamo fin dal 2000-2001, quando decidemmo di scegliere l'area di interesse per la cura sette, che doveva essere solo quella incentrata alla ricerca su prodotti e soluzioni sulla salute orale, perché pensavamo già in grande, perché questo non era finalizzato soltanto a mantenere integro l'apparato masticatore, ma aveva un obiettivo, quello di contribuire al benessere di tutta la persona. Ora, io sono un chimico farmaceutico, ho fatto il farmacista per 3 mesi. Poi no, non è che sono scappato dalla farmacia, anche se i motivi erano, c'erano negli anni 80 fare il farmacista, anche oggi, ma negli anni 80 non era semplice. E poi non vi spiego le motivazioni, perché sarebbe troppo lungo, io ho tempi stretti, ancora 5 minuti e basta. Però ho avuto l'opportunità, perché quello che desideravo, di entrare in un'azienda, e fin da allora in un'azienda farmaceutica a Firenze, e fin da allora ho pensato sempre che la salute fosse uno dei luoghi più nobili nei quali la mia attività o la conoscenza umana dovesse esprimersi. Io pensavo di fare un percorso nella ricerca, perché venivo da un corso di laurea improntato alla ricerca, ho fatto una tesi di chimica, sono stato il primo, ma faccio un po' l'endorsement, ad utilizzare la spettroscopia Raman in Italia, e riuscimmo il mio gruppo a determinare come l'adriamicina, il primo antitumorale che fu scoperto dalla Carlo Erba, riusciva ad interagire con l'elica del DNA, quindi riuscimmo proprio ad individuare quei legami di coordinazione che potevano, e quindi che potevano, appunto, esprimendosi ancora più in maniera più forte, dare dei risultati ancora più interessanti nella terapia della chemioterapia oncologica. Grazie anche a questi studi che facemmo insieme ad altre università, so che poi dopo la formulazione a base di doxorubicina, che è il principio attivo, ebbe un'evoluzione, rappresentò proprio il capostipite della chemioterapia nel tumore alla mammella. Bene, però entrando in azienda che non era molto organizzata, mi resi conto che il mio mestiere poteva essere un altro, quello di coordinare, e quindi fui appassionato subito al marketing, alle vendite e a tutto il resto, per cui, diciamo, unì alle esperienze chimico-farmaceutiche anche quest'altra esperienza, e questo devo dire grazie proprio a questa azienda che mi dette questa opportunità. Però ecco, la ricerca appunto della salute, che anche allora si parlava di salute orale, ma il mio percorso poi si è occupato anche di tante altre cose, era quello su cui trovavo magari la massima soddisfazione a lavorarci. Nell'ambito delle aziende dove ho lavorato si sono scoperte anche nuove formule, si è fatto ricerca, anche poi il massimo l'abbiamo raggiunto in Curaset. Quindi mi sono reso conto che una formula, una ricerca, una scoperta, un'intuizione scientifica però possono apparire astratti, quando però incontrano la vita delle persone si trasformano in qualcosa di profondamente concreto: benessere, qualità della vita e serenità. E qui si esprime il concetto di qualità. Cosa vuol dire fare qualità in un'azienda? Quando si parla di etica, si può parlare, a questo punto non voglio parlare di etica nel business, perché si aprirebbe un capitolo molto che mi entusiasma molto, ma parlo di qualità perché si lega a questo qui. Fare qualità in un'azienda vuol dire intercettare i bisogni dell'odontoiatra, del medico, del paziente, e dare una risposta concreta basata sulle evidenze scientifiche eccetera, ma che effettivamente anche attraverso l'innovazione si migliora la qualità della vita delle persone. Questo è il concetto di qualità, perché al centro di tutto quello che si fa in azienda c'è la cura, la ricerca della cura, no? Perché la trasformazione di queste idee, della ricerca, delle intuizioni, vedono al centro la cura. Cos'è la cura? È il gesto del medico, dell'odontoiatra, dell'igienista, del farmacista. È alla base del ricercatore. Quindi il ricercatore, quando ricerca, deve avere, questo è il concetto nuovo del marketing, no? Quindi io non ricerco, non produco quello su cui sono appassionato, quello su cui io posso lavorare perché l'azienda mette a disposizione quei mezzi. Ma io faccio una ricerca sentendo prima quello che è il bisogno di cura che fa effettivamente c'è nel mercato, nel paese, nel settore dove si opera. Perché la cura è alla base del ricercatore, del lavoro del ricercatore che dedica anni della propria vita appunto alla ricerca di soluzioni nuove. È l'impegno dell'industria che investe nella qualità, nella sicurezza e nell'innovazione. È l'attenzione verso la persona, verso i suoi bisogni, ma soprattutto verso la sua dignità. In fondo, dobbiamo dire che tutto quello che facciamo nasce da questa idea. E noi, fin dall'inizio, abbiamo lavorato intorno a questa idea e in Curast è cresciuta proprio intorno a questa idea. In questi primi 25 anni abbiamo imparato che i risultati più importanti arrivano quando la competenza incontra l'attenzione verso le persone. La cura è la forma più concreta che la conoscenza assume quando diventa responsabilità verso gli altri. Ringrazio Andrea che mi ha suggerito questo scritto che Leonardo da Vinci intuì e poi lo scrisse alla fine del 1492. Scrisse che la sapienza è figliola della esperienza. Esperienza era un termine che non si utilizzava allora, ma lui scrisse esperienzia. Quindi oggi se uno scrive esperienza viene cazzato. Però cosa voleva dire? Che ogni intuizione teorica deve essere sempre verificata con la pratica, quello che si parlava anche ieri, e con i sensi. E questo, in questa frase, è bene leggere quello che hanno scritto persone così autorevoli in tutti i campi, si ritrova un po' il senso del lavoro che accomuna tutti quanti noi. Perché? Vediamo di fare dei legami fra i vari termini e le varie attività. La ricerca genera conoscenza, l'esperienza la mette alla prova e l'innovazione consente di trasformarla in soluzioni utili per le persone e per la società. Per questo, ecco qui vengo al magnifico rettore professor Francesco Billari, che nonostante che lavori in Bocconi, con tutti i torti che la Bocconi mi ha fatto, però niente, non ha scritto. Cioè, il professor Billari, che ringrazio sentitamente perché fin dal primo giorno ha guardato negli occhi Andrea, ha visto subito che era un progetto entusiasmante, ha aderito, ha confermato, devo dire grazie veramente di aver sposato il progetto, di essere stato qui ieri oggi, insomma di avercelo onorato della sua presenza e della collaborazione che ci ha offerto, perché ci offrirà attraverso il progetto di ricerca un contributo fondamentale. Il suo progetto, che poi ce ne parlerà, è dedicato allo studio degli scenari globali e prospettive future della prevenzione orale in Europa. Ho detto bene, sì. Potevo entrare nell'MBA, sì, con queste premesse. Al limite se dice un posto vengo, il weekend. Avere un master il mio sogno fin da quando avevo iniziato, un domani mi prenderanno mai in NBA alla Bocconi, perché il mito era quello. Però stando a Firenze, un po' lontano, quando andrò a Milano, però ci sono andato a Milano un po' troppo tardi, no? 47 anni, ha detto troppo vecchio. Ora magari a 72 anni, diciamo forse l'età c'è. Bene, allora, quindi grazie ancora davvero al professor Billari anche per quello che ci dirà dopo. Quindi con lo stesso spirito accogliamo oggi il manifesto della salute orale che è stato promosso dalle principali società scientifiche come espressione di una visione condivisa e di una responsabilità comune verso il futuro. In questi 25 anni abbiamo imparato che ogni risultato nasce dalle persone. Siete d'accordo? Sì. E noi su questo ci crediamo, perché io penso che il più importante risultato che abbiamo ottenuto in questi 25 anni non sono le quote che abbiamo raggiunto sulla clorotidina, quello è il nostro aumento, no? Ma l'obiettivo che ci è servito per far sì che da poche persone, eravamo in poche, siamo riusciti oggi a coinvolgere un grande gruppo di circa 500 persone. L'obiettivo del 2050 non è fare dei fatturati incredibili, no, di creare le condizioni perché l'azienda possa offrire possibilità di crescita personale, soddisfazione professionale a 1000 persone come minimo, con tutte le famiglie, eccetera. Questo penso che sia, e assicurare la continuità, per cui a tutti quanti. Noi abbiamo un grande rapporto di fedeltà, c'è tante persone, dove è Silvia? E Maria Rosa. Silvia e Maria Rosa sono con noi dal primo giorno, sono con noi già da 26 anni. La Maria Rosa ha detto che la responsabile finanziaria e amministrativa che vuole arrivare lei a festeggiare i 50 anni, quindi questo perché si trova bene, è vero Maria Rosa, va bene. Magari non si farà accompagnare, capito? Ma non ti preoccupare che organizzeremo tutto. Per cui questa è la soddisfazione più grande, dare continuità all'azienda, perché le imprese hanno un grande responsabilità di creare posti di lavoro, opportunità. Quello è la funzione sociale, etica che l'impresa si deve assumere, che l'imprenditore, le persone che hanno magari qualche idea devono portare avanti. Devono però abbandonare tutta la loro intuizione, tutta l'attività euristica, eccetera, devono assolutamente passare alla fase manageriale. Noi ci siamo passati velocissimamente perché abbiamo avuto la certificazione dopo pochi anni, eccetera, perché questo è l'unico modo per garantire continuità lavorativa e crescita professionale a tante persone. Obiettivo che dovrebbe essere il più importante che ogni imprenditore si deve assumere. Purtroppo in Italia, che è costituita dal 98% di aziende piccole e familiari, non rappresenta questa realtà. Noi invece vogliamo differenziarci un po' da tutti quanti gli altri. Noi non siamo un'impresa familiare, anche se avete visto Giovanardi in tante aree, ma i Giovanardi sono entrati in azienda perché lo meritavano, hanno fatto una esperienza fuori, molto lunga anche fuori, rientravano nei criteri di inclusione che noi avevamo determinato, esperienze e capacità, e questo riguarda un po' la filosofia nostra, che soltanto in questo modo può assicurare la continuità e la crescita aziendale. Bene, quindi abbiamo imparato, lo ripeto, questi anni, che ogni risultato nasce dalle persone, e desidero appunto ringraziare tutti quelli che hanno condiviso con noi questo grande lavoro, e appunto tutti quanti che sono stati coinvolti nella nostra comunità. Chiudo desidero ringraziare tutti quanti voi per la presenza e per il contributo che avete portato a questo congresso internazionale e per il lavoro che svolgete ogni giorno a favore della salute delle persone. Allora, cominciate a prendere nota. Ottobre, non vi dico il giorno, non sarà il 9 ottobre, perché il 9 ottobre saremo impegnati, ma sarà metà ottobre del 2051. Il congresso si svolgerà in 3 giornate, quindi non prendete troppi impegni fin da ora. Ma non dite, invitato, quindi qualcuno avvisi tutti i componenti della CDP, che non ne manca manco uno. Bene, quindi è l'ultima giornata, la cerimonia conclusiva. Ci auguriamo di avere sempre il supporto delle istituzioni, perché è una giornata conclusiva in questa sala che voi vedete. Questa sala, non so se ci avete fatto caso, quella sembra un'anticamera, no? Invece è un'altra sala, qui contigua alla sala delle donne, che è stata inaugurata pochi anni fa, ed è veramente, conviene fare una sosta, perché noi siamo un paese evoluto, eccetera, ma l'importanza delle donne, che sono state determinanti nella nascita di questa nostra Repubblica, l'abbiamo data un pochettino tardi, eh? Quindi voi sapete, soltanto c'era il 1948, no? Le donne dopo l'elezione del 46, quindi viva le donne, anche perché questo non lo dico perché in famiglia sono in minoranza, no? Quindi io mi interessa, no, ma lo dico perché sarà un caso. Però noi non facciamo, quando facciamo la selezione dei manager, eccetera, donne e uomini, no, perché anche facciamo dire, metterci una foto, ma giusto per me. E devo dire che, sa come mai, spesso chi ha una marcia in più, che chi ha anche maggiore voglia, non tanto, non misuriamo le competenze soprattutto sui giovani, però la voglia di acquisirle, eccetera, e questo riscontriamo, che è più sentito, più vissuto dalle donne, dalle ragazze. Infatti ecco perché ne vedete tante, eh? I maschietti invece si lasciano un po' andare, ma ne abbiamo anche tanti, ho visto, è vero, no? Quindi non è che, quanti siamo, ecco. Maria Rosa, lei che tiene in conto, che il professor Bidoli vuole sapere esattamente, un demografo, gli piacciono i numeri, quanti uomini e quante donne percentualmente? 55 le donne e 45 gli uomini, va. Insomma, grazie a tutti.
2: Grazie al presidente Giovannardi. Vedete quante volte ricorre la parola persona e la centralità della persona. Grazie per averci ricordato che un traguardo è veramente raggiunto quando la crescita è condivisa, un passaggio importante che ci ricorda che la qualità non è contrapposta alla quantità, ma si possono conciliare. Tra l'altro, passaggi che mi hanno, mentre l'ascoltavo presidente, ricordato questo splendido testo uscito poco più di un mese fa, cioè l'enciclica di Papa Leone, che parla proprio di progresso, di nuova tecnologia, di intelligenza artificiale nello specifico, e ci richiama proprio a, c'è un passaggio che dice, a sporcarci le mani per mettere al centro la persona e garantire la dignità. Quindi sono, penso, immagini, parole e valori che c'entrano con questa mattinata che stiamo passando insieme. Io passo a leggervi il saluto, il messaggio che il ministro della Salute Orazio Schillaci ha tenuto a mandare in questa sede, e dice appunto: rivolgo il mio saluto al presidente di Curaset Stefano Giovannardi, alle autorità presenti, ai rappresentanti delle società scientifiche e a tutti i partecipanti al congresso internazionale della salute orale. Non potevo essere presente oggi per sopraggiunti impegni istituzionali, ma ci tenevo ad esprimere il mio apprezzamento per questa importante occasione di confronto. La salute orale è parte integrante della salute della persona, per questo deve essere pienamente inserita nelle strategie di prevenzione e promozione della salute. Le evidenze scientifiche, scrive il ministro Schillaci, confermano il legame tra le patologie del cavo orale e numerose malattie croniche, rafforzando quindi la necessità di un approccio sempre più integrato alla tutela della salute. Questa visione è coerente con l'impegno del Ministero della Salute per una sanità che metta al centro la persona nella sua interezza e che consideri la prevenzione come il più importante investimento per il futuro, per migliorare la salute dei cittadini, garantire la sostenibilità del servizio sanitario nazionale. In questo questa direzione si inseriscono le politiche che, dice il Ministro, stiamo portando avanti attraverso il Piano Nazionale della Prevenzione, la promozione di corretti stili di vita e il rafforzamento dell'assistenza territoriale. Accolgo con interesse il manifesto che oggi viene sottoscritto, che rappresenta un passo significativo verso una più stretta collaborazione tra comunità scientifica, professionisti della salute ed istituzioni. Attraverso iniziative come questa, conclude il Ministro, che possiamo diffondere una maggiore consapevolezza del valore della prevenzione e promuovere una visione della salute orientata alla persona. E quindi ringraziamenti e gli auguri di buon lavoro. Un lavoro che adesso continua. Invito a raggiungermi il magnifico rettore dell'Università Bocconi per la sua Lectio Magistralis, professor Bilari. Ecco qui, la ascoltiamo.
5: Grazie, vi ringrazio. Io sono professore di demografia e vi insegno qualcosa di molto semplice della demografia. Nel 2051 avremo tutti 25 anni in più. Io in particolare dovrei compiere 81 anni il 13 ottobre, quindi potrebbe, visto che il Presidente, che ringrazio per questa idea, ha parlato del 2051, vorrei proprio esserci, quindi grazie. Visto che siamo partiti dall'enciclica, il nostro esercizio, e qua spero che partano le slide, il nostro esercizio è con Marianna Cavazza, che è qui presente, il vero motore dell'iniziativa, e Amelia Compagni, che sono economiste sanitarie. È un esercizio, se volete, di scienze sociali. Guardiamo alle persone, ieri si diceva persone, famiglie e comunità, arriviamo fino alla popolazione, e per fare questo abbiamo guardato la letteratura scientifica sul tema. Quindi se volete, partendo da qualcosa che per gli specialisti, se volete, sto parlando ai convertiti, quindi perdonatemi, però diciamo il quadro viene fatto in modo generale, partendo dalla definizione stessa di salute orale che viene dall'OMS, quindi è un concetto ampio e integrato, per fortuna non si limita, come succede appunto nell'approccio One Health, all'assenza di malattie, ma si collega al benessere generale, ad un'alta qualità della vita e alle determinanti sociali della salute. Quindi la salute orale viene ampliata oltre la dimensione clinica, strettamente clinica, e non riguarda solo assenza di patologie, ma possibilità concreta per le persone di svolgere attività quotidiane, mantenere un benessere psicologico, benessere, felicità e relazionare, e partecipare pienamente alla vita sociale. Penso che per tutti noi, visto diciamo che la bocca è uno dei nostri elementi principali di interazione sociale, vi sto parlando non a caso, è chiaro che questo non possa che essere centrale in un concetto di salute multidimensionale. E quindi il sistema è interconnesso, la salute orale, l'abbiamo già sentito, è parte integrante di un sistema anche per le correlazioni che esistono dentro il sistema. I fattori di rischio sono da un lato condivisi con altre malattie croniche, e poi esistono relazioni bidirezionali tra la salute orale e altre condizioni, diabete, patologie cardiovascolari. E quindi è fondamentale investire nella salute orale per le nuove generazioni, quindi poi parleremo di generazioni, che è un po' la mia specialità, ma per tutti in generale, anche perché se investissimo solo sulle nuove generazioni dimenticheremo gran parte della popolazione mondiale. E questo è un investimento non solo nella salute orale, ma in generale nella gestione di patologie croniche, nella prevenzione e in quello che speriamo sia un healthy aging che ci porti tutti bene al 2051. Di che cosa richiede? Beh, queste sono definizioni di nuovo per gli addetti ai lavori molto, molto chiare. Quali sono le aree di intervento per il raggiungimento e il mantenimento della salute orale? Chiaramente promozione, educazione alla salute orale e attività che diventano poi trasversali tra i livelli di prevenzione. Quindi da un lato la prevenzione primordiale mira a evitare che appaiano i fattori di rischio. Vedremo poi per esempio che essere poveri è un fattore di rischio, e quindi qua diciamo spetta più agli scienziati sociali tirare fuori delle idee politiche per la famosa direzione dell'abolizione della povertà, che vi assicuro è uno degli obiettivi delle Nazioni Unite, quindi esiste veramente e aiuterebbe come esempio di prevenzione primordiale. Poi c'è la prevenzione primaria, che sapete mira a evitare l'insorgenza della patologia orale, quindi bisogna andare a agire sui fattori di rischio già presenti che possono essere modificati e promuovere comportamenti protettivi lungo tutto il corso di vita. Attenzione, questo verrà come fil rouge durante questa relazione, anche se poi vedremo che non sempre l'umbrella review porta l'approccio del lungo il corso di vita sempre al centro. Poi c'è la prevenzione secondaria con interventi finalizzati a individuare precocemente patologie orali o i primi segni, prima chiaramente che evolvano in condizioni più gravi, per poter limitare i danni o trattare tempestivamente queste patologie, evitare complicanze e perdite di funzioni. E poi, quando siamo andati oltre, possiamo fare prevenzione terziaria. Perché è importante occuparsene? Questa è una piramide della World Dental Federation. E se volete, alla base c'è educazione, autocura, prevenzione, sono alla base di questa piramide perché la frequenza del bisogno è la più elevata, essenzialmente tutta la popolazione mondiale ha bisogno di questo e i costi degli interventi pro capite poi sono i più bassi, quindi avere un approccio universale, di salute universale su questo deve essere uno degli obiettivi che dobbiamo ottenere. Dove siamo oggi? Qua diciamo è possibile guardare qualche dato. Questi per esempio sono dati a livello europeo, bisogni odontoiatrici non soddisfatti. Vedete adesso, scusate, è molto piccolo lo schermo, vi incoraggio, poi guardiamo magari l'Italia, a vedere la differenza tra il blu e il giallino oro. E la differenza tra il blu e l'oro è la differenza tra le persone che non sono a rischio di povertà e le persone a rischio di povertà. Quindi, se volete, diseguaglianze sociali. A livello europeo c'è una differenza enorme, almeno dal mio punto di vista di studioso sociale, perché quasi il 14% tra le persone che sono a rischio di povertà hanno dei bisogni odontoiatrici non soddisfatti contro il 5% del resto della popolazione. Quindi questo gap è importante, documentato, da chiudere. L'Italia non fa eccezione, anzi in realtà la distanza in qualche modo è proporzionalmente più elevata tra i due gruppi, pur l'Italia non essendo abbastanza sotto, diciamo, in linea con la media dell'Unione Europea. Se poi guardiamo, visto che abbiamo parlato di globale, qua ci sono altri dati, prevalenza della carie non trattata per i bambini. L'Italia, se volete, è in una quota tra il 30

per i bambini. Se guardiamo poi i denti permanenti, quindi bambini o diciamo adolescenti, anche qua l'Italia fa benino, ma altri paesi, persino la Gran Bretagna, col mio stupore, io sono stato 5 anni in Inghilterra, diciamo, non si ritiene una delle parti forti del paese questo del trattamento, però sui bambini evidentemente fanno meglio di noi. Poi la popolazione sta invecchiando. L'Italia è il terzo paese più invecchiato al mondo, vi do questa in termini di popolazione. Il primo è il Principato di Monaco, dove non hanno grandi problemi di povertà. Il secondo è il Giappone, il terzo è l'Italia. Ci sono 4 province italiane che hanno più del 30% di ultra 65 anni. Quando guardiamo la parodontite severa, anche qua l'Italia è un po' sopra la quota di altri paesi europei e ovviamente la popolazione nel frattempo sta invecchiando. C'è più tempo per sviluppare queste patologie se non arriviamo alla prevenzione. Quindi che cosa dobbiamo fare? Passiamo a un'agenda globale. L'agenda globale qua è l'International Association for Dental Research, ha appena pubblicato un articolo sul Journal for Dental Research e qui si sottolinea l'importanza di fare ricerca. Scusate, qua c'è un po' di conflitto di interesse, all'università insegniamo, facciamo ricerca, poi c'è anche la terza missione e dobbiamo fare ricerca per arrivare a migliorare la situazione che abbiamo visto prima. La strategia OMS poi deve essere declinata in modo specifico per ogni paese, per ogni regione dell'OMS. Per l'Europa, per esempio, in questo paper si guardano delle priorità. Non solo guardare, di nuovo torno su questo, non solo guardare i bambini e gli adolescenti, importantissimo, ma bisogna intensificare la ricerca sulla popolazione anziana e quella affetta da patologie croniche. Anche perché, se volete, con l'allungamento della vita ci sono per fortuna seconde e terze possibilità. Dobbiamo pensare di far recuperare quella mancanza di salute orale che magari è arrivata in un pezzo della vita anche per le difficoltà economiche o di altro tipo, e quindi dobbiamo inventarci in modo innovativo, perché prima la vita era breve e non saremmo stati qua a pensare al 2051. Invece, pensando al 2051, ci sono casi di seconde chance che vogliamo fornire. Quindi gli interventi sono di sanità pubblica in diverse fasce della popolazione. E poi capire cosa succede alle patologie, alla parodontite nella popolazione anziana. Che cosa abbiamo fatto poi per capire che cosa è presente in letteratura? Una procedura, una umbrella review, siamo andati a vedere quali sono gli interventi, quali sono i fattori e gli interventi nelle diverse parti della letteratura, soprattutto anche guardando al ruolo delle diverse fasce di età. Che cosa si fa nell'umbrella review? Si prendono un po' di paper, di revisioni, di review, quindi è una umbrella review. Dopo uno screening, diciamo con criteri standard, best practice per le review, riconducendo queste review all'educazione e comportamento da un lato e dall'altro a prevenzione e policy, siamo arrivati a selezionare 54 review su cui abbiamo lavorato. Di che cosa si occupano queste review? Qua c'è una nuvola di parole, per essere un po', diciamo, vicini a quest'epoca, e vedete che c'è un forte peso, probabilmente giusto, ma forse non più rispetto a quello che abbiamo detto prima, non più attuale ed esaustivo, c'è un forte peso su quello che succede bambini, adolescenti, scuola, popolazione e prescuola. Sacrosanto, ma rispetto a quello che abbiamo detto prima e anche ai dati che vi ho fatto vedere, forse manca qualcosa. Manca qualcosa, i più stagionati come me dicono effettivamente.

Effettivamente manchiamo noi. Quindi il 50% degli studi si occupano dei bambini in contesti scolastici, 28% degli adulti e poi, scusate, 28% sulla popolazione generale, poi adulti con patologie croniche o disabilità. Se volete qua. Poi ci sono i tipi di intervento che vengono raccontati nelle review. Gli interventi più frequenti sono, non a caso, educativi, se si parla molto di bambini, o di cambiamento comportamentale, quindi si insegna fisicamente a prendersi cura della propria salute orale, soprattutto in ambito scolastico e con la famiglia, i caregiver. Poi seguono gli interventi di prevenzione primaria e secondaria, che spesso sono integrati con gli interventi educativi e di promozione, e poi ci sono interventi articolati e complessi, che se volete sono un po' in linea con quello che vorrebbe l'OMS, però non ce ne sono così tanti. È marginale invece lo studio della prevenzione terziaria. Che cosa si valuta? Quali sono le outcome? Gli outcome più frequentemente misurati sono, non sorprende, si tratta di studi clinici, sono esiti clinici, che ovviamente sono bellissimi, però se volete siamo partiti da un concetto di salute che parlava di benessere, io aggiungo addirittura di felicità. Ecco, quindi l'esito clinico è importantissimo, però in questo modello di salute è un mezzo per raggiungere il benessere omnicomprensivo. Dopo si misurano come outcome conoscenze, atteggiamenti e comportamenti, quindi come si arriva alla salute orale. È meno frequente invece misurare le outcome come la qualità della vita, la situazione economica, perché ovviamente se poi la prevenzione costa moltissimo, come abbiamo visto prima, questo è un problema fondamentale di equità. L'accettabilità, l'accesso ai servizi, l'implementazione. Ecco, quindi è meno considerata nella letteratura finora, penso che nei prossimi 25 anni questo dovrà cambiare, l'aspetto, diciamo, integrale in termini di salute. Quindi questa è un po' una sintesi dei risultati, la ribadisco perché è importante, secondo me. Le evidenze più solide in letteratura riguardano l'educazione e il cambiamento comportamentale. Quindi se volessimo implementare qualcosa in Italia sulle scuole, sui bambini, sugli adolescenti, abbiamo tanti riferimenti. Invece sulla parte adulta dobbiamo essere noi a innovare. In qualche modo, se pensate che l'Italia è uno dei paesi più invecchiati al mondo, non c'è il libro di testo che dice come trattare la salute orale di una popolazione che invecchia, dobbiamo essere noi a scriverlo. Il costo, costo efficace e l'equità sono meno sistematicamente analizzati. In questa tabella poi, se volete, ci sono un po' di interventi basati su leve regolatorie e fiscali. Per esempio, tassazione sulle bevande zuccherate. So che è un tema sempre dibattuto, ma importante. Etichettatura sui package. Questi possono, sappiamo, l'evidenza mostra che possono orientare i consumi e chiaramente poi generano benefici su carie e costi e salute generale. Questo impatto però dipende da fattori di contesto come l'elasticità della domanda, la comprensibilità delle etichette, la risposta dei consumatori e poi le disuguaglianze socio-economiche, se volete, il mero costo. Quindi non possiamo che avere una strategia multilivello che integri dieta, educazione, comportamento e determinanti sociali. Quindi questo un pochettino sulle policy, sulla parte zuccheri. Se invece guardiamo poi gli interventi scolastici, la sola educazione migliora soprattutto conoscenze e comportamenti,
con effetti clinici meno costanti, questo è quello che dice la letteratura. Quali sono gli approcci più promettenti, quelli più integrati, educazione con pratica supervisionata, uso di fluoruri o sigillanti, coinvolgimento di genitori e insegnanti, quindi la famiglia, abbiamo detto prima, la comunità, e programmi mirati ai gruppi ad alto rischio, perché abbiamo visto le forti disuguaglianze, in particolare poi in Italia. Per gli adulti, e abbiamo detto che qua purtroppo l'evidenza è ancora relativamente poco presente, adulti con patologie croniche e disabilità, diabete, malattie cardiovascolari, disturbi mentali, occorre integrare la salute orale, secondo la letteratura, nella gestione complessiva della malattia. Poi per le persone con disabilità gli interventi devono essere adattati alle capacità funzionali, cognitive e sensoriali, ovviamente. Poi ci sono gli anziani nelle strutture residenziali, per cui diventa centrale il ruolo dei caregiver. Sì, diciamo adesso strutture residenziali, perché la review è una review internazionale. Se fossimo in Italia avremmo una review dividendo gli anziani tra quelli che hanno badanti e strutture residenziali. E comunque centrale il ruolo dei caregiver e del personale di struttura, e occorre un monitoraggio e un feedback continuo. In termini di adulti, scusate qua, rischio di perdermi. Ok. In termini di interventi rivolti a persone con disabilità, anche qua è abbastanza ovvio che l'efficacia dell'intervento dipende dalla adattabilità dell'intervento a livello di autonomia e di tipo di bisogno. È centrale il training pratico, di nuovo c'entrano i caregiver in particolare, e funzionano meglio gli interventi personalizzati e multifattoriali, mentre se siamo in RSA la formazione non basta, perché servono monitoraggio, feedback e coinvolgimento del personale. Se guardiamo ai pattern per gli adulti e i bambini con la disabilità in termini di efficacia, anche qua la sola educazione migliora conoscenze atteggiamenti, ma abbiamo già detto è meno stabile sugli esiti clinici. Quando l'educazione è accompagnata da un training pratico, adattamenti accessibili e coinvolgimento della comunità, allora tutto questo permette di mantenere i benefici nel corso del tempo. E quindi come possiamo procedere? Come possiamo arrivare alle priorità di ricerca per l'Europa per i prossimi magari 25, ma anche i prossimi 5 anni? Come tradurre tutto questo nel contesto europeo? L'agenda dell'OMS ci ricorda che la salute orale è parte della salute generale, prevenzione e cura delle malattie croniche, della copertura sanitaria universale. L'Umbrella Review che abbiamo effettuato conferma che esistono evidenze solide soprattutto su prevenzione, educazione e interventi comportamentali. Tuttavia non abbiamo sufficienti evidenze sulle sfide principali in Europa. Da un lato l'invecchiamento della popolazione e dall'altro l'aumento delle patologie croniche e della lunghezza della vita con patologie croniche. Quindi la speranza di vita aumenta, ma aumenta anche la durata attesa della vita, per esempio con patologie cardiovascolari, diabete, per fortuna aumenta la durata della vita, ma questo pone delle sfide aggiuntive rispetto alla letteratura. E quindi dobbiamo, da un lato, dobbiamo avere un po' uno sguardo strabico. Da un lato dobbiamo guardare bene i bambini, perché in una vita lunga partire bene
paga molto nel lungo periodo. È lo stesso motivo per cui si deve studiare molto, perché se si studia molto all'inizio impariamo a imparare. La stessa cosa ovviamente succede sulla salute orale, preveniamo la carie infantile, perché ovviamente se poi il dente è stato estratto e c'è l'impianto, ecco, è un riferimento autobiografico, non è che puoi tornare indietro, è andata così. E quindi bisogna includere però di più la parodontite severa, l'integrazione a salute orale nei percorsi di presa in carico delle malattie croniche e gli sviluppi e sviluppare gli interventi di prevenzione secondaria e terziaria per i pazienti più vulnerabili, quindi seconde chance. Quindi, per concludere, che cosa è emerso dalla review? È una slide complessa, ma se volete la review di review ovviamente mette assieme tante, tante cose. Provo a sintetizzare, ma se volete potete chiaramente fotografare. Le evidenze più solide riguardano, e lo ripeto, bambini e adolescenti, soprattutto per interventi educativi e preventivi. Al contrario, cronicità, disabilità e invecchiamento risultano meno studiati e richiedono interventi più adattati, continuativi e integrati con la medicina, la partecipazione ai caregiver e i servizi. Emerge il ruolo delle politiche regolatorie, abbiamo parlato dell'esempio della tassazione sulle bevande zuccherate, ma cioè, non è solo il solo caso, però anche la necessità di studiare, questo non vi sorprende che dall'università si dica questo, di studi più robusti che però possano valutare non solo l'efficacia clinica, ma anche l'impatto sociale sul benessere a tutto tondo e la sostenibilità economica in una popolazione che invecchia. Qua ci sarà, se volete, un'importante agenda, e ovviamente le società scientifiche lavoreranno su questo. Per concludere, in termini di proposta di agenda, l'ambito in cui dobbiamo guardare la salute orale è quello del benessere clinico, economico e sociale. Le aree poco presidiate ci portano a proporre un'agenda duplice. Da un lato, appunto, strabica. Da un lato, orientare la ricerca verso popolazioni vulnerabili e modelli integrati di presa di carico, quello che è poco studiato oggi. Dall'altro, continuare a investire negli interventi che abbiamo visto funzionano. Non possiamo scegliere tra uno e l'altro, ma dobbiamo essere in grado di raggiungere entrambi gli obiettivi. Per questi modelli integrati servono non solo interventi informativi, ma devono essere continuativi. Tra l'altro adesso abbiamo tanti dati, abbiamo tanti strumenti, la tecnologia ci aiuterà. Ecco, questo per esempio nella review, la review fa riferimento a interventi passati, non c'era ancora il grande impatto dell'intelligenza artificiale. Mi aspetto che nei prossimi 25 anni questa ci dia una mano importante per andare verso una maggiore salute orale. Quindi servono risorse dedicate, servono incontri come quello di ieri e di oggi, con competenze multidisciplinari, ambiti di ricerca che vadano oltre la sola efficacia clinica, cari colleghi odontoiatri e medici. Ovviamente dobbiamo lavorare assieme. La sfida è quindi lavorare assieme per avere qualche intervento mirato, efficace dal punto di vista dei costi e soprattutto in grado di aumentare il benessere a livello di popolazione e quindi l'equità nella salute orale e generale. E vi ringrazio moltissimo per l'attenzione.

0: Grazie al magnifico rettore per questo panoramica, per questa analisi e anche sguardo verso il futuro, no? Questo sguardo complessivo, avete visto come poi tutto si tiene, come si deve viaggiare insieme e allo stesso ritmo per raggiungere dei risultati. Adesso chiamo per un saluto l'onorevole Ciocchetti. Questo lei non lo sa, ma a sua insaputa qui è stata già organizzata il 50° di Curasap nel 2051, quindi il presidente Giovanardi ha già prenotato la sala, ha detto che sarà più lungo. No, questa è solo una battuta, però per farle in estrema sintesi con un sorriso, quello che è stata l'elemento chiave di questa mattinata, cioè lo sguardo di visione di lungo periodo, e su questo continuiamo a riflettere ascoltando proprio le sue parole. Prego, onorevole.
1: Grazie di cuore, mi scuso per il ritardo dovuto a un problema di coordinamento di agende, perché questo evento dovevamo farlo ieri, poi ieri abbiamo avuto la presenza del Presidente della Repubblica per l'80° anno di ricordo della diciamo prima riunione dell'Assemblea Costituente, e quindi ieri tutti gli eventi nelle sale della Camera dei Deputati sono stati sospesi e quindi abbiamo spostato ad oggi, solo che c'è stato un problema legato agli orari, quindi però sono arrivato di corsa, Presidente. Io penso e ho voluto e porto qui il saluto della 12ª Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati, che si occupa di sanità e di affari sociali. Quando ho incontrato Curasept e i loro rappresentanti, ho colto subito l'esigenza di dare questa grande opportunità in questa magnifica sala della regina del Parlamento italiano, perché penso che questo sia un problema di cui si parla poco, soprattutto appunto, come veniva ricordato nella relazione del professore, per quanto riguarda le persone fragili, chi ha meno risorse economiche, per le persone con disabilità, per i bambini che vivono in situazioni di difficoltà nel nostro territorio, con, come sappiamo, situazioni a macchia di leopardo, regione per regione, località per località, e quindi è un tema sicuramente che noi abbiamo invece l'esigenza di porre all'attenzione. Quindi io ringrazio chiaramente il fatto che questo congresso internazionale della salute orale si sia voluto concludere qua con un parterre importante di clinici e di esperti in materia, con un manifesto che appunto sarà sottoscritto, non so se è stato già sottoscritto, sarà sottoscritto nella giornata di oggi, che pone al decisore politico anche la necessità di dover cambiare alcune politiche di attività sanitaria nel nostro paese. In questi 3 anni e mezzo noi abbiamo, con il ministro Schillaci, di cui credo sia stato letto il messaggio che ha mandato, con la Commissione, col Parlamento, abbiamo messo al centro il tema della prevenzione, perché è chiaro che noi abbiamo in tutti i campi esigenza di moltiplicare le risorse, l'investimento sulla prevenzione primaria e secondaria. Prevenzione primaria, come sapete, il Ministero della Salute ha creato il Dipartimento One Health, e all'interno del Dipartimento One Health c'è una direzione generale stili di vita. È la prima volta che c'è una scelta strategica di questo genere, una direzione generale, un dipartimento che sta lavorando in maniera trasversale con gli altri ministeri. È la prima volta che non si lavora a compartimenti stagni, a silos, ma si cerca di portare avanti delle azioni che siano coordinate secondo le singole competenze, ma mettendole insieme in modo multifattoriale e multidimensionale. Il tema, per esempio, del degli stili di vita nelle scuole è un lavoro su cui si sta facendo un passo in avanti molto importante, tant'è che il Ministro dell'Istruzione, d'accordo col Ministero della Salute, ha inserito nelle linee guida per l'educazione civica anche la riflessione, l'insegnamento e la promozione degli stili di vita corretti. È un inizio di un percorso che dovrà essere portato avanti con grande forza e con grande impegno in tutte le nostre istituzioni scolastiche. Sulla prevenzione abbiamo fatto un passo in avanti importante, aumentando nell'ultima legge di bilancio risorse per gli screening obbligatori. Abbiamo approvato finalmente il decreto LEA che era fermo dal 2017, il decreto famoso che era stato approvato nel 2017 ma non era mai entrato in vigore, e aggiungendo altre 91 prestazioni che sono coperte dal Servizio Sanitario Nazionale. E qui faccio un appello a tutte le società scientifiche che oggi sono qui in questa organizzazione del Congresso Internazionale della Salute Orale. Noi abbiamo un meccanismo che è previsto dalla normativa, c'è presso il Ministero della Salute la Commissione LEA. Bisogna che questo manifesto si trasformi in un dossier scientifico da presentare alla Commissione LEA, che è l'unica che può introdurre aggiornamenti agli attuali livelli essenziali di assistenza, perché in alcuni aspetti del tema che voi oggi avete messo al centro di questo congresso sicuramente dobbiamo fare passi in avanti in termini di copertura da parte del Servizio Sanitario Nazionale di alcune prestazioni. Penso appunto alle persone più fragili, più in difficoltà, sia anziani che bambini e giovani, e soprattutto anche alle persone con disabilità. Da questo punto di vista alcune azioni importanti si stanno avendo in alcune regioni per le persone con disabilità, con il progetto DAMA e il progetto TOBIA che viene portato avanti in alcune regioni. Per esempio qui siamo nel Lazio, il Lazio ha fatto una scelta di aprire in ogni ospedale di questo territorio del Lazio il progetto TOBIA, che è riferito appunto alle persone con disabilità non collaboranti e che nel caso per esempio di interventi legati all'odontoiatria porta che in molti casi, se non c'è un expertise in grado di poter governare la persona con disabilità, non si può fare nessun tipo di intervento perché non c'è la reciprocità di accoglienza del tipo di intervento. Ebbene, qui si stanno finalmente invece sperimentando azioni importanti che stanno portando in alcuni centri di questi ospedali una presa in carico di persone con disabilità non collaboranti. Chiaramente per il momento sono esperimenti che stanno facendo le singole regioni, ma è un altro tema che potrebbe entrare in una revisione nei prossimi aggiornamenti dei livelli essenziali di assistenza. Quindi è un lavoro che si può fare, la proposta è in termini organizzativi si fa presentando da parte di società scientifiche, associazioni di pazienti o realtà interessate al problema un dossier tecnico scientifico che si presenta appunto alla Commissione LEA. Quindi io sono chiaramente, rimango a disposizione per ogni azione che potremo fare per migliorare la cultura della prevenzione in questo campo, che è assolutamente fondamentale. È giusto che il tema sicuramente delle persone fragili che hanno maggiore difficoltà di rivolgersi alle attività di cura odontoiatriche e di visite, di presa in carico, ma c'è anche il tema di cultura che in qualche modo si pensa da parte di alcune realtà, di alcune persone, di non essere una cosa importante. Invece ormai è dimostrato scientificamente che è un tema assolutamente importante, che agisce su tantissime altre patologie, e quindi noi abbiamo assolutamente bisogno di fare un'azione sia da parte dei clinici, da parte vostra e da parte anche di tutti quelli che possono dare una parola in più di un'azione di cultura. Quindi ringrazio davvero di questa opportunità, ringrazio di aver scelto la Camera dei Deputati per concludere questa importantissima iniziativa, ringrazio per il manifesto che credo sarà un passaggio importante di proposta al Ministero della Salute, al Parlamento, alle Regioni, a tutti quelli che in qualche modo poi dovranno prenderne conto e cercare di realizzarlo per quanto possibile. Grazie di cuore, buon lavoro e buona giornata.
0: E mentre invito a raggiungermi qui al tavolo i partecipanti della nostra tavola rotonda, ringrazio l'onorevole Ciocchetti per la sua disponibilità, per la sua concretezza, per le sue parole di concretezza sulla prevenzione primaria e secondaria come scelta strategica di azione politica, così come strategica la scelta di collaborare appunto tra ministeri, come ha detto lei spiegandoci il progetto sugli stili di vita, quindi col Ministero dell'Istruzione, o quello il lavoro fatto per sostenere appunto le persone con disabilità. E la prevenzione in sé comprende il concetto, no, di visione verso il futuro, quindi grazie per questo suo intervento. Allora, come dicevo, invito a raggiungermi qui al tavolo Maria Teresa Agneta, Rodolfo Gianserra, Mia Rakic, Giovanni Petrosillo, Francesco Rastrelli e Linda Saninna. Allora, Presidente Agneta si è seduta, ma la invito subito a intervenire. Partiamo infatti questo nostro momento di riflessione e di dialogo con la Presidente dell'Associazione Igienisti Dentali Italiani, la dottoressa Maria Teresa Agneta.
2: Buongiorno a tutti, ringrazio il Presidente Giovannardi per l'invito. Per me è davvero motivo di orgoglio essere qui a intervenire in questa splendida sede istituzionale e per portare quello che è il tema, diciamo, della prevenzione da un punto di vista dell'igienista dentale. È importante trattare il tema della salute orale, come abbiamo già visto sia ieri che nei precedenti interventti. Parlare della salute orale in questa sede è fondamentale, perché significa parlare di salute pubblica, significa parlare di qualità della vita, significa parlare di sostenibilità dei sistemi sanitari. E per noi è fondamentale parlare di prevenzione, perché nonostante i progressi che ci sono stati nell'odontoiatria e nella medicina, comunque sono ancora presenti, sono numerose a livello globale le patologie del cavo orale, in particolar modo la carie e le malattie parodontali. Se prendiamo in considerazione quelli che sono i dati della World Health Organization, che parla appunto di patologie orali che colpiscono 3,5 miliardi di persone e che addirittura il 30% di queste non accede all'assistenza sanitaria odontoiatrica, ci rendiamo conto come la prevenzione non può essere una scelta accessoria, ma diventa una necessità sanitaria, anche perché sono patologie prevenibili attraverso strategie di intervento, attraverso il controllo dei fattori di rischio. Se facciamo riferimento a quello che è stato fatto in passato da un punto di vista odontoiatrico, sicuramente nel passato la prevenzione aveva un ruolo marginale e adesso sicuramente ancora c'è tanto da fare, il motivo per cui siamo qui lo dimostra, però sicuramente ci sono stati dei cambiamenti notevoli, dei cambiamenti degli scenari internazionali e italiani da questo punto di vista, e mi posso permettere di dire che anche con soddisfazione che a favorire questo cambiamento sono stati anche gli igienisti dentali. L'affermazione nel panorama sanitario della figura dell'igienista dentale è fondamentale in questo, nella trasformazione di questo contesto. Perché? Perché parlare del contributo dell'igienista dentale significa parlare anche della storia di questa professione da un punto di vista di crescita professionale e formativa. La formazione che avviene attraverso un percorso universitario, attraverso l'aggiornamento continuo obbligatorio che ci permette quindi di avere quelle competenze che ci permettono a loro volta pertanto di mettere in pratica quei protocolli e quei percorsi personalizzati di prevenzione e di assistenza al paziente nel pieno della sicurezza e in autonomia. E in questo percorso di sviluppo e di ricerca e di formazione della professione, chiaramente le associazioni, l'AIDI e l'UNID, l'AIDI di cui sono presidente e l'UNID qui rappresentato dal dottor Luperini, abbiamo cercato quindi di andare incontro, di accompagnare quelle che sono state le tappe di sviluppo della nostra professione, soprattutto perché le associazioni hanno contribuito a divulgare questa nuova consapevolezza, cioè che queste patologie possono essere prevenibili attraverso l'adozione di comportamenti corretti e stili di vita salutari. E questo è il punto cardine del nostro ruolo. Il nostro ruolo è l'educazione del paziente, quindi è un ruolo che va oltre quella che è la rimozione professionale da parte dell'igienista dentale, della placca e del tartaro. Il nostro ruolo fondamentalmente è quello di creare dei percorsi di prevenzione personalizzati, continuativi nel tempo, che si devono estrinsecare non soltanto nell'ambito dello studio odontoiatrico, ma nell'ambito del territorio, quindi nelle strutture sociosanitarie, nelle RSA, nei centri diurni, proprio in virtù del discorso che si faceva prima, per andare incontro a quelle che sono le sfide future dell'invecchiamento, della gestione delle persone fragili. Però dobbiamo scendere nel pratico, e cioè come dobbiamo fare? Dobbiamo investire nella prevenzione. Che cosa significa per noi igienisti investire nella prevenzione? Significa che la nostra figura deve essere più presente nell'ambito pubblico, perché per poter operare nel territorio è necessario che ci siano più figure nelle varie strutture, per poter appunto poi misurare quello che è il successo della prevenzione. Come si misura? Attraverso la valutazione di quelli che sono i comportamenti della popolazione. Quando il comportamento della popolazione in merito alla consapevolezza di prendersi cura della propria salute orale e generale, vuol dire che la prevenzione ha raggiunto il picco massimo, quello cioè di diventare cultura della salute, e questo è il nostro obiettivo. Quindi io penso che il risultato migliore dell'igienista dentale sia proprio questo, cercare di aver aperto questo percorso di prevenzione per far sì che diventi un comportamento sociale diffuso e una responsabilità collettiva. Grazie, non so se sono stata nei tempi.
0: Grazie Presidente. È bello aver sentito che identifica il principale ruolo su qualcosa che esula, se vogliamo, la competenza tecnica, cioè il ruolo appunto di educare il paziente in un percorso di prevenzione. Grazie per questo suo intervento. Allora passo subito la parola a Rodolfo Gianserra, tesoriere della Società Italiana di Parodontologia e Impiantologia.
3: Grazie per la parola, ringrazio il dottor Giovanardi e porto i saluti del nostro presidente, il professor Trombelli, che non è qui, ma che ovviamente attraverso la mia figura sta portando i saluti e la sua vicinanza a questo progetto. La Società Italiana di Parodontologia ha il piacere di condividere con questa platea, che è fatta di colleghi ma anche di meno esperti del settore, una recente indagine che abbiamo commissionato alla Keystone su 3.000 cittadini italiani in età adulta. E le indagini, i risultati di queste indagini sono particolarmente interessanti, perché non è un'indagine che si basa su elementi diagnostici, ma su quella che è la percezione di malattia della popolazione italiana, e parliamo ovviamente della parodontite. L'aspetto più innovativo è proprio questo, e si tratta di capire quali sono i sintomi percepiti di malattia della popolazione, e ovviamente i sintomi sono molto importanti. Parliamo di un quarto della popolazione che ha dei sintomi, e all'interno di questo quarto c'è una grandissima percentuale di nuova generazione, cosiddetta generazione Z, che hanno dei sintomi, quasi un terzo, che sono quelli poi iniziali della malattia, che sono forme di sanguinamento gengivali. Quindi c'è una distribuzione importante nella popolazione, e la popolazione lo percepisce. Quindi questo quadro che cosa ci dice? Ci dice che Tutti sono consapevoli di queste problematiche, però all'interno di queste problematiche non c'è ancora una percezione netta della gravità e di che cosa questi sintomi possono portare. Abbiamo sentito da ieri l'importanza e come la salute orale sia sostanzialmente collegata non solo in età anziana ma anche in età, diciamo, precoce allo stato di benessere. Quindi questo aspetto è fondamentale, secondo me è fondamentale anche riconoscere questi sintomi e dare informazione alla popolazione finché non si arrivi troppo tardi. Quindi i sintomi poi è interessante valutare diciamo l'andamento di questa percezione, perché non si percepiscono in maniera uniforme, ma è proprio una fotografia dell'andamento della malattia che troviamo nelle varie fasce di popolazione. Quindi non stiamo osservando sostanzialmente malattie diverse, ma stiamo osservando la stessa malattia che nei giovani si esprime con sanguinamento. Nelle persone più adulte iniziano ad avere denti più lunghi e recessioni gengivali, poi iniziano a muoversi i denti fino alla caduta, e questo aspetto, diciamo, ci dà una fotografia di come questa malattia, se non trattata e se non intercettata con adeguate misure di prevenzione, diventa poi un problema sociale, un problema che impatta sulla salute generale, e lo abbiamo già sentito. Quindi bisogna essere consapevoli che i numeri sono importanti e l'abbiamo già visto, però è ancora più importante capire quando un cittadino decide di rivolgersi a un professionista, perché quello è il momento in cui noi professionisti possiamo iniziare a fare quello che abbiamo detto finora, cioè un percorso di prevenzione vera, un percorso di istruzione all'igiene orale. E questo credo che è importante, anche perché sempre da questa ricerca vengono fuori dei dati impattanti sulle diseguaglianze sociali. Ci sono differenze osservate, riguardano soprattutto la frequenza delle manifestazioni più avanzate della malattia, quindi la perdita dei denti, la mobilità dei denti, la necessità di impianti, come diceva il magnifico rettore. Purtroppo tutte queste situazioni cliniche più complesse le troviamo nelle fasce più deboli, meno socialmente evolute, quindi economicamente un pochino più fragili, e quindi c'è questo contrasto importante dove la difesa che abbiamo è solo quella di informare, e quindi torniamo al discorso anche della collega igienista dentale, dove l'informazione e l'educazione diventano di un impatto importante. Detto questo, insomma, la malattia la conosciamo bene, non solo noi all'interno della società, ma insomma facciamo un lavoro di diffusione come SDP sia a livello popolazione sia a livello professionisti. Parliamo anche dell'impatto economico. Qui c'è la collega della Federazione Europea, ci sono analisi internazionali, tra cui l'Economist, che hanno pubblicato i costi delle cure, e sappiamo che i costi non sono solo i costi economici delle riabilitazioni e del mantenere la salute orale, ma sono costi relativi alla perdita di produttività, all'assenza dal lavoro. I costi sociali sono molto impattanti, e poi ovviamente l'impatto sulla qualità della vita. Quindi in questo contesto gli interventi di cui si parla in questi due giorni, orientati alla prevenzione e alla diagnosi precoce, sono gli unici in grado di favorire e gestire in maniera più efficiente queste dinamiche. E quando il paziente, e lo osserviamo, insomma, tutti noi siamo attratti dai social, dalle pubblicità sanitarie oramai che hanno invaso un po' tutto il mondo odontoiatrico e non, quando il paziente si trova a dover affrontare condizioni cliniche avanzate, si cerca la cura a basso costo. Quindi avviene, diciamo, un fenomeno che non è virtuoso, è sicuramente un fenomeno dannoso per tutta la professione e per tutti noi interessati, sia da un punto di vista clinico ma anche preventivo, anche aziendale e anche sociale, e quello è già, abbiamo già perso una partita quando questa situazione diventa la cultura generale, cioè cercare la cura a basso costo, che può essere in Italia o addirittura all'estero, dove non esistono ovviamente le garanzie né medico-legali e né di tutto quello che viene effettuato. Quindi La sostenibilità si costruisce attraverso un'educazione sanitaria, la prevenzione, la diagnosi precoce, programmi di mantenimento nel lungo periodo, e quindi questi sono gli aspetti che la nostra società difende oramai non da quest'anno, ma siamo a 15 anni, e la partnership con la Curasept testimonia proprio questo, c'è un'affinità nel voler condividere questi valori che sono sostanzialmente fondamentali e che contribuiscono a, credo, a progettare per il futuro queste che sono le cose più importanti che possiamo fare. Quindi con questo vi ringrazio e buon lavoro a voi.
0: Grazie, grazie per averci ricordato che non solo, diciamo, la prevenzione si esercita dal lato medico, ma anche con diventando dei cittadini consapevoli. Cittadini consapevoli, quindi anche una buona informazione aiuta a ridurre i costi economici e anche personali, perché sono appunto cure anche invasive quando non prese in tempo, che hanno un costo appunto personale, umano e anche e soprattutto economico. Procediamo questo nostro dibattito, questo nostro dialogo, con dando la parola a Giovanni Petrosillo, il vicepresidente di Federfarm e presidente di Fede Mama Sunifar. Ecco, a lei la parola.
4: Buongiorno a tutti, buongiorno alle autorità, agli illustri ospiti. Vi porto i saluti appunto di Federfarm e del presidente Marco Cosso. Preciso, io sono anche presidente di Federfarma Sunifar, che rappresenta una sezione all'interno di Federfarma, le oltre 7.000 farmacie rurali. Io intanto spero di essere con voi nel 2051, essendo nato nel 1951 avrò esattamente 100 anni, quindi spero comunque di ricevere l'invito o qualche mio erede. Io ho fatto un percorso diverso da quello del presidente Giovanni, laureato in farmacia, non andrò mai a lavorare in farmacia perché io voglio andare a lavorare nell'industria, e mi sono parcheggiato nel frattempo nella farmacia e ci sono rimasto 45 anni, quindi perché poi mi sono innamorato della farmacia. Quindi, fatto questo cappello, io ringrazio Curasept perché non ha semplicemente festeggiato una ricorrenza aziendale, ma ha creato un'occasione per parlare di salute, quindi questo è molto importante. State dette cose interessantissime, abbiamo anche imparato qualcosa, manca un po' l'aspetto, allora il punto di vista del farmacista nel dire questo. Non posso non pensare al cambiamento che stiamo vivendo, un velocissimo cambiamento che ha bisogno di nuovi modelli organizzativi. Stiamo vivendo più a lungo, le persone hanno sempre più patologie, quindi conviviamo con la multimorbilità e stanno cambiando i modelli organizzativi, di cui ancora noi speriamo di essere parte attiva. Questo vuol dire che servono nuovi approcci alla salute, nuovi approcci alla cura del cittadino, più orientati alla prevenzione. Mi ha rubato le parole l'onorevole Patriarca nel dire che bisogna puntare sulla prevenzione, e finalmente si sta dicendo che la prevenzione viene riconosciuta, non deve essere riconosciuta non come un costo ma come un investimento sulla salute. Se ne è parlato per tanti anni, ma poi di fatto, di pratica, poco è stato fatto. Quindi è il momento veramente di pensarci, di lavorare per questo. Per fare tutto questo ci vogliono le alleanze. Ogni professione sanitaria da sola, ormai abbiamo imparato, non può fare granché, mentre con le alleanze si possono raggiungere molto più velocemente, molto più efficacemente l'obiettivo comune, che è il benessere della persona. Noi ci candidiamo a questa condivisione, a questa collaborazione. Noi incontriamo ogni giorno milioni di cittadini, spesso prima il cittadino viene da noi prima di andare in altre strutture sanitarie, quindi un presidio di ascolto, di orientamento, di prevenzione, chiamato per vocazione e non solo a lavorare in integrazione con gli altri professionisti sanitari. Quindi Oltretutto abbiamo fatto un ulteriore passo evolutivo in questi ultimi anni, assumendo anche quel ruolo di struttura sanitaria che eroga prestazioni sanitarie, quindi questo è un grandissimo passo avanti per noi anche a livello di possibile collaborazione. Quindi noi siamo pronti, se ci chiedete, di firmare questo manifesto, soprattutto se il manifesto, come ho capito, promuove la cultura della prevenzione, supera le barriere tra discipline e riporta al centro la persona e il suo benessere. Siamo pronti, come dice il Papa Leone, a sporcarci le mani, lo facciamo da tempo, continueremo a farlo. Resta solo l'auspicio che questo congresso lasci una traccia, quindi si passi dalle parole ai fatti e si comincino a tracciare queste alleanze, queste collaborazioni, con l'auspicio di tutti e nel benessere del cittadino. Grazie.
0: Grazie. Grazie per averci fornito questo punto di vista diverso che finora non era stato toccato, quando appunto nel mondo delle farmacie, dei farmacisti, per aver promosso quella che è un'alleanza tra professioni, che poi appunto sguardi, punti di vista diversi ma sguardi molto simili. Basta pensare appunto alla parola della prevenzione, allo sguardo che si ha sulla persona tutta. E poi è vero, queste farmacie che diventano sempre più un luogo da abitare, presidi d'ascolto, lo dico proprio da cittadino, insomma, da chi va spesso con questo stato d'animo in farmacia. Continuiamo con i nostri interventi. Adesso passo la parola a Francesco Rastrelli, che è componente del Comitato Centrale della Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani.
5: Bene, grazie per la parola e ovviamente saluto gli organizzatori. Porto i saluti del Presidente della Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani, Andrea Mandelli, che rappresento in questa sede, essendo anche componente del Comitato Centrale FOFI, che è un po' l'organismo che governa i 100.000 farmacisti iscritti agli ordini italiani. Quindi un saluto alle autorità, agli organizzatori, ai rappresentanti delle istituzioni per questa iniziativa che a nostro avviso e a nostro parere ha un valore straordinario. E non lo dico per fare i complimenti, non lo dico per rallegrarmi in maniera retorica, ma devo dire che una portata di un progetto che non è più un progetto imprenditoriale, ma è una visione, un progetto culturale, una determinazione che è stata proiettata nel futuro e che vuole lasciare il segno. E allora un anniversario di 25 anni, un quarto di secolo, siamo già proiettati nel secondo quarto, va benissimo, io non lo so, qualcuno ha già fatto le somme, anch'io sarò vicino agli 85-86, però il professor Villari ci dice che l'età media è avanti, magari ci potremo arrivare. Quello che vorrei però sottolineare è che diciamo, la sfida che Curasept ha voluto cogliere con questo convegno. Apprezzo quello che in questa sede si è voluto fare, si vuole fare e si vorrà fare. Che cos'è? Una sfida all'innovazione, una sfida agli stili di vita, una sfida a quella che è la prevenzione. E direi che magari sembrano parole scontate, ma è molto ambizioso. È 20 anni più o meno che occupo un ruolo di rappresentante della professione ed è 20 anni che sentiamo parlare di prevenzione, di stili di vita, di educazione sanitaria. In realtà progetti concreti, importanti, sì, forse ci sono state delle iniziative, ma non le abbiamo mai toccate con mano, in maniera strutturale e in maniera sistemica. E quindi ben venga un progetto di questo tipo. Ma perché questo progetto sposa molto bene anche la direzione della professione del farmacista? Perché, come diceva Gianni prima, è una professione che ha già avuto un cambiamento epocale, quello lo diciamo spesso e tutti i giorni. Abbiamo capito molto bene noi farmacisti che oggi essere dottori della salute significa molto di più che essere competenti in prodotti e in farmaci. Serve una componente che è quella dell'orientamento al cliente, dell'orientamento al paziente, e poi da qui deriva poi tutta la progettualità della farmacia dei servizi e di tutto quello che ruota attorno a questa professione moderna, questa professione rinnovata. E allora questa professione ha delle parole chiave che vorrei sottolineare, che sono da una parte la prossimità, forse è già stato detto, dall'altra parte una relazione di fiducia con i nostri pazienti. Diceva prima Gianni, entrano e varcano la soglia delle nostre farmacie tante persone. Qualcuno ha già stimato il numero, sono 4 milioni di persone quotidianamente varcano la soglia delle nostre farmacie. Allora il farmacista che opportunità ha per poter fare, diciamo, trasmettere dei messaggi importanti in termini di educazione? Le opportunità sono infinite, perché questo contatto è un contatto quotidiano e che viene scelto proprio per la fiducia che il cittadino ripone nel farmacista, per l'accoglienza, per la disponibilità, per l'assistenza che il farmacista eroga nottetempo, di giorno, di turno, il sabato, la domenica. Ecco, anche questa, l'accessibilità, è un'altra parola chiave che va pari passo a quella della prossimità. E allora direi che abbiamo capito dalle relazioni precedenti, abbiamo visto anche dalle evidenze scientifiche, che la salute orale non è un ambito marginale. Sappiamo molto bene che la salute orale ha una correlazione oggi dimostrata in termini scientifici con l'eventuale diciamo, sviluppo di patologie croniche. Abbiamo visto la possibilità di correlazione col diabete, la possibilità di correlazione con ipertensione, con patologie cardiovascolari. Ho partecipato a un altro evento l'anno scorso dove si è proprio approfondito molto questo concetto. Allora gli obiettivi di sanità pubblica di questa iniziativa vanno assolutamente paralleli a quelli della farmacia e della farmacia e del farmacista di prossimità, che sono quelli da una parte della prevenzione e dall'altra parte della sostenibilità. Possiamo fare tanto, sì, possiamo fare molto. La multidisciplinarietà è una delle caratteristiche su cui basiamo questo contributo. È stato già detto da altri miei colleghi prima, una delle peculiarità di questa iniziativa è proprio mettere attorno a un tavolo il mondo accademico, il mondo della scienza, le professioni sanitarie, l'utenza e l'impresa. Questa è un'altra, è un altro dei traguardi che è straordinario per riuscire poi a coordinare una serie di progetti, ma soprattutto a coordinare un linguaggio che deve essere più o meno uniforme, deve essere univoco, deve essere omogeneo e tutti devono dare più o meno lo stesso messaggio. Quindi assolutamente rinnovo gli apprezzamenti da parte della categoria dei farmacisti per il convegno, ma gli apprezzamenti vanno anche per Curasept, con la quale sono legato anche per altri motivi professionali. Apprezzo questa loro sfida all'innovazione. Fare oggi innovazione non è facile, perché è banale dire sì, il nuovo prodotto, la nuova tecnologia, il nuovo device. Attenzione, per proporre innovazione prima bisogna proporre cultura, bisogna creare la sensibilità all'innovazione, ed è un'impresa immane, credetemi. Però Curasept riesce, ce la fa, ce l'ha fatta, abbiamo già iniziative che parlano da sole e quindi non posso che rallegrarmi in questo percorso continuo. Quindi assolutamente, ripeto, dietro grossi progetti ci sono sempre grandi persone. Apprezzo la ricerca, apprezzo la motivazione, dottor Giovanardi, la passione, e la dottoressa Castellaccio anche, con cui svolgete questo vostro lavoro. E per non tornare a principi demografici di cui il professore è sicuramente molto più esperto di noi, però vorrei dire che queste iniziative possono essere utili più che ad aggiungere anni alla vita, aggiungere vita agli anni. Grazie.
0: Grazie a Francesco Rastrelli anche per aver sottolineato quanto sia ambiziosa la sfida che oggi si concluderà proprio con la firma del manifesto della salute orale, proprio perché è facile convergere sulle parole chiave che abbiamo appunto elencato questa mattina, ma poi tradurle in qualcosa di concreto è lì che comincia la sfida. E noi invece concludiamo questa nostra serie di interventi e di riflessioni sul tema con Linda Sanin, direttrice dell'Unione delle Industrie Dentarie Italiane.
6: Grazie, buongiorno a tutti. Ringrazio innanzitutto il dottor Giovanardi e il nostro socio, la Curasept, per questa iniziativa che ovviamente Unidi sposa in pieno, perché parliamo di una cultura che Unidi insieme alle proprie aziende cerca anche di esportare a livello globale. L'iniziativa parte da una visione di un'impresa, parte anche da un lavoro di squadra. Sicuramente il contributo che dà Unidi è un contributo come dire, di tipo strategico attraverso le proprie aziende. Il concetto che vorrei trasmettere io oggi è lo sguardo dell'industria che non si limita ovviamente al nostro territorio, ma è uno sguardo globale sul mondo. Unidi non è una semplice associazione di categoria, è un ecosistema manufatturiero e tecnologico che esporta attraverso le proprie aziende una filosofia clinica che non può prescindere dall'utilizzo di ovviamente di tecnologie e prodotti di qualità, dove per qualità intendiamo prodotti conformi ai requisiti di prestazione e di sicurezza innanzitutto. Oggi sappiamo che la salute della bocca è lo specchio della salute sistemica dell'individuo. Quello che, riprendo un attimo le parole del dottor Rastrelli, innovare è la missione, la prima missione delle aziende per contribuire a un miglioramento generale della salute della bocca. Ma non è facile, non è sempre facile, e soprattutto non è facile arrivare a un concetto chiave per la nostra industria, che è quella di democratizzare questo accesso alle innovazioni tecnologiche. Ci sono strumenti, ci sono tavoli su cui Unidi siede regolarmente proprio per cercare di innovare, di favorire questa diffusione, diciamo, di tecnologia e di strumenti. La strategia si muove su, oltre al consolidamento di mercati storici come quello europeo e nordamericano, anche aprendo corridoi strategici verso economie emergenti. In che modo? Aiutando le aziende, aiutando le proprie imprese a comprendere il mercato globale iperregolamentato, iperpolarizzato, e a prendere decisioni di posizionamento geopolitico vere e proprie, di arrivare a una scalabilità delle loro strategie di produzione, dove per scalabilità intendiamo nel momento in cui io progetto un dispositivo, questo dispositivo deve essere adatto per tutti i mercati, non solo quello europeo, deve essere adatto a rispondere ai requisiti di sicurezza e prestazione in tutti i mercati mondiali. E come sappiamo purtroppo noi industrie,

0: associazioni che rappresentano l'industria dei dispositivi medici siedono costantemente per cercare di arrivare a una convergenza dei sistemi regolatori, perché questo è il primo diciamo così, limite a una globalizzazione in termini di accesso equo alle cure odontoiatriche e agli strumenti terapeutici diagnostici di ultima generazione. Un esempio di molto positivo, un esempio molto positivo di come l'industria ha contribuito e come anche il governo ha aperto, ha cambiato le regole per l'industria dentale è l'accordo UE-Mercosur. Quello è stato un tavolo di lavoro che ha portato sicuramente a un abbattimento di dati economici, di tariffe doganali che esistono in tutto il mondo, tuttavia ha aperto un mercato di 260 milioni di consumatori, pazienti, persone. E quindi permettendo a quattro mercati enormi di accedere in modo più democratico, appunto, a dei prodotti che prima erano ovviamente gravati da tariffe elevatissime che rendevano poco accessibili questi prodotti a un numero così grande, diciamo così, di consumatori. Quindi questo è sicuramente una delle prime difficoltà che l'industria incontra nel momento in cui vuole proporre la propria innovazione e vuole porre in atto questo concetto di democratizzazione dell'accesso alle cure odontoiatriche, ma è anche uno dei primi obiettivi che l'industria si pone. L'industria italiana è un'industria che esporta in tutto il mondo, è un'eccellenza del Made in Italy di cui non tutti sono consapevoli. Siamo il secondo mercato in Europa. Non tutti sanno che la nostra associazione è un'associazione solo di produttori, quindi sono tutte aziende italiane che producono in Italia e che rappresentano nel mondo un'eccellenza esportata fino all'80%. Quindi la visione, diciamo, dell'industria e di Curasept anche, perché diciamo che è uno dei grandi esportatori dell'Unidi, è una visione globale. Quello che vogliamo chiedere alla politica in particolare è una convergenza maggiore dei sistemi regolatori, una armonizzazione maggiore anche solo in Europa, perché anche solo in Europa purtroppo non c'è una convergenza tra autorità competenti nella, diciamo, adozione e riconoscimento di determinati requisiti, nonostante siamo di fronte a un regolamento unico. Quindi i tavoli politici sono diversi. A livello internazionale l'unico strumento che ci aiuta sul mercato globale è la normazione tecnica, sono gli standard. Quindi se prima il presidente Giovannardi parlava di idea, esperienza da cui nasce la sapienza e l'innovazione, io penso che le ultime due componenti da aggiungere siano standardizzazione e accessibilità. Cioè, grazie alla standardizzazione avremo una maggiore accessibilità a questi strumenti moderni e innovativi. Quindi, per non rubare tempo alla firma di questo importantissimo documento, concludo dicendo: flessibilità, resilienza e visione d'insieme sono le parole d'ordine per un futuro del comparto dentale. La meta finale resta una sola, anche per l'industria sempre, che è migliorare la qualità della vita delle persone attraverso la salute orale, perché un sorriso sano è un diritto globale e l'industria italiana ha gli strumenti per garantirlo. Grazie.
1: Grazie per aver sottolineato che innovare non è sempre facile, soprattutto quando si vuole rendere il sistema più democratico nell'accesso alla cura, però ci ha anche detto che è possibile, magari si può migliorare, lo si può fare a livello nazionale, europeo, internazionale, ma si può fare. E con questo sguardo, appunto, di ottimismo ringrazio tutti i relatori che sono intervenuti in questa tavola rotonda e passiamo allora proprio dalla parola ai fatti, cioè alla firma del manifesto di cui abbiamo parlato questa mattina. Allora ringrazio, possono tornare ai loro posti, non la presidente Rakic, Agneta e Rodolfo Giansera, che invece possono rimanere qui. Invito a

0: Raggiungerci anche Ernesto Clar della Società Scientifica di Medicina Interna Italiana, il presidente Ludovico Docimo della Società Italiana Chirurgia, presidente Beretta della Società Italiana di Odontoiatria Infantile, Carlo Laiolo della Società Italiana di Patologia e Medicina Orale, Giovanni Docimo della Società Italiana Unitaria di Endocrinochirurgia, poi il presidente Luperini dell'Unione Nazionale Igienisti Dentali, Raffaele Cavalcanti della SIDIP. Allora, mentre si procede alla firma, dove ciascuno firma il manifesto, io ve ne do lettura, così siamo tutti partecipi. Allora, c'è scritto nel manifesto della salute orale oggi che viene firmato qui in questa sala nella Camera dei Deputati: noi società scientifiche firmatarie del presente manifesto, rappresentative di diverse discipline mediche, chirurgiche, delle scienze della salute, riconosciamo l'importanza della salute orale quale componente della salute della persona e il crescente corpus di evidenze che documenta l'associazione tra parodontite con alcune condizioni sistemiche, in particolare il diabete e le malattie cardiovascolari. Ispirati ai principi della prevenzione, della appropriatezza clinica e della centralità della persona, promuoviamo una visione della salute fondata sulla collaborazione interdisciplinare, sull'integrazione delle competenze professionali e sull'impegno delle migliori evidenze scientifiche disponibili. Con questo manifesto intendiamo favorire una maggiore attenzione scientifica e clinica alla prevenzione e alla diagnosi precoce delle patologie orali, valorizzando nel potenziale contributo all'interno di un approccio complessivo alla tutela della salute della persona.
1: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni. Notiziario parlamentare.
1: Buon pomeriggio da Enrico Pulcini. In primo piano il conflitto tra Russia e Ucraina, con i crescenti timori e le smentite di un attacco ai paesi della NATO che sostengono Kiev, ipotesi che ha preso corpo dopo la visita a Mosca del capo della CIA Radcliffe, e si muove anche il Vaticano. Liana Mistretta.
2: È l'ultimo giorno della missione diplomatica e umanitaria di Monsignor Gallagher a Mosca. Oggi il segretario del Vaticano per i rapporti con gli Stati potrebbe incontrare il consigliere di Putin Ushakov nel pomeriggio alla messa nella cattedrale cattolica. Gallagher ha già avuto colloqui con Lavrov. Al ministro degli esteri russo il suo monito sulla necessità di mettere fine al conflitto con l'Ucraina e di avviare negoziati di pace per i quali la Santa Sede ha offerto ancora una volta il suo sostegno. Forte l'impegno del Vaticano sulle questioni umanitarie legate al conflitto, dallo scambio di prigionieri e ritorno a casa dei bambini ucraini sottratti alle loro famiglie. L'arcivescovo ha anche avuto incontri con i rappresentanti della Chiesa ortodossa. Intanto, sul fronte del conflitto, il Cremlino nega le intenzioni russe di voler attaccare i paesi della NATO diffuse dai media internazionali. Per il portavoce si tratta solo di spauracchi. Ribaltando la realtà, Peskov dice: siamo noi a dover affrontare la politica aggressiva europea. Mentre sulla visita a Mosca di Radcliffe, il capo dei servizi russi Naryshkin parla di un incontro di lavoro su temi legati agli interessi delle rispettive intelligence.
1: Sulla visita del capo della CIA a Mosca interviene anche l'Unione Europea. Non siamo stati informati, afferma un portavoce di Bruxelles. Su viaggio le voci di un possibile attacco russo alla NATO, ma anche sul possibile uso di un'arma nucleare tattica da parte delle forze di Mosca. Il tutto dopo la visita del capo della CIA Radcliffe a Mosca. Ma cerchiamo di fare il punto sulla situazione con lo storico Gregory Aleggi, docente di storia e politica americana all'Università Louis di Roma. L'intervista è di Fabrizio Noli.
3: La cifra della guerra in Ucraina è ormai quella della stanchezza su entrambi i versanti del fronte. In questo contesto ci sta che la ricerca di una via di uscita riprenda spazio, e lo riprende sia col canale diplomatico sia con quello invece di un colpo di mano. E questo probabilmente è il messaggio che ha portato Radcliffe. Le opzioni possono essere tutte sul tavolo, attenzione a non passare dalla teoria alla pratica.
4: E quel che è certo è che Mosca, per quanto colpita duramente dall'Ucraina, con questa dirigenza attuale non può permettersi fondamentalmente di perdere la guerra.
3: Di sicuro gli oltre 4 anni impiegati senza vincere contro l'Ucraina sono una sconfitta politica, e l'eventuale uso di un qualche tipo di arma atomica sarebbe in questo senso un'altra sconfitta politica. In più, la scommessa che utilizzare un'atomica porterebbe a una resa generalizzata dell'Occidente credo sia un calcolo politicamente errato.
1: Caro Carburanti, dopo la proroga del taglio delle accise sul diesel fino al 5 settembre, il governo lavora a nuove misure contro gli aumenti. Giuseppe Di Marco.
5: La chiusura dello stretto di Hormuz rischia di mantenere alti i prezzi dei carburanti ancora a lungo, e così il governo sta lavorando a misure per il periodo successivo al 5 settembre, quando scadrà l'ultima proroga dello sconto sulle accise per il diesel. L'ipotesi allo studio è quella di buoni benzina destinati ai dipendenti con redditi bassi. Verrebbero erogati dai datori di lavoro del settore privato, con la possibilità di detrarli totalmente, e sarebbero esentasse per i dipendenti che li riceverebbero come fringe benefit. Per i lavoratori autonomi si fa strada l'ipotesi di poter acquistare i buoni per poi detrarli fiscalmente. Si pensa poi a misure di sostegno per gli autotrasportatori e per il mondo della logistica, le categorie più esposte al caro carburanti, misure che potrebbero essere finanziate con un contributo a carico delle società petrolifere. Questi interventi avranno anche la funzione di contenere le spinte inflattive.
1: L'attentato a Sigfrido Ranucci. Nell'attesa della decisione della RAI sulle sorti del conduttore di Report, gli inviati del programma scrivono una lettera all'azienda per dire no a una possibile guida esterna. All'interno della redazione ci sono già professionalità necessarie, qualsiasi scelta diversa sarà ritenuta ostile, ribadiscono i giornalisti. E nel carcere di Re Bibbia sono in corso gli interrogatori dei presunti esecutori materiali. Michela Mancini.
6: È la prima volta che parlano due dei quattro sospetti esecutori dell'attentato a Sigfrido Ranucci dello scorso 16 ottobre. Dalle 10 di questa mattina, davanti al pubblico ministero, Pellegrino Davino e Antonio Passariello stanno ricostruendo la loro versione dei fatti. L'interrogatorio, richiesto dall'accusa, per far luce sui rapporti tra coloro che sono indagati per aver messo l'ordigno davanti alla casa del giornalista di Report e gli altri protagonisti della vicenda. La difesa sostiene che i due non conoscono né Ranucci né Walter La Vitola, accusato di essere il mandante dell'attentato e anche lui detenuto nel carcere di Rebibbia. Avrebbero avuto rapporti esclusivamente con Gomez Clesio Tavares, factotum di La Vitola e attualmente latitante in Africa. Far cadere l'aggravante mafiosa è l'obiettivo della difesa dei sospetti esecutori.
7: Noi riteniamo che non ci sia questa aggravante, ma già da tempo sia caduta, però daranno la loro versione, ritengo che sarà un contributo decisivo.
6: Così l'avvocato Generoso Pagliarulo, passaggio centrale per poi richiedere i domiciliari per i suoi assistiti.
1: Ed è tutto dalla redazione, l'augurio di un buon pomeriggio.
0: Notiziario parlamentare. RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: E ora trasmettiamo l'audizione dei rappresentanti Alis Confedra Federlogistica presso la Commissione Trasporti che si è svolta nei giorni scorsi.
8: Audizione informale dei rappresentanti di Alis Confedra Federlogistica, FIAP e Legacoop Produzione e Servizi nell'ambito dell'esame del disegno di legge recante riordino della legge 84 del 94 in materia di governance portuale e rilancio degli investimenti in infrastrutture strategiche di trasporto marittimo di interesse generale. Avverto che l'audizione, in assenza di obiezione da parte degli auditi, sarà trasmessa in diretta sulla web TV della Camera dei Deputati. Ringrazio gli auditi per aver accolto l'invito della Commissione. Ricordo che l'intervento di ciascuna organizzazione dovrà essere contenuto in un tempo massimo di 5 minuti. Allo scadere del quarto minuto mi permetterò di suonare la campanella per avvisarvi che avete ancora un minuto a disposizione. Do ora la parola ad Antonio Errigo, vice direttore di Alis, accompagnato dalla responsabile relazioni istituzionali Diana Fabrizi. Prego.
9: Grazie signor Presidente, onorevoli deputati, grazie per questa attenzione rivolta alla nostra organizzazione associativa e per averci invitato a questa audizione così importante. Io desidero esprimere subito un giudizio complessivamente favorevole sull'impianto in esame. Voi sapete perfettamente che per troppo tempo il sistema portuale italiano ha in qualche modo sofferto di una frammentazione decisionale che ha limitato la capacità del paese di competere con i grandi sistemi logistici globali. Gli autorevoli componenti di questa commissione nel corso di questi mesi, anche nelle audizioni dei presidenti attualmente in carica presso le autorità di sistema portuale, conoscono perfettamente una circostanza che ahimè giova ricordare in questo contesto, che oggi i concorrenti dei porti italiani non sono all'interno del perimetro della nostra nazione, ma sono le grandi piattaforme logistiche integrate del nord Europa e del sud dell'area mediterranea. Quindi in questo contesto una visione nazionale della portualità rappresenta più che mai oggi una scelta necessaria e non è neanche più rinviabile. Ora, entrando nel merito dell'audizione di oggi, l'istituzione di una programmazione infrastrutturale considerata unitaria, nonché la creazione di una cabina di regia nazionale, credo che possano contribuire a restituire questa centralità della quale il nostro Paese necessita per i porti italiani, ma soprattutto per i porti italiani inseriti dove? Nella rete europea dei trasporti, nella rete TEN-T, che è una rete molto intricata. Ora, proprio perché condividiamo l'impostazione positiva di questa riforma, riteniamo però tuttavia evidenziare alcune criticità che meritano un approfondimento in sede parlamentare contestualmente a quello che sta accadendo in seno al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e precisamente nel gruppo di lavoro che si è istituito qualche settimana fa. La prima criticità riguarda proprio il profilo europeo. Lasciatemi dire che è interesse nazionale evitare che una riforma che nasce con la volontà di rafforzare la competitività del sistema portuale finisca per esporre il nostro Paese a nuove contestazioni da parte della Commissione europea. E questo è importante perché come è in qualche modo già noto da molto tempo, risultano ancora aperte delle valutazioni in sede unionale in materia di tasse portuali, di tasse di ancoraggio e di canoni concessori che possono impattare sotto il profilo degli aiuti di Stato. E questo è un elemento che io segnalo a questa Commissione perché è molto significativo. In questo contesto, infatti, secondo noi occorre verificare con estrema attenzione la compatibilità del meccanismo che destina le quote delle entrate delle ADSP alla nuova società costituenda la Porti d'Italia SPA. Perché? Perché se la Commissione dovesse in qualche modo ritenere che le risorse di natura pubblica vengano trasferite ad una società organizzata attualmente nell'impianto ideale sotto il profilo del diritto privato, la finalità svierebbe e ci sarebbe il rischio di una procedura di infrazione che dovrebbe essere quanto mai escluso. E per questa ragione riteniamo necessario rafforzare sin d'ora tutte quelle garanzie di conformità europea, evitando che questo nuovo modello generi una incertezza regolatoria che ha visto il nostro Paese in prima linea purtroppo da troppo tempo e che purtroppo rallentano gli investimenti che la riforma invece tende ad accelerare. C'è una seconda criticità che riguarda il principio di territorialità delle risorse. Noi comprendiamo perfettamente l'esigenza di costruire una visione di sistema nazionale, tuttavia appare difficile sostenere implicitamente che una quota delle tasse generate in un determinato porto possa essere sottratta da quel territorio per finanziare investimenti in altri scali. Poi c'è una terza questione che riguarda la governance portuale. Dobbiamo in qualche modo evitare che le competenze dei nuovi soggetti costituenti, cioè la Porti d'Italia SPA, vadano a intersecarsi negativamente con le competenze del Ministero, con le competenze degli ADSP e soprattutto con le competenze dell'ART in materia di concessioni portuali, che è un tema estremamente delicato. Quindi, in conclusione, la riforma rappresenta assolutamente una grande opportunità, bisogna rafforzarla, bisogna secondo noi rafforzarla sotto questi tre profili: la piena compatibilità europea, la tutela territoriale delle risorse e delle ADSP e la chiara definizione delle competenze rispetto ad altre amministrazioni pubbliche che regolano il mercato. Così l'Italia potrà in qualche modo tornare ad essere competitiva. Il giudizio quanto mai positivo.
8: Grazie, grazie vice direttore. Do adesso la parola ad Alessandro Pitto, vicepresidente di Confetra, accompagnato dal direttore generale Andrea Cappa. Sono collegati a distanza. Prego.
10: Grazie signor Presidente, a tutti gli onorevoli deputati e componenti della Commissione. Io vi ringrazio per l'opportunità di intervenire a nome di Confetra, che è la Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica, alla quale aderiscono 20 federazioni nazionali e oltre 70 associazioni territoriali e regionali. Allora, non vi è dubbio che alla luce dei profondi cambiamenti negli scenari geopolitici ed economici si avverta chiara l'esigenza di un aggiornamento normativo della legge 84-94, seppure poi successivamente emendata. Il nostro sistema confederale vuole fornire il proprio contributo sui temi maggiormente rilevanti, anche attraverso un documento di posizione che poi faremo avere a questa commissione. Il nostro giudizio: il disegno di legge in discussione si propone finalità assolutamente condivisibili, aumentare l'efficienza e la competitività del nostro sistema portuale nazionale, dedicando soprattutto particolare attenzione al coordinamento delle grandi opere strategiche e al reperimento delle necessarie risorse finanziarie, in un contesto in cui si prevede che sempre più la finanza pubblica avrà difficoltà a sopperirvi in via esclusiva e quindi dovranno essere ricercate delle partnership pubblico-privato. Quindi Confetra accoglie positivamente l'obiettivo di questa riforma, tuttavia riteniamo necessario sottolineare alcuni elementi di attenzione che ne possano assicurare il dispiegamento della piena efficacia. Un primo punto di attenzione è la governance complessiva, l'assetto del sistema, Per cui da un lato il rafforzamento di un coordinamento centrale, di una pianificazione strategica è da noi visto come assolutamente necessario e condivisibile, ma è altrettanto vero che l'assetto delineato dalla riforma dovrà garantire che la nuova società Porti d'Italia rivesta un ruolo complementare e svolga funzioni nuove e differenti rispetto a quelle che oggi sono svolte dalle autorità di sistema portuale, evitando con ciò di ridurre il ruolo e l'autonomia di queste ultime. Riteniamo infatti che queste costituiscano un presidio operativo essenziale sul territorio, sia per la gestione dei traffici, sia per le funzionalità quotidiane dei servizi. Quindi sarà fondamentale per il successo della riforma chiarire in modo puntuale e preciso le competenze rispettive di Ministero, Autorità di Sistema Portuale e della nuova società costituenda Porti d'Italia, per evitare sovrapposizioni operative e garantire un giusto equilibrio fra indirizzo centrale e autonomia territoriale. Un ulteriore punto di attenzione che vogliamo portare appunto alla discussione odierna riguarda il controllo della società Porti d'Italia. Noi riteniamo fondamentale che la Porti d'Italia S.p.A. rimanga una società a capitale interamente pubblico, trattandosi di un soggetto che rivestirà un ruolo strategico per il Paese e dovrà garantire di perseguire finalità pubbliche e assicurare libero ed equo accesso agli operatori economici, alle infrastrutture portuali. Allo stesso tempo riteniamo utile e necessario rafforzare il coinvolgimento delle rappresentanze di settore. Oggi infatti riteniamo che gli operatori, che poi sono i principali fruitori dei servizi portuali, non abbiano un ruolo adeguato e una partecipazione adeguata ai processi decisionali. Riteniamo auspicabile quindi che siano valorizzati gli organismi di partenariato e che sia riconosciuto alla rappresentanza associativa un ruolo più incisivo, anche e soprattutto a livello centrale, nelle fasi appunto di pianificazione strategica che si ritengono di attribuire a questo nuovo assetto. Vorrei dedicare un punto di attenzione particolare, una riflessione un pochino più approfondita a un punto che noi riteniamo qualificante in maniera particolare della nostra proposta e delle nostre osservazioni. Nella prospettiva di efficienza e competitività che questa legge esige, riteniamo che sia fondamentale la istituzione della carta dei servizi portuali, che dovrà essere adottata in ciascun porto secondo linee guida emanate rigorosamente a livello centrale. Presidente, per l'adozione di questo strumento non è necessario, come spesso capita, ispirarsi a iniziative straniere, ma è sufficiente mutuare in ambito portuale esperienze che sono già in atto in Italia in ambito aeroportuale, dove esistono precise linee guida emanate da ENAC per la redazione delle carte dei servizi aeroportuali alle merci e passeggeri da parte delle società di gestione aeroportuale. Questo strumento, ad avviso di Confetra, rappresenta non solo un elemento di trasparenza e monitoraggio delle performance operative di tutti i soggetti, ma anche e soprattutto un fattore strategico di armonizzazione e di coesione del sistema portuale nazionale. Infatti la definizione di standard di qualità omogenei e la misurazione comparabile delle performance consentirebbero di diffondere le migliori pratiche a livello nazionale, ridurre le asimmetrie fra i porti e rafforzare l'attrattività complessiva del sistema Italia, con benefici concreti in termini di efficienza, competitività e integrazione della filiera. Quindi nel ribadire il positivo giudizio su questa riforma faremo avere alla Commissione il nostro documento di posizione in cui saranno meglio declinati tutti i nostri punti secondo noi meritevoli di attenzione. Grazie ancora per la possibilità di essere stati auditi.
8: Grazie Vicepresidente anche per essere rimasto nei tempi assegnateli. Diceva delle memorie, c'è la possibilità per ogni organizzazione di depositare delle memorie entro la giornata di lunedì 29, le ore 10 della giornata di lunedì 29. Proseguiamo adesso con do la parola ad Alessandro Peron, segretario generale di FIAP. Prego.
11: Buongiorno Presidente, buongiorno a tutti gli onorevoli della Commissione, vi ringrazio insomma dell'invito. Non presento la FIAP perché tanto penso la conosciate, insomma ci conosciate. L'obiettivo del mio intervento è quello di portare il punto di vista di chi poi ha il compito, uso questo termine, di rifornire e svuotare proprio il porto da quello che è l'arrivo della merce. Lo dico come punto insomma di riflessione perché noi condividiamo benissimo l'obiettivo di questa riforma e ritengo sia assolutamente importante soprattutto per avere una visione come sistema paese. Noi comunque siamo una piattaforma logistica sul Mediterraneo, abbiamo una fortuna di avere una possibilità, un'opportunità di potenziare i nostri porti, e credo che ragionare in ambito non più campanilistico ma più nazionale possa aiutare a rendere il nostro sistema portuale più competitivo, per cui ritengo che sia assolutamente strategico. È chiaro che il porto è un nodo del sistema logistico e come tale deve essere vissuto. Ci ha lasciato un po' perplesso che all'interno di tutta la riforma non si parli mai di retroporto, di interporto e men che meno di autotrasporto. Questo perché? Perché in realtà quando la merce arriva sui porti ha fatto solo il 50% del viaggio, poi la merce deve arrivare all'industria o all'utente finale e chi la fa connettere è sicuramente il trasporto su gomma e a volte anche il trasporto su ferro. Per cui quello che noi vorremmo cercare di sollecitare è quello di avere una riforma più inclusiva, di includere il mondo dell'autotrasporto all'interno di questa riforma, anche solo diciamo inserendolo nella nomenclatura, perché è importante, perché in realtà questa riforma non è solo una riforma portuale ma è una riforma che va a impattare su tutto il sistema logistico italiano. Per cui è importante che benissimo che ci sia un'infrastrutturazione del mondo dei porti, aumento le banchine, faccio le mie infrastrutture, ma se poi i varchi, se poi l'interconnessione col mondo della gomma rimane, diciamo, intasato, è chiaro che io non ho costruito competitività, ma ho solo, diciamo, spostato il problema. Per cui è importante includerlo nella conferenza nazionale, per cui sarebbe utile prevedere che ci sia la rappresentanza anche di chi poi ha il compito di fare l'altro 50%, per cui chi ha la responsabilità di poi portare questa merce direttamente a casa del consumatore o all'industria. E lì abbiamo la fortuna di avere già un comitato centrale dell'albo che ha già identificato le associazioni maggiormente rappresentative. Oggi queste associazioni sono all'interno delle consulte di partenariato, che però è un tema più di consultivazione. Importante invece sarebbe inserirli nell'ambito di una cabina regia nazionale proprio per dare una visione completa, perché questo è uno stimolo che noi secondo me sollecitiamo, anche perché questo aiuterebbe a includere e a rendere proprio questa riforma anche un po' più ambiziosa. Altre due raccomandazioni che noi vogliamo fare: uno è che venga integrata anche con l'ultima riforma degli interporti. Non possiamo costruire riforme separate, ma devono essere connesse. Gli interporti sono un pezzo, sono un porto nell'entroterra e di conseguenza devono prevedere un collegamento. E poi invece una raccomandazione di natura un po' più economica è chiaro che abbiamo compreso come questo nuovo organismo debba mantenersi. Vorremmo evitare che poi questi costi, questo aumento di costi possa poi andare a impattare su quello che è la merce, perché poi andremo a, diciamo tra virgolette, cambiare la finalità. La finalità è quella di rendere il sistema portuale, il sistema logistico più competitivo, ma se poi ci aggiungo dei costi allora diventa meno competitivo e per cui diciamo ho un boomerang della cosa. Per cui la nostra riflessione finale qual è? Condividiamo, il progetto è assolutamente ambizioso, è sicuramente interessante, vogliamo farlo diventare ancora più ambizioso, cioè benissimo la riforma del porto, benissimo la riforma che guarda il mare, guardiamo anche la terra, includiamo anche il mondo del trasporto su gomma, perché potrebbe diventare strategico e potrebbe diventare non più solo una riforma dei porti, ma una riforma della logistica italiana. Per cui quello che noi auspichiamo, e lo metteremo anche alle nostre memorie, di essere ancora più ambiziosi e di essere più inclusivi. Non dividiamo il mare, la terra, il ferro e l'aereo, perché siamo tutto un sistema logistico che deve parlarsi tra di noi. Grazie dell'attenzione.
8: Grazie segretario. Do adesso la parola a Daniele Conti, responsabile settore trasporto, merce e logistica di Lega Coop Produzione e Servizi. Prego.
12: Grazie signor Presidente, onorevoli deputati, ringrazio la Commissione per l'opportunità di intervenire a nome di Lega Coop Produzione e Servizi. Noi come Produzione e Servizi all'interno del sistema Lega Coop associamo sia imprese autorizzate ai sensi degli articoli 16 e 17 della legge 84, sia imprese che in tutta la filiera del trasporto di merci, persone e logistica. Vorrei partire da una premessa. Noi condividiamo l'esigenza di rafforzare la competitività del sistema portuale e di accelerare la realizzazione degli investimenti infrastrutturali strategici. Tuttavia, ne riteniamo che il disegno di legge, che complessivamente riteniamo positivo, presenti però alcuni elementi che meritino una riflessione. Il primo riguarda l'accentramento delle funzioni decisionali previsto attraverso l'istituzione della SPA Porti d'Italia, e condividiamo l'esigenza di una regia nazionale forte. Riteniamo però tuttavia necessario individuare un equilibrio tra coordinamento centrale, competenze territoriali e autonomia differenziata, proprio perché i porti non sono solo infrastrutture, ma ecosistemi economici, produttivi e occupazionali profondamente radicati nei territori. Proprio per questo riteniamo importante preservare adeguati spazi di partecipazione e prevedere forme strutturate di consultazione delle rappresentanze economiche e sociali. Riteniamo inoltre anche essenziale che la nuova società mantenga in qualche modo una natura pubblica, cioè eventuali partnership industriali o commerciali dovranno essere improntate a criteri di trasparenza, pubblicità e controllo pubblico. C'è poi il tema delle risorse: il trasferimento della nuova società di una quota significativa delle entrate oggi destinate all'autorità di sistema portuale non dovrà poi tradursi in un indebolimento della loro capacità operativa, che resta comunque fondamentale per la programmazione e l'accompagnamento degli investimenti. Un secondo elemento riguarda il rapporto proprio tra portualità e logistica. Noi parliamo spesso di catene logistiche integrate, di intermodalità, di collegamenti ferroviari, di sostenibilità dei trasporti e di competitività delle filiere. Eppure ci sembra che il provvedimento affronti prevalentemente il tema delle infrastrutture portuali senza definire in maniera altrettanto chiara il collegamento con gli interporti, con il trasporto ferroviario delle merci e con l'intero sistema logistico nazionale. Dal punto di vista delle imprese che rappresentiamo, questo è un aspetto particolarmente rilevante. La competitività di un porto non si misura soltanto dalla qualità delle banchine o dalla capacità di movimentazione delle merci, ma proprio dalla sua integrazione con l'intera catena logistica. Vorrei inoltre richiamare l'attenzione su un tema che nel testo ci pare marginale, ma che per noi è fondamentale: il lavoro. Quando si parla di sviluppo portuale non si parla soltanto di opere e investimenti, si parla anche di occupazione, di competenze, di sicurezza, di qualità del lavoro e di ricambio generazionale. Oggi le imprese della logistica e dei servizi portuali stanno affrontando una crescente difficoltà nel reperire personale qualificato. La carenza di manodopera rappresenta ormai un fattore che rischia realmente di limitare la capacità operativa, la competitività di molte realtà del settore. A ciò si aggiunge anche la difficoltà di attrarre le nuove generazioni, i giovani, verso professioni percepite spesso come particolarmente impegnative sia dal punto di vista fisico che organizzativo. Proprio per questo è necessario affrontare con decisione il tema del ricambio generazionale. Logistica si avvicina all'età pensionabile e occorre creare le condizioni affinché nuove generazioni possano entrare nel settore con percorsi professionali qualificati, ma con prospettive di crescita. In questo contesto riteniamo importante valorizzare e rafforzare gli strumenti già previsti dall'ordinamento, a partire dal fondo per l'incentivazione all'esodo e l'accompagnamento al pensionamento dei lavoratori portuali. Inoltre riteniamo che tutto il tema della transizione tecnologica in corso, dell'automazione all'intelligenza artificiale, richiede competenze sempre più avanzate. Anche in questo, anche sul tema della formazione, è indispensabile rafforzare gli strumenti. La competitività dei porti italiani non dipenderà soltanto dalle infrastrutture, ma proprio anche dalle competenze, dal capitale umano e dal contributo delle cooperative e delle medie imprese che operano quotidianamente nella filiera portuale e logistica. Proprio per questo riteniamo importante garantire anche a queste realtà adeguati strumenti di partecipazione. In conclusione, riteniamo condivisibile la riforma e l'obiettivo di rafforzare la capacità strategica del sistema portuale nazionale e di accelerare la realizzazione degli investimenti. Allo stesso tempo però crediamo che il provvedimento possa essere migliorato, si diceva prima, diventare più ambizioso attraverso un maggiore equilibrio tra coordinamento nazionale e valorizzazione delle competenze territoriali, una più forte integrazione tra porti, logistica e intermodalità, adeguate garanzie sulle risorse alle attività di sistema portuale e una maggiore attenzione ai temi del lavoro, della formazione e delle competenze. È su questi aspetti che a nostro avviso si misurerà il successo effettivo della riforma e la sua capacità di generare benefici concreti per le imprese, per i lavoratori e per i territori. Grazie. Vi ringrazio per l'attenzione e per la possibilità di intervenire.
8: Grazie. Bene, adesso se ci sono colleghi che intendono intervenire, onorevole Baccalì, prego.
13: Grazie Presidente. Ringrazio ovviamente gli auditi per queste relazioni che credo abbiano centrato molti punti. Anche noi come voi condividiamo la finalità generale, ovvero anche noi crediamo profondamente che la portualità debba avere una visione d'insieme, che vada tenuta appunto la visione di un'Italia nel Mediterraneo e che compete non più appunto internamente, ma che sta su uno scenario globale, sta dentro questo scenario globale che ovviamente è sollecitato da tantissime diciamo variabili rapidissime nella loro evoluzione e in impatto sui traffici che sono appunto riferiti al quadro geopolitico, ai conflitti. Però come voi crediamo, e quindi io penso che siano emerse le criticità profonde di questa riforma dal punto di vista dell'assetto pubblico, e quindi in questo contesto credo che la natura pubblica di questa nuova società debba essere chiaramente definita e anche chiaramente definito, quindi su questo vorrei un approfondimento rispetto a come pensate, ecco, il giudizio che date rispetto al fatto che sia garantita la pubblicità di questa società, e quindi il fatto che insomma ci viene detto che assolutamente il ruolo del privato non è non entreranno capitali privati perché in norma è scritto questo, però ecco l'abbiamo tutti capita così, quindi probabilmente questa cosa va chiarita, e quindi anche rispetto a questo tema della natura pubblica della società quali criticità vedete. Ovviamente il tema della territorialità delle risorse è l'altra questione che riguarda anche l'autonomia delle ADSP e la capacità di intervenire nei bisogni specifici dei territori, quindi se rispetto al ruolo potete approfondire anche secondo voi come la DSP devono interagire con questa nuova società, e ovviamente c'è chi ha fatto riferimento all'inclusività di questa riforma. Ecco, quello che credo sia da evidenziare rispetto a quanto avete detto voi è il fatto che appunto è una riforma che non chiude la catena logistica della portualità italiana, e quindi quel pezzo che oggi è ancora debole e fragile rispetto alla competitività appunto nello scenario che dicevo prima, quindi retroporti, interporti, autotrasporti, ultimo miglio quando parliamo della parte di sdoganamento delle merci. Ecco, tutta questa parte, insomma, come pensate che la società, questa società possa influire positivamente dentro a questo assetto? Quindi arriviamo, condividiamo tutti i principi generali, ma le criticità sono profonde e molto nette, almeno emerse da queste audizioni.
8: Grazie onorevole Baccalì. Allora, dobbiamo, prima di dare la parola ai colleghi, recuperare il contributo di Federlogistica, aveva avuto un problema nel collegamento, quindi poi collega Baccalì, se dopo l'intervento del rappresentante Federlogistica vorrà proprio in maniera molto rapida reintervenire laddove ci dovesse essere qualche ulteriore domanda, le ridarò la parola. Quindi do la parola a Davide Falteri, presidente di Federlogistica.
14: Buongiorno a tutti, grazie per l'opportunità. Io andrò a leggere, così evitiamo dispersioni, e quello che è stato un documento in parte già anticipato in altri contesti.
8: Interrompo, non so se aveva ascoltato la mia introduzione. A disposizione 5 minuti e al quarto minuto
14: adesso. No, purtroppo mi sono collegato, ecco. Adesso e in questo momento
8: quindi alla fine del quarto minuto le darò indicazione.
14: Va bene, io che potrà concludere. Starò grazie. All'interno di tempi televisivi.
8: Grazie.
14: Allora, diciamo che quelle che sono, abbiamo individuato opportunità e criticità di questo disegno di legge, chiaramente non contestando che nessuna riforma che il governo vuol fare, anzi con una logica chiaramente propositiva. Allora, il primo punto abbiamo sottolineato, pur condividendo l'esigenza di una pianificazione nazionale degli investimenti, appare necessario però che evitare che le autorità di sistema portuali vengano progressivamente private di autonomia decisionale, gestionale e programmatoria. Questo è un tema che noi riteniamo che sia da tenere presente. Poi punto 2, rischio concreto di aumento delle tasse portuali e canoni, quindi le risorse destinate alla nuova Porti Italia S.p.A. derivano in grande misura da bilanci del DSP, quindi questo meccanismo potrebbe determinare nel tempo una riduzione delle disponibilità finanziarie delle autorità e conseguentemente una pressione crescente su tasse portuali, canoni demaniali, tariffe applicate agli operatori, un effetto che rischierebbe, no, di compromettere la competitività dei porti italiani rispetto ai concorrenti europei. Poi abbiamo evidenziato la necessità di individuare meglio una pianificazione integrata porto logistica. La riforma continua a ragionare prevalentemente in termini portuali, mentre oggi la competitività si misura lungo l'intera catena logistica, quindi occorre indicare riferimenti strutturati a retroporti, interporti, zone logistiche semplificate, ZES, collegamenti ferroviari, digitalizzazione della supply chain, piattaforme logistiche, perché rischia di progettare infrastrutture portuali senza una visione complessiva del sistema logistico nazionale. Poi, quarto punto, rischio di concorrenza verso gli operatori privati. La possibilità per Porti Italia S.p.A. di operare anche su mercati nazionali e internazionali suscita alcune perplessità. Una società che beneficia di risorse pubbliche, affidamenti diretti e posizioni privilegiate non dovrebbe svolgere attività che possono entrare in concorrenza con operatori logistici, imprese private rappresentate dalle associazioni di categoria. Occorre quindi delimitare con precisione il perimetro operativo della nuova società. Poi punto 5, ridimensionamento del ruolo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Paradossalmente la riforma, pur nascendo nell'ambito del MIT, rischia di spostare il baricentro decisionale verso una società esterna, riducendo il ruolo di indirizzo e coordinamento del Ministero. Federlogistica ritiene che una regia nazionale debba restare saldamente ancorata alle istituzioni pubbliche e non essere delegata integralmente ad un soggetto societario. 6, eccessiva centralità del Ministero dell'Economia e delle Finanze. L'impianto proposto attribuisce al MEF un ruolo particolarmente rilevante nella governance del nuovo sistema. Una riforma portuale dovrebbe invece mantenere al centro competenze infrastrutturali, logistiche e trasportistiche, valorizzando il ruolo del MIT e della DSP. 7. Incomprensibile eliminazione del tetto degli stipendi degli amministratori. Particolarmente difficile da comprendere appare la scelta di eliminare il limite retributivo per amministratori di una società alimentata da risorse provenienti dal DSP con una dotazione iniziale limitata che avrà un bilancio di dimensioni relativamente contenute. In una fase in cui si chiedono sacrifici e investimenti al sistema portuale, questa scelta rischia di trasmettere un messaggio sbagliato. Punto 8, contratti di programma, rischio di rallentamento burocratico. L'introduzione dei contratti di programma tra ADSP e Porti Italia S.p.A. rischia di aggiungere un ulteriore passaggio autorizzativo. L'obiettivo dichiarato è accelerare le opere, il rischio concreto è invece quello di allungare i tempi, aumentare i livelli decisionali, generare sovrapposizioni di competenze. Serve quindi una verifica approfondita dell'impatto procedurale. Sto arrivando alla conclusione. Punto 9, dragaggi, norma ancora incompleta. La disciplina dei dragaggi appare ancora insufficiente, merita un approfondimento tecnico. In particolare emerge la necessità di un piano di coinvolgimento del Ministero dell'Ambiente, procedure autorizzative più chiare, regole certe per il trattamento e riutilizzo dei sedimenti, tempi compatibili con le esigenze operative dei porti. Senza questi elementi il rischio è che la norma non produca gli effetti auspicati. Quindi Federlogistica condivide la necessità di una programmazione nazionale degli investimenti e di una maggiore capacità realizzativa delle opere strategiche. Tuttavia la riforma dovrebbe essere corretta per evitare l'indebolimento fallimento dell'autorità di sistema portuale, l'aumento dei costi per le imprese e concessionari, la marginalizzazione della logistica, la creazione di un soggetto che rischia di sovrapporsi sia alle funzioni del MIT sia alle attività svolte dagli operatori privati del settore. Una riforma dei porti deve rafforzare il sistema logistico nazionale, non aggiungere nuovi livelli di complessità amministrativa. Grazie, Presidente.
8: Grazie, le ricordo che ha possibilità di depositare le memorie entro la giornata di lunedì 29 giugno alle ore 10.
14: Grazie Presidente.
8: Benissimo, allora ha chiesto di intervenire la relatrice onorevole Fria, prego.
15: Grazie Presidente, io ringrazio come sempre i nostri auditi che ci danno, supportano con spunti molto utili e interessanti. Io faccio una precisazione, il provvedimento nasce appunto con la forma, diciamo, giuridica del disegno di legge proprio per andare a lavorare nel senso del miglioramento di una proposta di base che ovviamente è una proposta del governo, ma che necessita, visto il tema molto complesso, di un confronto e di aggiustamenti, come stanno emergendo, perlomeno chiarimenti sotto tanti punti di vista. E anche noi condividiamo, diciamo, la volontà di accogliere le proposte e di precisare alcuni aspetti che sono importanti. Su questo io sfido in qualche modo, adesso passatemi il termine, le associazioni a presentare non solo memorie ma proposte di emendamento, perché è facile dire e in qualche modo prendo atto, no, del cambiamento anche di approccio da parte della opposizione su questo tema, che all'inizio appunto definiva quasi intoccabile la legge 94-84, quindi già oggi invece assistiamo a una presa d'atto rispetto a un settore che deve essere migliorato a fronte di un sistema, diciamo, dei trasporti, della logistica e della portualità che è cambiato rispetto al 94, quando è stata emanata la legge appunto di cui stiamo discutendo. Ma diciamo, è facile dire sì, ok, sono d'accordo sulla governance, sono d'accordo su determinati, e poi arrivare con un elenco di critiche o di proposte. Io direi che nella diciamo, volontà che c'è da parte della maggioranza di lavorare insieme, sarebbe meglio anche di comprendere più tecnicamente anche che cosa si intende quando ad esempio parliamo di potenziare la logistica all'interno di questa norma. Faccio una considerazione però, secondo me, visto, diciamo, la situazione dei porti italiani, che sono, diciamo, porti molto efficienti ma che necessitano di questa appunto riorganizzazione sotto il profilo della, del lavoro a livello più diciamo, per proporsi a livello mondiale come sistema integrato e univoco, credo che se non sistemiamo prima l'organizzazione e il sistema dei porti, andare poi a toccare tutto il mondo della logistica diventa molto complicato. Quindi un conto è citare, magari includere diciamo alcune norme, mi viene in mente quella sull'interporti che magari nella riforma non è citata, attivare, come diceva bene anche il responsabile, il rappresentante di FIAP, magari ragionare più in termini di nomenclatura che non di interventi sulla logistica, ma intanto affrontiamo il tema della portualità e poi magari facciamo anche una riforma più ampia. Quindi io credo che anche al rappresentante Federlogistica chiedo di diciamo, concretizzare magari con delle proposte anche emendative quello che poi le associazioni ci stanno chiedendo. Sul tema del quindi non è tanto una domanda quanto una richiesta la mia, quella di, oltre avere delle memorie, di avere proprio sulle singole proposte, sulle singole criticità, magari avere delle proposte emendative sulle quali poi possiamo, anche noi faremo Noi faremo la nostra parte, però insomma, come ci spiega la nostra Presidente del Consiglio, ascoltare il mondo produttivo, chi opera in un determinato settore, è fondamentale quando si fanno le riforme. Arrivare anche con delle proposte, diciamo, emendative potrebbe essere molto interessante, perché poi le domande potrebbero essere: come secondo voi reperire ulteriori risorse? Perché mi sembra che una delle contestazioni sia appunto quella dei costi della società o dei costi per le infrastrutture, quindi se avete delle idee dove reperire nuove risorse, visto che tutti diciamo bisogna fare le infrastrutture, magari qualcuno ha qualche idea anche su come reperire risorse, come e dove includere le rappresentanze delle aziende, mi viene in mente a livello centrale, a livello di comitato di gestione territoriale, quindi specificare meglio che cosa si intende, e come secondo voi inserire la maggior valorizzazione della logistica, facendo appunto la premessa ci siamo fatti che se affrontiamo anche il tema della logistica, la riforma dei porti, apriamo diciamo una tematica, andiamo a lavorare su una tematica che è veramente molto molto ampia, quindi vi ringrazio e insomma lavoriamo insieme.
8: Grazie onorevole Fria, ovviamente gli auditi avranno a disposizione per le repliche 3 minuti, abbiamo collezionato un po' tante domande, quindi preparatevi a sintetizzare le risposte. Nel frattempo ha chiesto di intervenire l'onorevole Ghirra, alla facoltà per 2 minuti, prego.
16: Grazie Presidente, anche io intervengo per ringraziare gli auditi, insomma le criticità che emergono su questa riforma ritornano nelle audizioni, per quanto appunto siamo d'accordo sul fatto che sia necessaria una revisione della governance. Io vorrei capire da loro se sia davvero necessaria la costituzione.
8: Il collega Ghirra, se può attivare il video, perché l'ascoltiamo ma non la vediamo.
16: Ah, non si vedeva, ok, chiedo scusa. Concordiamo sul fatto che sia necessario rivedere la governance. Io vorrei capire con voi se sia necessario però costituire una nuova società per di più di diritto privato. Mi pare che su questo siete tutti concordi sul fatto che dovrebbe rimanere, dovrebbe avere una natura pubblica, e soprattutto come intervenire per garantire l'autonomia delle autorità di sistema portuale, evitando questo accentramento eccessivo sulla società. A differenza della collega Fria, io sono molto d'accordo sul fatto che non si possa fare una riforma dei porti senza tener conto non solo delle forme di intermodalità, ma anche di tutta la logistica che è correlata al sistema portuale, così come sarebbe necessario introdurre delle disposizioni che garantiscano la sostenibilità ambientale dei nostri porti e adeguate forme di formazione e tutela del lavoro. Quindi volevo chiedervi, insomma, come interveste, se nelle vostre note poteste mandarci anche delle proposte emendative per migliorare questo testo. Grazie.
8: Grazie collega Ghirra. Ha facoltà di intervenire adesso la collega Ghio, nel tempo complessivo del PD ne residuano 2 minuti, prego.
17: Grazie Presidente, ringrazio anche gli auditi per aver affrontato in modo così capillare diversi temi importanti e significativi della riforma, chiedo che mandino le loro relazioni, le loro memorie, perché ci saranno molto utili per impostare un sistema di emendamenti. Abbiamo anche appreso oggi dalla maggioranza che c'è una grande disponibilità ad emendare, direi in modo sostanziale, però, perché insomma sono emerse questioni, pur nella condivisione della necessità di un maggiore coordinamento strategico centrale, che è anche quello che nelle risoluzioni che oltre 2 anni fa abbiamo presentato in questa commissione avevamo inserito, e quindi è un'esigenza che condividiamo. Però insomma sono emerse delle osservazioni molto molto importanti, che cambiano anche un po' i connotati dell'ossatura e dell'impostazione di questa riforma. Insomma, penso al fatto che ci sia l'assicurazione della mano pubblica nella governance con una SPA, l'unica assicurazione è cambiare la tipologia societaria, cioè penso che parlare di un'agenzia pubblica sia l'assicurazione reale e compiuta, ma anche insomma i temi di riduzione delle possibilità e delle risorse dei territori, che preoccupano in diversi, abbiamo sentito anche altre audizioni, e credo che questo sia un elemento su cui diciamo noi sicuramente faremo delle proposte emendative in questo senso. Poi credo che chiedere a voi dove trovare le risorse non sia la cosa più corretta, perché penso che poi il governo debba indicare dove si trovano le risorse. E ultima cosa, penso, condivido molto le preoccupazioni rispetto al tema della logistica, perché sulla logistica si torna addirittura indietro rispetto alla riforma del Rio, che aveva aperto ai sistemi logistici con le autorità di sistema portuale. Quindi credo che siano temi sostanziali questi. Se anch'io mi aggiungo ad alcune domande che sono fatte prima, cioè se avete anche già delle idee su come modificare, dei suggerimenti su come modificare, credo che sia molto utile ascoltarvi, e insomma penso che siano arrivati degli elementi veramente rilevanti rispetto a come è stata scritta ed impostata la riforma fino ad oggi.
8: Grazie onorevole Ghio, ha chiesto di intervenire l'onorevole Pastorella, prego.
18: Sì, grazie, ho trovato anch'io molto interessante, in effetti noi abbiamo la tendenza come politici a guardare i singoli aspetti, talvolta dimenticandoci che poi hanno effetti, quindi che non si possono riformare i porti senza pensare naturalmente a tutto quello che c'è dietro, attorno, di fronte e insomma in giro. Una proposta in maniera costruttiva per come includere gli aspetti legati alla logistica e alle infrastrutture, pur mantenendo il focus sulla riforma portuale, è magari di essere più chiari laddove si parla degli aspetti di programmazione, di andare a definire meglio che la programmazione non si intende solo una programmazione verticale,

0: strategici che non si può, che ne so, potenziare una DSP senza potenziare il sistema logistico che c'è dietro, perché ovviamente non ha senso. Io davo per scontato che fosse un ragionamento, insomma, ovvio, però capisco la vostra intenzione. Non credo tanto di mettere nella riforma dei porti che ci vogliono dei soldi o dei fondi per le infrastrutture di logistica, quanto specificare nella riforma dei porti che qualunque tipo di intervento di questa nuova entità, la Porti SPA, debba essere fatto di concerto e avere senso rispetto alle altre infrastrutture e che quindi non si vada a creare cattedrali nel deserto. Ripeto, mi sembra che ci sia buon senso, però mi sembra anche corretto sottolineare che magari bisogna renderlo più esplicito, poi vediamo dove, ma pensavo all'articolo sulla programmazione, ma potrebbe anche esserne un altro.
1: Grazie collega Pastorella, non ci sono altri colleghi che intendono intervenire, quindi do la parola per la replica al vice direttore di ALIS, Antonio Enrico, a disposizione 3 minuti, come al solito allo scadere del secondo minuto le suonerò il campanello. Prego.
2: Presidente, cercherò di essere telegrafico, innanzitutto confermandovi che riceverete naturalmente un documento di approfondimento con anche proposte emendative, certamente è la nostra volontà e il nostro modus operandi. L'onorevole Baccalia in qualche modo ha rappresentato delle criticità sulla natura pubblica. Ricordo però che questo comparto, dal nostro punto di vista, è già qualificato come diciamo, un settore che ha una forte valenza pubblica e che gli asset dello Stato devono in qualche modo ritrovare una centralità anche in questo caso. Ci sono anche delle esperienze di natura europea importanti e anche di natura nazionale. Penso alla Spagna o penso anche a altre società pubbliche che sono performanti nel nostro settore. Poi si citava il tema della interazione delle autorità di sistema portuale con le altre amministrazioni pubbliche dello Stato. Ecco, come dicevo prima in sede di audizione, la redistribuzione equilibrata delle tasse di ancoraggio e delle tasse portuali sarà un elemento centrale nel proseguo dell'analisi legislativa di questo testo. Perché, ripeto, torno a ripetere, le quote generate da un porto devono ritornare quantomeno sotto forma di fondi per investimenti a quel porto. E poi l'onorevole Fria faceva un po' riferimento al tema di cercare di contenere la discussione sulla riforma della governance portuale senza allargare eccessivamente a tutta la normativa, l'impalcatura normativa della logistica e del trasporto che ricordo essere un comparto che interseca filiere e norme assai complesse. Quindi credo che in questa sede concentrarci sulla parola centrale che è sottostante al DDL che stiamo discutendo oggi, sia proprio quello della semplificazione. Come reperire risorse? Ecco, ricordo agli onorevoli deputati di questa commissione che il gettito dei porti italiani è un gettito estremamente significativo. Andrà certamente normata la complessità del periodo transitorio, quando le autorità di sistema portuale e la Porti d'Italia SPA dovranno interagire per comprendere come poter regolamentare quel periodo e come poter destinare queste risorse in maniera come dire, lineare. Per quanto riguarda, vado a conclusione, il tema di allargare al trasporto, alla logistica, io ricordo soltanto per esperienza che in sede europea si sta discutendo ormai dal 2017 il tema del trasporto combinato per farlo inserire come direttiva all'interno dell'impalcatura normativa europea. Ecco, dovete sapere che dal 2017 non si riesce a trovare un accordo sulla nozione stessa di trasporto combinato. Quindi, per farvi capire la complessità di allargare la discussione ad altre normative, alla legge quadro sugli interporti, io credo che questo governo e questa commissione abbiano lavorato in maniera molto incisiva su queste questioni. Allargarle in questo momento non credo che sia una soluzione efficace per la portualità nazionale.
1: Grazie, grazie Vice Direttore. Do adesso la parola al Vicepresidente di Confetra, Alessandro Pitto. Prego.
3: Grazie signor Presidente. Ma raccogliendo le sollecitazioni che sono venute dagli onorevoli deputati, io credo che questa riforma debba porsi il duplice obiettivo di essere ragione.

0: notevolmente ambiziosa per, come dire, arrivare a rispondere alle esigenze che il mondo ci sta ponendo davanti, quindi una programmazione, una centralità della programmazione della portualità italiana, non più lasciata a 16 diverse autorità del sistema portuale, quindi evitare una frammentazione, ma allo stesso tempo una buona dose di pragmatismo, quindi dobbiamo evitare anche una riforma che possa andare a incidere su quella che è l'operatività quotidiana della DSP, perché credo che non ci possiamo permettere nuovamente anni di riorganizzazioni all'interno di queste stesse strutture, perché veramente perderemo eccessivamente tempo. E su questo, sul tema ad esempio dell'allargamento al tema della logistica e del trasporto intermodale, condivido le considerazioni del collega di Adis, che rischia di farci perdere un po' il focus da quello che è il punto centrale della riforma portuale. A tale proposito, sicuramente come Confetra presenteremo le nostre proposte non solo sotto forma di documento, ma anche di proposte emendative, soprattutto per quanto riguarda il tema, e ci tengo a ribadirlo, della Carta dei Servizi Portuali, che credo che introdurrebbe nella legge un principio, intanto c'è cioè il principio del livello di servizio che deve essere reso all'interno dei porti, ed è un principio che questo già da solo aiuta comunque a legare e a far funzionare molto meglio il porto con tutta la catena logistica e i territori retrostanti, perché è chiaro che se noi andiamo a normare quelle che devono essere le prestazioni rese da tutti quanti i soggetti che intervengono all'interno dei porti, allo stesso tempo noi andiamo a introdurre un elemento di grande efficienza e allo stesso tempo ribadisco un elemento di grande coesione, perché noi possiamo mutuare le migliori pratiche dei porti, diciamo in qualche misura più avanzate, e applicarle ai porti di dimensioni minori o che sono, diciamo, magari un po' più indietro sotto questo punto di vista. È indubbio che il tema della redistribuzione o della corretta allocazione delle tasse, sia tasse portuali, tasse di ancoraggio, tasse che vengono applicate sulle merci, sarà sicuramente centrale. Se ho ben capito, però, chiaramente il tema e uno degli scopi di questa riforma è quello di ampliare le risorse che sono messe a disposizione del nostro sistema per lo sviluppo delle infrastrutture. Quindi temo che anche penso che l'introduzione di un tema di sviluppo sotto forma di project financing sia un po' quello che guida un po' questa riforma, altrimenti si tratta solamente di una redistribuzione di risorse che sono già all'interno del sistema e solamente una decisione di dove allocare che cosa e in capo a chi. Quindi ribadisco, noi faremo sicuramente seguito raccogliendo le sollecitazioni con le nostre proposte che saranno articolate sotto forma di proposte emendative. Grazie Presidente.
1: Grazie, grazie a lei Vicepresidente. Do adesso la parola al Segretario Generale di FIAP, Alessandro Peron. Prego.
2: Grazie. Allora, io vorrei aggiungere due aspetti. Uno, anche molto personale, comprendo che poi quando si fa una riforma che porta dei cambiamenti, un po' tutti cercano di arginare questi cambiamenti, perché poi il cambiamento a volte, diciamo, mette un po' paura o, non si, o si ha paura di perdere di diciamo, rendite o posizionamenti o la competitività che oggi abbiamo. Però sta di fatto che noi in questo momento abbiamo un sistema portuale, secondo la nostra visione, un po' troppo campanellistico e un po' troppo, diciamo, diviso, per cui la visione futura di avere una programmazione nazionale, di avere un piano anche nazionale sulla logistica, non solo sulla portualità, è chiaro che ci vorranno anni, ma questa è l'ambizione che comunque ci dobbiamo tutti porre. Insomma, noi dobbiamo avere un sistema portuale che sia forte, che sia unito e che abbia una visione, abbia una strategia da sistema paese e non che ogni porto abbia una sua strategia, una sua visione, perché in questo modo, se tutto funzionasse, forse questa riforma non avrebbe diritto ad esistere e forse non c'è neanche il motivo di farla. Per cui, quando noi chiediamo di guardare alla terra, non diciamo che dobbiamo fare una riforma che includa anche il sistema attualmente ferroviario o il sistema dell'autotrasporto, che già ha le sue complessità e che sono d'accordo che andrebbe a prevedere tutta una serie di cose e a posticipare. Il tema è usare alcune parole e inserire comunque all'interno un'interconnessione che possa comunque favorire in una visione futura il coinvolgimento. Per cui la nostra intenzione, per esempio, è dire che all'interno di quello che è l'organismo che vada a pianificare, che ci sia anche la voce, non è questo per arginare, ma soprattutto invece per rendere inclusivo. Per cui noi faremo delle proposte emendative che non saranno proposte che andranno a rivoluzionare la norma, perché noi crediamo molto che oggi ci sia l'esigenza di cambiare e di dare qualcosa di innovativo. Il tema è non, diciamo, facciamola troppo restrittiva per evitare che in futuro noi possiamo poi, diciamo, anche includere quello che oggi magari sicuramente è difficile, sarebbe complesso, ma usiamo le giuste parole per darci questa possibilità. Tutto qua. Grazie.
1: Grazie segretario. Do adesso la parola a responsabile trasporto merci e logistica di Legacoop Produzione e Servizi, Daniele Conti. Prego.
3: Grazie Presidente, sarò veramente telegrafico. Ringrazio intanto tutti gli onorevoli per le osservazioni e le domande che ci consentono appunto di precisare proprio in modo schematico alcuni punti. Allora, intanto colgo positivamente il fatto di esserci stato chiesto, insomma, di inviare degli emendamenti per essere anche un po' più puntuali, un po' più precisi su alcuni aspetti. Vado proprio in modo schematico sul tema, diciamo, della natura pubblica. Non ci preoccupa la norma così come è scritta, ma ci preoccupa un po' la prospettiva. Io credo che alcune modifiche, alcuni interventi in questo, gli emendamenti che presenteremo saranno orientati questi, diciamo, in cui si rafforza la funzione e la previsione di un maggior controllo e trasparenza nel caso di partnership tra soggetti pubblici e privati, possa essere un elemento di maggiore garanzia. Così come anche nella programmazione definire più chiaramente le competenze tra autorità di sistema portuale e la ripartizione con la nuova società SPA va in questo senso. Spendo qualche parolina in più sul tema della logistica, perché è un tema che ci interessa particolarmente. Anche su questo faremo degli emendamenti. Condivido il fatto che chiaramente la proposta non è quella di allargare all'infinito l'area complessiva della riforma, portando anche tutta una parte estremamente complessa, come si diceva, legata al mondo dell'autotrasporto e, diciamo, della movimentazione su terra. Ma chiaramente quando si parla di programmazione proprio dei porti, concentrarsi, come dire, solo sui porti come se fossero dei puntini sullo spazio ha poco senso. È chiaro che il coinvolgimento con tutta la filiera, ma anche con i soggetti che rappresentano quella filiera, può rappresentare un contributo utile anche in modo prospettico per definire un piano sulla portualità italiana che non si fermi al porto, ma che consideri poi la normale circolazione delle merci. Quindi non proponiamo di allargare, come vedrete anche negli emendamenti che suggeriremo, di all'infinito il contenuto della riforma, ma sicuramente di renderlo, come dire, un po' più coerente al nostro modesto modo di vederlo con il sistema logistico del paese. Grazie.
1: Grazie dottor Conti. Do adesso la parola al presidente di Federlogistica, Davide Falteri. Prego.
4: Grazie. Allora, tanto grazie agli onorevoli che sono intervenuti in maniera molto sintetica. Allora, Federlogistica ovviamente appoggia quella che è una riforma con una logica di andare ad armonizzare le decisioni per evitare che chiaramente ognuno segua la propria strada e avere un indirizzo chiaro. È consapevole però del fatto che le autorità di sistema portuale debbano avere un'autonomia in quanto rappresentanti di identità di macro regioni, quindi l'integrazione con il sistema logistico portuale e retroportuale, le zone logistiche semplificate e le ZES è molto importante, in quanto molto spesso sono attrattive di investimenti internazionali, quindi tutte le attività di missione che fanno i soggetti come regione o comunque come le agenzie per l'internazionalizzazione. Quindi questo è un tema importante. Quindi noi presenteremo già una serie di proposte emendative, ma l'obiettivo non è fare un mischione tra una riforma portuale e il mondo della logistica. Assolutamente, quello sarebbe anche deleterio. è costruire un framework normativo che preveda la possibilità di andare ad inserire in maniera chiara la visione. La visione è quella di far sì che il sistema paese funzioni nella stessa direzione, possa essere più digitale, più internazionale, ma soprattutto oggi, in virtù del fatto che stiamo lavorando alla piattaforma logistica nazionale, la logistica deve dare un messaggio chiaro al sistema produttivo. Possiamo essere il volano di accelerazione dello sviluppo, come aprendo nuovi mercati, dove in una logica internazionale. Quindi gli emendamenti saranno propositivi ad avallare chiaramente quella che è la riforma, ma aiutare a mantenere le autonomie regionali da parte delle autorità portuali, creare il framework normativo, perché il sistema logistico deve essere per forza integrato, perché il porto è un di cui del sistema logistico che risponde ad esigenze industriali, chiaramente nel rispetto di tutte quelle che sono le regole e le indicazioni più strategiche governative. Quindi faremo avere quelle che sono chiaramente le nostre riflessioni proprio declinate tecnicamente in proposte di emendamenti. Grazie.
1: Grazie a lei Presidente, ringrazio tutti gli auditi per il loro contributo e dichiaro conclusa l'audizione. Grazie.
4: Un saluto a tutti.
5: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Allora trasmettiamo la conferenza stampa dell'evento Abicura che si è svolto nei mesi scorsi. Buon ascolto.
2: Buongiorno a tutte, io ringrazio, sono anche particolarmente contenta perché forse dopo una piccola pausa dovuta a impegni elettorali riprendo, guardo i colleghi della stampa che ogni tanto mi chiamano, mi dicono: Presidente, ma quando è che fa un altro evento? E quindi insomma riprendiamo l'ordinarietà della straordinarietà dei lavori della mia presidenza, perché ovviamente il taccuino rappresenta un in più rispetto a quelli che sono i lavori ordinari della Commissione, ma voi sapete che ci tengo particolarmente al taccuino, agli eventi che vengono organizzati con il taccuino, perché sono nuovi linguaggi contro la violenza di genere. Io ringrazio ovviamente tutti i relatori di oggi, ringrazio innanzitutto l'autrice Cristina Vascon, ma ringrazio anche il curatore dell'opera, mi fa doppiamente piacere che sia un uomo e non lo dico a caso, perché voi sapete che nella mia narrativa della Commissione Femminicidio io dico sempre che sono gli uomini che si devono occupare di violenza di genere e di femminicidio, quindi contenta che ci sia anche una voce maschile, perché spesse volte poi ce la raccontiamo tra noi donne, invece il lavoro deve essere sinergico anche con la parte maschile. Ringrazio Chiara Arnoldo, vincitrice della prima edizione del premio prima tesi di laurea sostenuta dal progetto Coldiretti Padova, l'Università di Padova, che mi pare oggi non sia presente per concomitanti impegni, e naturalmente ringrazio Serena Gallaccio, che è la responsabile di Donne Coldiretti Roma. Voi lo sapete già, il mio affetto incondizionato per Coldiretti, per le donne di Coldiretti, io non lo nego, non ho neanche mai problemi di evidenziare, perché loro fanno un lavoro costante di sensibilizzazione non solo sul tema della violenza di genere ma su tanti temi, e in primis quello a me carissimo perché vengo da quel mondo, che è quella dell'imprenditoria al femminile, dell'empowerment femminile, dell'indipendenza. E per me Donne Coldiretti è oltre l'esempio virtuoso, quindi io ringrazio doppiamente per essere qui presenti, e naturalmente io ringrazio la nostra moderatrice Laura Massaro, che è delegata dell'organismo congressuale forense del distretto di Venezia, che tanto si adopera, è una guerriera, porta avanti con decisione i suoi progetti contro tutti e contro tutte, e questo le dà onore. Io sono emozionata perché faccio parte di questo libro che per me rappresenta tante cose, perché io non conoscevo Cristina Vascon, ci siamo conosciute attraverso Coldiretti, attraverso la Commissione Femminicidio, ci siamo incrociate, e devo dire, uso questo verbo, ci siamo amate perché ci siamo ritrovate nello stesso modo di approcciare le cose. Quindi Cristina, io ti sono grata perché mi hai dato la possibilità di essere nel tuo piccolo ma preziosissimo libro di poesie, e ci tengo doppiamente a dire questa cosa perché il taccuino ha ospitato tantissime presentazioni di libri, docufilm, film, musica, danza, ma non ha ancora presentato non aveva ancora avuto l'occasione di presentare la poesia, e quindi insomma questo valorizza ancora di più la giornata di oggi, perché il nuovo linguaggio, quello della poesia, che a volte no, sembra un po' lontano dal nostro vivere, invece che è una straordinarietà forma di comunicazione. E poi questo libro rappresenta ancora di più un momento che ha segnato la mia vita, perché per me la morte di Giulia Cecchettin è stato un evento dirimente nel modo di affrontare i lavori della Commissione. Lo dico sempre, lo ricordo, prima di tutto perché è successo a pochi mesi dalla mia presidenza. Io sono stata eletta a luglio e Giulia Cecchettin è morta a novembre. Tra l'altro è morta nel giorno del mio onomastico, quindi rimarrà anche segnata, no, questa data però quando mia mamma, gli dico mamma ma quanti segnali, no? Il fatto che per me questa commissione sia molto faticosa, mi dice sempre se il Signore ti ha dato questa cosa ci sarà un motivo, e io credo molto nelle parole della mia mamma, che è quella che ha fatto che io sia la persona che sono adesso. E io quando ho preso la commissione, per me doveva essere una commissione che lavorava in oggettività, che non doveva avere a che fare con i casi delle singole persone, perché noi lavoriamo per tutti e per tutte, quindi insomma non entrare nel merito. Invece poi sono stata a casa della famiglia Cecchettin, ho partecipato a quella famosa fiaccolata e mi ha fatto capire una cosa fondamentale, che femminicidio e violenza di genere, lo dico spessissimo, non sono un fatto privato, non sono un fatto familiare, ma sono un fatto pubblico e un fatto collettivo. E che la parte umana è imprescindibile dai lavori della mia commissione, imprescindibile. Per cui questo libro per me rappresenta tante cose e rappresenta soprattutto il grandissimo valore umano, quindi sono doppiamente contenta che ci sia Cristina Vascone, che peraltro è reduce anche da un primo premio, spero ce ne saranno anche tanti altri, poi ve lo racconta lei, per cui insomma chi ben inizia, si dice, no? È a metà dell'opera, e questa è un'opera straordinaria. Grazie a tutti voi e io vi lascio.
3: Buon pomeriggio a tutti e a tutti, anche da parte mia è un onore essere qui a moderare la presentazione di questo libro. Permettetemi, prima di passare la parola all'autrice, un ringraziamento all'onorevole Martina Semenzato, perché con il lavoro della commissione durante questa legislatura, una commissione che ha lavorato sui territori, che ha lavorato sui social, che ha lavorato con le audizioni, con i documenti consegnati al legislatore, lo ha fatto in maniera davvero capillare, con un lavoro prezioso non solo a beneficio della collettività, ma a beneficio anche di noi addetti ai lavori. E questo è fondamentale. Moderare questo evento per me oggi ha tre significati, oltre che essere una grande emozione, è un onore, è un privilegio ed è una responsabilità. È un onore se penso all'autrice, a Cristina Vascon, alla sua penna vivida, alla sua penna concreta, che ha raccontato le storie delle violenze subite dalle donne, anche quelle non dette. Abbi cura, il titolo di questo libro non è solo un titolo, è un monito, prima di tutto a noi stesse, di aver cura di noi stesse per essere noi le migliori portavoci del nostro impegno. È un privilegio ovviamente condividere poi il tavolo con tutti i relatori e con l'onorevole Semenzato, che appunto presiede questa commissione attenta e fondamentale, che compie un lavoro instancabile e fondamentale per la diffusione di una nuova cultura, che è ciò che interessa tutta la popolazione, non solo le donne, ma interessa la società civile di donne e di uomini. Quindi per questo la ringrazio, e la ringrazio per queste iniziative che pone in essere e che oggi riprendono dopo un periodo di stop. Ma questa moderazione di oggi per me è una grande responsabilità. È una grande responsabilità come avvocata, perché il dovere dell'avvocatura è quello di tenere accesi i riflettori su un'emergenza sociale a cui a volte non viene dato il giusto risalto e a volte non viene data la collocazione prioritaria che ne dovrebbe conseguire. Le donne non sono i numeri dei reati, le donne sono le vite vissute, le vite spezzate, le vite stroncate, stroncate perché donne e stroncate in quanto donne. L'avvocatura, nell'esercizio della funzione sociale che le è connaturata legislativamente, che le è attribuita, deve lavorare ancora più alacremente per essere maggiormente protagonista con la propria competenza, insistendo sui territori, portando un messaggio nuovo di parità di genere, di uguaglianza, di autonomia economica a fianco delle istituzioni, perché solo con l'impegno fattivo l'avvocatura potrà essere un volano di una nuova cultura di rispetto contro ogni forma di violenza. Quindi ci tengo davvero, e lo vivo con una responsabilità che faccio mia e di tutta la categoria che oggi qui rappresento. Passo ora la parola alla nostra autrice, la protagonista del pomeriggio, Cristina Vascon, autrice di Abbi cura.
4: Buon pomeriggio a tutti, un grazie particolare all'onorevole Semenzato, è per me un onore essere qui, e un grazie a tutti voi che siete presenti. Perché abbi cura? Perché a differenza del curare, trattare una malattia. L'aver cura implica un sostegno, un'attenzione, una presenza relazionale umana profondissima. Rappresenta ciò che previene il curare stesso, per non arrivare mai a quel famoso incurabile. Perché aver cura ha un'origine antica legata al cuore, quia cor urat, un vero e proprio anelito del cuore bruciato dalla necessità di decidere quotidianamente chi vogliamo essere e come vogliamo vivere, che cosa dobbiamo fare per riuscire a raggiungere la miglior versione di noi stessi. Ovvero cominciare proprio dall'aver cura di noi e poi anche degli altri. Perché in filosofia, per Martin Heidegger, la cura rappresenta proprio la struttura ontologica fondamentale dell'esistenza umana, definita l'esserci. Essa costituisce per l'appunto l'essere stesso dell'uomo. Perché, per dare una base antropologica a questo concetto filosofico, lo stesso Martin Heidegger, in Essere Tempo, si ricollega alla favola di cura di Gino. Secondo il mito, Cura, attraversando un fiume, diede forma al fango creando l'uomo. Giove vi infuse lo spirito e per questo pretese di dargli il nome, ma anche terra, visto che l'uomo era fatto di fango, pretese di dargli il proprio nome. Saturno il tempo fece da arbitro e decise che Giove avrebbe avuto lo spirito dopo la morte, terra il suo corpo, ma cura avrebbe posseduto l'uomo nello spirito e nel corpo per tutta la vita. Perché poesie contro ogni violenza? Perché ormai molteplici e quotidiane sono le forme di violenza a tutti i livelli, in tutti gli ambiti, in tutte le forme, da quella psicologica a quella economica, da quella verbale a quella fisica. E qui mi fermo. A Giulia, ma anche a Sara, ad Eleonora, ad Aurora e ad Esther, a Nicoletta e René, a Giada, a Rosa, ad Anna Cristina, ad Eleonor e a Lee, a Joy e a Saida. E ai noi la lista continua purtroppo infinita. Ferite e cicatrici. Ricorda. Ogni volta che un uomo fa piangere una donna, una stella muore. Ricorda. Ogni volta che un uomo ferisce o dileggia una donna, mille stelle si suicidano. Ricorda, ogni volta che un uomo distrugge una madre, il cielo intero implode. Ricorda, come semplice packaging, body and soul shaming. O troppo alta o troppo bassa, o troppo magra o troppo grassa, o troppo bionda o troppo rossa, troppo, mascolina, sensuale, formosa, estrosa, introversa, frigida, sempre e comunque troppo. Ma della sua anima mai se ne parla. Lei, vittima più del suo stesso corpo, ormai per tutti elementare ed oggettivo oggetto. E se il principio di bellezza dipendesse invece dallo spessore dell'anima, dalla sua incredibile potenza, dalla sua capacità di amorevole compassione, dall'esercizio grande del perdono e della rinascita? Esili farfalle, la mente che tutto crea e tutto distrugge, questo l'infinito suo potere. Tale era la tua paura di rimanere sola, che qualsiasi figura maschile, simbolo per te di protezione e amore, ti accontentava e andava più che bene. Eravamo due ragazzine sbarcate in laguna per studiare, ma nonostante fossi la più piccola e spaventata tra le due, Seppi prendere coraggio e raggiungerti sull'orlo del burrone, riuscendo ad agguantarti poco prima che la belva potesse divorarti. Ora, tra mille inciampi ed incubi serrati, cerco qualcuno che ci salvi entrambe, mentre ci stiamo assottigliando sempre più come esili farfalle. Siamo il prodotto di un malvivere che ha annullato la bellezza, fallendo nel dire chi eravamo. Si può uccidere per amore? No, non si può uccidere per amore, perché amore rappresenta proprio l'esatto contrario, a mors, lontano dalla morte. No, non si può uccidere e mai si potrà uccidere per amore, mai. Accanto a Giulia, pioggia. S'abbuiano i sentimenti per ciò che lacera e spacca l'intenzione. Lacrime di pioggia rendono ancora più verde e fredda l'erba, strappano i capelli agli alberi e rendono impotenti fiore e foglia. Un brivido percorre i colli, tra cappe di assordanti grigi e singhiozzi di inarrestabile dolore. La domanda: Giulia, dove sei? Notte disperata. Tace addirittura la poesia. Attraverso le ciglia di una luna smerigliata, la notte li scruta, agghiacciata. Notte atterrita che tutto comprende. Notte che ulula, chiama, vorrebbe avvisare, si strappa buio e stelle, ma nessuno la sente. Notte di lacrime e luce di diademi per l'ennesima anima brutalmente freddata. Anima martoriata. Anima occultata senza alcun rimpianto, senza il conforto di uno sguardo di bene e di accoglienza. Il tuo ultimo saluto. In un giorno smaltato di malinconico nulla, ecco il tuo ultimo saluto a un mondo commosso che ti tiene a sé. Petalo di rosa, lacrima sottile di rugiade argento che brilla, nobilissima preghiera. Se volate in braccio alla tua mamma e sei nell'immensa schiera degli angeli del cielo. Sei diventato un verso eterno, tu, ora e nel tempo, nostra poesia definitiva. A Giulia.
3: Ringrazio la nostra autrice, quanto cuore, quanta profondità nel racconto delle mille forme di violenza. Sono lieta ora di cedere la parola ad Augusto Pivanti, curatore dell'opera La poesia come forma di linguaggio nei temi centrali di Abbi Cura. Grazie.
5: Grazie a voi e grazie all'onorevole Sebenzato per aver pensato a questa occasione nella quale portiamo la poesia in un luogo che ha grande rilevanza per tutti noi e per in qualche modo la vita di questo paese. E siamo orgogliosi della pubblicazione di Abbi Cura nella collana di poesia Lieto Colle dell'editore Ronzani, collana che dirigo, e che proviene da una prestigiosa casa editrice, Lieto Colle appunto, che nei 35 anni di sua attività ha pubblicato oltre 1500 opere di poesia, ospitando alcuni tra i nomi più significativi della poesia italiana e internazionale, da Alda Merini a Maria Luisa Spaziani, da Alejandra Pizarnik fino al premio Nobel Josef Brodsky. Quell'eredità, raccolta oggi da Ronzani, prosegue nella testimonianza di quanto la poesia sia necessaria all'esplorazione del profondo, di quanto questo linguaggio appartenga agli spazi più intimi del nostro pensare e immaginare, conducendoci per strade altrimenti sconosciute, dilatando perciò la nostra capacità di comprendere il mondo nella sua essenza. Ed è formidabile e meritoria l'idea di includere la poesia nel panorama dei nuovi linguaggi contro la violenza di genere, come voluto da questa presidenza della Commissione parlamentare d'inchiesta sul femminicidio e contro ogni forma di abuso. Come avete sentito dalle letture dell'autrice, il linguaggio della poesia è attraversante, non ha mediazioni, non nasconde nulla e ci interroga, esponendoci a un modello di sentimento senza scorciatoie e senza possibili finzioni. Anche nella drammaticità delle storie, la poesia mantiene sempre un'aura tributaria alla grazia e alla gentilezza. Ed è proprio la gentilezza il tratto da trasmettere a tutti, specie alle nuove generazioni, insegnando in particolare al maschile quanto ciò che un tempo sembrava debolezza rappresenti invece la forza dello stare insieme, nella complementarietà dei generi e nella persistente seduzione della reciproca bellezza. Siamo in noi condizionati dall'idea che la poesia vada spiegata e capita. In questo non ci ha aiutato l'idea meccanicista della parafrasi, peraltro così, e permetto di osservare giustamente, poco amata da generazioni di studenti. Ma torno alle letture di Cristina. Abbiamo appena potuto avvertire, ascoltandola, a pelle, e direi anche oltre la pelle, i drammi vissuti e percepiti, e per viverli insieme non è stata e non è necessaria alcuna spiegazione. È proprio questo il miracolo della poesia, che somiglia per immediatezza solo alla musica e alla fotografia. L'abbandono alla sua parola è immediato e salvifico, ed è lì che ritroviamo la possibilità per cui un fatto personale può divenire collettivo, può rappresentare, per somiglianza umana, le vicende di molte e di molti, anche se narrate da una voce altra. Qui rimane indimenticabile l'insegnamento di Umberto Eco quando sostiene che chi legge, aggiungo, chi non legge e aggiungo chi non ascolta, a 70 anni avrà vissuto una sola vita, la propria. Chi legge e chi ascolta avrà vissuto 5.000 anni. C'era quando Caino uccise Abele, quando Renzo sposò Lucia, quando Leopardi ammirava l'infinito. Perché la lettura è una immortalità all'indietro. E a proposito di immortalità, una parte di Abicura, come abbiamo sentito, è dedicata alle poesie collegate alla vicenda di Giulia Cecchettin. Ogni istante di quel dramma, che è rimasto indelebile nella memoria collettiva, trova nei versi di Cristina una partecipazione più che parentale, quasi che Giulia fosse stata davvero parte della sua e della nostra famiglia. L'infinita tenerezza con la quale alcuni passi vengono pudicamente affrontati da Cristina sono la perfetta rappresentazione di ciò che devono essere il bene e il rispetto. Curare Abicura, sembra un gioco di parole, non lo è stato entrare nelle viscere di un femminile e di un materno semplici eppure potentissimi, perché autentici nel loro raccontare. E curando l'opera ho vissuto momenti di autentica commozione, specie, tornando su una metafora di grande verità, quando Cristina sussurra a Giulia: sei diventata un verso eterno, tu, ora e nel tempo, nostra poesia definitiva. Ecco, Giulia vivrà per sempre, qui in altre scritture che la ricordano, eternata dal ritratto che la poesia ha dipinto per lei. Vi è un'altra silloge pubblicata in Lieto Colle Ronzani, si intitola L'ocra in punta di lingua, di Elisabetta Sancino, un'autrice milanese, che sarà alla rassegna Versi obliqui ad Asiago il prossimo 11 luglio, e una parte di quell'opera racconta la storia di Boudicca la Rossa, che è una donna che a causa della violenza fisica, psicologica ed economica esercitata su di lei, finisce per strada in mezzo ai clochard di Milano. Alcuni versi per dirne il dolore. Mio padre batteva il grano, il mio uomo batteva me e tutto il verde diventava rosso. Mio padre stava sempre in ginocchio, il campo era la sua chiesa, il mio uomo mi portava a messa la domenica. Un'ultima parola sulla fotografia di copertina, che è un formidabile scatto di Danilo Massi, che è un regista e fotografo romano. Lo cito per il merito e la qualità dell'immagine, ma anche perché oggi non è qui con noi per un problema di salute. Vogliamo dirgli che anche lui è parte dell'idea di bene che circola oggi in questa sala. Grazie.
3: Ringrazio Augusto Pivanti. poesia come grazia, come gentilezza e come messaggio di una cultura di parità, quindi davvero significativo. Ora passo la parola a Cinzia Alicardo, che sostituisce Chiara Arnoldo, neolaureata, vincitrice di un premio di studio dedicato e autrice della prima tesi di laurea sostenuta dal progetto Coldiretti Padova, Università di Padova, dedicata al tema della violenza di genere.
6: Buon pomeriggio, porto i saluti di Valentina Galesso, che è la nostra responsabile donne Coldiretti Veneto, oltre che Padova, e quando parliamo di coltiviamo il rispetto, non raccontiamo semplicemente un progetto, raccontiamo un percorso che è nato in Veneto grazie a Donne Coldiretti e Campagna Amica e che negli anni è diventato una comunità di persone, di idee e di azioni concrete ed è stato firmato a livello regionale e nazionale dall'onorevole Semenzato, che ringraziamo. Abbiamo scelto di parlare di rispetto partendo da ciò che sappiamo fare meglio, ossia coltivare, perché anche il rispetto, proprio come la terra, ha bisogno di cura, tempo, dedizione e dell'impegno di tutti. Come Coldiretti Padova abbiamo voluto fare un passo in più. Insieme a Gino Cecchettin e allo zio Andrea, lo zio di Giulia Cecchettin, abbiamo collaborato con l'Università di Padova per istituire il primo premio di laurea dedicato ai temi della violenza di genere e della cultura del rispetto. È stato un momento importante, non solo dal punto di vista simbolico. Sono arrivate molte tesi di grande qualità e una commissione le ha valutate con attenzione, scegliendo il lavoro di Chiara Arnoldo, dedicato alla violenza di genere, facilitata dalla tecnologia. Una ricerca che ci ricorda quanto oggi la violenza possa assumere forme nuove e quanto sia fondamentale investire nella conoscenza, nella prevenzione e nella formazione. C'è però un dettaglio che vorrei condividere, perché racconta molto dello spirito con cui abbiamo lavorato. Nessuno della commissione sapeva che Chiara fosse figlia e nipote di nostri soci agricoltori. Lo abbiamo scoperto soltanto dopo la conclusione della selezione. Questo rende ancora più forte il valore di quel riconoscimento, nato esclusivamente dalla qualità del suo lavoro. E ci ha emozionato vedere come proprio la sua famiglia abbia espresso l'orgoglio per l'impegno che Coldiretti porta avanti su questi temi. In questi anni abbiamo voluto portare Coltiviamo il rispetto anche nei mercati di Campagna Amica attraverso i prodotti gentili, riconoscibili dal fiocco rosso. Quel fiocco è diventato molto più che un simbolo. Ha permesso di raccogliere risorse per sostenere i centri antiviolenza, finanziare ricerca e studi universitari e collaborare con realtà che si occupano dei disturbi del comportamento alimentare. Perché sappiamo che la violenza e il disagio assumono forme diverse, ma hanno tutte bisogno di ascolto, prevenzione e responsabilità condivisa. Da questa esperienza è nato anche qualcosa che guarda al futuro, una rete universitaria che coinvolge gli Atenei di Padova, Venezia e Verona e che presto si allargherà anche a Vicenza. Un hub di conoscenze, ricerca e buone pratiche capaci di mettere in relazione università, associazioni, imprese agricole e istituzioni. Ed è proprio questa la forza del progetto, creare connessioni. Per troppo tempo abbiamo pensato che la violenza di genere fosse un problema da affrontare solo quando esplode. Oggi sappiamo che si previene costruendo una cultura diversa, educando al rispetto, sostenendo la ricerca e facendo rete. Anche il mondo agricolo può e deve fare la sua parte. Non siamo soltanto produttori di eccellenze alimentari, siamo custodi di territori, di comunità e di valori. E tra questi valori c'è il rispetto della persona che viene prima di tutto. Se oggi coltiviamo il rispetto, continua a crescere, è perché tante persone hanno scelto di mettersi insieme, senza protagonismi, condividendo responsabilità e obiettivi. È questo il seme più prezioso che stiamo piantando, un seme che non produce solo frutti nei campi, ma genera consapevolezza, cultura e speranza. e sono certa che, continuando a coltivarlo insieme, potrà rendere le nostre comunità più forti, più giuste e più umane. E grazie a tutte.

0: Grazie a Cinzia Licardo per aver raccontato l'esperienza di Coldiretti nel territorio e questo legame con l'università. Mi associo al saluto a Valentina Galesso. Ora passo la parola a Serena Gallaccio, responsabile donne Coldiretti Roma. Grazie.
1: Buonasera a tutte e a tutti. E è un onore anche per me veramente oggi essere qui insieme a voi e mi associo anche io sicuramente per salutare la mia collega Valentina Galesso, nonché responsabile Coldiretti Veneto, un po' la culla insomma dove tutto ciò è nato. Quindi questa iniziativa Coltiviamo il Rispetto nasce proprio in Veneto e sta questo impegno ormai diventando per noi trasversale, perché le radici sulle quali si fonda questa iniziativa sono radici che accomunano l'intero mondo agricolo, quindi sono i valori della cura, della custodia, della responsabilità, della solidarietà e di una visione nella costruzione di un futuro. E questi sono tutti valori che appartengono alla nostra tradizione contadina da sempre e mi sento di dire che appartengono anche molto al panorama femminile in generale, quindi sono temi che sono vicinissimi e rispecchiano un po' quelle che siamo noi donne. La piaga della violenza di genere è veramente terribilmente pesante e ho ascoltato questi passi e, come diceva l'onorevole Semenzato, è impossibile immaginare di non immedesimarsi, cioè non provare qualcosa e quindi rimanere fuori da queste situazioni, perché sono veramente situazioni che riescono a entrare nell'intimo anche se non ti coinvolgono direttamente. È una situazione questa terribilmente presente, quindi quello che noi dobbiamo fare è dare voce a chi voce non ce l'ha, quindi cercare il più possibile di portare su quelli che sono i tavoli, all'attenzione delle istituzioni, della politica, questa silenzio che a volte diventa assordante, quindi fare in modo di far arrivare le voci di tutte quelle donne che vivono situazioni estremamente difficili, che molto spesso non riescono a denunciare perché per tutta una serie di ragioni magari non hanno gli strumenti adatti o magari non sanno proprio a chi rivolgersi, cioè non sono in grado di andare ad individuare insomma gli interlocutori. Quindi è una responsabilità collettiva quella di superare questo tipo di violenza. Perché? Perché comunque emancipare una donna dalla violenza vuol dire vincere tutti insieme, cioè tutta la società ha vinto e quindi ognuno di noi deve fare la propria parte, lo deve fare ogni giorno e lo deve fare nel suo piccolo, cioè comunque cercando di mettere a terra quelli che sono i valori di cui parliamo, cioè la cura, il rispetto. E fondamentale sicuramente è cercare di educare, cioè fare in modo che le donne siano in grado, sia le donne di oggi che le donne del futuro, di avere una base che le aiuta ad emanciparsi, quindi che le aiuta a divenire completamente autonome e indipendenti. Quindi fare in modo che la prima forma di indipendenza possa essere quella economica, quindi aiutare le donne a quindi agevolare l'ingresso nel mondo del lavoro e anche alle donne che vogliono fare impresa, quindi garantire loro un accesso più semplice, per esempio al credito, come diciamo delle iniziative che effettivamente hanno dei risvolti concreti per porre le donne in una situazione di uguaglianza. È brutto ancora poter dire questo, insomma, perché non ci si può pensare, ormai siamo nel 2026, cioè questa cosa doveva essere superata, invece è una cosa così attuale, quindi non è così, non sembra reale per quanto è inattuale. E fondamentale è partire anche da questi concetti di cura, come ho sentito parlare, di bellezza, di educazione al rispetto, e farlo partendo dai più piccoli, quindi immaginiamo i bambini. Questo deve passare attraverso nelle famiglie, dalla famiglia, dalla scuola, alle università, fino a giungere chiaramente all'intera società. società. Questo non è possibile se non ci sono delle politiche dedicate e delle istituzioni che sono presenti e collaboranti. Ad oggi ci troviamo a parlare di luoghi di aggregazione, no? Perché dove possiamo noi agire? I luoghi di aggregazione allora possono essere spazi come siamo noi oggi a parlare, ma possiamo anche immaginare di agire nel luogo di aggregazione ormai comune, quindi che può essere un luogo digitale, quindi una piattaforma, fare in modo che in tutti quelli che sono gli spazi disponibili nella nostra quotidianità agire per promuovere, agire per sensibilizzare, cioè fare in modo di portare più esempi positivi possibili, atteggiamenti positivi, perché comunque questi possono veramente fare la differenza. Così come anche banalmente aiutare mettendo magari a disposizione quelli che sono i numeri da chiamare, piuttosto che le organizzazioni da contattare per tutte le persone che hanno bisogno di chiedere aiuto. Questo lo possiamo fare tutti noi, lo possiamo fare in modo anche individuale. Perché? Perché comunque fondamentale è denunciare queste situazioni. La denuncia è un atto di coraggio e noi, come Coldiretti, attraverso quello che è l'impegno delle nostre imprenditrici, e siamo qui oggi apposta, insomma, come donne Coldiretti a dire questa sfida è difficile, ma noi ci siamo, rinnoviamo quello che è il nostro impegno e la nostra volontà a dare un sostegno concreto a queste situazioni, quindi aiutare queste donne ad uscire da questa morsa di violenza, e facendolo non solo aprendo quelle che sono le porte delle nostre aziende agricole, quindi in termini di accoglienza, ma dare un riscatto vero e proprio, cioè in termini di lavoro, cioè fare in modo che le persone possano con il lavoro trovare la loro liberazione. E questo mi rifaccio un po' a quelle che sono le nostre fattorie della tenerezza, che insomma ci sono, abbiamo degli esempi che partono dal sud, dal nord, senza distinzioni, dalla Sicilia alla Calabria, passando per la Puglia, abbiamo esempi in Trentino Alto Adige, dove c'è una imprenditrice, Miriam Zenorini, che appunto come le altre si occupa proprio di donne dal passato difficile, quindi così vulnerabili ma così forti, pronte a stringere la mano e cominciare una nuova vita insieme. Quindi siamo tutti esempi di donne che aiutano le donne per riprendere in mano quella che è la loro vita. Questo era, il primo dei nostri pilastri. Abbiamo anche un pochino visto quello che è il premio, insomma, come secondo. Abbiamo i nostri prodotti gentili e quindi dal 2023 le cose si sono evolute. E anche le iniziative rispetto al progetto Coltiviamo il Rispetto si stanno estendendo, quindi partendo da Padova hanno toccato l'Università di Venezia e stanno arrivando a Verona, quindi le cose stanno funzionando, quindi vuol dire che stiamo facendo bene e che siamo pronte a fare meglio. Siamo all'università, ci occupiamo in linea generale dei bambini, perché quello è il nostro tesoro, quello è il nostro futuro, e facciamo in modo di andare nelle scuole proprio per sensibilizzare anche loro. In che modo? In modo molto semplice, cioè raccontando un po' quelli che sono i cicli della natura, e questa è una cosa che loro accolgono, no? con molto piacere, perché sono molto curiosi, quindi spieghiamo anche quella che è la stagionalità, ma attraverso questa semplice spiegazione loro colgono l'importanza del rispetto, non della natura di per sé, ma l'importanza del rispetto nei confronti della natura, nei confronti degli altri esseri umani, perché quello che possiamo dire banalmente, tu metti un seme a terra, fai tanta fatica e aspetti tanti frutti e quei frutti non escono fuori. Per un no non ci si deve arrabbiare, per un no si deve dire ok, riparto da capo, ho un atteggiamento positivo, propositivo, ci riprovo di nuovo, perché il no non deve avere nessuna reazione se non quella di fare meglio, di fare bene, ricordandosi sempre che comunque la bellezza, il rispetto sono cose che se stratificate vanno creare delle coscienze, delle conoscenze che possono solo che migliorare e migliorarci. mi prendo solo, scusate, non so, mi prendo un secondo, ma non so se ho chiacchierato già troppo. E ci tenevo a concludere citando testualmente il pensiero espresso dalla collega Valentina Galesso, perché lo condivido pienamente. Insomma, mi piace molto e vi leggo, insomma, quello che è il suo pensiero. La violenza si combatte prima che diventa cronaca, si combatte seminando rispetto, proprio come ogni giorno seminiamo nei nostri campi il futuro. Dedicare il premio per la tesi di laurea a Giulia Cicchettin non è stato un gesto simbolico, ma l'assunzione di una responsabilità collettiva. Trasformare il dolore in conoscenza, la memoria in impegno e la cultura in prevenzione. Vogliamo costruire una società in cui nessuna donna debba più avere paura e nessun giovane cresce pensando che il possesso possa essere scambiato per amore. Il rispetto si coltiva ogni giorno, nei campi, nelle famiglie, nelle scuole, nelle università. Quindi si può, concludo, e si deve agire. E a volte per fare tanto non serve molto, quindi un gesto gentile, una parola buona, un esempio positivo, se compiuti con costanza, se compiuti quotidianamente, possono veramente fare la differenza. Aiutiamoci tutti a praticare la gentilezza, la bellezza, perché fa sempre bene. Grazie.

0: Ringrazio tutti gli interlocutori e le interlocutrici di oggi. Ringrazio perché Cristina ha voluto raccontare il suo libro attraverso le sue parole. Allora approfittiamo di questi due minuti, due o tre che abbiamo, per chiedere a Cristina quanto tempo ci ha messo a scrivere questo libro e come dire, la genesi, no, un po', e a chi lo mette a disposizione, insomma, se dal premio che ha preso, ricordiamolo, poi ricordalo tu anche che premio hai preso, insomma, per raccontare un po' più della donna che c'è dietro questa scrittura, un po' di tue cose personali, perché è bello anche sapere ovviamente che cosa c'è dietro una autrice. Io ringrazio, è arrivata anche la direttrice della sede romana del Veneto, grazie, della nostra regione, quindi qui c'è tua figlia, insomma, quindi insomma un po' se ci racconti di questo libro, no? Come nasce, dove l'hai scritto, come ti sei messa, se poi queste poesie le hai scritte prima a penna, poi le hai messe sul computer, insomma, sai, quelle cose che è bello dare un pezzettino di te.
1: Sì, il libro nasce pensando a Giulia. È stata una richiesta, devo dire, di Cinzia, che è qui presente, che un giorno mi disse, quando successe purtroppo, essendo collega dello zio, mi disse: Cristina, tu che scrivi poesie, scrivi qualcosa per Giulia. E fu un impatto devastante, devo ammettere. Guardavo mia figlia, che è più giovane, però insomma ha quel sapone come Giulia, e ho subito pensato: non è possibile che io possa fare questa cosa. I libri passati trattavano molto della natura, molto anche dell'aspetto interiore dell'essere umano, ma un argomento così forte, insomma, come madre mi ha un po' scioccato. Poi però mi sono fermata e, dato il mio impegno sempre, magari spesso dietro le quinte, ma sempre molto attivo nel, diciamo, proteggere e dedicarmi alle persone più fragili e più deboli, mi sono detta: è un dovere civile e morale quello che tu dovresti fare. E nasce una cosa buffa, perché ad un certo punto ho lasciato proprio andare, ho lasciato andare la mente, la razionalità, e mi sono affidata, posso dire, all'universo, a quello che poteva arrivarmi dalla natura, dalla percezione, dall'altro, dal cuore stesso. In questa maniera sono nate le poesie per Giulia, quindi da una poesia invece ne sono nate più di una. E a quel punto, essendo a stretto contatto con l'onorevole Semenzato, da lì il passo è stato, non dico facile, perché è stato un libro un po' come sempre scrivere, no? Devi mettere molta parte di te sulla carta. Sono alla vecchia maniera, amo molto la calligrafia, quindi uso la penna, poi trasferisco al computer, ma quella cosa lì vorrei non perderla mai, e mia figlia Maria Luce me lo insegna, perché poi lei è un'artista nata, e devo dire che mi pregio di averla protetta in questa sua arte, perché di norma noi cresciamo i ragazzi dicendo: devi diventare, devi essere un gran professionista o quant'altro. Invece io le ho detto: se vuoi fare l'artista, fallo. Anzi, anche in azienda chiediamo gli artisti, perché sono coloro che creano. È stato molto difficile mettere nero su bianco le vite vissute di tante persone. Sono una persona estremamente empatica e molto sensibile, lo consideravo un mio limite fin da piccola. Poi però ho capito che ci si può anche convivere. Maria Luce è altrettanto sensibile, fin da piccola gli ho insegnato il senso dello humor, perché se vuoi sopravvivere a determinate cose, questo è indispensabile, a volte bisogna sdrammatizzare. E dopo averlo scritto mi sono ammalata. È stata una malattia, insomma, è stata quella cosa che lascia andare, e ad un certo punto anche il corpo ha avuto bisogno, oltre che al cuore, di riposare. Ed è nato Abicura. Abbi cura, la prima cosa che vorrei dire a tutti, iniziamo ad aver cura in primis di noi stessi, perché poi

0: attraverso questa cura verrà anche molto più facile curare, aver cura, prendersi cura degli altri, nella prevenzione dell'arrivare invece a curare qualcosa di molto più grande. Il premio che ho ricevuto è stato una grandissima emozione per due motivi. Primo, perché la consegna è avvenuta al Campidoglio, quindi insomma in luoghi a me molto cari, e poi perché il concorso è, diciamo, nasce da Virginia Barrett. E mai e poi mai avrei pensato, da ragazzina studiando tantissimo le poesie di Elizabeth Barrett, di aver avuto l'onore di ricevere questo premio dalle mani di una pronipote di Elizabeth Barrett. Quindi è stato veramente una grandissima emozione, un grandissimo onore. Chi è Cristina? Cristina potrebbe dirla la uno, nessuno e centomila, nel senso che ho degli studi molto scientifici per quanto riguarda il liceo, poi una laurea in economia con un indirizzo giuridico, ma la grande passione era più umanistica, quindi grandi studi di psicologia, di sociologia, di antropologia, che poi mi hanno accompagnato e mi hanno anche aiutato molto nel primo lavoro per quanto riguarda le risorse umane di una multinazionale leader. Dopodiché, per star vicino alla famiglia e in maniera particolare a mia figlia, faccio un salto nel vuoto. Sono figlia di imprenditori, mi è rimasto nel sangue, e a quel punto per gioco ho creato un'azienda e quindi divento socia di Coldiretti, partecipo con grandissimo onore a tutti i progetti dei prodotti gentili. Insomma, Cavascon li ha portati in giro un po' ovunque. Però nello stesso tempo porto avanti tutto quello che sono le mie passioni poetiche e non, e il mio impegno anche nelle varie associazioni, dalle Soror Optimist a tanto altro, insomma, ecco.
1: Un grande applauso a Cristina. . 2023, Giulia, sono diventata un numero, il 105, uno di quei numeri che tanto studiavo e che mi avrebbero dovuto aprire ad un mondo migliore e nuovo, il mondo che sognavo per me. Non lasciatevi, prego, che io resti solamente un numero nella memoria di questi atroci, continui e assillanti crimini.
2: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Allora trasmettiamo l'evento Arera che si è svolto nei giorni scorsi. Buon ascolto.
2: Buonasera, buonasera a tutti, benvenuti nella Sala della Regina, lo ricordo, la più rappresentativa del Parlamento italiano, luogo laicamente sacro dove si concretizza per tutti noi, nel rispetto dei distinti ruoli che esercitiamo, il principio della democrazia. Si svolge oggi la presentazione della relazione annuale dell'autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, mai come oggi organismo di portata strategica per l'Italia, per chi la abita, per chi vi lavora, per chi la ama e intende restarci. Rivolgo a nome della Presidenza della Camera e mio personale un saluto ai componenti dell'ARERA e al suo Presidente. Al tempo stesso ringrazio gli autorevoli intervenuti, a iniziare dal ministro Pichetto Fratin e dai tanti colleghi parlamentari presenti qui. Non sarò brevissimo perché la materia mi appassiona e l'ho, diciamo così, seguita passo passo per diverse legislature. Questa presentazione riveste un significato particolare poiché la prima è affidata al collegio dell'autorità insediatosi il 1 gennaio di quest'anno per il settennato 2026-2032. Saluto quindi il Presidente Nicola Dell'Acqua, i componenti del Collegio, Alessandro Bratti, Lorena De Marco, Livio De Santoli e Francesca Salvemini, e formulo loro l'augurio di buon lavoro. Abbiamo molte aspettative e altrettante speranze che il ruolo strategico di ARERA si faccia valere nel gigantesco e potente mercato del settore. La presentazione della relazione annuale costituisce un momento importante per riflettere sul percorso che non senza difficoltà la nostra nazione sta seguendo verso la sicurezza, la sostenibilità e l'efficienza energetica. Saluto anche il vicepresidente Costa. Essa giunge in un contesto geopolitico caratterizzato non solo da incertezze ma da grande fluidità di scenario. Le persistenti e variegate tensioni internazionali, la continua ridefinizione delle rotte di approvvigionamento, la volatilità dei mercati incidono in modo diretto e determinante sui bilanci delle famiglie e sulla competitività delle imprese, imponendo alle istituzioni tutte una capacità di risposta nuova per tempestività e coordinamento. In tale quadro assume particolare rilievo la competenza esclusiva in materia di monitoraggio di mercati energetici all'ingrosso che ha spinto l'autorità ad avviare nel 2024 un'indagine conoscitiva ai sensi del regolamento REMIT cui è seguita la pubblicazione nel luglio 2025 di un rapporto sul solo funzionamento del mercato del giorno prima, dal quale è emerso il sospetto che i nostri mercati energetici all'ingrosso possano essere oggetto di comportamenti di trattenimento economico della capacità, finalizzati tra l'altro a tenere artificiosamente alto il prezzo unico nazionale dell'energia, che oggi è comunque tra i più elevati d'Europa. Siamo in attesa, come già detto in più occasioni in Parlamento, che ARERA completi l'attività di indagine citata, non solo estendendola agli altri mercati all'ingrosso, ma soprattutto con l'avvio dei procedimenti individuali al fine di verificare se i mercati italiani siano stati, ed eventualmente lo siano ancora, oggetto di comportamenti speculativi a danno di famiglie e imprese. Siamo certi che ARERA stia operando per definire una nuova modalità di monitoraggio dei mercati energetici italiani all'ingrosso, più integrata e vicina al tempo reale, in modo da poter scovare tempestivamente eventuali comportamenti anomali, come già definiti, interrompendoli sul nascere. Per fare questo l'autorità deve restare presidio di garanzia, terzietà, indipendenza, non solo a tutela dei cittadini che sopportano il costo dei servizi regolati, ma a tutela dell'Italia intera che con le sue imprese, le sue famiglie non merita di trovarsi in svantaggio di fronte alla continua sfida competitiva con le altre economie europee e internazionali. È necessario riportare equilibrio e buon funzionamento nei mercati energetici per rimuovere ogni possibile distorsione dei prezzi e avere mercati sani e sanamente in concorrenza, allineati con i migliori esempi europei. Di uguale importanza è la piena attuazione dei prezzi zonali. Se una regione produce energia rinnovabile programmabile come l'idroelettrico o non programmabile a basso costo, è giusto che quel segnale di prezzo sia riflesso nelle bollette energetiche di chi vive e ha investito in quel territorio. Le regioni del sud potrebbero diventare le più attrattive per l'insediamento di nuove imprese senza risorse aggiuntive a carico dello Stato. Gli sviluppi dell'attività offrono tra l'altro un esempio prezioso e significativo della stretta correlazione tra le competenze di monitoraggio dell'autorità e l'azione del legislatore. Il recente decreto 21 del 2026 è intervenuto tra l'altro sulla materia dell'attività di monitoraggio allo scopo di rafforzare l'autorità non solo nell'individuazione di eventuali condotte di trattenimento economico di capacità, ma anche di prevenirle al fine di assicurare il corretto trasferimento nelle bollette di famiglie e imprese dei reali costi di produzione di energia da fonti rinnovabili. È dunque proprio dinanzi a sfide tanto impegnative che la collaborazione con il Parlamento rivela tutto il suo valore, laddove il raccordo tra l'indirizzo delle Camere e le competenze tecniche dell'ARERA consente il raggiungimento di risposte concrete alle reali necessità della comunità, coniugando la tutela dei consumatori con la competitività del sistema produttivo. Pari cura e attenzione dovrà caratterizzare l'azione dell'autorità a inizio dell'anno 2027, quando verrà a termine il servizio a tutele graduali per i clienti domestici, prevalentemente famiglie. Questo delicato passaggio richiederà un'azione di alta vigilanza per proteggere i consumatori da aumenti ingiustificati. Il Parlamento è pronto a dare il suo contributo ai fini della maggiore tutela possibile di coloro che si troveranno ad affrontare la fine di questo mercato che si è rivelato finora il più competitivo. L'attività dell'autorità non si esaurisce peraltro nel comparto energetico, la sua stessa denominazione richiama l'ampiezza di un mandato che abbraccia le reti e l'ambiente, il servizio idrico integrato, il ciclo dei rifiuti urbani, non da ultimo il telecalore. Sono settori nei quali la regolazione, pur operando al di fuori di logiche di mercato, persegue i medesimi obiettivi di efficienza, qualità del servizio ed equità, con particolare attenzione alla riduzione dei divari territoriali che ancora funestano l'Italia. Sul fronte idrico in particolare la crescente frequenza di fenomeni di scarsità impone una programmazione degli investimenti di lungo periodo in coerenza con il quadro europeo delineato dalla Water Resilience Strategy, un terreno sul quale il contributo tecnico dell'autorità si rivela essenziale per tradurre gli obiettivi delle direttive dell'Unione. La tutela dei consumatori costituisce la colonna portante del mandato dell'ARERA, vero e proprio contrappeso ai giganti finanziari dell'energia. Infatti, ai fini del contenimento della spesa energetica sostenuta da famiglie e imprese, Governo e Parlamento si sono nuovamente avvalsi del contributo dell'autorità. In attuazione del decreto 19 del 2025 sono state definite le modalità di erogazione del contributo straordinario riconosciuto ai clienti domestici e, data applicazione per le utenze non domestiche, alla sospensione temporanea della componente tariffaria a sostegno delle fonti rinnovabili e della cogenerazione. Il successivo decreto ha rinnovato e ampliato tali interventi, prevedendo tra l'altro un ulteriore contributo straordinario a favore dei beneficiari del bonus sociale, una riduzione degli oneri di sistema per le imprese e un servizio di liquidità regolato dall'autorità volto a calmierare i prezzi all'ingrosso del gas naturale. Va inoltre segnalato che il medesimo decreto ha esteso l'ambito di applicazione del bonus sociale al telecalore. A tali interventi si affianca l'impegno costante nella protezione dei clienti vulnerabili, cui viene assicurata la fornitura di energie tramite contratti predefiniti nelle condizioni. Con riferimento alla generalità dei clienti domestici, auspichiamo che l'ARERA rafforzi gli strumenti resi disponibili dal portale offerte e dal portale consumi, al fine di aiutare in modo efficace i consumatori nella comparazione e scelta delle offerte commerciali, visto l'elevato numero di persone che ancora oggi non riescono a scegliere il contratto più conveniente. In tale contesto, la qualità dei servizi pubblici essenziali si conferma un fattore di coesione sociale e di pari dignità tra i territori, oltre che di competitività per il sistema produttivo. Le iniziative adottate in risposta alla crisi energetica si inseriscono infine in un disegno di più ampio respiro europeo e nazionale. La stretta collaborazione tra governo, Parlamento e autorità rimane fondamentale per il perseguimento degli obiettivi del piano Repower EU, diretto a contenere i consumi di gas, a garantire la sicurezza degli approvvigionamenti, a ridurre la dipendenza dalle forniture russe e per dare attuazione alla recente riforma dell'assetto del mercato elettrico dell'Unione Europea. Tale riforma introduce strumenti di stabilizzazione dei prezzi, quali i contratti per differenza, i contratti a lungo termine, una tutela rafforzata dei consumatori vulnerabili e un ruolo accresciuto delle autorità nazionali di regolazione e dell'Agenzia Europea per la Cooperazione, con l'obiettivo del contrasto alle pratiche di manipolazione dei mercati. In questa prospettiva resta centrale il contributo dell'autorità agli obiettivi di transizione ecologica e di sviluppo delle fonti rinnovabili previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, dalla promozione dell'autoconsumo alla diffusione delle comunità energetiche rinnovabili fondate sulla produzione e sul consumo locale di energia pulita. Mi sia infine consentito sottolineare l'intensa collaborazione tra il Parlamento e l'autorità, testimoniata dai numerosi cicli di audizioni, rappresentanti presso le competenti commissioni e dal parere che le Camere sono chiamate a esprimere a maggioranza qualificata sulle nomine dei componenti del Collegio, un raccordo che costituisce presidio non solo dell'indipendenza ma soprattutto dell'autorevolezza dell'istituzione. Ringrazio dunque l'ARERA per il contributo sin qui offerto alla elaborazione e all'attuazione delle politiche nei settori citati. Auguro al Presidente e al Collegio tutto di riuscire negli ambiziosi obiettivi delineati, in perfetta collaborazione anche con il Governo e con il Ministro Pichetto Fratin, a beneficio degli interessi dell'intera comunità nazionale. Direi che facciamo tutti il tifo per voi, saremo sempre il vostro primo supporto. Vi ringrazio ancora, ringrazio tutti i presenti, anche coloro i quali si sono aggiunti. Non ho citato, avevo preannunciato che non sarei stato breve, ma la materia è importante ed è una materia appassionante e soprattutto densa di prospettive e significati per quello che attiene il futuro della nostra comunità nazionale e la sua capacità di migliorare le proprie prestazioni e di vedere migliorata la qualità della vita. Lascio dunque la parola al Presidente Nicola Dell'Acqua, che spero di riuscire ad ascoltare per intero perché mi sono fatto sostituire ma ho il turno di presidenza e quindi tra breve dovrò andare a riprendere i lavori in aula. Grazie davvero a tutti.

Autorità, signore e signori, primo doveroso saluto da parte di questo collegio al vicepresidente della Camera dei Deputati, che ringraziamo per le sue parole, le introduzioni che si ritroveranno anche in questa relazione, e per l'ospitalità. Saluto e ringrazio i rappresentanti del Parlamento e del Governo, destinatari della relazione annuale, che hanno voluto essere oggi presenti. Vorrei salutare chi oggi qui rappresenta quanti garantiscono giorno dopo giorno l'operatività delle infrastrutture energetiche, idriche, di gestione dei rifiuti e di teleriscaldamento, rendendo possibile il livello di benessere di cui il Paese oggi beneficia. Un sentito riconoscimento va al precedente collegio, al cui operato si deve in gran parte di questa relazione. Un ringraziamento particolare, infine, e lo ripeteremo, alle donne e agli uomini delle autorità, il cui prezioso lavoro queste pagine raccontano solo in parte. ARERA è un'autorità amministrativa indipendente con il compito di tutelare gli interessi dei consumatori e promuovere la concorrenza, l'efficienza e la qualità nei servizi di pubblica utilità. Energia elettrica, gas naturale, servizio idrico integrato, ciclo dei rifiuti e telecalore, servizi che non sono astrazioni regolatorie, ma condizioni primarie di dignità per i cittadini e fattori essenziali di competitività per le imprese. In questi ambiti, garantire l'equilibrio tra la dimensione sociale, quella economica e quella ambientale è di fatto il compito che rende l'autorità protagonista di un percorso di sviluppo orientato alla sostenibilità, un percorso che si inserisce nel quadro degli impegni internazionali assunti dall'Italia a partire dai 17 obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite. L'indipendenza di questa autorità non è un privilegio, è una responsabilità. ARERA opera in piena autonomia di giudizio nel quadro degli indirizzi di politica generale formulati dal Governo e dal Parlamento e nel rispetto del diritto dell'Unione Europea, senza dipendere finanziariamente dal bilancio dello Stato, ma finanziandosi con i contributi degli operatori regolati. Questa architettura istituzionale non ha valenza di costruire distanza dagli altri soggetti del sistema, ma è volta a garantire che le decisioni di ARERA siano fondate su criteri tecnici, trasparenti e verificabili, nell'interesse esclusivo degli utenti e del buon funzionamento dei mercati. Come detto anche in occasione dell'incontro con il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, il 26 febbraio, l'autorità che guidiamo regola ciò che tocca ogni giorno la vita reale delle persone. Elettricità, gas, acqua, rifiuti non sono estrazioni economiche. Sono le luci che si accende, il riscaldamento d'inverno, l'acqua nelle case, le città pulite. Sono condizioni primarie di dignità per i cittadini e necessarie per le imprese. Per questo siamo consapevoli che ARERA non è semplicemente un'autorità tecnica di settore, ma un presidio di equità e di coesione sociale. Cittadini e imprese hanno pari dignità nella nostra azione regolatoria. Non possiamo tutelare l'uno a discapito dell'altro. La regolazione ben fatta trova il punto di equilibrio, garantisce mercati efficienti e al tempo stesso protegge chi in quel mercato si trova in posizione più debole. E questa è la sfida permanente che accettiamo con convinzione. ARERA esercita funzioni regolatorie in settori economicamente liberalizzati, ma costituzionalmente sensibili, perché energia, acqua, ambiente non sono beni qualunque, sono diritti. La nostra azione si fonda sui principi di buon andamento, imparzialità, tutela della concorrenza e protezione dell'utenza, principi che trovano nel testo costituzionale il loro fondamento più alto. Eserciteremo le nostre competenze e le responsabilità che ne derivano con trasparenza, con metodo e con consapevolezza che ogni nostra decisione ha un nome e un cognome dietro, quello di una famiglia che paga la bolletta, di un artigiano che gestisce i costi dell'impresa, di un anziano o di un'anziana che non debbano scegliere tra il riscaldamento e il cibo. La quinta consigliatura, che ho l'onore di presiedere, si è insediata il 1 gennaio, raccogliendo un'eredità solida e presentandosi con la consapevolezza che il mandato ricevuto si esercita all'interno di una fitta rete di relazioni istituzionali con il Parlamento e il Governo, con le altre autorità indipendenti, con le istituzioni europee e con i regolatori degli altri paesi. La leale collaborazione istituzionale non è una formula di stile, è il metodo attraverso cui la regolazione indipendente può produrre risultati concreti, coerenti e duraturi per il sistema paese. E
In ambienti di frontiera come la protezione dei dati, la tutela della concorrenza, la sicurezza informatica e la regolazione ambientale, nessuna autorità ha da sola tutte queste competenze necessarie. Lavorare in modo sistematico, non episodico, serve a evitare sovrapposizioni, colmare vuoti e mettere a fattor comune saperi complementari. Lo stesso vale sul piano internazionale, con una valenza ulteriore data dalla partecipazione di ARERA alle principali sedi della regolazione europea. Non si tratta di presidiare tavoli, si tratta di portare l'esperienza italiana nella definizione di standard comuni, contribuire a che la transizione energetica produca regole coerenti tra diversi sistemi nazionali e fare in modo che i consumatori europei, indipendentemente dal paese in cui vivono, godano di tutele equivalenti. Un obiettivo che chiede credibilità tecnica, continuità di presenza e capacità di costruire alleanza tra regolatori che condividono gli stessi problemi. In un contesto segnato dall'accelerazione della transizione energetica, dalla pressione sui costi dovuta al contesto internazionale, dall'innovazione tecnologica e da una rinnovata attenzione alle dimensioni sociali dei servizi pubblici, ARERA intende essere interlocutore autorevole e affidabile e, come detto nel discorso del Presidente della Repubblica, capace di dire cose scomode quando necessario, con il rigore e la trasparenza che la funzione impone. C'è un tema che attraversa trasversalmente tutti i settori, che è il quadro strategico, dovrà affrontare con consapevolezza crescente. L'intelligenza artificiale si tratta di uno strumento prezioso per accrescere l'efficienza e l'efficacia amministrativa. Penso in particolare alle nostre attività di vigilanza. L'intelligenza artificiale sarà uno strumento fondamentale a supporto delle attività di enforcement sui mercati, per rendere più sistematica e tempestiva la capacità di rilevare condotte scorrette, per verificare il rispetto delle regole e dei diritti di utenti e consumatori. Nella nostra prospettiva abbiamo tuttavia anche l'onere di valutare l'impatto sull'impiego di risorse energetiche e ambientali associate ai data center. Senza voler discutere in questa sede degli innegabili benefici industriali di tali infrastrutture, non possiamo non rimarcare che per fronteggiare il rischio di stress di consumo sul consumo delle risorse sarà sempre più necessario uno sforzo congiunto da parte di tutti i soggetti coinvolti, che abbia come chiave l'integrazione di responsabilità in un disegno più ampio, supportando il convergente sviluppo di sistemi di produzione energetica sostenibile e di riuso dell'acqua. Questo collegio ha iniziato il suo lavoro in un quadro in cui lo scenario internazionale continua a esercitare una pressione significativa sui mercati energetici. Le tensioni geopolitiche hanno reso evidente quanto la dipendenza da fonti di importazione esponga ai sistemi nazionali a fenomeni di rialzo dei prezzi e a rischi per la sicurezza degli approvvigionamenti, con effetti diretti e tangibili sulle bollette delle famiglie e imprese. In questo contesto, una delle prime scelte del nuovo collegio è stata quella di impostare il mandato sin dal suo avvio con una marcata vocazione all'ascolto. Nel corso dei mesi di aprile e maggio sono stati condotti incontri diretti con associazioni dei consumatori, operatori dei settori regolati, associazioni di categoria e istituzioni, per un totale di circa 100 soggetti coinvolti e oltre 300 partecipanti. Ascoltare prima di decidere non è un gesto di cortesia istituzionale, è un metodo. Le priorità che emergono da quei confronti, la tutela dei consumatori vulnerabili, la riduzione dei costi per le imprese, la semplificazione dell'accesso ai servizi, la qualità delle prestazioni ambientali, hanno orientato la costruzione del quadro strategico 26-29. Per garantire che questo dialogo non si esaurisca in una fase preliminare, il Collegio ha deciso di istituire l'Osservatorio della Regolazione, una sede permanente di confronto con i portatori di interessi, esperti e mondo della ricerca, chiamata a seguire l'evoluzione dei settori nel tempo e ad alimentare la qualità delle scelte regolatorie lungo tutto il quadriennio. Il sistema energetico italiano ha attraversato nel 25 una fase di consolidamento, dopo gli anni della crisi dei prezzi, in un quadro internazionale segnato da crescita moderata e da un'incertezza che non accenna a ridursi. Le tensioni geopolitiche, culminate nel primo trimestre del 26 con la nuova fiammata dei prezzi del gas sui mercati europei, ricordano che la vulnerabilità strutturale del sistema agli shock esterni non è superata. L'Italia resta un paese manufatturiero che dipende in misura significativa da energia importata e il differenziale dei prezzi dell'elettricità e del gas rispetto alla media europea continuano a pesare sulla competitività delle imprese e sui bilanci delle famiglie.
Ridurre questo divario non è solo un obiettivo regolatorio, è una condizione di equità sociale e di tenuta del sistema produttivo nazionale. Il PUN medio del 25 è stato 115,9 euro megawattora, più 7% sul del 24, il più alto tra le principali borse europee. I prezzi italiani restano strutturalmente superiori a quelli di Francia e Spagna per la forte dipendenza della generazione del gas. A fronte delle significative variazioni delle quotazioni registrate nei primi mesi del 26, ARERA ha istituito l'unità di vigilanza energetica per il monitoraggio in tempo reale dei prezzi all'ingrosso e al dettaglio, con aggiornamenti giornalieri e un canale diretto verso governo, Parlamento e istituzioni europee. Non si tratta di una risposta episodica. L'autorità intende fare della sorveglianza continua dei mercati e della produzione di strumenti di disaccoppiamento della formazione del prezzo dell'energia elettrica tra il gas e le fonti rinnovabili una delle direttrici strutturali del proprio operato nei prossimi anni, nella convinzione che ridurre la dipendenza tra le autorità dei mercati all'ingrosso sia la condizione per avvicinare i prezzi italiani ai standard europei e restituire certezze a famiglie e imprese. In tale quadro sarà rafforzata la sorveglianza dei mercati energetici all'ingrosso in coordinamento con ACER e con le altre autorità competenti, con particolare al riferimento all'applicazione del quadro REMIT, volto a prevenire e contrastare abusi di mercato, pratiche di insider trading e di manipolazione dei prezzi. In un contesto di elevata penetrazione delle FER, che nel 25 hanno coperto il 48% della produzione nazionale di energia elettrica, assume rilievo lo sviluppo e l'integrazione nei mercati delle risorse di flessibilità non fossile, demand response, storage, risorse distribuite, rimuovendo barriere all'ingrosso e definendo un quadro armonizzato per aggregatori e meccanismi di partecipazione. È altresì necessario assicurare segnali di prezzo corretti, eliminando distorsioni regolatorie che ostacolano una piena valutazione di tali risorse. In questo quadro un ruolo strategico spetta all'idroelettrico, a bacino e ai pompaggi idroelettrici, infrastrutture che, oltre a garantire flessibilità e adeguatezza al sistema, producono esternalità positive di ampia portata, dalla resilienza della risorsa idrica alla prevenzione del dissesto idrogeologico, e che l'autorità intende valorizzare anche segnalando alle istituzioni competenti la loro rilevanza nei processi di assegnazione e di rinnovo delle concessioni. In una prospettiva di più lungo periodo, in coerenza con il dibattito in corso a livello nazionale sulla diversificazione delle fonti di generazione e con il principio di neutralità tecnologica che da sempre caratterizza l'azione dell'autorità, quest'ultima si farà trovare pronta all'introduzione di strumenti efficaci per integrare il sistema elettrico e la generazione di ulteriori fonti che si andranno a determinare nel futuro. In tale orizzonte si scrivono anche le nuove competenze in via di attribuzioni. Il decreto legislativo che disegna l'autorità quale autorità nazionale per il settore dell'idrogeno è prossimo alla finalizzazione. A questo potrebbe aggiungersi l'estensione della regolazione dell'autorità alle attività di trasporto tramite rete e stoccaggio della CO2, attualmente disciplinate solo in via transitoria. Lo sviluppo dell'idrogeno rappresenta uno degli elementi abilitanti del processo di decarbonizzazione, in particolare per i settori hard to abate, e per l'integrazione delle fonti rinnovabili nel programmabili. Definire un quadro regolatorio chiaro per l'accesso alle reti, le tariffe e le condizioni di sviluppo della filiera, in stretto coordinamento con i settori elettrici e del gas, per evitare ridondanze infrastrutturali e rischi di costi non recuperabili, costituirà uno dei principali impegni delle autorità nel prossimo quadriennio. L'azione regolatoria ha operato su più fonti e proietta già le sue direttrici sul quadriennio che si apre. Sui mercati all'ingrosso l'architettura del dispacciamento elettrico è stata rinnovata con l'adozione del TIDE, che abilita tutte le risorse rete, accumuli, carichi flessibili, aggregati distribuiti, a concorrere alla fornitura dei servizi di bilanciamento in condizioni di neutralità tecnologica. Il percorso proseguirà con il superamento graduale del PUN e in piena applicazione dei prezzi zonali, avvicinando il mercato italiano agli standard europei. Sul fronte del gas,
La riforma del settlement ha condotto un modello orientato all'efficienza allocativa e alla responsabilizzazione degli operatori. Il prossimo passo è accompagnare la progressiva decarbonizzazione del settore, promuovendo l'elettrificazione con flessibilità dell'offerta e anche al della domanda, favorendo l'integrazione del gas rinnovabile e dell'idrogeno, in un quadro regolatorio stabile che sappia gestire la transizione sempre senza compromettere la sicurezza degli approvvigionamenti. Le scelte regolatorie dovranno poggiare su scenari di sviluppo della domanda e dell'offerta coerenti tra diversi settori energetici per anticipare i cambiamenti strutturali attesi e calibrare la transizione senza esporre sistemi a rischi di fornitura. A ciò si affianca l'esigenza di rafforzare l'integrazione dei mercati del gas a livello europeo e regionale, migliorando i meccanismi di allocazione della capacità, l'interoperabilità e il bilanciamento, per accrescere la liquidità e la resilienza del sistema rispetto a shock geopolitici e tensioni sui flussi di approvvigionamento. È un passaggio che non ammette approssimazioni. Il progressivo superamento del gas naturale a favore di altri vettori energetici dovrà essere governato con il massimo rigore, in ogni sua fase, affinché la stabilità del sistema resti la condizione imprescindibile di ogni scelta regolatoria. Sul piano infrastrutturale prosegue la transizione verso il ROS, avviata nella versione base e in corso di estensione alle imprese di maggior rilevanza. Un approccio che richiederà particolare attenzione alla gestione asimmetrica informativa delle fasi iniziali e strumenti adeguati di verifica dell'impatto, tra cui la metodologia di analisi dei rendimenti effettivi, RORE, e la revisione dei criteri di determinazione del costo del capitale, UAC, in ottica di maggiore armonizzazione con la prassi regolatoria europea. In materia di piani straordinari di investimento pluriennale per i concessionari della distribuzione elettrica, l'autorità ha chiarito con nettezza che nessun riconoscimento tariffario automatico può derivare dalla loro approvazione e che l'impatto in bolletta del corrispettivo per la rimodulazione delle concessioni deve essere minimizzato, in quanto incompatibile con i principi di tariffazione e costi efficienti. Il ciclo di investimento nelle reti non è destinato a ridursi. La crescita della generazione distributiva, l'integrazione delle fonti rinnovabili, la necessità di adattare le infrastrutture a una nuova concezione di resilienza climatica richiedono un aggiornamento organico della disciplina delle concessioni, anche attraverso un testo unico che unifichi le regole per produttori e clienti finali e che introduca misure per prevenzione della saturazione virtuale della rete. E una regolazione capace di orientare gli investimenti senza scaricare sui consumatori oneri impropri. La selettività degli investimenti resterà un criterio guida. Accanto agli strumenti tradizionali, la regolazione proporrà soluzioni innovative, il grid enhancing technology, approcci no wire, flessibilità e digitalizzazione, capaci di aumentare la capacità delle reti contenendo il costo di sistema. Sul fronte delle concessioni l'autorità sosterrà il completamento del quadro normativo necessario a introdurre dinamiche concorrenziali nella distribuzione elettrica entro il 2030. Nel mercato retail, il superamento del servizio di maggior tutela per i clienti domestici non vulnerabili, avvenuto il 1 luglio del 2024, ha confermato una dinamica strutturale già nota. Nel mercato libero di piccola taglia si scambia prevalentemente fiducia nel marchio dell'operatore, non commodity. I differenziali tra le offerte scelte dai consumatori e quelle più efficienti disponibili restano elevate. E i dati di monitoraggio mostrano che le scelte di acquisto sono ancora in gran parte svincolate dalla convenienza effettiva. La riforma della bolletta, entrata in vigore il 25, risponde a questa distorsione alla radice, rende leggibile la composizione dei costi e comparabili le condizioni contrattuali, è la precondizione perché la concorrenza produca benefici reali. Nel quadriennio che si apre l'obiettivo è portare questo lavoro a compimento, rafforzando il portale delle offerte, proseguendo nell'aggiornamento del codice di condotta commerciale, introducendo nuovi strumenti di enforcement e accompagnando misure dedicate. Il passaggio previsto nel marzo 27. Dei clienti ancora nel servizio tutele graduali verso il mercato libero. Un mercato davvero competitivo in cui la liberalizzazione si traduca in vantaggi concreti per i consumatori resta la misura ultima dell'efficacia dell'azione regolatoria in questo settore. Scusate. I settori ambientali. L'acqua è il punto di partenza naturale, non solo per ragioni di ordine.
Beh, chi scrive conosce direttamente la complessità della gestione idrica in Italia, avendola affrontata dal lato delle politiche pubbliche nazionali prima di assumere questo mandato. Questa prospettiva ha rafforzato una convinzione: la crisi idrica non è un'emergenza ricorrente da gestire, è una condizione strutturale da governare, con strumenti stabili, investimenti programmati e una regia istituzionale capace di tenere insieme i diversi livelli di competenza. Dal processo di uso razionale della risorsa idrica può e deve nascere non solo un sistema più resiliente per gli eventi climatici esterni, ma anche opportunità di sviluppo sostenibile e di lungo periodo per comparti economici, dall'agricoltura all'industria, su cui si basa la competitività del Paese e la qualità della vita dei cittadini. È esattamente il terreno su cui ARERA è chiamata a fare la sua parte. Il settore idrico porta con sé più di ogni altro l'evidenza diretta del cambiamento climatico. Anche per questo sono inaccettabili perdite idriche che si attestano mediamente al 42,5% su scala nazionale, con punte più significative ed elevate nel mezzogiorno, e oltre 1 milione di residenti nei capoluoghi di provincia che nel 24 ha subito misure di razionamento. 1 milione di persone. L'Italia è il primo paese dell'Unione Europea per prelievo di acqua dolce a uso potabile, 411 litri per abitante al giorno, e al tempo stesso uno dei paesi con le maggiori inefficienze della distribuzione. Il Water Service Divide non è una fotografia statica, è la conseguenza di decenni di ritardo negli investimenti e di una governance frammentata. Però l'arrivo delle autorità, il settore ha ingranato una marcia diversa. Si tratta di un dato di fatto innegabile, di cui siamo orgogliosi. Nel quarto periodo regolatorio la spesa programmatica ammonta a 28 miliardi di euro e la cresciuta capacità organizzativa dei gestori ci fa essere ottimisti sul fatto che saranno spesi nella giusta direzione. Basti pensare che l'azione regolatoria ha prodotto un rilevante incremento nella spesa degli investimenti, passata da valori di pochi superiori al miliardo nel 2012 a superare i 6 miliardi nel 2025. Il quadro europeo definito dalla Water Resilience Strategy affida all'autorità una responsabile ulteriore: tradurre in sinergie regolatorie gli obiettivi delle direttive europee per una gestione della risorsa idrica sempre più efficiente. Il metodo tarifario idrico per il quarto periodo, l'M24, al solito un approccio orientato agli esiti, coerente con la maturazione della pianificazione delle infrastrutture e dei programmi di investimento, orientati al miglioramento delle performance tecniche. L'introduzione dell'integratore M0, resilienza idrica, segna un passo significativo. Per la prima volta la regolazione incorpora una lettura ambientale del sistema, misurando il rapporto tra domanda e disponibilità di risorsa e orientando la programmazione degli investimenti in funzione dello stress idrico territoriale. Nel secondo semestre del 25 l'autorità ha adottato lo schema bando di gara per gli affidamenti del servizio idrico integrato, strumento atteso che risponde a una delle capacità più persistenti. Numerosi affidamenti risalienti agli anni 90 stanno giungendo a scadenza, senza che sia ancora definito un successore, dotato delle capacità necessarie per garantire continuità agli investimenti. La governance resta il nodo più difficile. Il monitoraggio del 25 conferma che in diverse aree, Campania e anche Sicilia in primo luogo, permangono situazioni di stallo nell'affidamento al gestore unico, con affidamenti storici in scadenza e processi bloccati dal contenzioso. I primi affidamenti risalgono agli anni 90. 30 anni di gestione costruita, di investimenti programmati e di know-how accumulato rischiano di disperdersi nell'assenza di un passaggio ordinato al successore. I cittadini di quei territori pagano il prezzo di inefficienze che non dipendono dalle loro scelte. La regolazione di ARERA ha dimostrato di essere una leva efficace per sbloccare queste situazioni e garantire continuità agli investimenti di lungo periodo, portando una vera ricchezza ai cittadini, e mi rivolgo soprattutto alle generazioni che verranno. Speriamo di essere, anche attraverso il dialogo col territorio, una spinta verso la sicurezza e resilienza per tutte le aree del Paese. Il successo in questo senso arriverà quando smetteremo di usare la parola emergenza per nascondere un deficit amministrativo e tecnologico nella gestione della risorsa più importante per la nostra esistenza. Nell'ambito dell'apertura
delle autorità e confronto con gli altri enti pubblici impegnati nella pianificazione dell'uso della risorsa idrica, riveste particolare interesse la collaborazione formale avviata con le autorità di bacino distrettuali. Tale interlocuzione tra i diversi attori deve muovere dalla consapevolezza che la fragilità del sistema aumenta senza responsabilità condivisa. Il tema delle concessioni di prelievo è un'occasione per superare la rivalità tra i diversi utilizzi e ricercare un equilibrio di cui tutto il sistema possa beneficiare. Il ciclo dei rifiuti urbani condivide con il settore idrico molte delle stesse fragilità strutturali, una governance ancora frammentata, divari territoriali profondi tra nord e sud, investimenti che, nonostante traiettorie di crescita registrate negli ultimi anni, risultano ancora insufficienti in alcune aree del paese. È il settore in cui la regolazione di ARERA è la più giovane. Il lavoro avviato negli anni scorsi rappresenta un patrimonio di dati e miglioramento dei processi gestionali, non solo per la regolazione, ma per tutto il sistema, soprattutto alla luce degli obiettivi di economia circolare. Con una produzione nazionale di rifiuti urbani che si attesta sui 30 milioni di tonnellate, il Paese ha assistito a un graduale ma ininterrotto aumento della raccolta differenziata, ormai prossima al 70%. Sono rassicuranti le performance del sud e delle isole, che con tassi di crescita importanti stanno progressivamente recuperando terreno, nonostante rimangano di sotto dell'obiettivo minimo del 65%. Tuttavia permane una situazione di eterogeneità territoriale, soprattutto in termini di dotazione impiantistica. Alcune regioni hanno ancora oggi non sono in grado di raggiungere l'autosufficienza nella chiusura del ciclo e sono costrette a trasportare in altre aree, se non addirittura all'estero, i propri rifiuti, contravvenendo gli obiettivi di programmazione e producendo effetti negativi per l'ambiente. Come autorità siamo perfettamente consapevoli che gli sforzi richiesti ai cittadini e al sistema in generale per una migliore qualità differenziata si deve tradurre in un efficiente riempiego del materiale recuperato nell'industria manufattiera, che richiede materie prime e seconde a prezzi competitivi. In questo modo la circolarità riesce ad abbracciare gli obiettivi ambientali e quelli di competitività del sistema economico, in linea con gli indirizzi del Clean Industrial Act. Tenendo in mente questa situazione e queste sfide, il 25 ha segnato un'accelerazione significativa sul piano regolatorio. L'autorità ha adottato il testo integrato con i rispettivi servizi di gestione rifiuti, primo intervento organico di riordino della tariffazione agli utenti dopo decenni di applicazione del DPCM del 99, orientandola verso il principio europeo del chi inquina paga e aprendo la strada alla tariffazione puntuale. Il terzo metodo tariffario definisce per i quadrienni 26-29 le regole di riconoscimento dei costi e le tariffe di accesso agli impianti, in un quadro che punta a coniugare sostenibilità economica dei gestori e sviluppo impiantistica necessario a chiudere il ciclo. Il consolidamento della disciplina sulla qualità tecnica si propone di fornire alle amministrazioni e ai cittadini metriche oggettive per valutare i servizi e scegliere i modelli organizzativi e infrastrutturali più adatti rispetto ai diversi contesti territoriali e socio-economici. Sul fronte della tutela sociale, il bonus rifiuti, uno sconto del 25% sulla TARI per le famiglie in condizioni di disagio economico, ha messo in luce tutta la complessità operativa di un settore con circa 2.700 enti territoriali competenti, un numero che spiega molte delle difficoltà di attuazione uniforme delle politiche nazionali. La frammentazione è la sfida strutturale di questo settore. La grande maggioranza degli enti competenti opera a dimensioni comunali, gestendo un servizio che richiederebbe economia di scala ben più ampia per funzionare in modo efficace, efficiente. Non si tratta solo di un'anomalia organizzativa, è la causa diretta delle difficoltà nell'attuare politiche uniformi, come ha dimostrato plasticamente il bonus rifiuti, ed è l'origine della proliferazione di piani economico-finanziari che appesantisce azione amministrativa senza produrre qualità regolatoria. Il quadro strategico indica un percorso che l'autorità intende percorrere con determinazione, rafforzare il ruolo degli enti di governo d'ambito, promuovere l'aggregazione gestionale, sviluppare le dotazioni impiantistiche nelle aree più carenti, migliorare la qualità della raccolta differenziata e semplificare le procedure di approvazione dei piani economici e finanziari, per restituire certezza ed efficacia a un sistema amministrativo che la frammentazione ha reso farraginoso. La razionalizzazione degli assetti locali non è un obiettivo burocratico.
è la condizione perché la transizione verso l'economia circolare produca benefici reali e omogenei su tutto il territorio nazionale. Il superamento della frammentazione municipale e della governance non può essere rinviato. Il completamento della riforma degli enti di governo ambito con una dimensione almeno regionale costituisce il presupposto per garantire all'intero Paese standard di servizi uniformi ed economie di scala adeguate. Telecalore. È un settore che ARERA regola dal 14, ma la competenza tariffaria, il cuore della regolazione, è stata attribuita solo nel 23. E questa simmetria renderlo peculiare, un settore conosciuto su cui la regolazione economica è ancora in costruzione, con un potenziale reale di contributo alla carbonizzazione del riscaldamento urbano che vale la pena valorizzare. Il servizio copre in Italia circa il 3% dell'utenza, concentrato quasi interamente nelle aree urbane del nord. Cinque regioni rappresentano il 95% dell'energia termica erogata ed è in espansione costante. Dal 2000 al 2024 la volumetria allacciata è più che triplicata, passando da 117 a 412 milioni di metri cubi, con le reti cresciute da 1091 a oltre 5000 chilometri. Il mix delle fonti si sta lentamente diversificando. Gas naturale 70% con rifiuto e bioenergie che insieme coprono quasi il 26%. E la cogenerazione rappresenta la tecnologia prevalente. Un settore in crescita strutturale, il cui contributo alla decarbonizzazione del riscaldamento residenziale è destinato ad ampliarsi con l'avanzare della transizione energetica. Nella sua strategia futura l'autorità individua nel telecalore uno degli strumenti per la decarbonizzazione del riscaldamento urbano, sostenendo lo sviluppo infrastrutturale e puntando a definire un metodo tariffario a regime che riconosca i costi efficienti e orienti gli investimenti verso fonti rinnovabili a recupero termico. A questa si aggiunge un'estensione attesa, il decreto legge 21-26 ha previsto l'applicazione del bonus sociale anche al telecalore, misura che l'autorità è chiamata a definire nel dettaglio e che segna un passo significativo nell'integrazione del settore nel sistema delle tutele sociali. Ho tenuto questo argomento per ultimo, sarebbe un errore leggerlo come un appendice, la tutela dei consumatori e degli utenti. È la misura ultima di ogni scelta regolatoria. Tariffe, qualità dei servizi, enforcement, trasparenza delle offerte, tutto confluisce nella domanda concreta se i cittadini ricevono servizi adeguati a prezzi equi e dispongono di strumenti per far valere i propri diritti. È da questa prospettiva che occorre leggere il lavoro svolto e quello che ci attende. Nel 25 lo sportello del consumatore ha gestito quasi 787.000 chiamate e circa 30.000 domande al servizio di conciliazione, che ha consentito di recuperare oltre 21 milioni di euro a favore degli utenti con un tasso di soddisfazione del 95%. I dati mostrano una tendenza interessante. Nel settore energetico i volumi diminuiscono, segnale di una stabilizzazione del sistema, mentre nei settori ambientali crescono, trainati dall'estensione prorogativa dei servizi al settore idrico e dal 25 ai rifiuti. È la naturale conseguenza di una regolazione che matura e raggiunge territori prima scoperti. Sul fronte dei bonus sociali nel 25 sono stati riconosciuti automaticamente circa 2,8 milioni di bonus elettrici e 1,7 milioni di bonus gas, con l'estensione in corso del settore idrico al quale è appena avviata rifiuti e telecalore. L'autorità intende confermare, anche in considerazione delle reiterate tensioni sul fronte dei prezzi, l'obiettivo di adeguamento e miglioramento degli strumenti messi a disposizione per i consumatori che versano in condizioni di disagio economico e o fisico e per coloro che sono colpiti da eventi calamitosi. Tutto ciò è necessario, non sufficiente. Consumatore che ARERA vuole costruire nel quadriennio 26-29 non è un soggetto da proteggere dagli abusi degli operatori o da sostenere in momenti di difficoltà economica. È un soggetto attivo, capace di orientarsi nel mercato e di scegliere consapevolmente di partecipare alla transizione energetica. La distanza da questa visione alla realtà attuale è tuttavia ancora ampia. I dati sul mercato retail dell'energia lo dimostrano con chiarezza. Ed è proprio questa distanza a definire il lavoro da fare. Rafforzare il portale delle offerte, integrarlo col portale dei consumi, semplificare le bollette nei settori ambientali, sviluppare strumenti informativi accessibili a tutti, estendere la conciliazione obbligatoria ai rifiuti. Sono passi concreti verso un consumatore che non subisce il mercato, ma bensì lo usa.
Nel 25 l'autorità ha consolidato una strategia di comunicazione integrata e multicanale, orientata a sostenere i cittadini nella fase di maggiore complessità normativa, e lo ha fatto attraverso due campagne di rilievo: il rilancio di Chiedilo all'ARERA e la campagna Nuova Bolletta, scontrino dell'energia, volta a rendere più leggibile e trasparente il nuovo standard del documento di fatturazione. La comunicazione istituzionale si conferma così parte integrante della funzione di tutela. Informare correttamente i cittadini sui propri diritti e sulle misure disponibili è condizione necessaria affinché le tutele previste dalla regolazione producano effetti concreti. In questa direzione si orienta anche il prossimo quadriennio, nel quale le campagne informative saranno integrate in una strategia più strutturata di empowerment del consumatore. Alla comunicazione attraverso i media digitali tradizionali verranno affiancati indagini demoscopiche volte a misurare la soddisfazione per i servizi ricevuti e rilevare aspettative e necessità, e a produrre pubblicazioni comparative che consentano ai consumatori di valutare la qualità dei servizi offerti anche sul piano della gestione dei reclami, con strumenti di lettura accessibili e di immediata utilità. La regolazione sarà sviluppata in stretto accordo con le evidenze emerse nelle attività di enforcement. Dalle segnalazioni ricevute dai consumatori e dalle risultanze di tali indagini conoscitive, in modo da garantire un approccio adattivo e fondato sull'esperienza concreta. Sul versante delle tutele individuali, il potenziamento del servizio di conciliazione e il rafforzamento delle procedure speciali risolutive già disponibili precederanno in parallelo con la valutazione di un eventuale terzo livello decisorio per i casi in cui non si raggiunga l'accordo in sede conciliativa. La protezione dei consumatori richiede peraltro un'azione che non può essere esercitata in solitudine. Fenomeni come il telemarketing aggressivo o l'utilizzo improprio dei dati personali nella delicata fase di cambio fornitore si collocano all'intersezione tra le competenze di più autorità e richiedono un coordinamento sistematico. Nel prossimo quadriennio sarà rafforzata la collaborazione con le autorità con competenze complementari, GCM, AGCOM, Garante per la protezione dei dati personali, tanto sul piano istruttorio quanto attraverso azioni di enforcement congiunto. La frammentazione delle competenze, se non presidiata, si traduce in lacune di tutela che il consumatore paga con la propria esposizione senza rimedio efficace. Il coordinamento istituzionale non è dunque una questione di assetto formale, ma una leva concreta di protezione. Assieme all'impegno in CER e ACER, ARERA continuerà a rafforzare il proprio ruolo internazionale consolidando la vicepresidenza permanente in MEDREG e WAREG e il sostegno alla Balkan Energy School. Quali strumenti

economica verso obiettivi comuni di sostenibilità. Il presente del passato è la memoria, il presente del presente è la visione, il presente del futuro è l'attesa. Sant'Agostino nelle Confessioni non descrive da tempi separati, ma tre dimensioni di un unico sguardo. È una sintesi che vale anche per chi esercita una funzione regolatoria. Non si governa il futuro senza la memoria di ciò che è stato, né senza restare radicati nella realtà concreta di ciò che è. Ciò che nella bolletta di una famiglia, nelle difficoltà per molti di sostenere i costi di energia, nel costo di energia per un'impresa, nella qualità dell'acqua che arriva in ogni comune paese. E questo è il senso dell'azione che abbiamo presentato oggi. I dati, le tendenze, le criticità che abbiamo illustrato non sono un consuntivo, sono la materia viva con cui si costruisce ogni decisione futura, anche per affrontare le difficoltà di accesso a servizi essenziali come l'acqua e i fenomeni come la povertà energetica, che interrogano direttamente l'equità e l'efficacia dell'azione regolatoria. La memoria senza visione è archivio, la visione senza memoria è astrazione. La regolazione che questa autorità intende esercitare è invece una cosa diversa, è la capacità di tenere insieme i tre tempi di Agostino. Sempre da dove si viene, vedere con chiarezza dove si va e sapere indicare dove si vuole andare. Con questa consapevolezza la quinta consigliatura affronta il quadriennio che si apre. Autorità, signore e signori, gentili ospiti, chiudo questa prima relazione annuale con i ringraziamenti che sono, prima di ogni altra cosa, il riconoscimento pubblico di una verità semplice. Nessuna autorità indipendente è davvero tale senza la rete di relazioni istituzionali che ne sostiene legittima l'azione. Ringrazio il Consiglio di Stato, il TAR Lombardia, l'Avvocatura di Stato, la Corte dei Conti e le altre autorità indipendenti. Ringrazio l'ACER, il Consiglio Nazionale dei Consumatori e d'Utenti, il gruppo GSE, l'AXEA, l'ENEA, le regioni, le autonomie locali, l'ANCI e gli enti di governo degli ambiti territoriali riuniti in ENEA, in ANEA. Ringrazio il Collegio dei Revisori, il Nucleo di Valutazione e Controllo Strategico, l'Arma dei Carabinieri e la Guardia di Finanza. Con il suo nucleo speciale beni e servizi, presenza discreta ed indispensabile nel lavoro quotidiano dell'autorità. Permettetemi di ripeterlo, che un pensiero particolare va alle colleghe e ai colleghi degli uffici. Lo dicevo già presentandomi al Presidente della Repubblica. Le sfide che abbiamo davanti richiedono un collegio che sappia lavorare come tale e richiedono soprattutto una struttura all'altezza. Era quella struttura ce l'ha. È fatta di competenze sedimentate nel tempo, di dedizione silenziosa, di continuità che non si è mai interrotta, nemmeno nel passaggio a quattro consigliature. Questo collegio, si è insediato da pochi mesi, ha trovato ad attenderla una casa già in ordine. Non è poco, è anzi il presupposto per tutto il resto. Grazie a tutti.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni. Notiziario parlamentare.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. Iniziamo subito con la guerra russo-ucraina. Continuano gli attacchi sui due lati dal fronte, mentre si susseguono minacce smentite da parte di Mosca su imminenti attacchi, non solo contro Kiev. Prosegue nella capitale russa la visita del segretario Vaticano per i rapporti con gli stati Gallagher, e la Santa Sede rilancia il dialogo puntando su una pace disarmata e disarmante. Rimaniamo agli esteri. L'enorme ondata di fango che ha travolto il Nepal al confine con il Tibet, sono oltre 360 le vittime accertate dell'alluvione provocata dal collasso di un ghiacciaio. Si scava tra le macerie per individuare i dispersi, anche tra turisti stranieri, e mancano all'appello anche degli italiani. Sentiamo il servizio di Alberto Ambrogi.
2: Ci sono anche tre italiani fra le centinaia di dispersi nella regione di Rasuwa, in Nepal, ai confini con il Tibet, colpita ieri da una gigantesca ondata di fango. Le autorità locali avevano parlato in un primo momento di due dispersi italiani, ma la Farnesina ha confermato il numero di tre, un gioielliere ligure e una coppia italo-svizzera. Al momento l'unità di crisi ha contattato 180 connazionali segnalati nell'area. Stanno bene invece i turisti bresciani Giovanni Fassini, 42 anni, e Marco Lombardi, di 26, che ieri, quando acqua e fango hanno invaso il fondovalle, si trovavano su un autobus che li stava portando in aeroporto per tornare in patria dopo un trekking di più giorni nella zona. Al TG1 hanno raccontato di aver visto l'ondata arrivare dai finestrini, ma di essere stati solo lambiti, dicendosi fortunati a poterlo raccontare. Il bilancio delle vittime è in continuo aumento, visto l'altissimo numero di dispersi, sarebbero più di 330. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, sono oltre 10.000 le famiglie che necessitano di aiuto immediato.
1: L'ex generale serbo-bosniaco Ratko Mladic, condannato dalla Corte Penale Internazionale per i crimini commessi durante la guerra dei Balcani, è morto in un ospedale penitenziario dell'Aia. Sentiamo Fabrizio Noli.
3: La notizia è stata diffusa dall'emittente statale serba RTS. Mladic, 84 anni, era tristemente assurto agli onori delle cronache internazionali per il ruolo svolto nel massacro di Srebrenica in Bosnia nel luglio del 1995, quando le forze dell'esercito serbo-bosniaco, da lui guidate, conquistarono l'enclave bosniaco-musulmana di Srebrenica, dichiarata zona protetta dall'ONU. Invano, dato il massacro che ne seguì, con oltre 8.000 uomini e ragazzi di religione islamica uccisi sistematicamente in pochi giorni e sepolti in fosse comuni. Grave nell'occasione l'inefficienza dell'ONU, con i caschi blu olandesi presenti che non opposero resistenza e non protessero la popolazione civile. Accusato di crimini di guerra e contro l'umanità, nonché di genocidio, dopo 16 anni di latitanza Mladic fu estradato nel 2011 all'Aia e processato nel centro di detenzione che ospita gli accusati del Tribunale Penale Internazionale per l'ex Jugoslavia. Il processo si concluse nel 2017, 6 anni più tardi, con la condanna dell'ex generale all'ergastolo. Ricordiamo anche che ogni 11 luglio si celebra il giorno della memoria per le vittime di Srebrenica, ricordate nel centro memoriale di Potocari. Fabrizio Noli, GR1.
1: Ed è tutto per questo notiziario dalla redazione. L'augurio di una buona serata.
0: Notiziario parlamentare. RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
4: Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi.

0: perché sono due puntate da 3 ore e 40, quindi sono lunghissime, ma soprattutto avevamo un budget risicatissimo e sai come funziona la stagione televisiva: da settembre a giugno c'è una redazione, poi quella redazione viene
1: sbagliata. No, questa cosa non la so, raccontaci.
0: Tu più o meno da fine agosto hai a disposizione la tua redazione, si trascina fino alla fine di maggio, primi di giugno. Dopodiché la redazione viene smantellata perché quella produzione si ferma e il personale viene distribuito sulle produzioni estive. E quindi tu ti ritrovi da solo fondamentalmente, o vieni ricollocato anche tu da un'altra parte, ma io le conduzioni estive quest'anno le ho rifiutate, oppure ti ritrovi da solo a gestire quello che rimane del lavoro, quindi a impostare la redazione per settembre, il programma. Avendo questi due speciali, che duravano tantissimo, ero solo con altre due persone che più o meno si sono incastrate con le ferie con me, quindi c'erano da produrre una quantità infinita di roba ed eravamo due gatti. E quindi o lavoravamo o non andavamo. Cioè, ti riconto che io sono venuto via ora dal montaggio per venire qua, e quando ho finito qua devo ricorrere in montaggio perché fra due giorni devo consegnare tutto e sono indietrissimo ancora.
1: Grazie.
0: No,
1: grazie che sei venuto.
0: Non era per farlo pesare, ma era per dirti che ancora siamo in alto mare. E quindi, insomma, ferie ce n'erano poche perché altrimenti non saremmo andati in onda. E le ho incastrate con la promozione del libro, e quindi in realtà ho fatto finta di andare in ferie, ma ho collocato le presentazioni del libro in maniera da fare un po' di Emilia Romagna e un po' di Puglia. E poi c'erano 10 giorni liberi, che però sono stati incastrati da una serie di questioni collaterali. Insomma, se hai letto i giornali saprai che
1: sì,
0: c'è una strana pressione
1: sì,
0: questi giorni, in debita a mio giudizio. E
1: secondo te, visto che tu ne capisci, qui adesso stavamo proprio parlando di cronache, no, anche estive, perché secondo te tutto questo, queste polemiche su adesso Ranucci, adesso voglio fare così perché non vorrei dire qualcosa di sbagliato.
0: È tutto molto delicato, è tutto molto
1: esatto, per questo non voglio.
0: È tutto molto violento, a prescindere dagli esiti, da come uno la pensa, è una situazione estremamente violenta. E violenta in un modo che non fa bene a nessuno, fra l'altro. La verità è che l'estate è un momentaccio, perché, cioè, di tutti i momenti in cui questa roba poteva capitare, è capitato nel momento peggiore, perché l'estate spesso i giornali, i TG faticano a riempirsi, e se ci fai caso, statisticamente ogni estate c'è un caso che si trascina per quasi tutta l'estate, e quest'anno è stato questo, e lo dico con tutto il rammarico di una situazione che aveva bisogno di delicatezza per essere gestita, di terzietà, di ponderazione, di rispetto, che non c'è stato, credetemi, cioè a prescindere da come la si pensi, non c'è stato il rispetto che serviva per tutta questa storia in nessuna direzione, né l'una né nell'altra. E trovarsi collateralmente in tutto questo guazzabuglio, perché si ipotizza che a un certo punto debba esserci una forza, una sostituzione di Ranucci. Fra l'altro il mio è un nome che salta fuori sempre ogni volta che si parla del futuro di Report, ma non perché io sia particolarmente dotato, perché sono uno degli ultimi conduttori interni, cioè uno degli ultimi dipendenti dell'azienda che è anche conduttore.
1: Però avevi già lavorato al Report proprio quando ancora Ranucci non eri, no?
0: A cavallo delle due gestioni. Ho lavorato sia con l'uno che con l'altro, molto poco con Milena, che però è stata la prima a farmi lavorare al Report, molto di più con lui. E ci sta, ma non so come dire, non è realmente fondata sempre questa cosa. Io francamente non so dirti se l'azienda sta veramente pensando a questo avvicendamento, non mi compete, non so se veramente stanno pensando a me. Mi vengono in mente almeno 10 persone che potrebbero fare questo lavoro benissimo, ma mi auguro francamente che questa storia si risolva a prescindere e si risolva bene per tutti. Però è il caso dell'estate. In più tieni conto anche di questo, guarda, e questa è una cosa che ha a che fare con l'indole umana, soprattutto di questa parte della storia, dove i social hanno fatto sì che quella roba che prima sentivi solo al bar, detta dai quattro scemi del bar, è diventata tutto il mondo. Il bar è diventato tutto il mondo, ce l'hai dietro con te in tasca H24, e tutti hanno uguale peso, uguale diritto di parola, uguale importanza. La differenza fra il mio parere e quello di Fragolino 83 sui social si azzera, non ha più nessuna importanza.
1: Parlavo proprio prima che tu arrivassi, ho fatto proprio tutto un excursus, no, su come riconoscere delle fake news, partendo dalla prima fake news della storia dell'umanità, no, quella di Omero, raccontata, certo, da Omero, perché, certo, Troia viene conquistata tramite, no,
0: certo,
1: una poi, fake
0: poi,
1: news.
0: Esatto.
1: Tu come, a prescindere, come la stai vivendo questa cosa, proprio a livello emozionale?
0: All'inizio con grandissimo dolore e disagio. Infatti questi 10 giorni di ferie sono stati un inferno, perché intanto mi sono ritrovato mio malgrado per una serie di intercettazioni, di messaggi che non sta a me dire perché venivano veicolati o meno, all'improvviso al centro di una cronaca, colleghi che chiamavano ogni ora del giorno e della notte perché giustamente fanno il loro lavoro, io che non posso dire niente perché A, non ho niente da dire perché non so niente, B, devo essere autorizzato dall'azienda che giustamente mi invita a comportarmi da professionista, però ti ritrovi anche a sapere che se non parli e una notizia viene malinterpretata e non riesci a far capire al collega che la sta interpretando male, ti ritrovi magari al centro di una situazione spiacevole. Insomma, è stato tutto molto violento anche per me, non come per tutti gli altri protagonisti di questa storia, non voglio neanche paragonarmi. L'ho vissuto all'inizio con grandissimo disagio, poi come sempre accade quando riesci a raggiungere quella distanza giusta da una situazione, la guardi per quello che è, ti accorgi che c'è chi ha problemi molto più seri di te in questa vicenda e quindi è giusto avere rispetto per loro e non starsi a piangere addosso. L'attenzione mediatica può essere difficile da gestire, ma devi saperla gestire. E poi ho ripreso a lavorare, per fortuna. E quello cancella tutto, perché certo. Sono tornato a Mi mandare ai tre, che per me è come stare a casa, ricominciano i problemi tutti i giorni, quindi è un po' passata. Non ti nascondo quel filo di preoccupazione in questo momento per le sorti di un pezzo importantissimo di azienda. E anche per il potenziale danno d'immagine che tutta questa vicenda può aver portato. È una situazione tanto complicata, un po' come te, ogni volta che devo parlarne, non ne parlo quasi mai, cammino sulle uova perché ho paura di dire la cosa sbagliata, di infilarmi in una questione che non mi riguarda.
1: Esatto, anche io, no? E quindi
0: è stato tutto molto, molto violento, troppo violento, e come tutto negli ultimi 15-20 anni si è polarizzato, cioè o sei pro o sei contro, o sei colpevolista o sei innocentista, o sei complottista o non lo sei. Ma la verità è vero che c'è o la verità o la bugia, ma questo genere di verità hanno un'infinità di gradazioni di grigio, perché ogni passaggio di questa storia devi guardarlo con l'occhio di chi c'era dentro, e io non c'ero dentro, nessuno di noi c'era dentro, non spetta neanche poi francamente a noi dirlo, no?
1: E dunque forse stanno facendo un po' troppo di rumore inutilmente.

0: na na na na na. Eh sì, ragazzi, siete sempre qui con la voce delle emozioni. Sono le 17:16 minuti, siete su Rai Radio Tutta Italiana e Rai Play Sound. Se siete in auto ci state ascoltando sicuramente in DAB. Ed è sempre qui con me nel metastudio di Via Asiago Federico Ruffo. Ciao Fede.
1: Eccoci.
0: Ebbene, questa canzone della Carracci ha, no, risollevato, cioè, gli animi. Ecco, ora, bando alle ciance, io voglio fare un passo indietro.
1: Sì.
0: Un bel passo indietro. Quando ti nasce questa passione per il giornalismo? Perché tu hai fatto veramente tantissime cose. Tu sei... È vero che sei diventato giornalista tramite un servizio strano di inchiesta che hai fatto?
1: No, sono arrivato in Rai tramite quel servizio.
0: Ok.
1: Cioè, in realtà, come una roba meno romantica di quanto la facciano tutti. Cioè, io credevo, come ogni italiano, di essere un grandissimo calciatore.
0: Cosa che però ovviamente... ce l'hai il fisico ancora.
1: Ma ovviamente non lo ero, perché altrimenti non staremmo qui a
0: discutere. Però giocavi.
1: Sì, ma insomma con scarsi risultati. Quando ho capito che il calcio non sarebbe stata questa grandissima strada, ho pensato che un modo per restare attaccato a una grande passione sarebbe stata quella di fare il giornalista sportivo. E quindi così volevo iniziare. Quindi a 18 anni, appena diplomato, insomma, mi dovevo ancora diplomare in realtà. E comincio a collaborare. Io sono di Ostia, questo non è un mistero, sono nato e cresciuto ad Ostia, che è una città nella città, è grande come Reggio Emilia, in quartiere di Roma è grande come Reggio Emilia, quindi aveva un suo giornale, una sua TV. Inizio a lavorare con un piccolo giornale per fare il cronista sportivo, e invece capita che proprio quell'estate c'è un caso di cronaca tremendo ad Ostia. Sparisce un bambino di 6 anni, Simeone Nardacci, che viene ritrovato cadavere pochi giorni dopo un paio di giorni. Era...
0: Che poi il tuo libro parla anche, no, delle, sì, tutto, sì, quello, sì, che, sì, tu, sì, hai, sì, visto, ad Ostia, no?
1: Sì, l'idea era quella. E niente, questo bambino, insomma, era sfuggito, aveva tentato di sfuggire a un tentativo di violenza sessuale ed era stato ucciso per questo. E viene arrestato il papà di un suo compagno di giochi, il fratello più grande di questo compagno di giochi, che poi si rivelano essere due pedofili che avevano l'abitudine di fare questa cosa. Il punto qual è? Che Simeone era, e lo scopro soltanto quando arrivo là, perché era estate, c'era molta gente in ferie, quindi il direttore mi dice: guarda, non so che tu di solito fai la cronaca, però serve una mano, dai una mano ai tuoi colleghi. Era un caso nazionale, c'erano le TV, chi l'aveva mai visto un pullman regia prima d'allora? C'avevo 18 anni neanche.
0: E proprio giovanissimo.
1: E quando arrivo là scopro che Simeone in realtà è il fratello di la mia vecchia compagna di banco delle elementari, Rebecca. E qualche tempo dopo, già il caso di per sé mi lascia una sensazione stranissima in quei giorni. Ti levava il sonno quella roba, l'idea di una cosa del genere ti levava veramente il sonno. E pochi giorni dopo, poche settimane dopo questa serie di arresti, quando il caso ormai era chiuso, vedo entrare Rebecca nella stazione dei Carabinieri col proprio avvocato. E lo trovo strano, perché dico: ma insomma, il caso è finito, che ci sarà mai da dover portare l'avvocato addirittura? E dopo qualche ora scopro che in realtà Rebecca, dalla morte del fratello, aveva trovato il coraggio di denunciare suo padre, che a sua volta aveva avuto l'abitudine di violentare i figli per anni.
0: E mamma mia, che storia, tutto, proprio.
1: Tutto quello che pensi di sapere del tuo passato, di quegli anni in cui ti formi, no, come piccolo essere umano, all'improvviso cambia tutto, perché ripenso all'improvviso a tutta una serie di cose che io credevo di sapere come erano andate. Questa bambina che parlava poco, ma che insomma stava lì vicino a me, e io cercavo di coinvolgerla, lei si faceva coinvolgere poco, mi sembrava troppo timida e troppo povera, perché il problema qual era? Che viveva in un complesso di case occupate insieme alla famiglia, era una famiglia estremamente povera, per questo ci eravamo persi, perché lei non poteva più permettersi di studiare. E invece no, era tutta un'altra storia. E quindi inizi a domandarti quante volte tu cercavi di coinvolgerla, la tua più grande preoccupazione era se la sera prima aveva guardato Kiss Me Liscio o meno, e invece chissà che cosa era successo 2 ore prima, 3 ore prima, 4 ore prima che lei sedesse vicino a te, no? E quindi iniziai a pensare, per un po' non sono voluto andare al lavoro, poi ho pensato che non fosse lavoro per me, poi ho capito che in realtà c'era un modo più utile, perlomeno per me, di fare quel lavoro, e che se qualcuno di noi si fosse accorto di qualcosa, le cose sarebbero andate diversamente, perché ho iniziato a domandarmi perché io non avevo capito nulla, perché i miei genitori o gli genitori degli altri non avessero capito nulla, perché le insegnanti non avessero capito nulla, perché i dirigenti scolastici non avessero capito nulla, e perché nessuno si fosse posto l'unica domanda che bisognava porsi, cioè se era normale che una bambina di quell'età vivesse in quel posto dimenticato da Dio, un complesso di case occupate dove non entrava neanche la polizia, dove non c'erano regole, dove non c'era legge, no, che non era normale, e nessuno aveva detto nulla. Quindi pensai, se io magari mi dedico a un tipo di giornalismo diverso, forse posso essere più utile. Se qualcuno l'avesse fatto prima, questa storia avrebbe avuto un esito diverso. Magari quel complesso di case che poi sgomberarono dopo sarebbe stato sgomberato prima, e magari tutta sta storia sarebbe finita molto prima e con un esito diverso. E quindi tornai.
0: Quindi l'hai sentita proprio come una vocazione la tua in questa fase, no?
1: Come una grande sconfitta personale, okay. Come la fine di una fase in cui sei convinto che le cose siano tutte belle, tutte, che la vita ti debba sorridere, non che ti sorride, ma proprio che ti debba sorridere sempre, e invece scopri che non sei migliore, che la tua vita non è migliore di quelle che vedi nei TG, e che quindi forse puoi raccontarle anche tu. E quindi tornai dal direttore dicendogli: guardi direttore, io forse non me la sento più di stare allo Sport, mi piacerebbe stare un po' in cronaca, vedere se sono capace di fare un'altra roba. E da lì le cose hanno preso tutta un'altra piega. Ovviamente ci sono voluti tanti anni, non è che mi sono svegliato,
0: certo,
1: da 18 anni e stavo in Rai, però insomma.
0: Hai lavorato anche, no? Sei stato anche collaboratore del Messaggero.
1: Ho lavorato per un bel periodo al Messaggero, perché Ostia era un posto da cui avevano bisogno sempre tutti i quotidiani.
0: Il tempo pure, no?
1: Sì, sì. Avevano tutti bisogno di un corrispondente da Ostia, in una fase in cui era molto coperta Ostia, perché devo dire che il crimine da lavorare ce ne dava tanto. E poi mentre lavoravo era una fase in cui c'era un clan che poi è diventato tristemente famoso, gli Spada, gestivano il racket dei combattimenti clandestini fraccani, che all'epoca facevano girare molti soldi sulle scommesse. Era una storia che sentivo ma che non avevo mai visto.
0: E là tu ti sei infiltrato.
1: Sì, diciamo che tradendo, questo posso dirlo, la fiducia di un amico, gli ho carpito una serie di informazioni, mi sono fatto portare, ho capito dove seppellivano i cani che non sopravvivevano, e trovando questo cimitero ho trovato le prove di quello che facevano. E questa inchiesta, sai, la vita è una serie di appuntamenti che devi saper cogliere. Questa inchiesta finisce sulla scrivania di un dirigente della Rai che la vede, ne rimane colpito, mi fa sapere che ci sarebbe stata una selezione per diventare programmisti di lì a poco, mi invita a partecipare, passo questa selezione e da lì ho avuto il mio primo contratto da precario. Insomma, mi sono fatto i miei 11 anni da precario in Rai, però insomma da lì sono entrato.
0: Adesso ti voglio fare questa domanda. Dal momento in cui tu vieni da una gavetta reale,
1: sì,
0: no? Quella proprio reale, respirata, sudata, sacrificata, cosa pensi oggi come oggi, che magari tante persone riescono comunque a fare poi questo mestiere anche giornalista, sbarra, adesso si fanno chiamare creator, da una gavetta digitalizzata, che poi magari diventano anche conduttori di un programma?
1: È cambiato il concetto di questo mestiere. Credo che ci sia posto per ambedue le cose in questo momento, ma bisogna saper calcare la differenza. Cioè, intanto chi non ha fatto questo genere di gavetta non sa quello che si è perso. Cioè, l'idea che hanno tutti è che la gavetta sia una cosa faticosissima, tremenda. Sì, ti pagano poco, non è che oggi mi paghino sta cifra fantasmagorica, però io mi sono divertito, cioè sono stati anni bellissimi, io un po' li rimpiango anche, ogni cosa era nuova.
0: Eri un po' più spensierato anche, no?
1: Avevi molte meno preoccupazioni perché avevi mire diverse, e ogni cosa era nuova, era una scoperta, era cose che oggi, notizie che oggi non guarderei neanche. All'epoca le guardavo con un occhio incredulo, mi capitava di, non stavo mai a guardare l'orario, non c'erano sabati, non c'erano domeniche, non c'erano ferie, non c'erano natali, ma era bellissimo. Cioè, mi capitava di stare al cinema, arrivava una telefonata e dovevi correre via, perché eri un cronista di provincia, non è che se c'era una notizia in quel momento potevi aspettare. Ma io sì, forse mi lamentavo pure, dicevo mannaggia, neanche un film riesco a vedere, però ero contentissimo, la corsa fino a quel posto, vedere, capire che cosa era successo. Sono stati anni bellissimi, secondo me dal punto di vista professionale più felici della mia vita, e quindi non sanno cosa si sono persi quelli che la gavetta non l'hanno fatta. Detto questo, si è molto, è molto cambiato anche questo mestiere, e forse ci sono due mestieri diversi in questo momento.
0: Cioè, raccontaci, cosa pensi tu su questa cosa? Perché
1: c'è l'infotainment, che è il parlare delle notizie e saper gestire uno studio in cui tante persone parlano di quelle notizie, ma non c'è un approfondimento reale che non sia un approfondimento sulle opinioni dei tuoi astanti. È un mestiere, che richiede anche una certa capacità, perché non tutti lo sanno fare, infatti alcuni format funzionano e altri no. E poi c'è il mestiere dell'informatore, dell'inchiestista, di chi approfondisce, che è tutta un'altra roba, che deve stare di meno in studio, deve stare di più fuori con i servizi, con gli approfondimenti, con le inchieste, che deve stare di più in montaggio. E io trovo questa seconda parte molto più affascinante, cioè come ti potranno dire tutti quelli che sono passati in questi anni da Mi Mandare 3 non è un programma che si fa in studio, Mi Mandare 3 è un programma che si fa in montaggio. Noi andiamo in onda il sabato mattina alle 8, dalle 8 alle 10. Io sono in montaggio fino a mezzanotte al venerdì, tutte le sere, perché fino all'ultimo secondo c'è tempo per fare un gran lavoro in montaggio. In studio è tutto a cadere, cerco di stringere il tempo in studio, fra l'altro, e di dare più tempo ai servizi. È ovvio che sono due mestieri che andrebbero concepiti come diversi. Non c'è nel pubblico la percezione di questa diversità, questo può essere frustrante a volte per gli uni e per gli altri. Ritengo che forse dovremmo anche saper noi calcare una differenza fra quelle due cose, perché altrimenti il rischio è quello di essere sempre associati a giornalisti che fanno un giornalismo molto diverso, e le due cose non matchano, c'è poco da fare. Non è uno più dignitoso e uno meno dignitoso.
0: Ok, perfetto, questo mi è abbastanza chiaro. Invece cosa pensi? Ad esempio, una pagina Instagram che io mi apro, un ciccio trombetta, come lo chiamo io, un ciccio trombetta di turno che si apre la pagina Instagram,
1: content creator,
0: la chiama ciccio trombettino style e inizia magari anche a fare dei contenuti, criticare, giudicare, dire questo adesso così, questo adesso così, e si poi magari riceve anche tanti follower e poi prende anche quella specie di autorevolezza per dire: ah, guardate,
1: non sei una testata, non rispondi alle regole del giornalismo, però
0: ti permetti,
1: lo stesso seguito se non di più, e puoi danneggiare un professionista.
0: Sì, ti permetti anche, no, di dare un giudizio, di condividere cose che poi alla fine sono delle fake news.
1: Siamo davanti a quella fase in cui stiamo pagando, e lo sapevamo che l'avremmo pagato, tutta la nostra incapacità di intercettare quello che sarebbero stati i social quando nascevano e marcare una differenza. Siamo davanti all'estrema estensione della democrazia e del diritto di critica.
0: Ok, adesso stiamo andando proprio in una decadenza, cioè nella danza della decadenza.
1: Qual è il problema? Che il diritto di critica è sacrosanto e anche da un punto di vista legale è indiscutibile.
0: Sì, assolutamente.
1: Il problema è quando questo diritto trascende, stabilire con certezza quando questo diritto ha trasceso e quando è stata data un'informazione falsa. Tecnicamente ci pensano i tribunali a questa cosa, cioè tu sai che questa persona ha dato un'informazione falsa, vai in tribunale, lo quereli, tribunale segue il suo iter e poi eventualmente ti dà ragione, con dei tempi che però non sono compatibili con la velocità del danno che ti è stato arrecato.
0: Esatto.
1: Questo è uno dei grandi temi. Allora, andava regolamentato questo mercato, questa nuova zona? Sì.
0: Ci sono poche leggi ancora.
1: Dovrebbe essere chiaro, chiarissimo, la differenza fra una testata giornalistica e una pagina social qualunque? Dovrebbe. In questo momento non c'è un bollino, non c'è un
0: proprio
1: qualcosa
0: una
1: che
0: differenza
1: te lo dica.
0: Cioè, mia mamma vede una cosa magari condivisa su una pagina Instagram che ha magari più follower di Repubblica, esempio.
1: Certo.
0: E mia madre mi manda il certo. link. Guarda che cosa è successo. E io rispondo a mia madre: mami, questa è una fake news.
1: Siamo stati molto spocchiosi rispetto a questa cosa. Quando i social erano agli inizi e qualcuno ha tentato di avvertirci, abbiamo tutti detto: ma vabbè, ma quando mai un social avrà la stessa importanza di una testata che sta qui da un secolo? E invece no, nel giro di 10 anni, come ti dicevo prima, quello che scrivo io su un social dopo magari mesi di verifiche, e quello che scrive Fragolino 82, che non ha verificato ma ha deciso che i vaccini portano l'autismo perché l'ha letto da una parte, senza sapere che è una delle più grandi fake della storia, non solo dell'informazione ma della medicina, lì non, ormai è una partita che fatichi a recuperare, perché come la recuperi? L'abbiamo persa. È ovvio che bisognerebbe avere, come dire, una capacità di inquadrare, almeno da un punto di vista civile e penale, questa roba. Ti faccio un esempio, ne parlavamo prima nel fuori onda. In piena estate, all'improvviso, in un pomeriggio in cui io sono in vacanza, forse l'unico giorno che mi ero concesso di vacanza vera.
0: Povero Federico Ruffo.
1: Sono tra le montagne.
0: L'unico
1: Calabria,
0: giorno.
1: Mi sposto, il telefono prende anche poco, e inizia a essere bersagliato di chiamate di gente che mi diceva: ah, ma quindi è vero che cambi programma, che vai a condurre questa roba? Perché? Perché una pagina di persone che non conosco, non so chi ci sia dietro, aveva dato per ufficiale l'avvicendamento fra Ranucci e me, una roba che non è mai stata neanche in discussione, fra l'altro, quindi proprio non si sa di che cacchio stessero parlando.
0: Appunto, sui social tutti dicono che Federico Ruffo sarà il prossimo conduttore di Report, che prenderà il posto di Ranucci, ma non c'è niente di fonte certa, quindi quando noi troviamo quel post scritto su Instagram dove vediamo la tua faccia a fianco a Ranucci,
1: certo.
0: Non c'è una fonte, allora dico, ma quelle fonti che una volta dovevamo dichiarare e dire, dove sono andate a finire anche per queste pagine o pseudo pagine?
1: Perché nessuno gliele chiede lì, e soprattutto perché la velocità è diventata parte stessa dell'informazione, no? Più sei veloce, più quell'informazione viene veicolata. Prima arrivi, prima comincia a essere condivisa. E questo è uno di quei casi in cui...
0: Chissà se questa pagina ci sta ascoltando adesso in diretta, magari può riportare la verità di quello che tu stai...
1: Fratto, mi hanno detto che a un certo punto aveva chiuso, poi era aperto. Non ho capito bene, devo dire la verità, me ne curo poco, perché... E questa è una cosa che io mi auguro arrivi a tutti a un certo punto, perché evita tanto dolore. E a un certo punto della carriera ho capito che sta roba devi saperla lasciare andare. Vale per tutte le cose della vita. Ma
0: mi dai un consiglio? Come si lasciano andare queste cose? Perché io adesso che sono ancora freschina,
1: fondamentalmente,
0: no?
1: Fondamentalmente la cosa è vera? No. Qualcuno può dimostrare che sia vera? No. Il tempo te la restituisce sempre. Perché a un certo punto, prendiamo questo caso, ti risulta che io sto conducendo Report? No, basta, non era vera. Non c'è questione, certo, devi fare i conti con una serie di danni collaterali, gente che ti scrive, che non ti conosce, ti scrive, sai quanti in questi giorni mi hanno insultato, dicendo: ah, tu prendi il posto di un collega. Un tempo mi sarei messo anche a rispondere, per dire: no, guardi signora, non è così. E ho imparato che... Credimi, non fa realmente danno, almeno in questi casi. Poi certo ci possono essere estremi diversi, ma sta a te, sta anche all'importanza che tu gli dai. Se mostri di non dargli importanza e ti limiti a dire: guardate, non è vero.
0: Infatti oggi ho dimostrato proprio di
1: questa roba passa.
0: Importanza. Ciao.
1: Ovviamente ci sono casi e casi, c'è emotività e emotività, c'è chi la sa gestire e chi no. Adesso sto facendo il figo, ci sono stati anni in cui non la gestivo così bene, rispondevo a tutti, ero capace di passare 12 ore in una giornata a rispondere a tutti, a cercare di ragionare, finché non capisci che non si può ragionare. Perché quello non è un luogo di ragione, non è un luogo di confronto, è un luogo di sentenza, di giudizio. Il social è un luogo di sentenza. E quindi è inutile. In tribunale, quando il giudice emette una sentenza, tu puoi anche dire: no, è ingiusta, ma non la puoi
0: cambiare,
1: far revocare.
0: Certo.
1: Quello è un luogo di sentenza, fra l'altro di sentenze che non hanno realmente poi un'applicazione nella vita reale, quindi le lascio andare. Guarda, ti faccio un esempio, che forse è esattamente il punto in cui ho capito che sta roba non era vera, non è reale. Sul piano pratico, sulla tua vita, non c'è veramente questa roba. Era il 2018-2019, faccio una lunga e complessa inchiesta sui legami fra l'Andrangheta e la tifoseria della Juventus, uno dei lavori più importanti che abbia mai fatto. Ha un enorme seguito, la puntata viene vista tanti, all'epoca era il Report, un seguito incredibile. Porta anche ovviamente la rabbia di alcuni tifosi.
0: È certo.
1: Subisco un tentativo di attentato all'epoca, una roba molto spiacevole, e sorprendo delle persone che stanno tentando di darmi fuoco alla porta di casa, e nei giorni successivi questa notizia rimbalza e gli hater ovviamente si mettono subito all'opera, quindi cominciano ad arrivarmi messaggi tipo:
0: te lo meritavi, tipo,
1: ma
0: sono felice per
1: te, lo sei fatto da solo. Oppure, peccato perché poi ci aveva salvato il cane, quindi fotomontaggi di me del cane che andava a fuoco, robe surreali, insomma. E c'era una donna in particolare che io la mattina mi svegliavo e ricevevo fra i 500 e i 1000 messaggi di insulti sui social. E c'era una donna che mi aveva colpito perché aveva l'età per essere mia madre, mi diceva delle cose tremende. Per mesi, tutte le mattine mi insultava, finché una mattina non mi manda un messaggio. E io mi trovo a scrivergli, a farle: ma signora, tutto a posto, perché oggi non mi ha scritto, non mi faccio preoccupare cortesemente.
0: Ah, era il contrario, hai scritto later per dire: ma ti sei dimenticata di insultarti.
1: Lì ho capito che sta roba non era reale, capito? Cioè, quel giorno ho detto: ma io ne posso anche scherzare di questa cosa. E alla fine la mia vita mica era cambiata, cioè io avevo fatto il mio lavoro, avevo continuato a fare il mio lavoro. Sì, puoi andare sui coglioni a qualcuno, può capitare che ti insultino anche per strada, però poi il buon lavoro paga. E alla lunga questa roba si è cancellata e adesso la gente, anzi, il problema è diventato un altro: l'eccesso di affetto a volte, no? Non posso più fare.
0: Che appunto, come dicevi prima all'inizio, non puoi fare più la spesa. Perché
1: non posso andare al centro commerciale come un tempo, non è che la gente mi assedia, insomma, non sono reale d'Inghilterra. Però diciamo che se faccio un giro al centro commerciale per fare i regali di Natale, prima in un'ora facevo tutto, adesso ce ne vogliono quattro, perché ti devi fermare, giustamente, fare le foto, parlare con le persone.
0: Certo.
1: E quindi alla fine il buon lavoro paga, insomma, passa. Questa roba passa.
0: Quindi tu dici che la verità, come diceva Socrate, è ciò che rimane dopo aver dimenticato tutto. Anche se noi ci dimentichiamo della verità, alla fine
1: tende a galleggiare.
0: Arriverà questa verità.
1: Tende a galleggiare. Poi, per carità, ci possono essere incredibili ingiustizie in questa vita, ma devi imparare da quelli che hanno saputo tollerare in attesa che la giustizia o che la verità venisse a galla. Io, guarda, c'è un caso che noi dovremmo studiare, secondo me, a scuola, che è quello di Enzo Tortora. Cioè, quella roba va veramente. Adesso credo che a breve, fra l'altro, la fiction che è andata in onda sulla piattaforma andrà in Rai.
0: La figlia Tortora.
1: Gaia, sì, lavora alla sette, una cara amica. Sì, sì.
0: Però tu ci hai lavorato pure.
1: No, abbiamo lavorato
0: ancora
1: insieme,
0: no.
1: Ma ci conosciamo. Insomma, andiamo in onda in realtà allo stesso orario, negli stessi giorni. Quindi
0: okay.
1: Ogni tanto ci scriviamo per dire bella puntata, insomma, ci facciamo i complimenti uno con l'altro. E giornalista, fra l'altro, di una bravura straordinaria. Però quella è una roba che ti deve insegnare ad essere signore.
0: No, però ricordavo Tortora, questo cognome, non so se, perché io vado sempre a memoria, che era stata anche una delle ideatrici di un programma Rai, però non mi ricordo quale.
1: Oddio, questo non te lo so dire, è plausibile, però non credo, non mi sa che lei ha sempre lavorato alla sette, però insomma è una donna attivissima, e ti ripeto, una giornalista straordinaria. Ma insomma, la vicenda di suo padre e il modo in cui è stata gestita da lui stesso e dalla sua famiglia è una roba che dovrebbe insegnare come si sta al mondo e come ci si sta con dignità. Non ho mai sentito dire una parola, in quello che ho potuto studiare, di malevolenza nei confronti di chi lo aveva tirato in mezzo. Perfino nei momenti peggiori Tortora ha mantenuto una dignità totale. Quando eletto nelle fila dei radicali avrebbe potuto beneficiare di una serie di questioni che essere un politico in carica ti avrebbe portato rispetto ai processi, ha deciso di non approfittarsene e quindi si è dimesso. E quando, dopo anni di calvario giudiziario totalmente immotivato, non ho mai visto un processo gestito in maniera peggiore, un'indagine gestita in maniera peggiore che quella che portò Tortora in carcere, basata sul niente totale, quando finalmente è tornato in onda era un uomo totalmente cambiato, e l'ha pagata, perché poi si è ammalato, perché quel genere di cose ti ammalano, c'è poco da fare, non so dire quale possa essere il legame scientifico che non è provato, ma statisticamente lo vedi, quel genere di cose ti ammalano. E nonostante questo è rimasto il signore che era sempre stato. C'è una frase che lui usò quella sera e che io gli ho rubato e uso all'inizio di ogni stagione, perché lui quella sera iniziò dopo un lunghissimo applauso dicendo: dove eravamo rimasti?
0: Dove eravamo rimasti?
1: Capisci la incredibile dignità di questa cosa? E che cosa ti insegna? Ti insegna che ti può essere fatta ogni tipo di scorrettezza, se tu sai stare al mondo, se tu sai essere corretto. In qualche modo il tempo te lo restituisce. Sono abbastanza sicuro che la sua famiglia non sarà totalmente d'accordo, perché comunque l'uomo che è tornato da quella vicenda non era sicuramente lo stesso uomo che è finito in carcere all'improvviso senza motivo, e quella malattia sicuramente è stata in parte provocata da quanto accaduto, e sono sicuro che avrebbero voluto avere accanto il loro padre, il loro marito, molto più a lungo di quanto non ci sia stato. Ma il ricordo che oggi noi abbiamo, l'ultima cosa che ricordiamo di quell'uomo straordinario, è la sua dignità, anche davanti a questa cosa. E questa è una cosa che non apprezzo, questa verità non apprezzo.
0: Carissimi ascoltatori di Rai Radio Tutta Italiana, io sono veramente emozionata perché tutto ciò che Federico Ruffo ci sta appunto raccontando ai microfoni di Rai Radio Tutta Italiana è inedito, cioè proprio, Fede, io sono proprio onorata. Ci ascoltiamo un brano, vediamo se ci innamoreremo un giorno nella vita, noi e Fede, perché Federico c'ha una moglie meravigliosa, non è che adesso qualcuno ci poi, perché quasi in ascolto, basta che poi dici una cosa, oddio, no, Federico ha una meravigliosa moglie che salutiamo, come si chiama?
1: Veronica.
0: Salutiamo Veronica, se ti innamorerai, ritorniamo sempre qui ai microfoni di Rai Radio Tutta Italiana.

0: siamo andati in Calabria, carissimi amici e nemici, perché io oggi ho salutato sia gli amici e nemici, carissimi amici di Rai Radio Tutta Italiana e Rai Play Sound. Siete sempre qui connessi, sono le 17:48 minuti, veramente una puntata oggi che io non so ancora denominarla, perché sempre qui con me Federico Ruffo. Fede, tu mi hai reso felice, molto felice che sei venuto oggi.
1: Ma no, ma figurati.
0: No, è un onore, un per me, perché cioè, proprio per la circostanza in cui adesso noi ci troviamo, ti trovi, certo, quello che abbiamo detto proprio all'inizio, certo, di quando tu sei arrivato, io pensavo che Federico oggi non verrà.
1: No, ma figurati.
0: Invece
1: no,
0: sei venuto, no, no, come un miraggio di sole.
1: Impegno, no?
0: Visto che abbiamo ascoltato Bruno Risas, che poi tra l'altro è calabrese,
1: sì, sì,
0: io sono calabrese, però i tuoi genitori,
1: sì, sì, sì,
0: sono
1: calabresi. La mia famiglia, sì, sì, è di Delia Nuova, sulla cima dell'Aspromonte, un posto dove devo dire non vado da tanto.
0: Davvero?
1: Non vado da tanto per tanti motivi, il primo dei quali è che la vita è diventata un pochino più complicata, insomma.
0: Non hai tanto tempo.
1: Il tempo è poco, non dare nell'occhio è diventato.
0: Poi se vai in Calabria tu
1: è un po'
0: sei troppo nell'occhio.
1: Quindi cioè, dovrei avere proprio tanto tempo, prima o poi tornerò di questo, insomma. Mi manca anche un po', devo dire, insomma, sono bei ricordi di quando ero bambino, quando c'erano ancora i nonni. Poi l'aria, mamma mia, cioè, mi si apre lo stomaco. Una roba.
0: Domanda rituale della voce delle emozioni.
1: Sì.
0: I tre incontri più importanti per la tua crescita personale e professionale.
1: Oddio. Tre.
0: O anche quattro, però diciamo io ne dico tre, perché secondo me tre sono quelli più importanti. Poi magari ci può essere anche un quarto, un quinto.
1: Riccardo Iacona, sicuramente, dal quale ho imparato dopo. Quando già non lavoravamo più insieme, ho capito come accade con i padri, no? Che capisci soltanto quando ormai sei fuori casa. Quando già non lavoravamo più insieme, ho imparato che mi ha insegnato una serie di cose importanti. La prima di tutte è stata, usando una metafora calcistica, che il nome che hai sulla schiena, cioè il tuo, è meno importante del nome che hai davanti, cioè quello della squadra, e non devi perderla mai di vista questa roba. Questo mestiere si fonda purtroppo per molti in larghissima parte sull'ego, e invece se vuoi farlo bene sta roba la devi abbandonare completamente, perché non è la tua estroflessione, non è la tua capacità di metterti in mostra che ti rende un buon inviato, un buon giornalista, un buon conduttore, è la tua capacità di fare bene il tuo lavoro per tutti, e soprattutto quando lo fai qua devi avere un forte senso di responsabilità, e Riccardo ce l'aveva sempre. Quello che stai facendo le cose con i soldi pubblici, le stai facendo per il pubblico e stai lavorando per il servizio pubblico, e non c'è una responsabilità più grande. Io sono arrivato da lui in una fase della carriera in cui ero già un nome che fra gli inviati della Rai, insomma, circolava, ma ero molto preso da me, ero molto convinto, insomma, di dovermi mettere in mostra per portare a casa qualcosa, e lui invece con gentilezza, devo dire, e con risolutezza, quando

0: Guardare, mi ha insegnato la bellezza del montaggio. Guardare Riccardo montare era come guardare un pittore, era una roba incredibile.
1: Con quelli programmi monti Da Vinci?
0: No, noi montiamo tutto in Avid.
1: Pensavo anche Premiere.
0: No, beh, diciamo che nel tuo privatamente lo fai anche. Io uso Da Vinci, però insomma poi il formato Rai è quello, quindi.
1: Avid.
0: E poi chi altri?
1: Qualche tuo maestro, no? Anche no?
0: Guarda, forse. Allora, è un nome che non dirà mai nulla a nessuno, ovviamente, perché è un nome, come dire, della stampa locale. Ma l'incontro che mi ha portato in televisione è stato quello con questo mio carissimo amico che si chiama Antonello Piscolla, che dirigeva questa TV locale. E, ma io mi presentai da lui nel settembre del 99. E ero più magro di 20-25 kg. Quindi non si riusciva a capire quando tirava vento.
1: Beh, ma adesso sei magrissimo, quindi eri scheletrico.
0: Non sai di che cosa stiamo parlando? Quando c'era vento non si riusciva a capire come facevo a restare saldato a terra io. Con questi capelli lunghissimi, perché poi insomma, erano gli anni 90, quindi se non somigliavi a Eddie Vedder dei Pearl Jam non ti sentivi abbastanza importante. Quindi ho questi capelli lunghissimi, poi io ho 44 di piede, quindi ero magro, con i capelli lunghi, con sto piede lunghissimo, ero un manico di scopa. Mi presento da lui vestito come uno scappato di casa, perché stava facendo colloqui per questa televisione. Io oggi non mi sarei preso mai. Lui non so che cosa ha visto una cosa che io non vedevo, ha visto una cosa che io all'epoca non vedevo, e mi ha preso, e quella roba ha cambiato tutto. E tanto che quando dopo 3-4 anni ho vinto questa selezione in Rai, andarsene è stato complicato, perché per me era diventato
1: proprio no,
0: un padre, e io gli raccontavo tutto, gli chiedevo tutto, e lui era, quando facevo un buon lavoro, era felice come se l'avesse fatto lui, era una roba incredibile. E quindi è stata complicata andarsene via, però credo veramente che senza quell'incontro lì nulla di questo sarebbe successo. E il terzo,
1: che difficoltà, oggi sto facendo sudare Federico Ruffo.
0: Perché sai, ci sono tante persone, ognuna delle quali hanno una certa importanza. Però guarda, se dovessi dirti oggi, forse, e mi sembra anche il giorno giusto per farlo, credo che un incontro importantissimo sia stato quello con Paola Crasso, che è la caposervizio di Mi Manderai 3. Perché nonostante lei fosse in una condizione totalmente diversa quando ci siamo incontrati, io sono arrivato a Mi Manderai 3, all'epoca faceva altro, il tetto di Mi Manderai 3 poggia prevalentemente su due,
1: sul poi programma storico, no?
0: Sta lì da una vita, quindi devi anche, come dire, saper rispettare quell'eredità. E quando io sono arrivato era un programma sull'orlo del baratro, perché stava lì da 30 anni, sempre con la stessa formula, che cominciava a invecchiare. E quindi c'era il grande problema di come lo salvi questo programma, come lo porti nel 2020, nel 2025, come fai a conquistare nuovo pubblico, soprattutto fra i ragazzi. E quindi c'era l'esigenza di cambiarlo, e sembrava folle fare quello che avevo in mente all'epoca. Io ricordo benissimo l'umorismo nei corridoi, no, ma questi vogliono fare le inchieste di mattina, non hanno mai funzionato, devi fare lo studio, le bollette, gli anziani, le truffe. E io dicevo, ragazzi, sta roba è superata proprio dalla cronaca, dobbiamo cambiare,
1: certo.
0: Dobbiamo uscire da sto studio, fare dei reportage lunghi. Sembrava folle, non c'erano neanche le risorse per farlo, non c'erano gli inviati. E se da un lato io cercavo di tenere un lato del tetto in piedi, e da solo non ce la puoi fare, dall'altro lato serviva un'altra colonna. E è stata lei che...
1: Che meraviglia!
0: No, che poi è incredibile, perché mi deve sopportare.
1: Supportare anche, no?
0: Carattere di merda, quindi cioè sul lavoro sono pessimo.
1: Pensavo che solo io avevo un caratteraccio, no. Invece
0: sono,
1: anche Federico Ruffo, meno male.
0: Imbarazzante. Non smetto mai di lavorare, e quindi pretendo che anche gli altri lo facciano, ed è una pretesa surreale effettivamente. E lei media fra me e il resto del mondo. Lei mette in pratica quello che io teorizzo e fa in maniera che si regga, ed è l'unica, no, forse proprio l'unica, no, ma insomma è una delle poche che sta al lavoro tante ore quanto ci sto io, con la differenza che io lo faccio perché quel programma è rappresentato dal mio viso, lei lo fa per dovere di servizio.
1: Di servizio
0: e
1: pubblico.
0: Mi piace sperare per affetto nei confronti di me e della squadra.
1: Quindi lavorone fa questa donna.
0: Devo ammettere che senza Paola Grasso una parte importante, fondamentale e molto grande di quello che è stato fatto in questi anni, non sarebbe stato possibile, perché io non sarei stato in grado di tenere

0: in ordine, in piedi, in maniera stabile tutto quanto.
1: Carissimi ascoltatori di Rai Radio Tutta Italiana e Rai Play Sound, sono le 17:57 minuti, ragazzi, mancano 3 minuti, ma io farò l'ultima domanda a Federico, che adesso mi guarderà e mi dirà: oddio Carmela, la domanda che avresti voluto ricevere, Fede, e che non hai ricevuto proprio nella vita, proprio quella domanda che vorresti che una giornalista oppure proprio tu dici no, guardate, no, nessuna
0: che,
1: domanda.
0: No, credo che c'è una domanda che non è che non mi hanno mai posto, perché sarebbe assurdo, però che non viene posta mai abbastanza. Nessuno ti chiede abbastanza come stai, volendolo sapere veramente. Pensaci quante volte ti capita dopo una giornata di tornare a casa stanco e avere il bisogno, un minuto solo, un minuto, che qualcuno ti dica
1: come stai,
0: come stai, e che voglia veramente ascoltare la risposta, perché gli importa veramente. Sai, si dice, no, che in amore c'è una sola frase vera che conta, e cioè: hai mangiato?
1: Perché è vero,
0: perché
1: sì,
0: denota,
1: sì, sì,
0: una vera preoccupazione,
1: vero,
0: un vero affetto. Credo che in generale nella vita è una domanda che non è che non viene fatta abbastanza, perché tutti appena ti incrociano ti dicono come
1: certo
0: stai, ma non ti viene fatta mai abbastanza per voler sapere davvero la risposta. Nessuno vuole sapere davvero come stai e avere il tempo di ascoltare quello che hai da dirgli rispetto al come stai. Poi puoi stare bene o male, però soprattutto nei giorni in cui magari non stai benissimo, sentirtelo chiedere e vedere che l'altro veramente ti sta ascoltando è una cosa che succede poco.
1: Però a volte anche noi siamo un po' bugiardi nel rispondere.
0: Sì, sì,
1: a
0: sì,
1: volte
0: sì.
1: Quando una persona anche, tipo quando a me il mio ragazzo mi chiede a volte come stai, io non rispondo sempre la verità. Magari gli dico sempre sì, sto bene, però a volte gli dico che sto male, però, capito? Cioè, ora ci leggiamo gli ultimi messaggini. Il fuoco che mi porto dentro è la prematura morte di mio padre, un dolore immenso. Saluti Marco da Roma.
2: Grande Carmela, una trasmissione davvero viva e profonda, complimenti.
1: Leggiamo proprio l'ultimo messaggino. Carmela, se era ragione per cui ascolto la radio, un saluto da Mario. Io ringrazio a tutti voi ascoltatori di Rai Radio Tutta Italiana e Rai Play Sound, è stata una puntata veramente meravigliosa. Io sono ancora onorata che Federico Ruffo è ancora qui con
0: grazie
1: me. Fede,
0: grazie.
1: Fai un saluto ai nostri ascoltatori.
0: Oddio, ma sai che io sulle chiose non sono mai stato brevissimo, che posso dirgli?
1: Ciao,
0: ciao ragazzi, grazie per il tempo prezioso che ci avete dedicato, perché il tempo è tutto prezioso.
1: Io sono veramente molto contenta, felice e vi aspetto sempre domani, carissimi ascoltatori, dalle 16 alle 18, e vi raccomando, connettetevi anche domani mattina 8:30-10, mattina tutta italiana. Grazie, ciao.
3: Facevo sempre canzoni che volevano in qualche modo essere non come un fazzolettino di carta che uno usa e getta, ma qualcosa che potesse rimanere. Poi ho sempre avuto la passione delle parole, come qualche cosa che possono portare ad altre parole, che possono portare ancora ad altre parole, come che se la parola fosse un nucleo atomico con un significato semantico centrale, con tanti altri significati che ruotano attorno, insomma. E quindi giocare con le parole. C'è una cosa buffa da dire, che le canzoni sono arrivate dopo. Io sognavo di fare uno scrittore fin da ragazzino. Scrivevo poesiole, ma poesiole non erano più che altro filastrocche da bambino sul tipo del Corriere dei Piccoli, insomma. E poi verso i 16-17 anni scrivevo poesie come tutti poi gli adolescenti, ma erano comunque cosina di. E anche racconti, anche prose, insomma, scrivevo. Sono velocissimo a scrivere. E poi dopo correggo molto, insomma, limo, lavoro. E di solito poi quando vado a correggere, invece che restringere, purtroppo allungo, perché Umberto Eco diceva che buon scrittore chi, dovendo adoperare due aggettivi, ne adopera solo uno, io ne adopero sei.
4: Non c'è mica tanta differenza poi tra quello che è il mondo delle sue canzoni e il mondo della sua scrittura, è un fatto della coerenza d'artista. Ed è bellissimo essere messo nelle stesse difficoltà a quale ci viene a trovare un mio lettore del nord. Quando io scrivo mi sono trovato quasi così per dantesca pena di fronte, ma non ora, perché io ho cominciato a leggere Guccini dalle cronache, poi anche la lasciamo perdere poi i gialli con Loriano Machiavelli, che quelle le conosco tutti.
5: Sei stato recentemente anche un caso letterario, nel senso che Croniche Tafaniche, questo libro che tu hai scritto, il primo romanzo.
6: Sì, il primo romanzo che sono finalmente riuscito a portare a termine.
5: È stato in classifica un sacco di tempo. Come ti ha accolto l'ambiente letterario, questo ambiente?
6: Con grande sospetto, perché
5: come un intruso.
6: È vietato a cambiare mestiere come un intruso, e un intruso aggravato dal fatto che sono stato un intruso di successo, e quindi
5: quasi 100.000
6: doppiamente copie. Pericoloso, doppiamente pericoloso.
5: Quasi 100.000 copie.
6: Sì, poi insomma avrà, io penso, una continuità tutto sommato. Ma mi sono accorto che l'ambiente letterario, da quel poco che ho visto, perché un pochino ho avuto occasione di mescolarmi un po', e mi ha lasciato perplesso, insomma, è molto meglio quello discografico, tutto sommato, che si crede così misterioso, turbino, invece è molto molto semplice, tutto sommato. E lì si sentono le invidie, si sentono i critici che non si vogliono abbassare, che non si vogliono mescolare, che si ritengono superiori a qualunque scrittore possano mai, hai capito? E questo, insomma, c'è un po'. E poi, sinceramente, sembra che sia vietato cambiare mestiere, cioè che uno non possa, non debba fare una cosa del genere e poterla fare anche bene. Perché allora vuol dire, sì, tu fai canzoni, però quindi facendo canzoni sei un ignorante, rimani nel tuo campo, perché non potrai mai fare delle altre cose. Come no? Voglio dire.

uno scrittore sempre autobiografico, parafrasando Borges, anche se non lo dichiara, anche se dice c'è un re che ha tre figlie, e poi che sono volutamente, anche se fintamente autobiografico, ho un grande rispetto, ma più che altro do una grande importanza ai luoghi di appartenenza. I miei sono stati tre fondamentalmente, Pavana, Modena e Bologna. E sono importanti anche perché io sono di una generazione che allora viaggiava pochissimo. A 30 anni non avevo ancora visto Roma e Milano l'ho vista a metà degli anni 60, per dire. Ho scritto Croniche epafaniche dell'88-89. In questo libro ho raccontato un po' quelle esperienze della mia infanzia, della mia anche adolescenza, diciamo, sulla Pavana. Forse sarebbe troppo lungo spiegare perché l'ho scritto, mi è venuto da un'idea che ha seguito un'altra idea e da un qualche cosa che ho dentro da una vita, insomma. È il romanzo della mia infanzia pavanese. Io sono sempre stato un lettore. Ho cominciato in età prescolare leggendo Il Corriere dei Piccoli, leggendo Pinocchio. Pinocchio è stato il primo libro che ho letto, che poi ho sbarrito in uno dei tanti traslochi della mia vita. I miei nonni avevano un piccolo scaffale chiamato pomposamente libreria e lì c'era di tutto. Per esempio ricordo i Tre Boy Scout, L'Uomo che ride di Victor Hugo, le riviste, i Life, del Saturday Evening Post che gli americani avevano lasciato. C'è anche una sfilarata di libri del Turing, un'associazione. Sono libri grandi e blu, pieni di fotografie di chiese, statue e quadri, non un granché. Solo che una volta nel guardare quello chiamato Toscana, o non trovi Pavana, valle dell'Imentra occidentale, bella verde valle all'altezza di Pavana, il grazioso paesetto che si vede nel mezzo. Sembra di stare in tal mezzo, come i tuoi ombari. Ma è grande, è bella la sorpresa, si vede tutto, il nostro campo, la casa di su, le logge, la chiesa, Serravidoli, i pian di campo, il monte, e anche lontano l'Alpe di Granaglione, e forse quella là in fondo è Lustrola. Allora ci siamo anche noi nel mondo, e tanta altra gente, anche se non di qua, può sfogliarci dentro un libro e guardarci, e sognare la bella verde valle, unica che non si vede, la cosa più importante, dove sono ora mentre guardo, il mulino. L'hanno preso da una posizione bischera proprio che il mulino non si vede, come se non ci fosse, non facesse parte del paese, come un altro sogno.

Vacca d'un cane e l'adolescenza. L'adolescenza è Modena. Vacca d'un cane, come titolo può sembrare anche questo curioso, ma è la tipica esclamazione modenese. È Modena, ecco, proprio tutte le cose dalla prima ancora infanzia, i giochi infantili, eccetera, poi le prime cose dell'adolescente tipico, cioè le feste, le ragazzine, la musica. C'erano Filiberto, Marco, Renato, Paolo, Cesare, tutti gli amici della strada, c'era la scuola elementare, che due passi, c'erano le rivalità fra i cucchiarini, che erano quelli di via Cucchiari, e i gamberini, che erano quelli di via del Gambero, e loro erano più grossi, magari ci toffavano anche, erano più proletari, più sani. Era nel 48 e dopo la dottrina ci portavano in chiesa a pregare perché vincessero i buoni e perdessero i cattivi, insomma. Anche se non l'hanno mai detto, poi sapevano benissimo chi fossero i buoni e chi fossero i cattivi. È stato in quest'angolo, ricordo, ero fermo mio padre, il maestro, e dice il maestro: che devo fare questo bimbo da grande? Dice: ma proprio farlo scrittore. Mi ha detto: se lo dimentichi, a scrivere è un cane.

0: La mia avventura nel poliziesco comincia per caso, da una storia vera accaduta a Pavana tanti anni fa, che ho sentito raccontare. Il prete trovato morto vicino alla gatta di un mulino, che fra l'altro è stato dei Guccini. Ma dato che io non sono un giallista, sono un giallista, conoscevo Machiavelli, Loriano Machiavelli, e dico: guarda, se vuoi ti do questa idea, ti do questo inizio, questa fine e questa parte centrale. Nessuno dei due aveva mai scritto con un altro, abbiamo provato ed è uscito il primo Maccaronino, il primo giallo. Ma è divertente scrivere i gialli, anche perché poi i gialli sono dei contenitori, voglio dire, non è soltanto la storia gialla che può interessare al lettore, ma sono piccole cose, notazioni di colore, di costume. Ogni volta che venivo in città per i consueti rapporti con i superiori, alloggiavo all'albergo Tre Gobbi, in Bocca Indosso, via del centro storico vicino a Porta San Vitale, alla Legione. Strada popolare tranquilla, con i suoi portici bassi e silenziosi, la sua atmosfera d'antico, la sua penombra che in estate manteneva una temperatura accettabile in una Bologna sempre troppo calda in estate e troppo fredda in inverno. Insomma, una parte di città rimasta indietro con il calendario e che a Benedetto Santo Vito piaceva assai.
1: E Bologna c'è il diavolo! E Radio Alice!
0: Nell'isola felice la vita scorreva tranquilla, con vetrine piene di ogni ben di Dio e gente cortese, disposta a sopportare i problemi del prossimo e magari a farsene carico. In realtà Bologna ribolliva di fermenti, di scontento, di disperazione, in una tranquillità fasulla che gli slogan urlati nei megafoni di un corteo lontano mandarono in frantumi. Spuntò da via Zamboni e Santo Vito si fermò per lasciarli passare, quando sfiorarono le due torri per via Ripoli, verso Piazza Maggiore. Dinanzi allo striscione, studenti operai uniti dalla lotta, e il loro negli anni 70 Bologna è stata, si può dire, un'isola felice sotto tanti aspetti. Non c'era ancora il problema dell'eroina, per esempio, soltanto fuori anni dopo. Poi col 77 si è rotto qualcosa, la morte di Lo Russo fu questa cosa, sentivano rumori che venivano dal centro, andai in centro a vedere che cosa succedeva, sentivano spari di candelotti fumogeni. Vicino a dove c'è il cinema Odeon adesso c'è un bar, sentivo una discussione molto animata, entrai per vedere di cosa parlavano, pensavo che parlassero così animatamente di quello che sta succedendo a Bologna, era un gruppo di bolognesi che stava discutendo sul fatto che il Bologna se ne stava andando in Serie B e proprio di quello che accadeva a 200 metri di distanza non gliene fregava niente, in centro tant'è vero che c'erano queste opposte fazioni che si fronteggiavano, i bolognesi facevano la loro vita, guardavano, curiosavano e se ne andavano, erano distanti da quegli avvenimenti, da quello che stava accadendo.
1: Con Serginio Cofferati! Con Serginio Cofferati! O quando duele il cagnon, iremo so fuego y lanza, a redondar del tambor.
0: Francesco Guccini è uno che è nato a Modena il 14 giugno del 1940 e ha fatto fino a tutta l'università senza peraltro prendere la laurea, pur avendo finito gli esami. Mi manca ancora la tesi, che non farò mai, penso, che ha scritto delle canzoni, ha scritto dei libri, che ha un carattere abbastanza estroverso a volte, ma forse è più il finto essere estroverso che molti timidi hanno, perché io sono una persona molto timida e maschero a volte questa timidezza con l'irruenza, con accentrare attenzione, con la parola.
2: Ce l'ha ancora l'Eschimo lei, signor Guccini, l'ha buttato via?
3: No, non ce l'ho più. L'Eschimo era un capo di grande abbigliamento, perché costava poco, e poi l'ho comprato che non era ancora di moda, insomma, l'ho pagato pochissimo, teneva caldo, aveva molte tasche, sa, noi uomini dobbiamo tenere tutte le nostre cose,
2: come
3: le
2: sigarette, come il portafoglio, certo,
3: tutte le cose, e non siano mai abbastanza tasche.
2: Però non l'ha tenuto per ricordo, no? Perché ci ha dedicato anche la canzone.
3: No, vabbè, ma quello
2: era un simbolo loro.
3: Un simbolo,
2: eh?
3: Diciamo. un'epoca che non c'è più.
2: Non c'è più, eh? È un po' di nostalgia, no?
3: Ma no, non bisogna mai avere nostalgia. Anche questa sera la luna è sorta, affogata in un colore troppo rosso e vago. L'estero non si vede, si è offuscata, la punta dello stilo si è spezzata. Che oroscopo, poi tra...

Antonio, filomazio, protomedico, matematico, astronomo. Forse saggia, ridotto come un cieco brancicatore. Non ho la conoscenza, ho il coraggio per fare questo oroscopo, per dividere.

vivo come questa vita. Bisanzio un mito che non mi è consueto, Bisanzio un sogno che si fa incompleto. Bisanzio forse non è mai esistita e ancora ignoro che un'altra notte è andata. Lucifero è già sorto e si alza un po' di vento, c'è freddo sulla torre o l'età mia malata. Confondo vita e morte, non so chi è passata. Mi copro col mantello il capo e più non sento

0: Rai Radio Tutta Italiana. Le nostre note.
1: Lo senti qua? Grazie a tutti.

0: Ore 19, è sempre l'ora di Rai Radio tutta italiana.
1: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
2: Ma bentornati alla Top Week di Rai Radio tutta italiana, classifica dei dischi caldi. Effettivamente la situazione si fa interessante quest'ultima settimana di agosto, un po' perché andiamo verso la canzone regina dell'estate, ma soprattutto la domanda è: ci sarà la canzone regina dell'estate? Perché poi lo vedrete, soprattutto nella classifica delle top 10 ci sono grandi novità e grandi spostamenti, quindi non si è delineato ancora bene quale sia, oppure se c'è veramente questa canzone regina dell'estate 2026, mentre ci sono dei movimenti molto interessanti anche nella classifica dei dischi caldi, soprattutto nelle posizioni, quelli fuori classifica, che noi andiamo sempre a citare proprio per capire un po' quelle che sono le tendenze. Ebbene, sono in crescita, in salita, ad esempio prendo anche la 26esima posizione Brescia con D'Addio, 25esima posizione New Genea con Carea. Attenzione, perché è uno di quei gruppi, è un duo molto molto attenzionati anche per il Festival di Sanremo 2026 e 27 a questo punto, quello di De Martino. 24esima posizione per Giannanini con Marrakesh con America, perché appunto ci sarà poi il lancio a settembre del nuovo progetto di Giannanini. Stabile invece, diciamo, le altre posizioni: 23esima Carmela Cioffi, 22esima Romantica Ultimo, 21esima Tuca Macarena Baby K e 20esima, arriviamo finalmente alla 20esima, Dito nella Piaga con Businessman.

0: Allora, l'inizio della classifica dei dischi caldi non va a delineare un po' quelle che sono le novità di questa settimana, ma poi nelle posizioni più alte delinea un po' degli smottamenti. È vero che le posizioni di cui abbiamo detto prima vanno invece a delineare una novità. Ad esempio, se andiamo ancora più giù, in 27esima posizione in salita c'è Napoleone con Cucù Marie, proprio perché Stefano De Martino ha frequentato moltissimo in queste settimane la musica cosiddetta indie indipendente, cioè anche delle piccole etichette, e questo ci fa probabilmente presagire che metterà dentro anche degli artisti che non sono adesso degli artisti da super classifica, ma che insomma, come Saif, possono rappresentare un po' la novità della prossima stagione. E noi abbiamo bisogno, come il pane, di novità, anche perché insomma ormai a fine agosto le canzoni estive sono un po' consumate, come dire, sono veramente dei tormentoni, ma alcune rappresentano in realtà anche delle collaborazioni nate in vista dei live, così come questa DNA di Capri Ponte con Jovanotti, che continua il suo tour, il suo summer tour, e tra l'altro la notizia proprio di questi giorni recupera la data di Barletta l'8 settembre a Bari. Ovviamente, per chi avesse acquistato i biglietti di Barletta e non potesse comunque partecipare alla data dell'8 settembre, che è già un periodo insomma super lavorativo, può chiedere il rimborso intero, ma ci sono 4 giorni, quindi andate a vedere bene sui siti, 4 giorni, soltanto 4 giorni per richiedere l'intero rimborso del biglietto. E mentre per chi può partecipare alla data di Bari, insomma, può andare lì tranquillamente l'8 settembre. Allora andiamo, 19esima posizione, DNA, Gabri Ponte con Jovanotti.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

e siamo alla 18ª posizione della classifica dei dischi caldi di questa settimana con La Costiera Amalfitana, Risa Nino D'Angelo, a cui siamo proprio in pieno odore d'estate, che l'estate sta finendo, però 3 luglio Fabio Rovazzi, Arisa, Nino D'Angelo.

17ª posizione, una canzone che, come vi dico sempre, è stata pubblicata a marzo, quindi è la più longeva tra i tormentoni di quest'estate, ma è in discesa questa settimana, 17ª posizione per la terza gira di Fred De Palma, Anitta e Miss Killa.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Sedicesima posizione invece per Achille Lauro con La città degli angeli, a dimostrare che Achille Lauro gioca un torneo veramente a sé, non partecipa alla gara dei tormentoni del 2026, ma insomma da fuori classe si mette su un'altra, si sintonizza su alte frequenze, e questo dà insomma poi il là a questa canzone che è La città degli angeli.

quindicesima posizione, attenzione, la canzone pubblicata il 1° maggio, pensate, è in salita, quindi continua a recuperare posizioni. Ricordiamo che questa è la classifica delle canzoni più trasmesse dalle radio italiane, quindi lui è un artista amatissimo dalle radio italiane. Parliamo di Fulminacci con Maledetto Me.

14ª posizione per Madame, un album complicato ma molto molto interessante. Questa canzone, che in realtà è stata pubblicata al di là dell'album, Mama non Mama, anche questa non è legata direttamente all'estate, ma insomma l'ha in qualche modo caratterizzata. Madame con Mama non Mama.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Tredicesima posizione con Saif, che è stato anche sarà un protagonista della Notte della Taranta con Parlare d'Amore, in tredicesima posizione. Comunque sicuramente l'artista rivelazione del Sanremo 2026, quello di Carlo Conti, e un po' quello che sta delineando anche, crediamo, pensiamo, la strada del Sanremo di Stefano De Martino.

dodicesima posizione invece siamo con Irama, che insomma da buon operaio della canzone italiana comunque rimane sempre nelle prime 20 posizioni, soprattutto d'estate, delle canzoni più trasmesse dalle radio, e siamo quindi con Cabana in dodicesima posizione.

E chiudiamo la classifica dei dischi caldi con una canzone sempre da doppia lettura, come abbiamo detto, quella di Francesco Gabbani con Summer Funk. Ovviamente tra pochissimo anche la classifica delle top 10, cioè le 10 canzoni più trasmesse dalle radio italiane questa settimana, nella settimana svolta l'ultima di agosto, che ci traghetterà verso la nuova musica, quella di settembre-ottobre, ma soprattutto verso quella tendenza che forse Stefano De Martino delineerà per il nuovo Festival di Sanremo. Tra l'altro ricordo a tutti i ragazzi in ascolto che sono usciti i bandi sia per Aria Sanremo che per Sanremo Giovani, quindi studiate bene come potete scrivervi e come potete partecipare, perché il regolamento è totalmente nuovo. Nel frattempo lui è a Los Angeles, insomma, ad ascoltare le canzoni però che vengono proposte per il Festival di Sanremo, quindi decisamente italiane, ma evidentemente poi il mood californiano lo aiuta anche a individuare quelle che sono le nuove tendenze internazionali. E poi ne riparleremo insomma quando partiranno le dirette su Rai Radio Tutta Italiana, anche di Disco Rai. Ci sarà una nuova versione per settembre, poi insomma ve ne riparlerò. Comunque per il momento siamo sempre in onda, sono in onda con le repliche il mercoledì e venerdì alle 13, replica alle 19, sempre con Disco Rai di e con Maria Cristina Zappa, che al momento vi saluta e vi dà appuntamento tra pochissimo per la classifica delle top 10 qui su Rai Radio Tutta Italiana.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di decenni.

Te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

tardi per ricominciare e scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza. Ricorda di disobbedire e ricorda che è vietato morire, è vietato morire.

0: ore 20. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
1: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
2: Bentornati alla classifica della Top Week di Rai Radio Tutta Italiana, tutta la settimana con la classifica o dei dischi caldi dalla 20ª all'11ª posizione, oppure la classifica proprio delle top 10, le 10 canzoni più trasmesse dalle radio italiane e anche da Rai Radio Tutta Italiana, dove però potete trovare musica di tutti i tipi e di tutti i tempi, perché insomma guardiamo la musica italiana a 360 gradi. E devo dire che forse l'impressione, insomma ovviamente notizie informali che ci arrivano dal mondo musicale, che si sta avendo in questa impostazione del nuovo festival di Sanremo targato De Martino, è quello che anche lui voglia allargare ancora di più il raggio di azione su quella che è la musica italiana, soprattutto su quelle che sono le nuove tendenze della musica italiana, sperando che ce ne siano sempre di più, sempre più interessanti. Le radio in questa settimana si sono un po' più adattate a queste tendenze, tant'è vero che nelle ultime posizioni, anche extra dischi caldi, abbiamo visto che si sono affacciati artisti come Napoleone o soprattutto New Genea, che rappresentano un altro tipo di musica che purtroppo viene trasmessa sempre poco, ma molto poco, dalle altre radio, non da Rai Radio Tutta Italiana, che comunque vi offre spesso spunti anche per capire quali sono gli artisti che stanno per emergere, stanno per diventare veramente famosi, un po' come è successo con Saif appunto per questo Sanremo 2026, ma in generale per questa annata musicale. Noi invece andiamo alla 10ª posizione. Questo è stato un incontro molto felice di quest'estate, e tra l'altro che sta caratterizzando moltissime delle vostre storie sui social, ed è giusto così, perché insomma si presta anche a questo. E tra l'altro seguite sui social Jovanotti, perché sta facendo un giro d'Italia, anzi un cantagiro 2.0 come lo chiama lui, molto interessante anche per scoprire in maniera diversa quelle che sono le piccole realtà italiane. Quindi 10ª posizione della top 10 con Buon Vento, Jovanotti ed Alfa.
3: Ed è un po' di

all'ottava posizione, ecco, una canzone pubblicata a giugno ma che è rimasta sempre nei top 10 da quando è stata pubblicata dal 19 giugno. Aspettiamo invece grandi novità da lei, e quindi White Girl Worst di Anna.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: E siamo invece in settima posizione. Se ricordate bene, la scorsa settimana questa canzone era prima in classifica, prima nelle top ten. Siamo contenti che Noemi, anche se con le stampelle, sia tornata comunque in tour, e quindi sta veramente con un grande coraggio, tra l'altro anche sconsigliata dai medici, ma si sa insomma che Noemi è veramente un artista a tutto tondo e vive proprio sulla propria pelle la musica. Si capisce che è proprio una donna da palcoscenico, e quindi scende in classifica, ma non fa niente perché è risalita sul palco in settima posizione. Tu cosa fai questa sera? La nostra Noemi. Stare con

sesta posizione, altro artista che è sempre stato nella top 10, diciamo dal Festival di Sanremo ad oggi, lui è Samurai J, in sesta posizione questa settimana con Flamenco Paranoia.

questa posizione, settimana dopo settimana, dal 12 giugno acquista, ma piccolissimi passi, sempre posizioni superiori. In questo caso sale proprio di pochissimo, in quinta posizione, Canto d'amore di Angelina Mango con Marco Mengoni.

E adesso dalla quarta alla seconda posizione abbiamo tre posizioni stabili, perché la vera sorpresa di questa settimana è la prima posizione, che secondo me, insomma, dovete fare un po' la tara di quello che abbiamo mandato in onda finora. È veramente la sorpresa di questa settimana. Ma andiamo invece ad un'altra certezza. Insomma, spesso Tommaso Paradiso ha raccontato l'estate, in questo caso lo fa in maniera anche abbastanza originale, una canzone scritta insieme a Davide Simonetta, che è, insomma, uno degli autori che sicuramente cura molte delle canzoni che sono in classifica in questi anni. Quarta posizione, Agitare Coca-Cola, Tommaso Paradiso.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: E sono sempre lì, anche se in terza posizione, è incredibile veramente la loro storia. Nelle prime tre posizioni sul podio ci sono sempre loro, perché sono amati, molto molto amati. La loro normalità, il loro affetto, la loro anche profondità, se pensiamo ad alcune canzoni come Ricordi, è veramente qualcosa che traspare in maniera molto forte per il pubblico, e quindi c'è un canale diretto, direttissimo direi, e che li porta a essere sempre nelle primissime posizioni delle canzoni anche più trasmesse dalle radio, e quindi non hanno mai lasciato il podio quest'estate, dal 15 maggio, quando hanno pubblicato Sorry, Scusa, Lo sento, Chi sono, ma ovviamente i Pinguini Tattici Nucleari.

seconda posizione, altra canzone che veramente si sta giocando il titolo di canzone dell'estate 2026, in questo caso è stabile in seconda posizione la canzone Partenope di Merk & Cremon, Serena Brancale con i The Colors.

quindi ci siamo, prima posizione per questa classifica dell'ultima settimana di agosto. Non so se per voi sono state finte ferie come me, ma insomma ce le portiamo a casa ugualmente, perché qualche ora di relax c'è stata. In prima posizione, pensate, dal 26 giugno la conquistano soltanto adesso, una coppia che vi ho detto che è stato un messaggio per molti, per indicare una nuova strada di questo artista. Parlo di Emma con Fabi Fibra, e quindi la prima posizione della top 10 di questa settimana va ad Antidroga. Noi ci lasciamo con Antidroga, e quindi a dire che speriamo che ci siano veramente tante novità, perché insomma il fatto di cambiare la direzione artistica del Festival di Sanremo vuol dire anche quello, aprirsi a novità, vedere se è una strada perseguibile, e quindi ci fa sempre molto piacere anche cambiare strada e vedere insomma se c'è la possibilità di creare qualcosa di nuovo. Ogni bene da Maria Cristina Zoppa.

0: Avete ascoltato Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Rai Radio Tutta Italiana, le nostre note.

Bientôt.

cerchiamo di farlo meglio. Ricordatevi che si parte sempre da dormire. Fate attenzione alla differenza tra camminare e nuotare e nel finale due volte i saluti. Fatelo bene, gioca giù e... dormire! Salutare! Autostop! We'll be right back.

Klaxon.

Era già tutto previsto, fin da quando tu, ballando,

creduta, t'ho seguita, t'ho fermata, t'ho baciata. Eri piccola, piccola, piccola, così. M'hai guardato, hai taciuto, ho pensato, beh, son piaciuto. Eri piccola, piccola, piccola, così. Poi è nato il nostro folle amore, che ripenso ancora con terrore. M'hai stregato, t'ho creduta, l'hai voluto, t'ho sposata. Eri piccola, piccola, piccola, sempre.

viziata, coccolata, latte, burro, marmellata. Eri piccola, piccola, piccola, così. Che cretino, sono stato anche il gatto mai venduto. Ma eri piccola, già, piccola, piccola.

poi un giorno m'hai piantato per un tipo svaporato. T'ho cercato, t'ho scovato, l'ho guardato, sei squagliato. Quattro schiaffi t'ho servito, tu m'hai detto disgraziato. La pistola m'hai puntata, eh? Ed un colpo m'hai sparato. Ah sì? Vabbè, spara. Spara. E spara. E pensare

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio, se c'è ormai

0: l'anima, meglio quando vestivamo tarocchi.
1: Sì, sì, sì.
0: Questi amici non lo sono mica, sono solo numeri in rubrica. Cerco una via di uscita, e che Dio mi benedica.
2: Rigiriamo tutte le boutique, ricompriamo un botto di vestiti, perché frate mica siamo ricchi, siamo solo

0: è bello vivere, anche se si sta male. Volevo dirtelo, perché ce l'ho nel cuore, son sicurissimo, amore.
1: Rai Radio, tutta italiana. Le nostre note.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione l'ultimo treno prenderà. Faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà.

tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono, spergiurarono,

Venite pure avanti, voi con il naso corto. Signori imbellettati, io più non vi sopporto. Infilerò la penna ben dentro al vostro orgoglio, perché con questa spada vi uccido quando...

Fateci largo che passa domani, che adesso non si può. Oggi non apro perché sopererò. E andremo in strada con tutti gli striscioni a fare come sempre la figura a dei fregnoni. Ma a me di questo sai, non me ne importa niente. Io oggi canto in mezzo all'altra gente, perché ci credo, o forse per decenza. Che partecipazione, certo è libertà, ma è pure resistenza. E non ho scudi per proteggermi né armi per difendermi.

tasca e molti errori brutti, io però li pago tutti. Fatece largo che passa il corteo e si riempiono le strade, via Merulana, così pare un presepe, e siamo tanti che quasi fa paura, ho solo tre sfigati, come dice la questura, e le parole sì lo so,

senza scudi per proteggermi, né armi per difendermi, né caschi per nascondermi, o santi a cui rivolgermi con solo questa lingua in bocca. E se mi tagli pure questa, io non mi fermo, scusa, canto pure a bocca chiusa.

0: e ti diranno parole rosse come il sangue, nere come la notte. Ma non è vero, ragazzo, che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero e naviganti infiniti che sanno parlare con il cielo.
1: Chiudi gli occhi, ragazzo, e credi solo a quel che vedi dentro. Stringi i pugni, ragazzo, non lasciargli la vinta neanche un momento. Copri l'amore, ragazzo, ma non nasconderlo sotto al mantello. A volte passa qualcuno, a volte c'è qualcuno che deve...

lasciali dire che al mondo quelli come te perderanno sempre, perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita, nessun regno è più grande di

E alla fine ci sono riuscito, sono uscito, non so che mi ha convinto. Nel bel mezzo del tragitto un pensiero mi ha assalito. Se smettessi di fumare, sai?

ad ognuno la sua verità, la sua dose di fantasia. C'è chi odia la gente quando accende la TV, chi l'ha data via per niente, chi non ce la fa più, chi sorride.

della malinconia che fino a sera non ti lascia più. La fede è troppo scossa ormai, la prego e penso fra di me.

0: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana.
1: Mi ritorni in mente, un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
0: Eccomi, ritorni in mente, il nostro appuntamento per ricordare un anno con le canzoni più suonate dalla radio e più vendute, rigorosamente italiane. Vediamo un pochino cosa accadeva nel 1998, che è l'anno del quale ci interessiamo oggi. Il 6 di gennaio la navetta spaziale Lunar Prospector viene lanciata in orbita attorno alla Luna, dove in seguito troverà tracce di acqua ghiacciata sulla superficie. Il 21 gennaio Papa Giovanni Paolo II si reca in visita apostolica a Cuba. Il 3 febbraio, nella Val di Fiemme, un aereo militare statunitense, partito dalla base di Eviano, al comando c'è il capitano Richard Hasby, trancia con il timone di coda il cavo della funivia del Cermis, provocando 20 morti. E il 17 dicembre in Italia diventa obbligatoria la composizione del prefisso telefonico anche per le chiamate urbane. Film tra i più noti e famosi usciti nel 1998. Salvate il soldato Ryan, Così è la vita, Armageddon, giudizio finale, C'è posta per te, The Truman Show e anche Il gallo cedrone, usciva nel 98. Il 14 maggio moriva Frank Sinatra, il grande cantante e attore statunitense, e il 9 settembre del 98 ci lasciava Lucio Battisti. Chiudiamo con Sanremo. Il Festival di Sanremo del 98 lo vinceva Annalisa Minetti, Senza te o con te. Amore lontanissimo per Antonella Ruggero, Senza e Mattia Bazar al secondo posto, e al terzo posto la giovane cantante calabrese Lisa con Sempre. Mi ritorni in mente torna molto presto qui su Radio Tutta Italiana, mentre adesso